0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Abbiamo visto già in Atti 15 che Paolo e Barnabè erano tornati dal primo viaggio missionario. È scritto che sono rimasti molto tempo, non sappiamo quanto esattamente, ma un bel pezzo di tempo, non era qualche settimana, potrebbe essere 6 mesi, 1 anno. Sono rimasti nella loro comunità che era Antiochia. Nel frattempo avevano una missione dalla chiesa di Antiochia che abbiamo visto la settimana scorsa sulla questione della circoncisione, perché c'erano ebrei che dicevano i gentili devono circoncidersi, e quindi la chiesa di Antiochia aveva mandato Paolo e Barnabè lì per consultare altri apostoli. E io credo che noi vediamo anche in questo, nella chiesa primitiva c'era un'autonomia di ogni comunità. Non c'era una gerarchia come si trovano in tante denominazioni e tanti movimenti, che c'è il centrale che comanda tutto. Qui vediamo nelle chiese primitive che erano autonomi, ogni congregazione, però erano autonomi, ma erano anche collegati per lo Spirito Santo. Erano autonomi, ma erano anche sottomessi uno all'altro. Infatti la cosa bella qui non era il Consiglio di Gerusalemme che mandava gli ordini a loro, ma sono loro a mandare i fratelli consiglio, a chiedere come dobbiamo fare, apostoli, voi che avete vissuto col Signore. E quindi abbiamo già visto la settimana scorsa la loro indicazione. E in versetto 35 vediamo che Paolo, un missionario, non stava in un posto tanto tempo. I missionari sono tutti così, si scocciano di stare sempre nello stesso posto, giusto Mark? Infatti io dovrei spostarmi fra un po'. No, sto scherzando, io faccio tante battute, ma io oggi quando stavo pregando in collina, tante volte io faccio battute che io vado via qua e là, ho detto ma come il Signore mi ha detto di non farlo più, quindi vi chiedo di perdonarmi. Perché il Signore mi ha detto questo pomeriggio, alcuni potrebbero fraintendere le tue scherzi, che non vuoi stare qua. Ma non è così, io voglio stare qua, io amo stare qua, io sto qua, non me ne vado. Forse alcuni non sono contenti di questo, ma comunque non me ne vado. Infatti io più di 5 anni sono a Montebelluna. Prima di questo, per 11 anni della mia vita, non ho vissuto in un posto più di 6 mesi. Per 11 anni, immaginate. In 11 anni è fare vagabondo. Ma voglio dire, sempre viaggiare, a volte 2 settimane in un posto, a volte 2 mesi, a volte 6 mesi, a volte e sono contento di essere qui, però i missionari hanno questa voglia di andare a conquistare nuovi posti, di andare a predicare nuovi posti, e anch'io ho questa voglia, e quindi quest'estate dobbiamo andare a evangelizzare, fratelli. Basta stare solo noi a tenere tutto qui dentro. E dobbiamo andare oltre anche, andiamo nei Dolomiti, nei villaggi, andiamo nel paese di Silvana, Ronzo, a evangelizzare, no? Anche loro hanno bisogno del Signore. E quindi, preparatevi, gli scarponi e i zaini. E anche Paolo era così, lui si stava nella comunità di Antiochia per un po' di tempo, incoraggiare i fratelli nella sua comunità di casa, diciamo, però vediamo che già lui aveva la voglia, andiamo a trovare altri fratelli, andiamo a trovare le chiese che abbiamo iniziato. E quindi in versetto 35, anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando e annunziando con molti oltre la parola del Signore. Alcuni giorni dopo Paolo disse a Barnaba: torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Quindi il cuore del pastore, di Paolo, lui ha detto: andiamo a trovare i fratelli, vediamo come stanno. Vediamo se stanno bene, stanno male. Or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro a Panfilia e non era andato con loro all'opera. Ne nacque allora un tale disputa che si separarono l'uno dall'altro, poi Barnaba preso Marco si imbarcò per Cipro. Paolo invece, Barnaba e Paolo, qui come è scritto, Marco aveva lasciato l'opera Panfilia, aveva abbandonato l'opera, lui ha tolto le mani dal raggio. Gesù ha detto: chi toglie le mani dal raggio non è degno del regno di Dio, chi guarda indietro. Però ringraziamo Dio che anche se togliamo qualche volta il raggio, il Signore ci fa girare e ci fa riprendere il raggio in mano. Amen. Però Paolo ha preso una posizione e lui ha detto: no, non partiremo Marco, perché non possiamo dipendere su... Siamo insieme, il giovane ha sbagliato. Chi aveva ragione? Qualcuno ha qualche idea? Chi crede che Paolo aveva ragione in questa disputa? Chi crede che Barnaba aveva la ragione? Nessuno crede niente? Ok, Andrea dice che Barnaba aveva ragione. Potremmo dibattere tutta la notte, ma non lo faremo. Non sappiamo chi aveva ragione. Noi sappiamo del secondo Timoteo, dove sono i miei noti? Secondo Timoteo 4:11, non dobbiamo andare lì. Quando Paolo scrive a Timoteo, lui dice: manda Gian Marco a me, perché lui è utile a me per il ministero. Quindi più avanti anche Paolo cambia idea, vedi che Marco sia ridento se stesso in un certo senso, e lui dice: manda Marco a me, è un bravo uomo, è un uomo di Dio, e lui può darmi una mano al ministero. Non sappiamo chi aveva ragione, solo che secondo me era brutto che si erano separati in questo modo e che poi più in avanti si sono riuniti anche Paolo e Barnaba a lavorare insieme, ma non credo che questo è quello che Dio vuole, che i fratelli si separino disputendo con contenzione. Io credo che il modo naturale anche nella nostra comunità è che Signore si solleva fratelli, sorelle nel ministero e vengono mandati dalla chiesa locale. Quando i pastori anziani vedono questa persona ha un dono, ha un ministero, confermano questo Infatti vediamo in versetto 40 che i fratelli, alcuni teologi, dicono che Paolo aveva ragione, perché qui in versetto 40 dice che la comunità locale ha raccomandato Paolo e Sila, invece di Barnaba e Marco non è scritto questo, e anche il libro di Atti non segue Barnaba e Marco, ma segue Paolo e Sila, ma comunque non è tanto importante. Nel modo di separarsi non è con la contenzione e divisione, ma con la benedizione. E io ho visto anche, più che altro in Bassa Italia, ho visto chiese grandi, purtroppo è mia opinione, qualcuno potrebbe dire che sbaglio, ma ho visto in molte chiese giù in Bassa Italia, purtroppo nel pastore c'è una mentalità di dittatore. Devo dirlo, in alcune chiese, non tutte. E che cosa succede? Anche nei movimenti che hanno questo governo centralizzata, tante volte succede che una chiesa cresce, che ci sono quelle che hanno doni, hanno ministeri, ma non vengono mai sfruttati, non vengono mai usati, non vengono mai dati opportunità per svolgere il ministero che Dio le ha dato. E quindi si scocciano dopo un po'. E poi vanno via così, vanno via con contenzione e magari vanno da un'altra parte e cominciano un'altra comunità e il Signore li benedisce. Io ho visto a Napoli, ci sono tre chiese grandi, tre chiese che il Signore sta benedicendo grandemente e tutti di questi tre pastori una volta erano anziani in un'altra chiesa a Napoli, nell'Assemblea di Dio. Ma il pastore di quella comunità, non mi ricordo il suo nome, comunque non ha importanza, lui non ha dato sfogo a questi fratelli, avevano un dono, avevano un ministero. Secondo me, secondo quello che io credo, lui doveva riconoscere il loro ministero e dire: guarda, perché non vai là? E cominci te un studio biblico, cominci te con questi fratelli che abitano un po' lontano da noi e vediamo quello che il Signore farà. Questa è la nostra filosofia. Anche stiamo pregando, come sapete, per la città di Padova, perché c'è Daniele, c'è Denise, ci sono alcuni altri che vengono qua e loro ci stanno chiedendo: perché non venite a Padova? E se Dio vuole, Marco andrà a Padova. Se Dio vuole, può darsi che, come in capitolo 16, lo Spirito Santo non permetterà a Marco di andare a Padova. Non sappiamo, vedremo. Però è molto più bello che noi riconosciamo i doni negli altri e diciamo: sì, io vedo questo dono, mandiamo questa persona. Vai a Feltre, non c'è niente là. Vai a Cognano, non c'è niente là. Vai a Valdobbiadene. Vai a Castelfranco. A Castelfranco adesso ho sentito che c'è una comunità. Comunque, io credo che il modo che si separano i figli di Dio non è con la contenzione come hanno fatto Paolo e Barnaba, ma di pari consentimento, pari sentimento e con la benedizione. Quindi entriamo in capitolo 16. Poi giunse, Paolo, sta parlando di Paolo, a Derbe e Listra. Qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di un padre greco. Di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconia. Per chi si ricorda, Listra era la città dove Paolo è stato quasi ammazzato con le pietre. Quindi era un uomo di Dio. Poi potevo dire: io non torno più a Listra, ma sei fuori di testa. No, lui ha detto: i miei fratelli sono lì, non importa se mi buttano le pietre di nuovo, io ci vado. E c'era questo ragazzo, Timoteo, che dopo diventa il pastore sull'isola di Creta, qui nel Mediterraneo, sotto l'Italia. E infatti Paolo disse, verso la fine della sua vita, di Timoteo: non c'è nessun altro uomo che ha la stessa visione di me, Non c'è nessun altro uomo in tutto il ministero che ha il mio cuore. Lui dice solo questo di Timoteo, che in questo momento è un ragazzo. All'inizio di versetto 3 Paolo vuole che questi andasse con lui. E quindi non so se avete notato in capitolo 15, anche all'inizio di 16, gli apostoli e i discepoli non andavano mai da solo, mai, sempre in due, anche di più. Non c'erano i Lone Ranger nella prima chiesa. Voi comprendete i Lone Ranger adesso, no? E com'è? Ecco, almeno avete imparato questo, no? Devo provarvi ogni tanto per vedere se mi ascoltate. Ecco, però era chiamato il cavaliere solitario. Comunque, non erano cavalieri solitari. E io non accetto una chiesa cavalieri solitari. Non accetto. Perché per me, io ho visto sempre i cavalieri solitari sono persone ribelle. Sono persone che non vogliono sottomettere la loro vita prima a Dio e poi a nessun altro. Dicono che sono sottomessi a Dio, infatti di solito i cavalieri solitari dicono: io sono sottomesso solo a Dio, nessun uomo. Come è una grande spiritualità questo. E queste persone, devo dirle, tu non sei sottomesso affatto a Dio, perché se non puoi sottometterti a un uomo che è davanti, come puoi sottometterti a Dio Onnipotente? Quindi loro erano sempre insieme, facevano le cose insieme, e non solo questo, facevano discepoli. Paolo ha detto: qui c'è questo giovane che è infuocato per il Signore, lui ha la raccomandazione della comunità a Listra, versetto 2, i fratelli rendevano buona testimonianza di Timoteo. Ha detto: un bravo ragazzo, ama il Signore, sempre nella riunione di preghiera, sempre nella parola di Dio. Il Signore sta usando questo giovane in modo potente. E Paolo disse: voglio questo nella mia squadra. Quindi non solo gli apostoli non andavano da solo, ma loro prendevano Sila, Marco, Timoteo, uomini giovani che avevano questo desiderio, questo chiamato al ministero, e disse: vieni con me, impari da me. Perché nella chiesa, io credo fortemente nel on the job training, come si dice? L'apprendistato. In inglese on the job training, impari mentre lavori. Perché anche la nostra scuola biblica, tu puoi andare lì per 2 anni, riempirti la testa con conoscenza biblica e non essere trasformato per niente. Infatti ci sono tanti che vanno ai seminari. Spero che nella nostra scuola biblica non è così, perché c'è tanto anche cose pratiche che loro devono fare. Però ci sono delle denominazioni anche in America, uomini che vanno nei seminari, non sono neanche nati di nuovo, sono neanche convertiti. E vanno lì, studiano, anche in Italia ci sono quelli che vanno nei seminari, si gonfiano la testa con tanta conoscenza, anche biblica, ma non hanno conosciuto la parola incarnata, non hanno conosciuto il Signore ancora. E quindi si impara, sì, studiando la parola di Dio, ma si impara vivendola, mettendola in pratica. E quindi Paolo ha detto: voglio portare Timoteo con me, perché vedo che lui, c'è tanta promessa in lui, che lui diventerà. Infatti poi Timoteo è diventato un grande uomo di Dio. Lui era soprattutto all'isola di Creta, perché anche nei libri a Timoteo Paolo disse: Timoteo, tu stabilisci anziani in tutte le chiese lì nella tua zona. Quindi lui era un po' anche lui, la scrittura non dice che lui era un apostolo, ma in un certo senso lui era come un apostolo. Timoteo diventerà, perché lui era sopra tante comunità. E quindi Paolo disse: voglio portare questo Timoteo con me. E poi in versetto 3 troviamo, sembrerebbe una contraddizione di quello che abbiamo studiato la settimana scorsa, così presolo con sé lo circoncise. Ma come, Paolo? Ma come? Abbiamo appena letto che tu, era Paolo e Barnabè che scontravano questi ebrei, no? Antiochia. che ha detto no, non bisogna fare circoncidere. E c'era la contenzione talmente e la disputa era così forte che la Chiesa ha detto mandiamo Paolo e Barnaba a Gerusalemme per capire com'è questa storia. E quindi com'è Paolo? Avete pensato su questo? Come Paolo, tu hai litigato per non far circoncidere qualcuno e qui lo fai circoncidere. Come mai? Come mai? Vedremo come mai. A motivo dei giudei che erano in quel luogo, perché tutti sapevano che suo padre era greco. E come essi attraversavano la città, ordinavano loro di osservare la decisione presa dei apostoli e di anziani a Gerusalemme. Quindi anche qui sembrerebbe una contraddizione. Versetto 3, Paolo fa circoncidere Timoteo, e in versetto 4 dice alla chiesa di Listra di osservare questa raccomandazione del consiglio a Gerusalemme di non farsi circoncidere. Però non c'è una contraddizione in questo. C'è una grande differenza, perché in capitolo 15, e vogliamo guardare un secondo lì, versetto 1, ora alcuni discese dalla Giudea e insegnavano i fratelli dicendo, se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, 15:1, non potete essere salvati. E quindi la differenza è questo. Questi giudei collegavano la circoncisione con la salvezza, come obbligo di essere salvati. Invece Timoteo è stato circonciso per l'amore. Lui era già salvato. Timoteo non si è fatto circoncidere per ottenere la salvezza, ma perché lui era già salvato. E in questo che sembra una contraddizione vediamo veramente un nocciolo, la differenza fra la legge e la grazia. Nella legge tu devi farlo, ma nella grazia tu lo fai perché hai ricevuto la grazia. Come anche ieri parlavo con un uomo cattolico e noi disputavamo e io ho detto che la Chiesa Cattolica hanno anche nell'anno 2000 per il Giubileo il Papa ha detto che queste sono le indulgenze che un cattolico può fare per guadagnare merito, grazia verso Dio. E io ho detto vedi tutta la religione, questa è la grande differenza. In tutta la religione tu fai le cose per meritare la grazia o per ricevere grazia, ma nel cristianesimo tu fai le cose perché hai ricevuto già la grazia. E quindi noi facciamo le cose non per guadagnare la salvezza, ma perché siamo salvati. E Timoteo si è fatto operare, poverino, che era un ragazzo ma non era un bambino, quindi l'avrà sentito e vediamo perché mi sono perso. Ecco, versetto 16:3, a motivo dei giudei che erano in quel luogo. Quindi Timoteo si è fatto circoncidere perché sua mamma era giudeo, lui era metà giudeo, e quindi lui, per non essere di scandalo ai ebrei, in modo che lui poteva evangelizzare gli ebrei, e loro non dicevano, ma tu sei un nostro fratello e non sei circonciso. Lui l'ha fatto per l'amore. Lui ha detto, se questa cosa, questa operazione impedisce che io possa testimoniare a questi giudei, allora io lo farò, perché io li amo. E voglio che loro vengano alla salvezza. Non voglio che io e Paolo e il gruppo evangelistico andiamo lì e loro dicono, ma come quello? E non ascoltano la parola di Dio. E quindi Timoteo l'ha fatto per l'amore, non per essere salvato. E questa è la differenza fra la legge e la grazia. La legge noi dobbiamo fare per ottenere grazia, ma l'amore fa perché abbiamo già ricevuto la grazia. La motivazione della legge che cos'è? Tu devi farlo, altrimenti sarai punito. Giusto? La motivazione sotto la grazia è l'amore. E potremmo usare questo in tanti soggetti, anche il bere alcolici. L'ho detto già la settimana scorsa, ma voglio ripetere. Se vengono gli americani, io non bevo davanti a loro, perché per loro è un grande scandalo. Molti fratelli americani erano alcolizzati prima di conoscere il Signore, e per alcuni di loro, se noi facciamo cin cin con un bicchiere di vino, per loro è come prendere un ago con l'eroina dentro. Per loro è così, perché loro vedono quell'alcol come una cosa che ha distrutto la loro vita, magari ha distrutto la loro famiglia, il loro matrimonio, e per loro è un grande scandalo. Loro dicono: ma com'è possibile che un pastore, fratello Craig, puoi appartenere a queste cose che io odio, queste cose che ha distrutto la mia vita? E quindi io sono nella libertà di anche bere una scianta di ombra, ma non lo faccio perché io amo i miei fratelli. E ci sono anche qui in Italia, molti veneti non vogliono riconoscere, ma in Veneto ci sono molti alcolizzati, molti. E se anche uno di noi magari viene fuori da questo passato, io non berei con loro, perché magari per loro è una tentazione. Se vengono a casa mia, magari 5 anni che non bevono, e io metto la bottiglia là, e può darsi che loro bevono 1, 2, 3 e rientrano, diciamo, in questo legame. E quindi non lo faccio perché, non facendolo, io merito grazia a Dio, io guadagno la salvezza. Io non lo faccio perché io amo mio fratello. E questa è la differenza. Anche nell'area, io e Silvana l'altro giorno parlavamo del nostro finanziamento. Nel gruppo di Cristo la Risposta, che io adesso riconosco che ha delle tendenze di una setta, veramente, noi che eravamo finanziati, finanziati dalla mediga, fidanzati, ok, sempre ho avuto problemi con queste due parole, e forse fino alla tomba avrò problemi. Quando noi eravamo fidanzati, nel gruppo c'erano tante regole, perché eravamo sotto la legge, ma uno di questi non potevamo uscire da soli. Dovevamo sempre portare quello che si dice in Sicilia, la candela. Voi sapete che cos'è la candela? Ecco, una volta in Italia era sempre così, anche fra quelli che non credevano, diciamo. Non esisteva che un ragazzo usciva fuori col moroso, senza che veniva la sorellina, fratellino, qualcuno che faceva la spia, giusto? E ovviamente non era permesso di baciare.

E adesso confesso i miei peccati, io e Silvana ci siamo baciati prima di sposarci. Anche Enzo è un peccatore. Ma anche se eravamo sottomessi a questo, non era della nostra scelta. Comprendete il concetto? Cioè, magari io esternamente ero sottomesso, non baciavo Silvana, non uscivo fuori da soli, ma dentro il mio cuore io volevo baciarla. E dentro il mio cuore io volevo uscire con lei e volevo fare anche tante altre cose oltre, grazie a Dio. Non siamo arrivati a questo. E quindi era inutile, non c'era una sottomissione nel mio cuore a Dio. Io non lo facevo perché amo il Signore, perché io volevo farlo per anche amore dei miei fratelli. Facevo perché ero costretto a farlo, ma nel mio cuore non lo facevo. Siete liberi, siamo liberi. È pericolosa la libertà, però è meravigliosa anche. Non solo le spie che seguono, sai, le coppie, almeno fino adesso. Potrei fare Mark la mia spia che segue. Dopo, Mark, dopo la riunione giovanile, segui quella coppia e vedi quello che fanno. E poi, però lo Spirito Santo vi segue. Lo Spirito Santo ci guarda, il Signore sa ogni cosa. E quindi per noi non ci limitiamo perché ci siamo costretti sotto una legge o le regole di Craig, ma noi ci limitiamo perché noi amiamo il Signore e perché noi amiamo gli altri. E anche io, per esempio, con Silvana non mi metto, magari ci sono scapoli a casa mia, non mi metto a fare tipo nel parco il moroso, fare tutto sceneggiate, perché magari uno che non ha un ragazzo, una ragazza, si sente male, giusto? Io mi ricordo quando ero nella tenda, magari c'erano quelli che avevano ragazzi, io ero geloso, io stavo male. Magari li vedevo che si comportavano in un certo modo e stavo male, soffrivo. Invece se loro si sarebbero comportati un po' meglio, era meglio per me, era molto meglio per me. E quindi in tante aree della nostra vita possiamo fare come Timoteo. Lui si era sacrificato per l'amore delle altre persone. Lui non guardava solo i suoi interessi, ma guardavo gli interessi di altri. E vogliamo vedere in 1 Corinzi 10 versetto 23. E per chi ha la nuova Diodata, il titolo di questa sezione di scrittura è titolato Libertà nell'amore, giusto? Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. E quindi noi come cristiani non abbiamo regole, legge, non abbiamo niente. Abbiamo lo Spirito Santo che ci guida. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è buona. Non ogni cosa è vantaggiosa, non ogni cosa edifica. Per esempio, se uno mi chiede, facciamo un esempio. Fratello, posso guardare la TV 24 ore al giorno? Sì, lo puoi, ma non sarà molto edificante, specialmente se guardi dopo mezzanotte. Posso andare in discoteca a ballare? Sì, lo puoi fare. Non so se sarà edificante. Io sono stato, per me non è edificante perché non mi piace molto, però puoi farlo. Puoi fare tante di quelle cose. Ma poi tu devi valutare, questa è una cosa che edifica la mia vita, che mi porta più vicino al Signore, una cosa che è buona per la mia vita. Ma non abbiamo regole, legge, cartelli, questo è vietato. Viviamo in questa grande meraviglia della libertà cristiana. Ma parlo qui anche ai Corinzi, perché voi sapete la chiesa a Corinto era un po' litina, le loro cose, anzi loro vantavano che c'era dentro la loro comunità un uomo che andava con la madrigna.
andavo a letto.

0: si vantavano, siamo salvati per grazia, woo! Vedi, quello fa così. Che poi tutta la prima lettera a Corinzi è stata scritta da Paolo per correggere queste eresie, questo sbaglio loro. E anche questo capitolo 10, Paolo insegna ai Corinzi, anche noi a Montebelluna, la libertà nell'amore. Versetto 24, nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza, perché la terra e tutto ciò che essi contiene è del Signore. Se qualunque non credente vi invita e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi è posto davanti senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice, questo fa parte delle cose sacrificate ai idoli, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza, perché la terra è tutto ciò che essi contiene del Signore. Quindi per noi in Italia, anche in America, questi versetti potrebbero sembrare un po' estratto, cibo offerto agli idoli, ma se tu vai in India oggi, loro ogni cosa che comprano viene offerta agli idoli, ogni cosa. E infatti se vai nella casa di un Hindu, tu mangerai cibo che è stato offerto agli idoli. Non è che offrono, loro lo comprano e offrono simbolicamente, o lo mettono davanti e poi portano a casa e mangiano loro. Versetto 29. Poi mi riferisco non alla tua coscienza, ma a quelle dell'altro. Per qual motivo, infatti, sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di un altro? Ma se prendo parte alle vivende con gratitudine, perché sarei biasimato per ciò di cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. E quindi qui, molto chiaro, molto semplice, è una ricetta anche per noi, per misurare quello che noi facciamo. E voi potete provare questo. Tutto quello che fai, tutto quello che mangi, tutto il tuo comportamento, posso fare questo alla gloria di Dio. E se non puoi dire sì, non devi farlo. È molto semplice, no? E anche io, sì, tante cose, posso fare questo alla gloria di Dio? Non lo so. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio. Come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti affinché siano salvati. Siate i miei imitatori come anche io sono di Cristo. E quindi in tante cose dobbiamo misurarlo da questo. Posso fare questo alla gloria di Dio? Questa cosa sarà un motivo di inciampo per mio fratello? Sarà un motivo di scandalo per qualcuno? Il mio comportamento? Anche Paolo in un'altra lettera dice di evitare l'apparenza del male. È chiaro che noi come cristiani dobbiamo evitare il male, giusto? Nessuno sappiamo. Ma qui anche l'apparenza del male. Mi ricordo una volta in America, è capitato che eravamo in un parco con i fratelli e c'era una bottiglia di vino a terra, vuoto, che era dentro una busta di carta. In America tutti i ubriaconi bevono così. Avete visto nei film, no? E questo fratello per scherzo ha preso questa bottiglia, sai, ha fatto finta di essere ubriaco, e noi, sai, tutti, basta. Qualcuno l'ha visto, un non convertito. E dopo un po' di tempo stavamo evangelizzando questa persona, e ha detto, ma quello, io ho visto nel parco l'altro giorno, quello aveva una bottiglia in mano, era tutto ubriaco. Ma io ho detto, ma lui scherza, sì, voi siete come tutti noi. Dobbiamo stare attento. Sì, questo è un banale esempio, ma comunque. la nostra motivazione per cui noi facciamo le cose deve essere sempre l'amore. Io mi limito, io mi sacrifico, ecco, per l'amore, non perché sono obbligato sotto una legge, non perché Craig mi costringe, non perché devo essere salvato o devo meritare l'amore di Dio. Noi abbiamo ricevuto l'amore di Dio per merito di Cristo, è solo per questo. E poi l'ultimo versetto che voglio leggere sono in Galati, capitolo 5, versetto 1. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Non siate di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare la legge. Quindi questa è la circoncisione per essere salvato. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Noi infatti, in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia, poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Amen. Amen. Signore, ti ringraziamo che non ci hai salvato di essere schiavi. Signore, ci hai salvato, ci hai liberato dal peccato per essere figli di luce, Signore. E abbiamo questa meravigliosa, anche pericolosa libertà, Signore. Aiutaci, Signore, di essere guidati dal Tuo Spirito Santo, non il nostro comportamento, Signore. Che veramente possiamo misurare ogni cosa, se è per la Tua gloria o solo per il nostro egoismo, Padre. E, Signore, aiutaci di camminare sempre nella Tua grazia, Padre, in questa libertà di spirito, in questa pace e tranquillità che Tu hai provveduto per noi. E Ti ringraziamo e Ti lodiamo perché hai mandato Tuo Figlio Gesù Cristo per noi. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Nel lasciare la corte di Artaserse, Neemia aveva promesso al re che dopo un periodo di tempo fissato di comune accordo sarebbe tornato, e Artaserse lo aveva nominato governatore di Gerusalemme per tutta la durata del suo soggiorno in quella città. Neemia vi rimase 12 anni. Dopo avere ultimato la costruzione delle mura, utilizzò il rimanente del tempo a sua disposizione aiutando Esdra a riorganizzare le strutture civili e religiose dal governo della città all'adorazione nel Tempio. Esdra e Neemia esaminarono le genealogie per scoprire tutti i discendenti di Aronne e Levi e ristabilirli nel sacerdozio e nel servizio del Tempio. Le genealogie si rivelarono pure di importanza fondamentale quando si dovette procedere ad una nuova ripartizione delle terre, che per disposizione divina doveva essere conforme a quella fatta da Giosuè quando gli israeliti erano entrati nella terra promessa. In seguito invitarono tutti i giudei rimpatriati a radunarsi per un certo giorno in un dato luogo, perché Esdra, sacerdote e scriba, avrebbe letto davanti a tutti la parola di Dio che egli stesso aveva custodito e ricopiato. Nel giorno prestabilito, Esdra salì sopra una tribuna di legno appositamente preparato. Quando svolse il rotolo di pergamena, tutto il popolo si alzò in piedi lodando il Signore, poi si prostrò con la faccia a terra e lo adorò. Esdra lesse ad alta voce affinché tutti potessero udire, ma poiché la lingua ebraica aveva subito dei mutamenti durante i lunghi anni di deportazione, accanto al sacerdote scriba vi erano degli uomini, con ogni probabilità da lui precedentemente istruiti, che traducevano in linguaggio popolare e comprensibile a tutti le cose che Esdra leggeva. Il popolo, che non conosceva la parola di Dio, nell'udirla si commosse e pianse. Esdra e Neemia esortarono gli astanti a riprendersi, a non essere tristi e a ringraziare invece il Signore perché stavano vivendo un giorno santo e gioioso. Li esortarono anzi a festeggiarlo con buoni cibi e bevande dolci e incoraggiarono chi viveva nell'abbondanza a mandare doni a chi viveva in ristrettezze. Il secondo giorno il popolo si radunò di nuovo per ascoltare ancora la lettura della legge di Dio. Vi si trovarono scritte le norme relative alla festa dei tabernacoli che Dio aveva dettate a Mosè. Durante questa festa il popolo doveva lasciare le consuete abitazioni e dimorare in capanne di rami e fronde di albero per commemorare le lunghe peregrinazioni nel deserto dopo la fuga dall'Egitto. Ma da tempo ormai, come era avvenuto di molte altre prescrizioni divine, la celebrazione della festa era stata trascurata e dimenticata. Durante la lettura di Esdra, il popolo rimase profondamente colpito a questo riguardo. Così la festa dei tabernacoli fu ristabilita e i giudei la celebrarono solennemente. La lettura pubblica della legge si protrasse per diversi giorni e provocò un generale risveglio tra i giudei, i quali presero a digiunare, a confessare i loro peccati e a lodare il Signore per tutto ciò che aveva fatto per il suo popolo. Ricordarono il miracoloso passaggio del Mar Rosso, il modo in cui li aveva guidati nel deserto con la nuvola e col fuoco, la legge che aveva dato a Mosè sul Sinai, i suoi prodigiosi interventi nel provvedere la manna e l'acqua in zone aride, e altre benedizioni, come la sua costante protezione ed assistenza nei 40 anni di vagabondaggio, durante i quali le loro vesti non si erano logorate e i loro piedi non si erano gonfiati per il lungo cammino. Lodarono il Signore per averli condotti nella terra promessa e riconobbero di avere meritato tutte le punizioni che aveva loro inflitto per i gravi e persistenti peccati commessi. Stabilirono poi un patto con lui, impegnandosi a non contrarre matrimonio coi pagani, a osservare la sua legge, a rispettare il sabato e a portare la decima e altre offerte alla casa del Signore. Quando tutto quello che concerneva l'adorazione nel Tempio e l'assegnazione delle proprietà fu organizzato con ordine, Neemia fece ritorno alla corte di Persia come aveva promesso al re Artaserse. La sua assenza era durata 12 anni, durante i quali era stato governatore di Gerusalemme. Dopo un certo periodo di permanenza al palazzo reale, Neemia ottenne un nuovo permesso di recarsi a Gerusalemme e quando vi giunse trovò che purtroppo il popolo non si era mantenuto fedele al patto che aveva stabilito con l'Eterno. Uno dei sacerdoti del Tempio si era persino imparentato con Tobia, vecchio nemico di Giuda, e gli aveva permesso di stabilire la propria dimora nel Tempio del Signore.
Neemia si affrettò a farlo scacciare e constatò poi che il popolo praticava abitualmente il commercio e altri lavori in giorno di sabato e che era tornato a mischiarsi coi pagani dei dintorni mediante matrimoni misti. Neemia arrestò con fermezza questo modo di procedere e costrinse il popolo a tornare all'osservanza della legge di Mosè e a onorare l'Iddio di Israele. Durante i giorni della restaurazione di Gerusalemme, il Signore suscitò il profeta Malachia affinché affiancasse col suo ministero l'opera di riforma e di moralizzazione di Esdra e di Neemia. Malachia parlò con forza contro i peccati che anche Neemia aveva severamente combattuto, riprese i sacerdoti e il popolo per la loro trascuratezza nell'adorazione dell'Eterno e la freddezza dei loro cuori, e li rimproverò per avere sottratto a Dio le decime e le offerte che gli erano dovute. Concluse il suo messaggio di riprensione con una promessa meravigliosa, che però era condizionata alla loro fedeltà. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le caterate del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Il libro che Malachia ci ha lasciato contiene anche una chiarissima profezia della venuta di Cristo e del suo precursore Giovanni Battista, che egli avrebbe preparato la via nello spirito e nella potenza di Elia.

Nella narrazione biblica esiste un grande vuoto storico di circa 400 anni che si estende dalla conclusione dell'Antico Testamento fino al principio del Nuovo. Durante questo periodo il Signore non suscitò alcun profeta o scrittore ispirato tra il suo popolo, e la nostra conoscenza degli avvenimenti la dobbiamo ad altre fonti, particolarmente agli storici del periodo greco e latino. Nondimeno questi 4 secoli sono di fondamentale importanza per la storia generale della popolazione giudaica. Il lettore non può passare da Malachia, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, alle prime pagine dell'Evangelo di Matteo, senza rendersi conto che l'ambiente è totalmente diverso. Nel periodo intermedio si verificarono profondi cambiamenti nella struttura religiosa e politica della Palestina, e risalgono a quest'epoca l'origine e il significato di molti nuovi termini in cui ci si imbatte tutto ad un tratto nel Nuovo Testamento, come farisei, sadducei, sinedrio, festa della dedicazione e così via. La storia di Israele è strettamente legata a quella dei grandi imperi mondiali che si succedettero in quel periodo, il Medo-Persiano, il Greco e infine il Romano. I giudei si trovarono sempre in stato di sottomissione più o meno rigorosa rispetto a queste potenze e ne subirono inevitabilmente l'influenza. Il dominio persiano ebbe inizio ancora nelle pagine dell'Antico Testamento e fu appunto il re Ciro di Persia che invitò coloro che erano stati deportati in Babilonia da Nebuchadnezzar a fare ritorno in patria sotto la guida di Zorobabel e Gesua. Più tardi, quando sul trono di Persia sedeva Artaserse, anche Esdra e un altro gruppo di esuli tornarono in Giuda, seguiti poco dopo da Neemia, che organizzò e diresse la ricostruzione di Gerusalemme. Il periodo persiano coprì uno dei 4 secoli soprannominati silenziosi. La dominazione persiana fu nel complesso tollerante e i giudei beneficiarono di una certa autonomia. Sul piano politico fu in questo periodo che il sommo sacerdote cominciò ad avere nelle proprie mani la cura degli interessi civili, oltre a quelli religiosi, sempre in subordinazione, si intende, ai rappresentanti dell'impero. Ancora in questo periodo i rivali samaritani spinsero il loro antagonismo religioso fino alla costruzione di un tempio sul monte Gerizim. Il nome Giudei venne attribuito a tutti i figliuoli di Israele, indistintamente e non più ai soli discendenti della tribù di Giuda. Il popolo, rientrato in patria dopo la deportazione, era completamente guarito dall'idolatria e non vi ricadde più. Venne posto l'accento sul fatto che il sangue giudeo doveva rimanere separato e venne esaltata al massimo grado la legge, che costituiva la gloria che ancora rimaneva ad Israele. Il termine scriba, che in origine stava a indicare ogni specie di scrittore o copista, dai tempi di Esdra in poi passò a designare coloro che, oltre a copiarla, custodivano, studiavano ed esponevano la legge. Gli scribi ponevano meticolosa attenzione nell'osservare la legge alla lettera, ma ne trascuravano lo spirito. Tutto ciò venne a costituire il fondamento di un esagerato senso di superiorità razziale che sfociò nelle più estreme forme di farisaismo che incontriamo sovente nel Nuovo Testamento. In questo periodo subirono un importante sviluppo le sinagoghe, luoghi di riunione e di preghiera in cui si leggeva e si meditava la legge. Esse avevano avuto origine, sembra, ai tempi dell'esilio, quando i giudei, lontani dal Tempio di Gerusalemme, avevano sentito il bisogno di riunirsi per pregare insieme al Signore e offrirgli una forma sia pur semplice di adorazione. Ne vennero costruite un po' dovunque, nei villaggi e nelle città. I centri più importanti ne avevano anche più di una. È importante rilevare che le sinagoghe non sorsero soltanto in Palestina, ma ovunque si trovasse una comunità giudaica, dove rappresentavano, in mezzo a popolazioni pagane, una specie di testimonianza missionaria dell'adorazione del vero Dio. Con le sinagoghe si sviluppò anche tutto un sistema di tradizioni trasmesse oralmente, in cui mancava il vero spirito della legge e dei profeti. Questo complesso di tradizioni venne più tardi raccolto in scritti che andarono a formare il Talmud ebraico, cioè l'insieme delle dottrine che regolano la vita morale, civile, giuridica e religiosa dei giudei. Anche il Sinedrio, di cui sentiamo parlare in occasione del processo al Signore Gesù, ebbe la sua origine in questo periodo. Era una specie di assemblea nazionale o consiglio governativo composto di anziani
che rappresentava la nazione giudaica nel trattare affari di governo o di giustizia. Sempre in questo periodo, l'influenza dei dominatori determinò un radicale cambiamento della lingua. Si cominciò a parlare comunemente l'aramaico, mentre l'ebraico si limitava a rimanere la lingua dell'adorazione e della rivelazione. Lo stesso Signore Gesù parlò in aramaico e alcune sue espressioni in questa lingua sono riportate nei quattro Evangeli.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Un giovane ingegnere, indifferente alla verità divina, aveva appena terminato gli studi e stava per entrare nella vita attiva. E questo nostro amico credente, visitandolo un giorno, gli chiese: «Quanto tempo hai impiegato per ottenere la laurea?»
1: 10 anni di studio», rispose, «dopo la scuola dell'obbligo».
0: «E quanto tempo, secondo te, durerà la tua carriera?»
1: «Beh, penso all'incirca una 40 anni, forse meno se l'età del pensionamento verrà anticipata».
0: 10 anni di intensa preparazione per una 40 anni di servizio sulla terra. «Ma ti sembra che ne valga la pena?» concluse il credente. «E non consacreresti neppure un'ora alla preparazione del tuo avvenire eterno? Non hai esitato ad intraprendere studi lunghi e costosi, a superare esami al prezzo di molti sacrifici, e disprezzi una salvezza interamente gratuita? Hai studiato molti libri per istruirti nella tua specialità, libri che saranno superati molto prima della fine della tua carriera, e non provi alcun interesse per l'unico libro che non cambia, l'unico che istruisce nella verità e che è la Bibbia? Ti sei impegnato per arricchire la tua mente e hai lasciato vuota la tua anima eterna. La grande partenza ti può sorprendere molto prima dell'età del pensionamento. Quel giorno a che cosa ti servirà la tua laurea, la tua cultura, i tuoi certificati di servizio? Avrai fatto parte, forse su questa terra, di un'élite, ma il cielo ti sarà chiuso per sempre. Amici ascoltatori, se il nostro giovane studioso avesse trascurato i suoi studi, sciupato il denaro dei genitori e per mancanza di serietà fallito gli esami, non lo giudicheremmo colpevole e incoerente? E come qualificare allora questo completo disinteresse per il proprio avvenire eterno? Quest'ultimo non ha alcuna misura in comune con qualche anno di vita terrena. Ed ora che lo si prepara, e anche tu, amico o amica, qualunque sia la tua occupazione, qualunque sia il tuo interesse, hai pensato all'avvenire eterno? Sappi che la Bibbia dice che oggi è il giorno di salvezza, domani potrebbe essere troppo tardi, e il nostro invito è che tu possa riflettere e credere nel Signore Gesù Cristo, che è morto sulla croce per i tuoi peccati. Chiedi perdono a Lui e Lui te lo darà.

Un giorno un uomo che godeva di una brillante situazione nel mondo chiese ad un credente che gli parlava di Cristo: «Ma perché voi gente religiosa volete toglierci tutti i nostri piaceri?» «Ma lei si sbaglia. Noi non le chiediamo di abbandonare qualche cosa, ma le proponiamo al contrario di ricevere Cristo, di ricevere Gesù nel suo cuore», gli disse quel credente. Quell'uomo rientrò a casa sua tutto perplesso. Due parole gli tornavano in mente senza sosta: ricevere, abbandonare. Ma che cosa dovevo ricevere? Bisognava chiarire quella cosa e decise perciò di avere un altro colloquio con la persona che lo aveva così turbato. «Vorrebbe per cortesia spiegarmi che cos'è che devo ricevere?» «Ma volentieri», disse quel nostro amico credente. «Tutta la sua vita è stato un lungo sforzo nel cercare di soddisfare la sua anima per mezzo di oggetti che non hanno mai potuto far fronte ai suoi bisogni. Lei ha bevuto a tutte le sorgenti di gioia di questo mondo ed è ancora più assetato di prima. Mentre invece era sufficiente ricevere Gesù come colui che dà la felicità fin da oggi e per tutta l'eternità. Vede, soltanto Cristo può darle il riposo e la pace. Ascolti ciò che diceva a una donna che aveva come lei cercato appassionatamente il piacere di questo mondo: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete. Bisogna che per la fede, caro amico, lei riceva Gesù come suo personale salvatore. Dopodiché vedrà chiaramente che cosa bisogna abbandonare e sarà una cosa del tutto naturale che lei farà senza nessuna fatica. Amici ascoltatori, il dialogo che questo credente ebbe con questa persona è una realtà ed è lo stesso che ancora oggi rivolgiamo a voi, rivolgiamo a te, amico o amica, che sei alla radio ad ascoltare. Se vuoi veramente essere dissetata, devi andare a Gesù, devi credere che Lui sulla croce è morto per i tuoi peccati e chiedere umilmente a Lui di entrare nella tua vita e di trasformarla.

Tre giovani credenti, che prestavano servizio militare nella stessa unità, facevano in modo di trascorrere insieme la maggior parte del loro tempo libero. Una domenica, terminato il culto, al quale potevano generalmente assistere nella vicina città, una giovane coppia li invitò a pranzo. E finito il pasto, la moglie si sedette al pianoforte e si cantarono vari cantici. Uno di questi giovani propose poi di leggere una porzione della Bibbia e aprì il suo Nuovo Testamento al primo capitolo dell'Evangelo secondo Giovanni, leggendo dal versetto 35 al 52. Terminata la lettura, fece osservare che in questi versetti era parlato di vari discepoli che venivano a Gesù, l'uno dopo l'altro, e ognuno in circostanze diverse. Così, aggiunse il giovane, ognuno è condotto a Cristo nel momento adatto e nel modo opportuno, e la storia dell'uno è differente da quella di un altro. Per quanto mi riguarda, ecco come ho incontrato il Signore. E raccontò la sua conversione. Quando finì, uno dei suoi due compagni rievocò anche egli l'avvenimento più importante della sua vita, il suo incontro personale con Gesù. Poi fu la volta del terzo e anch'egli rese la sua testimonianza di come il Signore Gesù aveva perdonato tutta la sua vita. Ognuno era commosso. Seguì un lungo silenzio, interrotto infine dal primo interlocutore, che disse: «Non volete anche voi raccontare la vostra storia?» chiese ai padroni di casa. Ma a disagio, marito e moglie si guardarono l'un l'altro negli occhi. Uno di loro finì per rispondere: «Credo proprio che non abbiamo nessuna storia simile da raccontare». Ed era vero. Né lui né lei avevano conosciuto nella loro vita quel passaggio delle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. E questo nonostante avessero sempre frequentato le riunioni della loro chiesa. Ciò che avevano udito era nuovo per loro. E per la grazia di Dio compresero quello stesso giorno la necessità della vera conversione e furono condotti a Gesù e conobbero il perdono della loro anima. E anch'essi ora hanno la loro storia da raccontare, questa stessa che avete appena ascoltato. E voi, amici ascoltatori, avete la vostra storia? Potete raccontare dove, quando e come siete venuti a Gesù? Se non lo potete fare, lo potete fare in questo momento, chiedendo perdono a Gesù, chiedendo di entrare nella vostra vita, di portare pace, gioia e serenità. E Lui lo farà. E allora anche voi potrete raccontare come il Signore ha cambiato la vostra vita.

Nel momento in cui dava gli ultimi ritocchi alla sua grande opera, l'illustre astronomo tedesco Giovanni Klepero scrisse la seguente preghiera. Ascoltate. Prima di lasciare questo tavolo sul quale ho effettuato tutte le mie ricerche, non mi resta altro che levare gli occhi e le mani verso il cielo e rivolgere la mia umile preghiera all'autore di ogni luce. O tu, che con le luci sublimi che diffondi su tutta la natura elevi i nostri desideri fino alla luce divina della tua grazia, affinché siamo un giorno trasportati nella luce eterna della tua gloria, io ti ringrazio. Signore o Creatore, per tutte le gioie che ho sperimentato durante le estasi in cui mi mandava la contemplazione dell'opera delle tue mani. Ecco, ora ho terminato questo libro che contiene il frutto dei miei lavori e che per comporlo ho utilizzato tutta l'intelligenza di cui mi hai fatto dono. Ho proclamato tutta la grandezza delle tue opere. Ne ho spiegato le prove nella misura in cui il mio spirito finito mi ha permesso di abbracciare l'estensione infinita. Ma se è accaduto che io, misero verme, concepito e nutrito nel peccato, abbia potuto dire qualche cosa di indegno di te, fammelo conoscere, affinché possa cancellarlo. Accordami questa grazia, che l'opera che ho appena terminato possa essere sempre incapace di produrre del male, ma che al contrario contribuisca alla tua gloria e alla salvezza delle anime. Credo, amici ascoltatori, che molti scienziati onesti dovrebbero comporre una preghiera simile davanti alla grandezza dell'Iddio Creatore. Ma c'è un'opera ancora più grande e più magnifica di tutte le opere delle creazioni. Ascoltate, è quella della redenzione, per mezzo della quale Dio, colpendo il suo figliuolo, invece nostra, ha riconciliato con sé, con se stesso, tutti quelli che credono in Lui. La creazione, amici ascoltatori, proclama la potenza e la sapienza di Dio. Ma la redenzione ci rivela la grandezza e la profondità dell'amore del cuore di Dio. Tu, amico o amica, conosci questo grande amore, questa grande redenzione che il Signore Gesù ha compiuto per la tua anima? Se non puoi rispondere a questa domanda, sappi che Gesù ti sta cercando e vuole entrare nella tua vita. Se tu lo vorrai, chiedi perdono a Lui e Lui te lo darà.

Ecco ciò che avvenne ad un criminale esprimendo il suo ultimo desiderio prima della morte. Un povero criminale era stato portato davanti al re di un paese orientale. La sua colpa era stata provata. Erano stati chiamati testimoni che lo avevano identificato come l'esecutore del crimine. Erano stati esaminati tutti gli aspetti delle sue azioni e della sua vita passata, ed egli stesso aveva ammesso i suoi misfatti. Non mancava che la sentenza del re, il quale dichiarò che in base alle leggi del regno il criminale doveva morire per impiccagione. La sentenza doveva essere eseguita entro un'ora. E rivolgendosi al criminale, il re disse: «Hai tu un ultimo desiderio per qualche cosa di speciale prima che la sentenza venga eseguita e che tu paghi con la vita il tuo crimine?» Il criminale, spaventato a morte, poté appena parlare e dire: «Vorrei un bicchiere d'acqua». Glielo portarono subito, ma le sue mani tremavano tanto che non poté bere. Allora il re gli disse: «Perché sei così spaventato? Finché non avrai bevuto l'acqua, la tua vita sarà al sicuro. Fai con calma». Allora le sue mani tremanti fecero cadere la tazza, che andò in mille pezzi, e l'acqua si versò e scomparve nelle pieghe del ricco tappeto del re. Ora il criminale era impossibile bere quell'acqua. Il re era in collera, ma si era già pronunciato. «Hai vinto», disse il criminale. «Ho dato la mia parola e anche se tu sei colpevole, la vita ti sarà risparmiata. Amico, amica, noi abbiamo la divina promessa che nonostante le nostre colpe, il nostro peccato, il nostro continuo rifiuto di Dio e il nostro risentimento, se noi andiamo a Cristo, Egli non ci respingerà. Gesù dice nella Bibbia: chi viene a me, io non lo manderò via. C'è soltanto un requisito, ed è che noi dobbiamo iniziare questo rapporto con Dio. Dobbiamo dimostrare la nostra fede e la nostra fiducia nella Sua parola. Questa dimostrazione e il sincero pentimento sono tutto quello che Dio richiede per dare pace alla nostra vita. Egli ci perdonerà. Accetta, amico o amica, le sue parole e sii perdonato oggi. Fai questa decisione. Ne va della tua vita eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

insegnare nella sinagoga. E molti, udendolo, stupivano e dicevano: «Da dove vengono a costui queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è data? Come mai si compiono tali potenti opere per mano sua?» Quindi a questo punto sappiamo che Gesù è con i suoi discepoli in giro per la Galilea. Qui dice che vengono nella sua patria, cioè la sua città, da dove Gesù è cresciuto, e sarebbe Nazareth. Quindi va nella sinagoga e insegna nella sinagoga. E qui vediamo la reazione di queste persone che lo sentono. Quindi significa che Gesù non aveva mai insegnato nella sinagoga, lo fa per la prima volta nella sinagoga della sua città. E queste persone rimangono stupite dal suo insegnamento. Dice: molti, udendolo, stupivano. Si rendono conto che c'è qualcosa di straordinario, qualcosa di fuori dal comune. Ha una sapienza straordinaria, un'autorità nell'insegnamento, una potenza. Dice: da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? Non avevano mai sentito una cosa del genere nella sinagoga. E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Sembrerebbe un riconoscimento molto bello. Purtroppo non è così. Perché se continuiamo, dice: non è costui il falegname? Il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati, offesi a causa di lui. Non è costui il falegname, dicono. Lo conoscevano così, lo conoscevano come il carpentiere, il falegname. Probabilmente è stato addestrato dal suo patrigno Giuseppe, quello era il mestiere di Giuseppe, il falegname, no? E probabilmente Gesù è stato cresciuto come il figlio di un falegname, addestrato a lavorare con le proprie mani. Probabilmente ha fatto il garzone di Giuseppe da ragazzo, no? Ed è stato formato in quello. E quindi le persone sono stupite. Noi lo conoscevamo come il falegname, non come l'insegnante, il rabbino. Non è costui il falegname. Poi dice: il figlio di Maria, fratello, e cita il nome dei suoi fratelli. E poi dice: le sue sorelle non sono qui fra noi. Conoscevano la sua famiglia. Ed era gente modesta, gente umile, non venivano da una grande famiglia di rabbini, di sacerdoti, di uomini dottori della legge o di nobili. Era gente umile, gente modesta. Qualcuno vede in questa espressione figlio di Maria un'offesa, perché generalmente un uomo veniva identificato dal nome del padre. Anche quando il padre moriva era sempre il figlio di Giuseppe. Chiamare Gesù figlio di Maria significava che lui non aveva un padre, o che quel padre non era Giuseppe. Quindi, secondo alcuni, questo è un modo per offendere, per discriminare Gesù. Non sappiamo chi è tuo padre, se è un figlio illegittimo, se è il figlio di Maria. E infatti dice: erano scandalizzati a causa sua. Quindi all'inizio sembrava che stavano riconoscendo in Gesù qualcosa di straordinario, e in realtà lo stavano riconoscendo, però quello che ne è uscito non è stato la conseguenza ovvia. Riconosci qualcosa di straordinario in una persona, che fai? Lo accetti, ti sottometti. Invece loro hanno riconosciuta questa cosa, ma qualcosa non quadrava. Qualcosa li offendeva, li disturbava, non era giusto, non era bello, non era corretto. Quindi il conoscerlo, il conoscere le sue origini, il conoscere la sua famiglia modesta, è stato per loro come un pregiudizio per non arrendersi a lui, è stato un ostacolo per loro, ed è molto molto triste. Perché spesso sono i pregiudizi, le tradizioni umane, le cose che le persone non riescono a riconciliare nella loro mente, perché si fissano su certi concetti che impediscono una resa totale al Signore, una conversione genuina. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi, imponendo loro le mani. E si meravigliava della loro incredulità,

andava in giro per i villaggi insegnando. Quindi nessun profeta è disonorato se non nella sua patria. Gesù non viene accettato né dai suoi concittadini e né dalla sua famiglia. Abbiamo visto in precedenza come la madre e i figli erano andati là per riportarlo a casa, perché insomma ci stai mettendo un po' in imbarazzo, stai facendo cose strane. In questo momento i suoi fratelli non credevano in lui. E dice che non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi. In qualche modo Gesù è bloccato. Gesù è bloccato, sembra un paradosso, ma non può operare. È bloccato dalla loro durezza, dalla loro incredulità, dai loro pregiudizi, dai loro cuori chiusi rispetto all'opera di Dio. E dice si meraviglia della loro incredulità. Anche io mi meraviglio come abbiano potuto essere increduli davanti a tutta quella manifestazione. Anche noi ci meravigliamo, miracoli, liberazioni, risurrezioni, una saggezza straordinaria. Tutto ciò non basta per arrendersi? Le persone sono sempre alla ricerca di segni, miracoli, no? Tutto ciò non basta per arrendersi? Io penso che noi ci meravigliamo che loro siano rimasti increduli perché siamo spettatori, che siamo distanti. Ma se fossimo stati lì, sarebbe stata una sfida anche per noi. Poi egli chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro autorità sugli spiriti immondi. Quindi Gesù adesso si rivolge ai dodici che ha scelto tra tutti i discepoli, ha scelto i dodici apostoli, ed è la prima volta che li manda a fare quello che lui fino a quel momento aveva fatto. Era lui che fino a quel momento aveva insegnato, liberato i posseduti e compiuto miracoli. Adesso manda loro e come li manda? Li manda due a due. È importante, non è un dettaglio da poco. Dico sempre che il servizio del Signore non si fa mai da soli, si fa sempre in team con qualcun altro, almeno un'altra persona, due a due. Perché? Perché due persone si incoraggiano, due persone si consigliano, quindi trasmettono saggezza l'uno all'altro, si danno protezione e anche quella che chiamiamo in inglese accountability, cioè uno rende conto all'altro di qualcosa, no? Non c'è una totale libertà di fare tutto quello che mi pare, perché sto insieme a un'altra persona, quindi ed è un bene, voglio dire, è una protezione. Li manda due a due, una piccola squadra, un piccolo team, quindi abbiamo sei squadre, giusto? 12 persone in tutto. Comandò loro che non prendessero nulla per il viaggio, eccetto un bastone soltanto, né sacca, né pane, né denaro nella cintura, e che fossero calzati di sandali e non indossassero due tuniche. Disse loro ancora, dovunque entrate in una casa, fermatevi lì, finché non partiate da quel luogo. E se alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano, andando via di là, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. Io vi dico in verità che nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quelle città. Quindi dà loro delle istruzioni molto precise e sono il contrario di quello che direbbe una mamma premurosa. Quando una mamma premurosa prepara lo zaino, tieni, questa è la merenda, questa è da bere, questi sono i fazzoletti, questo è il cambio. No, se ti deve fare la valigia, non basta mai. Invece Gesù dice non portate nulla con voi, portate un bastone e poi portate l'essenziale. A parte gli scherzi, qual è il punto? Il punto è che per servire il Signore non abbiamo bisogno di grandi mezzi e di grandi risorse. Ci sono persone che pensano che bisogna avere tanti soldi, tante risorse, necessariamente quelle cose, perché altrimenti non possiamo servire il Signore. In realtà basta pochissimo per servire il Signore, basti tu. Basta che vai senza niente, magari con una Bibbia in mano, ma se l'hai memorizzata nella tua testa neanche hai bisogno di averla in mano perché puoi citarla. E quindi puoi andare con l'essenziale. E un'altra cosa che ci insegna è che tutto il necessario sarebbe venuto dal ministero, cioè Dio lo avrebbe provveduto. E questa è una cosa importante. Se Dio ha stabilito che
dobbiamo avere un locale, sarà Dio a provvedere un locale. Se Dio ha stabilito che dobbiamo avere una chitarra, sarà Dio a provvedere una chitarra. Se Dio ha stabilito che deve aprire quella porta sarà aperta al momento opportuno, capite? Noi ci facciamo spesso la testa, diciamo devo avere questo, devo fare questo per essere pronto, prima devo e poi non succedono mai quelle cose e quindi non andiamo mai, non partiamo mai. Gesù voleva insegnare loro che tutto quello che, di cui avrebbero avuto bisogno l'avrebbero trovato lungo la strada. Vi ho detto più volte che Gesù chiedeva sempre in prestito le cose. Ci avete fatto caso? Chiedeva anche in prestito la barca, chiedeva anche in prestito l'asino. Una volta ha detto a Pietro, vai e pesca un pesce, aprilo e troverai un talento, uno per te, uno per me, e con quello ci pagherai la tassa del tempio, no? Gesù trovava le cose lì per lì, lungo la strada, e questo ci deve incoraggiare. Un'altra cosa interessante di queste istruzioni è che loro dovevano andare in una casa e rimanere lì, e se quelle persone li ascoltavano, li ricevevano, se quella città era ben disposta, bene, altrimenti se li cacciavano, se non li ospitavano, se non volevano sentire il loro messaggio, loro dovevano scuotersi la polvere dai piedi, e quella sarebbe stata una testimonianza contro quelle città. Che cosa significava? Significava che non erano responsabili del sangue di quelle persone. Vi ricordate il messaggio di Dio ad Ezechiele quando gli dice tu sei come una sentinella che deve avvertire di un pericolo? Tu fai bene il tuo dovere e avverti le persone e quelle si pentono? Bene, tu hai fatto il tuo dovere e loro hanno avuto l'opportunità, hanno avuto salva la loro vita. Se tu invece fai il tuo dovere e loro non si pentono, tu hai fatto il tuo, non sei responsabile del loro sangue, saranno giudicati per le loro colpe. Se invece tu non fai il tuo dovere, saranno giudicati loro, ma in parte tu ne sei responsabile. Quindi Gesù dice, voi dovete andare, predicare, fare quello che vi chiedo, e poi vediamo se le persone rispondono o se non rispondono. E a quelli che non rispondono dice, nel giorno del giudizio, Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quelle città. Hanno avuto, se non accettano, hanno avuto la loro opportunità, ma pagheranno per aver rifiutato il Vangelo. Saranno loro responsabili del loro proprio sangue. Questa espressione che dice qua quando parla di Sodoma e Gomorra sembra riferirsi, secondo alcuni, al fatto che ci saranno diversi gradi di giudizio, perché dice il giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza. È possibile che ci siano vari gradi di giudizio, però purtroppo si tratta sempre di giudizio e non è qualcosa di positivo. Un'altra cosa che sottolineo è che Sodoma e Gomorra sono state già giudicate, vero? Ma qui parla di un giudizio che ancora devono affrontare, perché sono state giudicate in terra, ma c'è ancora un giudizio che le aspetta, ed è quando tutti saranno davanti al trono bianco di Dio e saranno giudicati secondo le loro opere. Così partiti predicavano che la gente si doveva ravvedere. Quindi questo è il loro messaggio. Il messaggio della loro predicazione è cosa? Il ravvedimento. Cos'è il ravvedimento? Cambiare vestito? Cambiare modo di parlare? Smettere di fumare? Smettere di rubare? Il ravvedimento è riconoscere di essere peccatori e abbandonare il proprio peccato. È qualcosa che tocca il profondo della coscienza di ogni persona. Chi si ravvede veramente è perché è cosciente di essere peccatore, di essere perduto nel profondo del proprio cuore, e riconosce e chiede perdono a Dio, riconosce in Gesù colui che può perdonare il suo peccato. Quindi predicavano che la gente si doveva ravvedere. Il ravvedimento è necessario. Evangelizzazione senza ravvedimento non è evangelizzazione. Quando si parla a quella persona, noi spesso usiamo espressioni diverse per esprimere la conversione, cioè ha fatto un'esperienza, però se non c'è stato il ravvedimento, chiamiamolo come vi pare, ma non è conversione. Se non c'è stato un genuino pentimento dei propri peccati, non è una reale conversione. E non c'è evangelizzazione, ripeto, se non si predica il peccato, se non si predica la necessità del pentimento, del ravvedimento, del cambiare. Non solo, questo era il loro messaggio, ma scacciavano anche molti demoni
e ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Questo è molto interessante, perché è la prima volta che si parla della preghiera della guarigione insieme con l'unzione dell'olio, che è una pratica di cui parla Giovanni capitolo 5, no? Che noi facciamo nelle nostre chiese. Ho detto? Giacomo capitolo 5, che noi facciamo nelle nostre chiese, se ne parla qui, non ci viene detto da nessun'altra parte che Gesù ungesse con olio, eccetera, però dà questa istruzione ed è molto precisa, e quindi è biblico pregare per la guarigione con l'unzione dell'olio. Ora il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato celebre, e diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, e perciò le potenze miracolose operano in lui. Altri dicevano: è Elia, ed altri dicevano: è un profeta, o come uno dei profeti. Ma Erode, udito questo, diceva: egli è quel Giovanni che io ho fatto decapitare, egli è risorto dai morti. Qui ci parla di questo Erode che sente parlare di Gesù, quindi evidentemente la fama di Gesù sta raggiungendo tutti, anche i palazzi importanti della politica, del governo. Infatti dice che il suo nome era diventato celebre. Però cosa pensa? Gesù in questo momento sta facendo qualcosa di molto simile a quello che faceva Giovanni. Predicava il ravvedimento, predicava il ritorno al cuore di Dio, insomma, e tante persone andavano da lui e battezzava, quindi era molto simile a quello che aveva fatto in precedenza Giovanni. E questo Erode si preoccupa un po'. Questo è Erode, figlio di Erode il Grande. Vi ricordate Erode il Grande, che era quello che nella circostanza della nascita di Gesù aveva interrogato i magi, poi quelli erano andati via per un'altra strada e quindi aveva fatto uccidere tutti i bambini da 2 anni in giù nella zona di Betlemme. Quello era Erode il Grande, che era un bel po' pazzo e psicopatico, però era un genio delle costruzioni, ha costruito cose enormi ed era anche quello che ha iniziato la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Questo è il suo figlio, Antipa. Quando Erode il Grande è morto, ha diviso il suo regno in 4 parti e questo è uno dei figli che hanno preso ognuno una porzione. Non era molto più normale di suo padre. Una famiglia molto particolare, quella di Erode. Chi pensa che sia Gesù? Pensa che sia la reincarnazione di Giovanni Battista. Quindi a questo punto possiamo vedere quante opinioni di Gesù diverse, tutte o limitative o completamente sbagliate. Prima abbiamo visto che c'erano quelli che dicevano è il falegname, è molto limitativo di chi è Gesù. Poi ci stavano questi che dicevano è Elia, perché Elia c'era una profezia che diceva che sarebbe dovuto tornare. Altri dicevano è un profeta, Mosè ha parlato del fatto che sarebbe venuto un altro profeta come lui, e c'era l'attesa di questo profeta. Quindi tante opinioni, tutte sbagliate su Gesù, ma Erode è quello che ha quella un po' più strampalata. È la reincarnazione di Giovanni Battista. Da dove viene la sua idea? Probabilmente viene dal suo senso di colpa. E adesso Marco ci dice perché. E adesso c'è un flashback nella storia che ci riporta a qualche periodo prima. Versetto 17. Erode stesso, infatti, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva tenuto legato in carcere a causa di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, perché egli l'aveva presa per moglie. Giovanni infatti diceva ad Erode: non ti è lecito di avere la moglie di tuo fratello. Ed Erodiade gli portava rancore e volentieri l'avrebbe fatto uccidere, ma non poteva. Erode infatti temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. E dopo averlo udito faceva molte cose e lo ascoltava volentieri. Ora, venuto un giorno propizio, Erode per il suo compleanno offrì un banchetto ai suoi grandi, ai comandanti e ai notabili della Galilea. La figlia di Erodiade stessa entrò e danzò, e piacque ad Erode e a coloro che erano a tavola con lui. Allora il re disse alla fanciulla:
Domandami tutto ciò che vuoi e io te lo darò. E ne giurò, qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fino alla metà del mio regno. Ed ella uscì e disse a sua madre, che cosa devo chiedere? E quella rispose, la testa di Giovanni Battista. Ed ella, ritornata subito in fretta dal re, gli fece la richiesta dicendo, io desidero che tu mi dia immediatamente su un piatto la testa di Giovanni Battista. E il re, sebbene ne fosse molto rattristato, a motivo del giuramento e per rispetto dei convitati, non volle opporle un rifiuto. Così il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. E quegli andò, lo decapitò in prigione e portò la sua testa su un piatto e la diede alla fanciulla. E la fanciulla la diede a sua madre. E quando i suoi discepoli udirono ciò, vennero, presero il suo corpo e lo posero in un sepolcro. Questa è la storia dell'uccisione di Giovanni Battista. Vediamo diverse persone in questa storia, la conosciamo tutti. Voglio solo sottolineare solo brevemente alcune cose. Qui c'è Erode, prima di tutto, che è un uomo in autorità, ma è un uomo combattuto. Da un lato sa che Giovanni è giusto, è un uomo di Dio, e è, probabilmente sa che ha ragione, però dall'altro è combattuto perché lui ha questa donna, questa relazione. Quindi è un uomo sicuramente debole, crede di essere forte, crede di avere il potere, e lo dimostra con quello che dice, no? Chiedimi tutto, io posso farlo. Crede di avere il potere, pensa di poter giocare con Giovanni. Ti libero, non ti libero, sì, no, ma in realtà è un uomo facile da manipolare, non è tanto in gamma, non è tanto brillante. E quindi fa questo impegno, semplicemente perché gli piace come ha ballato questa ragazza, probabilmente ha anche un po' bevuto. Dice, chiedimi quello che vuoi, anche la metà del mio regno io te lo darò. È un'affermazione spavalda, no? Che mostra proprio, ma io posso fare quello che... Però in realtà si lega, si impegna, perché poi gli chiedono di fare quello che lui non vorrebbe. Questo ci dice che dobbiamo fare molta attenzione a come ci impegniamo, alle cose che dichiariamo. Non dobbiamo fare le cose e impegnarci per spavalderia, per far vedere chissà che siamo, perché poi c'è sempre qualcuno più furbo di noi. Questo era Erode. Poi c'era Erodiade. Chi era Erodiade? Che nomi? Erode, Erodiade, tanta fantasia. Era in realtà la moglie di uno dei suoi fratelli, Filippo. Semplicemente era sposata con suo fratello, ma viveva con lui, con Erode e Antipa. Aveva lasciato suo fratello, adesso stava con lui. Ed era una donna spregevole, una donna egoista, e lei era veramente furiosa con Giovanni, perché Giovanni sottolineava la sua reale condizione, che era sbagliato e orribile quello che avevano fatto. Poi c'è la ragazza che sappiamo che si chiama Salomè, sicuramente una ragazza cresciuta con dei pessimi esempi davanti, con quel tipo di madre, con quell'uomo con cui stava adesso, dei pessimi esempi, e infatti la vediamo già molto brava ad abbindolare, a sedurre e manipolare. Ma credo che anche lei è un pochettino una vittima di questa storia, perché viene usata dalla madre. Lei fa questo ballo seducente e poi va dalla madre e dice, che cosa devo chiedere? Che consiglio mi dai, mamma? Mi ha chiesto addirittura la metà del regno. Che mi faccio comprare? Una macchina nuova, una borsa nuova, una casa, un palazzo, una cosa... Cosa può desiderare una ragazza? Non lo so. Tante cose. Dammi un buon consiglio. Invece la madre aveva solo un'idea nella sua testa, che quella era un'opportunità. E pensava a se stessa, non pensava ovviamente alla figlia. Era un'ottima opportunità. Quindi usa questa occasione per se stessa e non si interessa proprio dei desideri della figlia. Dice, chiedi la testa di Giovanni Battista. È la figlia. Ok. Ovviamente. E purtroppo Erode è costretto, perché si è legato le mani da solo, a sottomettersi a questa cosa. L'ultimo personaggio di questa storia è Giovanni.
che sembra la vittima, però in realtà è l'unica persona pulita, fa una bella figura perché muore con onore. Ha servito il Signore con dignità, con onestà, con zelo, è stato un uomo di Dio, infatti Gesù lo riconosce che è stato il più grande dei profeti. Ovviamente un ministero breve, intenso. Dio ha una chiamata per ciascuno che può essere molto diversa. Ci sono persone che sviluppano il loro ministero, il loro servizio a Dio in 30, 40, 50 anni. Ci sono persone che sviluppano il loro ministero in un anno. Ci sono persone che sviluppano il loro ministero per Dio in un giorno. Vi ricordate Esther, quando c'era la minaccia dell'uccisione di tutti quei giudei e Mardocheo le dice: chissà che non sei venuta al regno per un momento come questo, per un giorno così, per essere, che per fare la differenza oggi e salvare il tuo popolo. E è la chiamata di Dio, è la volontà di Dio. E almeno Giovanni muore con onore, come un uomo di Dio irreprensibile, che ha saputo dire la verità, che ha avuto il coraggio di non compromettersi. E ovviamente era un uomo scomodo, perché vai a dire a due persone del genere: non è lecito che fate quello che Dio vi punirà, eccetera. Non lo metteva in una posizione sicura. Giusto per la cronaca, Erode ed Erodiade verranno in futuro esiliati perché accusati di tradimento contro Roma e moriranno suicidi in un posto sperduto dell'impero. Quindi faranno una brutta fine, sicuramente. Hanno avuto la loro occasione, però. Dio è stato così buono che ha dato loro un'occasione. Non l'hanno saputa sfruttare. Ora torniamo al tempo della nostra storia, al versetto 30. Ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro: venitevene in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po', poiché era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. E partirono in barca verso un luogo solitario e appartato. Quindi gli apostoli tornano dalla missione, non sappiamo quanto sia durata, forse qualche giorno, e sono tutti entusiasti perché hanno visto cose straordinarie ed è bello servire il Signore in questa maniera. E Gesù dice: è un periodo, avete lavorato tanto, siete affaticati, è un periodo molto intenso, e riconosce il loro bisogno di staccare un attimo. Quindi hanno bisogno di stare un po' da soli, riposare. E penso che questo vale anche per noi. Abbiamo bisogno, tutti quanti noi, di momenti in cui possiamo appartarci e stare un po' da soli con il Signore e riposare un po', riprenderci spiritualmente. E quello dipende da noi, perché la vita è talmente piena di cose che possiamo fare. E oggi, se non abbiamo niente da fare, ci sono i nostri cellulari, i nostri tablet, i nostri computer, che ci trovano sempre cose da fare. Quindi è un po' una disciplina che dobbiamo applicare a noi stessi, trovare dei momenti per pregare, per riflettere, per un po' lontani da tutto. E quindi partirono in barca. È tempo per una mini vacanza, una gita fuori porta, eh? Quindi immagino i discepoli tutti entusiasti, tutti contenti, una vacanza meritata. E la folla li vide partire. La folla li vide partire e molti lo riconobbero, e da tutte le città corsero là a piedi ed arrivarono prima di loro e si strinsero intorno a lui. E Gesù sbarcato vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese a insegnare loro molte cose. Ed essendo già tardi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, licenzia questa gente perché se ne vada nelle campagne e nei villaggi all'intorno a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare. Quindi Gesù ha organizzato una bella mini vacanza, una gita fuori porta. Partono, quando arrivano scoprono invece che non c'è questa vacanza, già c'è il lavoro che li aspetta, le persone li hanno anticipati e li stanno aspettando così. Dove pensavate di andare? Qui capiamo quanto era faticoso il ministero terreno di Gesù, quanto era consumante, perché la gente, quando ha bisogno, quando c'è qualcuno che può ascoltarli, risolvere i loro problemi, guarigione, liberazione, eccetera,
accorre ed è qualcosa di forte, tante persone. È un ministero molto faticoso, quello di Gesù e dei suoi, dove poi dover dar retta alla gente, anche quando sono due o tre, è una sfida, ma quando sono centinaia e migliaia, potete immaginare. Quindi immaginate i discepoli, addio mini vacanza. Quindi quando c'è l'opportunità, dice adesso però tutta questa gente si sta facendo un po' tardi, e il luogo è deserto, qual è la soluzione? Gesù, ti prego, mandali via, no? È per loro, Signore, è per loro, mandali via. Devono pensare a tornare a casa sani e salvi. I discepoli sono esausti, sono esasperati, non vedono l'ora che tutti se ne vadano a casa. Vi è mai capitato di sentirvi così? Quando avete degli ospiti a casa, magari che si intrattengono, voi volete andare a dormire e quelli continuano a tirare fuori nuovi discorsi, nuovi argomenti, e voi non sapete. Mia madre era molto brava a mandare via la gente, ci vuole un talento particolare, delle frasi particolari. Con cui te ne scappi, no? Si è fatta una certa, no? E la maggior parte della gente capisce. Ma questo è quello che dicono i discepoli: in questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenza questa, mandali via, ti prego, Gesù. Basta. In realtà erano stanchi, erano esauriti. A me è capitato di sentirmi così anche nel servizio al Signore. Mi è capitato quando ero un giovane responsabile di sentirmi appesantito, inaridito, stanco, perché le persone hanno ognuno la loro vita, ognuno i loro problemi, hanno le loro aspettative, e certe volte è difficile questo ruolo. E c'è stato un momento nella mia vita che pensavo veramente che il bene delle persone fosse che io me ne andassi e che se ne occupasse qualcun altro, ma in realtà era perché io ero in qualche modo secco, inaridito, appesantito. Quindi capisco un pochettino i discepoli in questo. Ma Gesù la pensa in maniera molto, molto diversa. Per i discepoli è un problema, ma Gesù invece che cosa prova per queste persone? Compassione. Gesù è toccato non solo perché li ama, ma perché vede anche la loro condizione, come la definisce, di pecore senza pastore. C'è un filo di tristezza in questa espressione. Pecore senza pastore. Sono persone deboli, sono persone fragili, sì, magari un po' testarde, un po' dure, un po' superficiali per certi aspetti, poi vedremo più avanti che continuano a seguire Gesù perché avrà dato loro da mangiare. Però Gesù li vede nella loro condizione di persone bisognose di cura, di cibo, di protezione. Ma anche il problema che esprime questa frase è che i leader religiosi non sono stati dei pastori per queste persone fino a questo tempo. I leader religiosi avevano pensato a loro stessi e non al popolo. Avevano pensato ad arricchirsi, avevano pensato a mantenere la loro posizione di potere, avevano pensato a questioni poco importanti, e la gente era semplicemente affamata di cibo, di cura e di protezione. Erano pecore senza pastore. Quindi Gesù ha compassione di loro. Voglio dire che questa condizione si ripete continuamente nella storia. Pecore senza pastore. Ci sono tantissime pecore senza pastore. Persone bisognose che vanno di qua, vanno di là, vanno alla ricerca, ma non trovano perché non hanno trovato Gesù. E Gesù vorrebbe molto che queste persone si arrendessero a Lui. Ma Egli rispondendo disse loro, ai discepoli che dicevano di mandarli via, date voi a loro da mangiare. Ed essi gli dissero, dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? Ed egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi accertati si dissero, 5 e 2 pesci. Allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti per gruppi sull'erba. Così essi si sedettero in gruppi di 100 e di 50. Poi egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzati gli occhi al cielo, li benedisse. Quindi spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli, perché li mettessero davanti a loro, e divise pure i 2 pesci fra tutti. E mangiarono tutti a sazietà. E raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti di pesci. Or coloro che avevano mangiato di quei pani erano circa
5.000 uomini. Quindi i discepoli sono stanchi, i discepoli vogliono solo che tutta questa gente se ne vada via, ma Gesù la pensa diversamente e dà loro un'istruzione molto strana. Dice: date voi loro da mangiare. Perché Gesù stai complicando tutto? Era più facile fare a modo nostro, mandarli tutti via, ci pensassero loro. Che cosa vuol dire date voi loro da mangiare? Non siamo già abbastanza stressati? Non abbiamo già fatto abbastanza per tutta questa gente? E poi dove troviamo il cibo? Dove troviamo i soldi? E penso che ognuno di loro, di questi 12, questi discepoli, si siano messi ognuno a ragionare nella sua testa come si può risolvere il problema. Gesù dice: date voi loro da mangiare. Probabilmente Matteo, che era esattore delle tasse, avrà tirato fuori la calcolatrice e ha cominciato a dire i pescatori avranno pensato: ma forse possiamo andare sul lago a pescare un po' di pesci, ma certo un sacco di gente. Gesù li ha messi in crisi e dopo un po' si rendono conto che tutti questi ragionamenti non servono, è impossibile dare da mangiare a questa gente. E Gesù fa loro questa domanda: quanti pani avete? Adesso, quanti pani avete? Che differenza fa? Gesù, ma che differenza fa quanti pani avete? Quanti ne possiamo avere noi che siamo 12? Questo è un miracolo particolare, dobbiamo ammetterlo, come tutti i miracoli sono particolari. Ma è indicativo il fatto che tutto sia partito da quel poco che loro avevano. Cosa avevano? Pochissimo. 5 pani e 2 pesci. Gesù avrebbe potuto sfamare queste persone facendo comparire questo cibo dal nulla. Giusto? E in effetti o da 5 pani o dal nulla non cambia tanto, perché sta per sfamare circa 15-20.000 persone. Vi rendete conto? Quindi che differenza c'è se abbiamo 5 pani o 100 pani o 1.000 pani? O se ce ne abbiamo una? Non fa nessuna differenza, è comunque impossibile. Perché Gesù dice allora quanti pani avete? Probabilmente perché Gesù vuole insegnare loro che tutto può partire da quel poco che hai. Quel poco che hai, anche se ti sembra nulla, che non può fare nessuna differenza, mettilo a disposizione del Signore e Lui sarà in grado di moltiplicarlo, se sei disposto a donarlo, a cederlo. Ad ogni modo, il versetto 52, se scorriamo velocemente, ci dice che non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Quindi non sono stati molto attenti in occasione di questo miracolo. O erano troppo stanchi, o erano troppo stressati, o arrabbiati, agitati, non lo so. Fatto sta che per qualche ragione inspiegabile non ci hanno fatto molto caso. Tant'è che c'è una seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, lo sapete? E in quel caso ancora il discepolo dice: dove lo prendiamo il cibo? Come se non fosse successo nulla in questa circostanza. E il versetto 42 ce lo spiega, perché stavano pensando ad altro, i loro cuori erano induriti, non hanno badato molto a questo miracolo. Fatto sta che tutti hanno mangiato a sazietà, cosa molto rara per l'epoca, e hanno raccolto delle ceste in avanzo, sia di pane che di pesci. E subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva verso Betsaida, mentre egli licenziava la folla. Appena l'ebbe congedata, salì sul monte a pregare. E fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era a terra tutto solo. E vedendo i discepoli affaticarsi a remare, perché avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte, egli andò verso loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensavano che fosse un fantasma e si misero a gridare, perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati. Ma egli subito parlò a loro e disse: fatevi animo, sono io, non temete. Poi salì con loro sulla barca e il vento si calmò. Ed essi erano grandemente stupiti in se stessi e si meravigliavano, perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. E compiuta la traversata, giunsero nella contrada di Gennesaret e vi approdarono. E scesi dalla barca, subito la gente lo riconobbe. Fermiamoci un attimo. Questo miracolo, anche questo molto famoso, di Gesù che cammina sull'acqua. Quindi, finito questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, si è fatta sera, si è fatto tardi,
E Gesù dà loro questa istruzione di salire di nuovo in barca e andare dall'altra parte, verso Betsaida, mentre lui rimaneva da quest'altra parte. Poi scopriamo che in realtà lui va sulla collina per stare in comunione con il Padre, per pregare, e loro si avviano in barca. E dice verso la quarta vigilia della notte, sarebbero circa le tre di notte, loro si ritrovano in barca a remare, ma vanno contro vento, quindi fanno una grande fatica, non si muovono neanche di pochissimo. Quindi ve li immaginate? Alla fine di una settimana stressante, alla fine di una giornata super stressante, adesso di nuovo in barca a remare, stai remando e non ti muovi neanche di mezzo metro. Deve essere la situazione più frustrante possibile e immaginabile. Vai di male in peggio proprio. Vuoi solo piangere, vuoi solo mollare. E a questo punto Gesù, che li stava sorvegliando da sopra, decide di intervenire. È bella questa immagine di Gesù che dice andate, però li controlla. È un po' una figura, una metafora della nostra vita. Gesù dice andate, fate, ma e lui è lì che controlla e se nel caso serve, pronto a intervenire. E Gesù li raggiunge camminando sulle acque. Ma Marco non ce ne parla, perché sapete che il Vangelo di Marco viene probabilmente, molto probabilmente, dai racconti di Pietro. E quindi Marco non ci parla, ma in questa circostanza anche Pietro cammina sull'acqua, perché dice se sei tu comandami di venire. Non ce ne parla affatto di questo. Ci dice che tutti sono rimasti spaventati e pensavano che Gesù fosse un fantasma. Ma lo vedi tu? Sì sì, io lo vedo. Ah, lo vedi pure tu? Sì sì, io lo vedo. E poi Gesù si avvicina, no, calma, stati calmi, sono io. Sale sulla barca, il vento si calma. Ma stavo dicendo, perché Pietro non parla della sua esperienza? Non lo so, però forse non voleva parlare di se stesso, forse non era una cosa secondo lui importante, forse non voleva esaltare se stesso perché ha camminato nell'acqua, o forse non voleva dire agli altri che era andato giù. Per qualche ragione Pietro decide di non parlarlo, di non parlarne. Comunque, fatto sta, la cosa che volevo sottolineare è che arrivano dall'altra parte, finalmente, e chi trovano dall'altra parte? Un sacco di gente con le mani così. Ah, finalmente siete arrivati! Noi abbiamo dormito, ci siamo riposati, siamo pronti per tutto quello che volete fare per voi. E i discepoli stanno così. Ancora loro! Scesi dalla barca, subito la gente lo riconobbe. E percorrendo tutta quella regione all'intorno, incominciò a portare i malati sui lettucci ovunque sentiva che si trovasse. E dovunque egli giungeva, in villaggi o in città o borgate, la gente metteva gli infermi sulle piazze e lo pregava di poter toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Penso che, chiudo con questo, è chiaro che Gesù sta addestrando i suoi discepoli ad essere leader servitori. Il vero servo di Dio, il vero ministro di Dio, non è colui che viene servito, ma colui che serve. Non è colui che va in giro con il jet privato, che dorme nella suite, che cammina con il tappeto rosso, che ha le guardie del corpo e mangia al ristorante e si arricchisce del ministero. È l'uomo pronto a spogliarsi, ad essere disponibile, paziente, altruista, a spendersi completamente. È un leader servitore. Gesù li sta preparando a questo. È una lezione dura, è una scuola dura, ma è quello che ha fatto Gesù. Ed è quello che questi uomini poi dovranno fare e che faranno. Si spenderanno completamente per la Chiesa. Ci fermiamo qui, la prossima volta, se Dio vuole, vedremo il capitolo 7. Preghiamo. Grazie Signore per questo studio, grazie per la Tua parola, grazie per l'amore che hai sempre dimostrato per tutti gli uomini. Il tuo desiderio non è condannare e giudicare, il tuo desiderio è la salvezza, il perdono, la redenzione. E tu vedi le persone come sono realmente, come pecore senza pastore. E tu sai che sei l'unico pastore, quindi per questo vuoi che ti riconosciamo.
E noi l'abbiamo fatto e ti ringraziamo, ma ti preghiamo anche per tutti gli altri, Signore, ancora quelle anime agitate, quei cuori turbati, quelle persone senza riposo che ancora non si danno pace perché non sono arrivati all'ovile, non fanno parte della tua famiglia, non hanno la certezza della vita eterna, non hanno la tua presenza e non hanno i loro peccati perdonati. Aiutaci a predicare il Vangelo a queste persone, Signore. Aiutaci a non stancarci con le persone, continuare ad amare le persone anche quando diventa difficile e a deporre ogni peso, ogni stanchezza a te, Signore, a servirti con gioia e con entusiasmo. Rinnovalo in noi, Padre, nel nome di Gesù. Amen.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che ancora una volta ci onorate con la vostra presenza, vi giunga il nostro ringraziamento e il nostro più caro saluto. Il brano alla nostra attenzione nella lettura meditata del Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 ed è contenuto dai versetti da 39 a 41.

0: Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che non vedono, diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane».
1: È presumibile che alcuni farisei, vedendo Gesù che parlava con il cieco guarito, si siano avvicinati, udendo così le parole del Signore. Nella sua prima venuta sulla terra, Gesù non venne per giudicare, ma per salvare. Tuttavia, la sua presenza produsse un giudizio, una netta distinzione fra coloro che lo accolsero e quelli che invece lo rifiutarono. È chiaro che le parole di Gesù vanno intese spiritualmente. Egli parlò di cecità e di possibilità di vedere in senso mistico. Coloro che attendevano con il cuore il Messia, coloro che sentivano il peso del loro bisogno interiore, coloro che ambivano ad una liberazione dal peccato e brancolavano nel buio del dubbio, dell'incertezza, furono infatti coloro che lo accolsero, vedendo finalmente attraverso gli occhi della fede la realizzazione delle promesse divine. Al contrario, coloro che erano gonfi della loro conoscenza ed avevano fiducia in se stessi e nella loro religione, non avvertendo il bisogno spirituale causato dal peccato, divennero completamente ciechi, non vedendo neppure lo splendore della gloria di Dio manifestata in Cristo. Le parole di Gesù espressero una dura critica verso i farisei che si ritenevano guide dei ciechi e luce di quelli che sono nelle tenebre. Alla domanda dei farisei, Gesù rispose chiaramente: se fossero stati veramente ciechi e nella impossibilità intellettuale di comprendere la verità, se fosse mancata loro la possibilità di conoscere Gesù nella sua realtà, non sarebbe stato loro imputato alcun peccato. Ma poiché conoscevano le scritture sante e avevano cognizione delle promesse divine, tanto che si vantavano di essere i depositari esclusivi della verità, allora il loro peccato di incredulità appariva in tutta la sua profondità e in tutta la sua gravità. Ogni uomo sarà giudicato sulla base della sua conoscenza. Tutti coloro che hanno avuto conoscenza della legge di Dio saranno giudicati sulla base della legge di Dio, e coloro che non hanno ricevuto la legge saranno giudicati sulla base della loro coscienza, che è legge di Dio scritta nei loro cuori. La maggiore conoscenza della verità divina comporta una maggiore responsabilità. E questo dovrebbe far riflettere seriamente noi cristiani, che dovremmo vivere nel quotidiano riflettendo i preziosi insegnamenti della parola di Dio che ci è stata affidata. Cari ascoltatori, non siete ignari delle cose di Dio. Avete sentito parlare dell'amore di Dio, e tutto questo vi responsabilizza. Dio vi benedica.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti do il benvenuto e ti invito ad ascoltare una spiegazione biblica dove presenterò delle considerazioni su una delle prove della Deità di Cristo, quella riferentesi al nome di Dio che è riferito a Lui, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Prima di proseguire e presentare l'argomento, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale.

si è rivelato all'uomo in diversi modi. Lo ha fatto anche attraverso nomi diversi. Sono tre quelli principali attraverso i quali si è rivelato nell'Antico Testamento: Dio, Eterno e Signore. Ora, questi nomi si riferiscono anche a Cristo, si applicano a Lui e pertanto costituiscono una prova della sua deità. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, bisogna premettere che la Scrittura afferma alcune cose fondamentali intorno a Dio. Eccole. In primo luogo, la conoscenza di Dio è il livello più alto dell'intelligenza ed è ciò che determina il destino dell'uomo. Gesù infatti ha affermato: «E questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». In secondo luogo, Dio è una triunità, non è un essere politeistico né unitario, perché come cristiani evangelici crediamo sulla base della parola di Dio che Egli è un Dio unico e trino nello stesso tempo: Padre, Figlio, Spirito Santo. Nella Scrittura si legge che le tre persone della Trinità sono chiamate Dio, e cioè il Padre è chiamato Dio, così il Figlio e così anche lo Spirito Santo. Tutti e tre sono chiamate queste persone Dio.

Dio è il nome generale della Deità. Ci sono tre argomentazioni nette e conclusive nella Bibbia che dimostrano come questo nome sia riferito a Cristo. In primo luogo, questo nome si trova nell'Antico Testamento e si riferisce a Cristo. Un esempio tratto dal libro del profeta Isaia, dove è scritto: «Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe di pace». Questo testo si riferisce a Cristo in un modo inequivocabile. Non ci sono dubbi nell'affermare questo, perché questo testo biblico viene citato nel Vangelo di Matteo, dove è descritto il compimento di questa promessa, scritta secoli prima della venuta di Cristo. E poi questa promessa è un chiaro riferimento messianico. Infatti abbiamo letto: un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato. Se ci riferiamo ad uno dei versetti centrali del Nuovo Testamento, troviamo espressa questa verità. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, è detto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, cioè c'è il concetto del figlio, come nel Vangelo di Luca nei primi capitoli è menzionata un'altra parola, fanciullo. Dunque, proprio in questo testo che, come abbiamo visto, si riferisce a Cristo, egli è chiamato Dio. Abbiamo letto Dio potente, Padre eterno. Una seconda argomentazione.

una strada per il nostro Dio. Ora queste stesse parole vengono riportate nel Vangelo di Luca, nell'esempio, e si riferiscono a Giovanni Battista che preparò la strada del Signore, ed il Signore è quello che doveva venire dopo, cioè Gesù Cristo. Un altro esempio, sempre tratto dal libro del profeta Isaia, dove è detto: «Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele, che vuol dire Dio con noi». E nel Vangelo di Matteo, prima di raccontarci la nascita di Cristo, viene riportata questa promessa, questa profezia, dove è detto: «Ecco, la Vergine sarà incinta, partorirà un figliuolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Iddio con noi». Un ultimo esempio tratto da un salmo, precisamente il Salmo 45, dove viene detto: «Il tuo trono, o Dio, è per ogni eternità». Questa verità è applicata nell'Epistola agli Ebrei a Cristo, dove nel primo capitolo si parla di Lui, della Sua venuta, della Sua opera, e ad un certo punto è detto che Dio il Padre, dice del figliuolo: «Il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli». Ora, questi tre esempi sono delle dimostrazioni lampanti, chiare, nette, conclusive, che dimostrano come molti testi biblici, molti versetti dell'Antico Testamento, dove è parlato di Dio, vengono ripresi nel Nuovo Testamento e applicati a Cristo, e dimostrano che Egli è Dio, che Egli è così chiamato e così menzionato. Una terza argomentazione che evidenzia in modo finale come il nome di Dio sia riferito a Cristo. Nel Nuovo Testamento, in moltissimi testi biblici, Egli è chiamato specificatamente Dio. E qui gli esempi potrebbero essere veramente tanti, ne faccio soltanto alcuni. Per esempio, nell'Epistola di Paolo a Tito è scritto: «Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore Cristo Gesù». Un altro esempio nell'Epistola di Pietro, dove è detto: «Servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo». Un altro esempio. Nella prima epistola dell'Apostolo Giovanni è detto: «Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo figliuolo Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna». Senza tener conto le numerose occasioni in cui viene menzionato come Figlio di Dio, o le volte in cui i suoi contemporanei si riferirono a lui in questo modo, sia indirettamente che direttamente, c'è una chiara occasione nei Vangeli dove Cristo viene chiamato Dio, venne chiamato Dio, ed egli accettò questo nome perché è Dio. Si tratta dell'episodio assai conosciuto che vide coinvolto Tommaso, il quale gli disse: «Signor mio e Dio mio». Chi è Gesù? Egli è Dio. Che importanza ha per te questa affermazione? Per me, caro ascoltatore, come per milioni di cristiani nel corso dei secoli, ha avuto un'importanza fondamentale. Voglio proprio sperare che anche tu possa rivolgerti a Lui come Tommaso, potendo dire per fede, essendo veramente convinto e con cuore: «Mio Signore e mio Dio».

Bene, sto per giungere al termine di questa nostra consueta rubrica settimanale, ma non voglio chiudere qui. Se vuoi approfondire questo argomento, se vuoi conoscerlo più a fondo, scrivici. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Sono molto lieto, miei cari amici, di essere nuovamente qua con voi e riprendere così lo studio della Bibbia. Oggi diamo inizio a questa serie di studi con un'affermazione. L'arca del patto è simbolo di Cristo quale profeta, sacerdote e re. Come afferma l'apostolo Giovanni nel prologo del suo Vangelo, la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Il propiziatorio, come ho già detto nello studio precedente, stava sull'arca, serviva da coperchio, ma era considerato come un elemento a sé. Era fatto tutto d'oro e aveva due cherubini, uno a destra e l'altro a sinistra, con le ali spiegate. Questi cherubini lo sovrastavano ed erano orientati verso la parte superiore, dove veniva messo il sangue. Infatti era lì che il sommo sacerdote spruzzava il sangue delle vittime. Per questa ragione il coperchio dell'arca veniva chiamato propiziatorio, perché era lì che Dio veniva propiziato mediante il sangue affinché manifestasse la sua misericordia. Naturalmente tutto questo è simbolo dell'opera salvifica di Gesù Cristo. Egli infatti, dopo la sua morte in croce, presentò il suo prezioso sangue in cielo, come ha scritto l'apostolo Pietro nella sua prima lettera al capitolo 1 versetto 18 e 19, dove così diceva: «Voi non siete stati riscattati con cose corruttibili, con argento o con oro, dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto né macchia». Anche nei cieli la cosa più preziosa è il sangue che Gesù versò sulla terra per l'umanità, ed è per questo che oggi il trono di Dio è il nostro propiziatorio. Infatti oggi noi siamo invitati a presentarci dinanzi a Dio in base al fatto che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, ha offerto il suo sangue per i nostri peccati. La lettera agli Ebrei, al capitolo 4, versetto 14 a 16, così esprime questo concetto: «Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliuolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno».

Voi ed io, amici, possiamo accostarci a Dio solo mediante il nostro sommo sacerdote che sta in cielo. Egli è il Cristo vivente, assiso alla destra di Dio Padre. Tramite Lui noi godiamo della misericordia di Dio e del suo aiuto. Notiamo a questo proposito che molti credenti cercano di affrontare le difficoltà della vita e di combattere su questa terra da soli, ma nessuno di noi può fare questo, perché non siamo abbastanza forti. Abbiamo bisogno di aiuto, ma non approfittiamo a dovere dell'aiuto che Cristo ci offre. L'Apostolo Paolo, invece, come leggiamo nella lettera agli Efesini al capitolo 1, versetto 19 e 20, pregava affinché quei credenti si rendessero conto sempre più dell'immensità della potenza di Dio, da lui rivelata particolarmente in Cristo quando Dio lo risuscitò dai morti. Eppure, oggi vediamo ben poco di quella potenza operare nei credenti. Dobbiamo però appropriarcene mediante la nostra fede, perché il sommo sacerdote, Cristo Gesù, siede alla destra di Dio. Il sommo sacerdote entrava una volta l'anno nel luogo santo dei santi, dove spruzzava il sangue delle vittime sul propiziatorio ed usciva poi subito dal tabernacolo. Cristo, invece, dopo aver offerto il suo sangue, si è seduto alla destra di Dio e sta ancora lì per noi. Egli morì sulla terra per salvarci, ma ora vive in cielo per fare sì che la nostra salvezza sia eterna. Dobbiamo quindi mantenerci sempre in contatto con Lui. Oggi, ad esempio, gli avete parlato? Tornando al tabernacolo, finora abbiamo visto ciò che era nel Santo dei Santi, l'arca ed il propiziatorio. Vediamo ora quello che si trovava nel luogo santo. Come abbiamo già detto, nel santo, cioè nel luogo santo, c'erano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare per l'incenso. Quanto al candelabro d'oro, penso che sia una delle migliori prefigurazioni di Cristo. La tavola per i pani della presentazione, poi, ci parlano di Lui quale pane della vita. L'altare per l'incenso, invece, ci parla della preghiera, in particolare del fatto che oggi il Signore è il nostro grande intercessore e che noi preghiamo il Padre nel suo nome. Sulla tavola vi erano 12 pezzi di pane. Varie spiegazioni sono state proposte per quanto riguarda la disposizione di tali pani, ma la cosa importante è che ogni pane rappresentava una tribù di Israele. Ciò significa che Dio si prendeva cura di tutte le tribù senza alcuna discriminazione. Ed ecco come doveva essere questa tavola, secondo quanto leggiamo in Esodo capitolo 25, versetto 23. Dio disse: «Farai anche una tavola di legno di acacia, la sua lunghezza sarà di 2 cubiti, la sua larghezza di 1 cubito e la sua altezza di 1 cubito e mezzo». Notate che la tavola per i pani della presentazione era lunga circa 1 metro, larga mezzo metro ed alta circa 75 centimetri, cioè era alta quanto l'arca del patto. «La rivestirai di oro puro», disse Dio, «e le farai una ghirlanda d'oro che le giri attorno». Questo è scritto in Esodo capitolo 25, versetto 24. La ghirlanda d'oro è il bordo della tavola per evitare che i pani cadessero per terra. Poi Dio disse ancora: «Le farai all'intorno una cornice alta 4 dita, e a questa cornice farai tutto intorno una ghirlanda d'oro. Le farai pure 4 anelli d'oro e metterai gli anelli ai 4 canti, ai 4 piedi della tavola». Questo è riportato in Esodo capitolo 25, versetto 25 e 26.

Ancora una volta ci viene detto che si dovevano fare delle stanghe da mettersi poi negli anelli, affinché la tavola potesse essere trasportata dagli israeliti durante i loro viaggi nel deserto. Farai pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi calici e le sue tazze da servire per le libazioni, li farai d'oro puro, e metterai sulla tavola il pane della presentazione che starà sempre nel mio cospetto. Queste parole del Signore di Dio sono riportate in Esodo capitolo 25, versetto 29 e 30. Il pane è simbolo di Cristo e quindi anche questa tavola ci parla di Lui. Essa, d'altra parte, rappresenta anche il sostentamento, la provvidenza. Possiamo quindi dire che essa è la tavola della salvezza. A questo proposito, c'è una parabola di Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 22 attorno al matrimonio del figlio di un re. Gli invitati si rifiutarono di venire e questo costrinse il re a punirli. Poi il re estese l'invito a tutti, ovunque fossero e qualunque fosse la loro condizione sociale. Tutti furono invitati ad entrare nella sala della festa e a banchettare. Lo stesso invito è rivolto anche oggi da Dio a tutti gli uomini e a tutte le donne della terra affinché vengano e partecipino alla salvezza che si ottiene mediante il Signore Gesù Cristo. La tavola ci parla anche di provvidenza, come ho detto prima. Dio, infatti, quale creatore, provvede alle necessità degli esseri umani e degli animali. Volendo o nolendo, tutti noi mangiamo ogni giorno alla tavola di Dio. Eppure, solo pochi riconoscono tale verità e ringraziano Dio della sua infinita bontà. Questa tavola ci parla anche della cena del Signore, da Lui stesso istituita prima della sua morte in croce. È una tavola riservata ai credenti. Di conseguenza, la tavola dei pani della presentazione prefigura Cristo Gesù in quanto alimenta la vita spirituale dei credenti, delle persone nate a vita nuova. Questa tavola doveva essere fatta di legno di acacia e ricoperta di oro. Ora, il legno di acacia, come ho detto in un altro studio, era quasi indistruttibile, quindi ci parla dell'umanità di Gesù Cristo. Questo legno, infatti, era un prodotto della terra, ma non era soggetto a corruzione. In modo analogo, il Signore Gesù aveva un corpo terreno, terrestre, concepito nel seno di una vergine. L'oro, invece, ci parla della divinità, ma l'oro non è, in un certo senso, come il legno, un prodotto della terra e ha un valore suo intrinseco. Così Cristo non era un prodotto della terra quanto alla sua divinità. Egli, infatti, era anche Dio e proveniva dalla gloria celeste. Sulla tavola erano posti 12 pezzi di pane. La tavola e il pane, però, erano considerati tutt'uno. Anche oggi noi parliamo della tavola del Signore, ma certamente non mangiamo la tavola. Il pane veniva cambiato ogni sabato ed era mangiato con del vino dalla famiglia sacerdotale nel luogo santo. A questo punto, miei cari amici, mi devo però fermare, perché il tempo a mia disposizione è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

alzi la mattina, pensando ai tuoi progetti, con in mano i tuoi sogni e i viaggi da fare. Svegliarsi la mattina, per poi sentirsi dire, andrà tutto bene.

Sì, cari amici, eccoci qua di nuovo con voi con questo nostro programma che ormai raggiunge tutte le parti del mondo. Infatti in queste settimane abbiamo ricevuto anche dal Portogallo e questa è la 30ª nazione da cui riceviamo posta per questo programma. Eh sì, gli italiani sono in tutte le parti del mondo e poche sono le famiglie in Italia che non hanno qualcuno che è espatriato. Certi sono andati in America, chi in Germania, chi in Francia, chi in Canada, chi in Argentina, insomma da tutte le parti, in cerca di cose nuove, lavoro, libertà, fortuna, in cerca insomma di un paese bello e buono in cui si può vivere felici. Certi l'hanno trovato e certi no, ma nel cuore di tutti gli uomini c'è sempre stato il desiderio di poter scoprire un paese o un luogo così dove c'è felicità e dove si può essere contenti. Dalla storia e più dalle pagine delle sacre scritture, quest'oggi noi vogliamo esaminare questo tema per sapere se tale luogo esiste e se si può trovare. Così state con noi. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

Quest'oggi vogliamo cominciare una serie di messaggi sull'interessantissimo libro di Giobbe e penso darvi ora alcuni dati su tale libro affinché possiate apprezzarlo e considerarlo meglio. Questo libro è uno dei più misteriosi libri della Bibbia. Nessuno sa con esattezza quando è stato scritto né da chi sia stato scritto. Nessuno sa se il contenuto è una parabola o è la narrazione di eventi realmente avvenuti. Il libro cerca di rispondere all'universale domanda perché il giusto soffre e chi legge questo libro non solo troverà la risposta a questa domanda, ma lì scoprirà il perché della lotta fra il bene e il male, perché Dio permette la tentazione e l'esistenza di Satana e soprattutto la ragione della nostra esistenza su questa terra. Il libro di Giobbe è un libro molto molto interessante, ma è altresì un libro molto difficile, non essendo stato scritto nella lingua originale degli ebrei ed essendo parte prosa e parte poesia, e voi sapete che una poesia perde già tanto quando è ridotta in prosa e più perde ancora quando è tradotta in un'altra lingua. Lo stesso resta un libro affascinante, come affascinante si presenta Giobbe e il bel paese di Uz in cui lui abitava e dove si svolge questa vicenda. State in ascolto, dopo il prossimo inno cominceremo appunto a considerare il bel paese di Uz.

Ed ora vogliamo aprire la Bibbia al libro di Giobbe, capitolo primo. Leggeremo i primi sei versetti. Il libro di Giobbe si trova pressoché nel mezzo della vostra Bibbia, proprio prima dei Salmi. Libro di Giobbe, capitolo primo. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva il Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figlioli e 3 figliole e possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buovi, 500 asine e una servitù molto numerosa. E quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figlioli solevano andare gli uni dagli altri e darsi un convito ciascuno nel suo giorno e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. E quando la serie dei giorni di convito era finita, Giobbe li faceva venire per purificarli, si levava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figlioli abbiano peccato ed abbiano rinnegato il Dio in cuor loro. Or Giobbe faceva sempre così. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della parola di Dio.

Quando ero ragazzo avevo, grazie all'ospitalità della mia buona nonna materna, la possibilità di trascorrere l'estate in campagna. Durante il pomeriggio, mentre come di consueto la gente del luogo se ne andava dalle 12 fino alle 3 a dormire, io da solo mi piaceva andare a passeggiare, a girovagare per i campi. Erano bei giorni quelli, tutto era verde, tutto era così pacifico, fiori erano da tutte le parti, le fosse ripiene di acqua limpida, ed io là fra quel bel verde me ne andavo fantasticando con la mia fantasia, intrattenendomi con l'idea che chissà, forse là fra quelle frasche avrei scoperto un passaggio segreto di un luogo mai scoperto da nessuno. Naturalmente solo la fantasia di un ragazzo poteva credere all'esistenza di un luogo simile in un paese colonizzato da 5.000 anni, ma non è esattamente così. Tutti, giovani e vecchi, hanno il desiderio di poter trovare l'esistenza di un luogo tutto particolare dove loro possano entrare e godere una vita pacifica e tranquilla e nello stesso tempo eccitante. Forse io credo che questa ricerca è innata nell'uomo dai primordi della creazione, quando dopo essere stato scacciato via dal paradiso terrestre, l'uomo si diede alla sua incessante ricerca. Il presidente americano Roosevelt parlava di un posto fantastico che egli chiamava la sua Shangri-La. Prima di lui gli antichi pure ne cercavano uno, i greci parlavano di Atlantide, e quante storie hanno eccitato la mente degli uomini come quella di Thomas More, che scrisse la sua utopia, o come le vicende di Peter Pan e la Never Never Land, o il paese dei balocchi. E vedete, dal punto di vista teologico pure abbiamo Sant'Agostino e la sua città di Dio, ed ecco che anche nella Bibbia noi troviamo menzionato un paese misterioso e nascosto, e lo troviamo menzionato sì, ma in una maniera apocalittica nel vero senso del termine, il paese di Uz. E questo paese, noi abbiamo qui letto l'esistenza, ha sempre disturbato gli studiosi biblici. Dove era? Dalla descrizione, per certo, in Oriente, ma dove? Hanno spinto tante ricerche e la maggior parte ha concluso che il paese di Uz è un paese fittizio e immaginario, e così tanti hanno pur detto che il personaggio di Giobbe e il libro che porta il suo nome è pure un libro fittizio, una parabola gigantesca dateci appunto per illustrarci verità teologiche assai importanti e probabilmente incomprensibili senza di esso. Ora, noi non siamo qui oggi a dibattere questi sottili punti teologici, non ne abbiamo la capacità né il desiderio e quantomeno l'interesse. Quello che però vogliamo fare è spendere alcuni momenti nell'esaminare questo strano paese di Uz. E cominciando, ve l'ho presentato come un paese bello, buono, un paese fantastico da paragonare alla Shangri-La di Roosevelt. Ora, dove sono scritte queste cose? Ebbene, sono scritte qui nel passaggio che vi ho appena letto. Il paese era buono, bello, desiderabile, perché era un paese fruttifero. C'erano migliaia e migliaia di animali, e buoi, e asini, e cammelli, e pecore, il che dà a dire che c'era tanto grano, abbondanza di pascoli, il che di conseguenza ci dice che c'era pure abbondanza di acqua, e questo logicamente ci fa capire che pure c'era esistenza di alberi, di un paesaggio piacevole e ameno. Ma più io penso che era un paese desiderabile, perché là ci troviamo un uomo che era integro e retto, che temeva Dio, che fuggiva il male.
il vecchio filosofo Diogene che andava di giorno con una lucerna accesa in giro cercando l'uomo onesto. Se avesse saputo della terra di Uz, le sue ricerche sarebbero state terminate, perché l'uomo retto, come qui l'abbiamo trovato descritto, è a sufficienza per far apparire il paese che lo ospita desiderabile, poiché noi sappiamo che anche se Giobbe fosse stato nel paese di Uz un caso isolato, la sua rettitudine, la sua integrità non mancò di far scendere su quelle contrade le copiose benedizioni con le quali il Dio sempre copiosamente inonda gli uomini che lo temono e che seguono i suoi statuti. Bella la terra di Oz, paese beato dove le vedove e i poveri avevano un difensore e un sostegno, bel paese dove i servi lavoravano ed erano compensati onestamente, bel paese dove i criminali e gli innocenti trovavano equa giustizia amministrata da uomini che temevano il giusto ed eterno giudice. Oh, dite amici, non sarebbe bello trovare un paese così? Ma dove cercarlo? Ecco che ricerche archeologiche hanno mancato di trovarne tracce. Se esso non era, come detto, un paese immaginario, per certo è scomparso dalla faccia della terra come è scomparso il giardino terrestre. Ma amici, ricordiamoci quello che abbiamo detto. Uz era un bel paese primariamente perché c'era un uomo integro e retto. Uz era un paese benedetto perché Dio, tenendo fede alle promesse fatte per il profeta Malachia, aveva aperto le finestre del cielo e aveva benedetto Giobbe e chi gli era vicino. Così, se il paese di Uz non si riesce a trovarlo, non è che esso sia scomparso, ma è piuttosto scomparso l'uomo retto e onesto che di qualsiasi paese può farne venire una terra d'incanto. Per tanti e tanti anni i popoli del mondo guardavano all'America come alla Shangri-La, al paese meraviglioso, il paese dove si legavano le vigne con le salsicce, ed era un paese beato, libertà, opportunità c'era per tutti, ed abbiamo visto uomini oppressi trovare libertà di oppressione che li ha resi geni come Einstein, come Fermi, come Giannini. Altri hanno trovato in America l'opportunità di lavorare nella libertà, l'incentivo di cui avevano bisogno, e hanno ammassato fortune, gente che non aveva un soldo né istruzione ma che sono divenuti milionari, le guide del mondo libero. E noi tutti agognavamo un tempo di andare in America, e noi tutti siamo rimasti meravigliati, quelli che ci sono potuti andare, quando in quei tempi hanno trovato che i poliziotti, che invece di gridare le persone e maltrattarle come fanno in Europa, parlavano loro con gentilezza, si sono meravigliati quando hanno visto bottiglie del latte lasciate la sera con i soldi dentro alla porta fuori per il lattaio, e meravigliati quando potevate lasciare una bicicletta, un'automobile, qualsiasi cosa fuori nella strada e nessuno ve la toccava e là l'avreste ritrovata. Paese benedetto era l'America, ma perché? Perché il Vangelo predicato con dedicazione e praticato con scrupolo aveva attirato su di esso le benedizioni di Dio, perché il Vangelo, avendo cambiato non tutti, ma una piccola parte della popolazione, aveva sparso la sua buona influenza. Ma ecco che il materialismo, l'egoismo, le false religioni sono penetrate anche là, e il bel paese di Uz è scomparso anche da quel continente. Non vorremmo trovarlo per noi, per i nostri figli, affinché in esso godino del benessere e delle benedizioni divine. Ebbene, non occorre ricercare per mare e terra, né fra i cespugli delle foreste, per trovare la sua entrata nascosta. Va cercato qui fra noi, perché Gesù, riferendosi a questo bel paese di Uz, ma chiamandolo col suo vero nome, ci ha ammonito dicendoci che è il regno di Dio e che non è trovato al
al di là delle barriere geografiche, ma è dentro di noi. Oh, vogliamo trovarlo, ricerchiamolo allora dentro di noi, ricerchiamo integrità, rettitudine, timore di Dio e aborrizione verso il male, e noi lo troveremo. Ma allora si dirà: è impossibile trovarlo, perché chi di noi può imitare Giobbe? È lui che aveva queste qualifiche, sì, ma ricordiamoci che Giobbe era umano come noi. La Bibbia ce lo presenta come un uomo come noi, non era affatto perfetto e neppure paziente come noi assumiamo che fosse. E così lo vediamo maledire il giorno della sua nascita, lo vediamo nel dubbio, lo vediamo contendere persino con Dio. Ma la Bibbia ci dice che Giobbe aveva queste quattro virtù, e queste quattro virtù che noi dobbiamo ricercare, ed ecco, allora se le otteniamo, noi possiamo ottenere e vivere nel bel paese di Uz. Infatti, amici, la differenza fra il cristianesimo e le altre religioni è trovata nella sua enfasi. Mentre tutte le altre religioni hanno un'enfasi negativa e ci dicono quello che non si deve fare, ecco che invece la cristianità enfatizza il positivo e ci spinge costantemente alla conquista e alla ricerca delle cose di cui noi abbiamo bisogno. Integrità ne abbiamo noi. Integrità è il contrario di segregare, cioè di dividere. Integro è colui che è formato solo di un pezzo, di una qualità, è uno che è solido e che non è mezzo caldo o mezzo freddo, che non è mezzo spirituale e mezzo carnale, non è che è con Dio la domenica e con il mondo il resto della settimana, è uno che è tutt'uno con Lui, con Dio. E così era Giobbe e così siamo noi. Integrità è una virtù interiore. Poi, continuando, noi troviamo che Giobbe era pure un uomo retto, e la rettitudine è una virtù che si vede anche di fuori. Retto vuol dire dritto, è l'opposto di colui che è storto. Il suo opposto ha sempre avuto in ogni lingua connotazioni detrimentali: essere storti, cadenti, pendenti. E voi sapete cosa succede se si comincia a pendere: eventualmente cadremo. In Giobbe il centro di gravità era perpendicolare nel mezzo di lui e non pendeva né da una parte né dall'altra. E avendo in sé queste due virtù, ecco che Giobbe temeva il Dio, perché il Dio può temersi nel vero senso della parola solo quando si ha integrità e rettitudine. Se non ne abbiamo, se siamo indifferenti verso di Lui, se ecco che allora non abbiamo timore, ma abbiamo addirittura paura, e questo denota mancanza di amore. Ma se siamo integri e retti, ecco che noi temiamo. Temiamo cosa? Temiamo di offendere Dio. Il timore nostro è generato non dal castigo che Dio può mandarci a una nostra eventuale mancanza, ma dal disappunto che noi possiamo recargli quando manchiamo. Questo è il timore che si deve avere, ed è questo tipo di timore che ci induce alla contrizione, al ravvedimento e al perdono, ed eventualmente, se non l'abbiamo ancora ricevuta, alla salvezza. E se noi abbiamo questo timore, questo santo timore di non offendere Dio, di non farlo soffrire, allora ecco che il male, e notate qui non dice che Giobbe fuggiva il peccato, ma fuggiva il male, e c'è una differenza. Ecco che allora il male ci fa orrore e noi non solo non lo vogliamo fare, ma vogliamo fuggire lontani da dove il male esiste. E così viveva quest'uomo Giobbe, e questa sua vita l'aveva fatto divenire prospero, ricco, felice, contento. Ma le virtù
di Giobbe non finiscono qui. Leggiamo che Giobbe era ormai un uomo di mezza età e aveva dei figli sposati, figli che evidentemente non vivevano esattamente come lui voleva. Facevano feste, mangiavano e bevevano, e qui non c'è niente di male, almeno troviamo che come fratelli si amavano, andavano d'accordo, erano assieme, facevano festa fra loro, cosa che purtroppo oggigiorno non si trova così facilmente. Ma ecco che Giobbe, temendo che fra il mangiare, fra il bere, loro si dimenticassero di Dio, egli pregava a pro dei propri figli, intercedeva per loro. Giobbe era pure un uomo di preghiera, ed ecco che sentendo la sua preghiera il Dio si compiaceva, ed Uza era un paese benedetto, un paese di delizie, un paese dove si poteva stare tranquilli e contenti. Oh, come trovarlo? Come trovare questo paese? Come ottenerlo? Ebbene, ognuno di noi si dovrebbe da oggi in poi dedicarsi alla ricerca del bel paese di Uz, ma non girovagando fra i campi come facevo io da ragazzo, non usando la fantasia, non ricercandolo nemmeno con la filosofia, con l'umanismo, ma ricercandolo nell'ambito della nostra personalità, nel cerchio delle nostre azioni, ricercando integrità, rettitudine, timore di Dio e odio per il male. E se noi seguiamo queste direzioni, il bel paese di Uz ci verrà davanti e noi potremo godere in esso pace e tranquillità per noi e per i nostri figli e per i nostri vicini e per tutti quelli che ci sono accanto. Ricerchiamolo, ricerchiamolo, amici, per i nostri figli, per i nostri nipoti, ricerchiamolo con zelo e lo troveremo, perché non è troppo lontano da ognuno di noi. O buon Padre Celeste, ti chiediamo ora che tu parli al cuore di questi nostri cari amici, che tu dia loro il fervore e lo zelo di ricercare il bel paese di Uz, di trovarlo e di trovare in esso le virtù che troviamo qui descritte in questo tuo servitore Giobbe. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Nei luoghi celesti, serie di studi sull'Epistola agli Efesini, curati dal pastore Davide Downs. Buon ascolto.
2: Questo è il nostro secondo incontro in questa serie di Efesini e vogliamo leggere e meditare nell'epistola dell'Apostolo Paolo scritto agli Efesini. E come titolo di questa serie ho messo Nei luoghi celesti, perché realmente è una frase che viene utilizzato più volte in questi sei capitoli. Paolo vuole riportare la nostra mente nei luoghi celesti, perché a volte, vivendo la quotidianità della nostra vita qui sulla terra, possiamo sentirci abbattuti, giù di morale, ma vogliamo ricordarci di chi siamo in Cristo Gesù e di quello che abbiamo in Lui. Questa epistola è solitamente divisa in due parti. Da capitolo 1 a capitolo 3, la nostra posizione, e poi da capitolo 4 a capitolo 6, la nostra pratica come cristiani. E quindi è bello ricordarci della realtà, della nostra posizione spiritualmente in Cristo, anche se non vedo me stesso praticamente perfezionato ancora. Noi siamo tutti in fase di costruzione e il Signore ci sta portando avanti per la sua grazia. L'Apostolo Paolo ha scritto a Efesini mentre era in arresto domiciliare a Roma e lo vediamo alla fine di Atti degli Apostoli, capitolo 28. Insieme poi alle altre lettere durante questo periodo del suo essere in carcere, la lettera ai Filippesi, ai Colossesi ed anche a Filemone. E quindi vediamo delle tematiche in questo momento della sua vita, nonostante la tribolazione che sta affrontando, la possibile morte sua, che poi sappiamo che non è stato ancora messo a morte, ma vediamo la realtà della sua vita portando lui a riflettere su quello che c'è in paradiso, nei luoghi celesti, perché quando la nostra vita poi è messa in pericolo, forse ancora di più, siamo spinti di gioire nella realtà celeste che ci aspetta tutti quanti, ok? La nostra vera speranza cristiana è nei luoghi celesti. Il titolo di capitolo 2 di Efesini è Misericordia e Grazia. Misericordia e Grazia. Realmente Paolo sottolinea chi eravamo prima di conoscere Cristo e ora chi siamo che conosciamo il Signore, che siamo nati di nuovo, nati dal suo Spirito, ok? Quindi misericordia e grazia, Efesini capitolo 2. Paolo dice qui, Efesini 2 versetto 1, egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Allora anche voi, collegandoci ai versetti precedenti, alla fine di capitolo 1, Paolo ci aveva appena condiviso in capitolo 1 versetto 20 che Dio ha messo la sua potenza in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. E quindi Gesù è stato risuscitato dalla morte, la dimostrazione di Dio e della sua potenza, che Dio regna suprema anche sulla morte stessa. E quindi qui Paolo dice in capitolo 2, versetto 1, che noi cristiani,

Dio ha vivificato anche voi, anche noi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Non possiamo evitare questa frase che Paolo dice, eravate morti. La Bibbia è molto chiara su questo concetto. Biblicamente, io e te, prima di conoscere Cristo, non eravamo mezzi vivi, spiritualmente parlando. Eravamo separati da Dio, eravamo morti spiritualmente. Questo è importante di ricordare perché Gesù non ci ha dato un po' di vita in più. Gesù non ha reso persone che erano abbastanza bravi più bravi ancora. Gesù ha dato vita a persone morti, spiritualmente parlando. Eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Nella Genesi, Dio aveva detto nel principio ad Adamo, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. In quel giorno Adamo ed Eva non furono messi a morte fisicamente, ma erano morti spiritualmente parlando. La gloria di Dio è andata via e si vedessero come nudi. Una separazione dalla perfezione di Dio è successo, una morte spirituale. Poi Paolo dice in Romani capitolo 5, perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, Adamo, Genesi 3, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. E quindi noi viviamo con gli effetti collaterali della scelta di quel giorno, circa 6.000 anni fa, di Adamo ed Eva. E tutta l'umanità subisce gli effetti collaterali di quel giorno di peccato, perché la morte fisica è frutto della morte spirituale che gli è successo quel giorno. Tutto il mondo adesso è schiavo alla caduta. La terra, questi corpi, tutta la creazione geme e non vede l'ora di essere ripristinato. Il salmista Davide, re Davide, dopo il suo pentimento del peccato con Bathsheba, lui dice questo riguardo il suo peccato, Salmi 51, versetto 5, ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. E quindi la Bibbia in più versetti descrive questo stato di peccato naturale. Eravamo di natura, fin dalla nascita, fin dal grembo di nostra madre, esseri peccaminosi, esseri morti spiritualmente parlando. Sì, un bellissimo neonato è nato separato da Dio. Il salmista qui lo dice. Quindi lui ci ha vivificato, che eravamo morti, ma ora in Cristo possiamo avere quella novità di vita, possiamo avere la terza parte della nostra essenza, del nostro essere vivificato in Cristo. Perché come uomini, come donne, siamo fatti in tre parti, corpo, anima e spirito. Corpo e anima esistevano fin dalla nascita, ma il nostro spirito è separato da Dio, morto. Ma in Cristo questa terza parte del nostro essere viene vivificato. Colossesi 3:1, se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Quindi Gesù è risorto e seduto nei luoghi celesti e vogliamo ora fissare lo sguardo nei luoghi celesti. Colossesi 3:1, Galati 2:20, Paolo dice così, io sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo,

0: ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, in questo corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E quindi quando sto affrontando problematiche nel mio matrimonio, problemi al lavoro, io voglio ricordarmi che la mia vecchia vita non c'è più, è stato sepolto nel battesimo, nelle acque battesimali, con la vecchia vita è stato sepolto e ora in Cristo sono risuscitato ed è in realtà la sua stessa vita spirituale che viene vissuto in me e attraverso di me. È Cristo in me che vive la sua perfezione. Poi Paolo in Efesini 2, versetto 2, continua dicendo: nei quali un tempo noi che eravamo morti, noi camminavamo, ok? Nei quali un tempo camminaste, seguendo il percorso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. Ok? E quindi Paolo dice: noi tutti in realtà camminavamo secondo il percorso di questo mondo. Alcuni uomini dicono: ma mica cammino in chissà che via. Proverbi 14:12 però ci insegna che c'è una via che all'uomo sembra diritta, sembra giusta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Spesse volte noi giustifichiamo le nostre vite come vite abbastanza per bene, ma la Bibbia dice che anche l'uomo che sembra di camminare giustamente, nemmeno lui stia camminando per bene. Quindi non vogliamo giustificare le nostre vie. Paolo dice che camminavamo secondo il percorso di questo mondo, e non solo secondo il mondo, ma secondo il principe della potestà dell'aria. Per ora Satana è questo principe, o un dio minuscolo. Satana è un piccolo dio, diciamo. Lui è un principe di questa terra per ora. Lui pensa di essere dio quando non lo è. E quindi un non cristiano è morto spiritualmente, cammina secondo il percorso di questo mondo e secondo il principe della potestà dell'aria. Gesù ha detto ai farisei in Giovanni 8: voi siete del diavolo, che è vostro padre. E in questo versetto di Giovanni 8 i farisei stavano cercando di dire: ma tu Gesù, tu sei colui che è nato di fornicazione, noi siamo veri figli di Abramo, perché non siamo nati di fornicazione. Ma tu Gesù, tu sei nato di una donna che non era nemmeno sposata, la tua nascita non è legittima. E Gesù risponde a loro: voi pensate di essere figli di Abramo, ma in realtà siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio, cercando di portare Adamo ed Eva nella morte, aiutando Caino di arrivare all'uccisione di suo fratello Abele. E quindi dobbiamo realizzare che un non cristiano, anche se non vuole crederlo, è uno che cammina secondo il percorso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza. E come non cristiano eravamo classificati come figli della disobbedienza, la disobbedienza di Adamo ed Eva realmente, da quel primo momento di peccato e la loro disobbedienza mangiando di quel frutto nel giardino di Eden. E questo versetto 2 è forte perché dice che un non credente, guidato anche dal nemico, da Satana, dai demoni, è influenzato secondo la volontà di Satana. Paolo dice in 2 Timoteo capitolo 2 a Timoteo di ammaestrare con mansuetudine gli oppositori, perché questi oppositori, i non credenti, poi lui dice qui, versetto 26, e ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. E quindi Paolo dice che un non credente è guidato dalla volontà di Satana anche al suo insaputo. E come non cristiani non vogliamo credere questo, ma questa è la realtà di quello che Paolo sta dicendo. Fra i quali, poi lui dice qui in Efesini 2:3, anche noi tutti un tempo vivemmo nella concupiscenza della nostra carne. Eravamo tutti inclusi in questo gruppo di non credenti. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non siamo speciali, non siamo diversi di un non credente, nel senso che io magari ero più pulito, io non ero un seguace del diavolo quanto magari un altro lo è. No, tutti noi un tempo vivemmo nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Okay? Quindi non siamo più speciali. Paolo, parlando riguardo l'uomo naturale, riguardo la nostra vita prima di Cristo, lui dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito. Noi viviamo soltanto per le concupiscenze della carne, perché sono follie per lui. Un non credente dice, ma tu credi in Dio? La Bibbia sì, guarda le cose spirituali come follia. E non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente. E quindi dobbiamo pregare per i non credenti che Dio riesce ad aprire i loro occhi, che per lo Spirito Santo c'è una nascita spirituale e che vedino la bellezza del Vangelo di Gesù. E quindi eravamo tutti questi figli di ira, Paolo dice. Cosa vuol dire figli di ira? Eravamo figli della disobbedienza, quell'atto di Adamo e Eva, versetto 2, ma qui non solo figli di disobbedienza, ma grazie al nostro peccato, l'ira di Dio era rivolta verso di noi. Quindi figli destinati all'ira di Dio. Paolo poi dice in Tessalonicesi che non siamo più ora in Cristo destinati all'ira. Eravamo destinati in quella direzione, ma grazie a Gesù non più. Ma ora a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E quindi tutta l'umanità non sono figli di Dio, ok? È un falso concetto, siamo tutti la sua creazione, progeni, diciamo, in un senso di creati da Dio, con la possibilità di redenzione, ma figli di Dio lo dobbiamo diventare attraverso il ravvedimento dei nostri peccati e la nuova nascita per lo Spirito Santo. Quindi, Efesini 2, versetto 4. Quindi, eravamo persi, eravamo figli della disobbedienza, figli di era, persi nel percorso di questo mondo. Ma, versetto 4, ma Dio. Tutti i versetti ma Dio nella Bibbia sono bellissimi, perché sottolineiamo il suo intervento nelle nostre vite. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Vedi, Dio che è ricco in misericordia, non per il mio grande operare, ma per il suo grande amore. Ma Dio, l'intervento di Dio nella mia vita per la sua misericordia, vogliamo ricordarci questa sera che la misericordia è un sentimento di compassione per l'infelicità altrui, che spinge ad agire per alleviarla, anche sentimento di pietà che muove a soccorrere. La compassione o la misericordia ci porta a perdonare, o più forte ancora, la misericordia di Dio è un qualcosa che, come vediamo qui, che ci porta a desistere da una punizione. Quindi la misericordia di Dio è un qualcosa che non dà più la punizione che a noi serviva nella vita. Io sono grato per la misericordia di Dio, perché vuol dire che Lui non mi dà più la sentenza di morte che io meritavo, okay? Lui risparmia la sua punizione verso di me. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. E quindi Lui è morto per me quando ero sporco, quando ero morto, quando non meritavo il suo intervento. L'abbiamo visto anche in Genesi capitolo 3 versetto 21, quando Dio ha fatto il primo sacrificio coprendo Adamo ed Eva mentre erano morti nei loro falli. La grazia di Dio, versetto 5, per la sua grazia siamo salvati. La grazia è il favore immeritato di Dio. E quindi non vogliamo dimenticare questi due termini, la sua misericordia e la sua grazia. La misericordia di Dio perdona il mio debito di peccato. Io avevo un grande debito, ero nel rosso, nel conto bancario, ero sotto la sua ira, ma grazie al fatto che ora risparmia la punizione, io non devo più subire l'ira di Dio. No, su Gesù, su quella croce, fu versato tutta l'ira di Dio. E ora non viene più versato su di me. E grazie alla sua grazia, il suo favore immeritato, Lui mi concede ora la salvezza, la vita eterna, un'eternità con Lui. Sono coerede con Cristo, ok? Quindi misericordia e grazia, due termini che ogni cristiano dovrebbe avere chiarezza e una comprensione piena, ok? Misericordia e grazia. Noi meritavamo la morte, Romani 6, 23. Infatti, il salario del peccato è la morte. A volte diciamo, ma mica il mio peccato merita una morte, ma la morte è la separazione da Dio, la morte fisica è la separazione della nostra anima da questi corpi, e la morte spirituale è la separazione delle nostre anime da Dio. Un uomo imperfetto, una donna imperfetta non può dimorare nella presenza di un Dio perfetto. E quindi il salario del mio peccato è la morte, perché non posso dimorare nella presenza di un Dio santo e perfetto. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi Efesini 2, versetto 6. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Gesù attualmente è seduto nei luoghi celesti, Efesini 1, 20, e Lui sta intercedendo per noi alla destra del Padre. Ma la nostra posizione, spiritualmente parlando, è di essere anche noi seduti in luoghi celesti in Cristo Gesù. Non siamo in cielo ancora, non siamo ancora in gloria, ma quello che Gesù ha fatto per noi è abbastanza garantito, al tal punto che Paolo dice è quasi come siamo già lì, ok? Questa è la sicurezza che abbiamo in Cristo, che il nostro posto è assegnato. Siamo seduti lassù con Lui. E se noi ci chiudiamo gli occhi e preghiamo, e con gli occhi della fede possiamo accostarci al trono della sua grazia per ricevere aiuto in un tempo di bisogno. Siamo seduti in luoghi celesti in Cristo. Versetto 7. E tutto questo, la sua misericordia e la sua grazia nell'opera di salvezza per noi, tutto questo perché? Affinché Dio dimostra, o Dio si dimostra, nelle età che verranno, le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. L'opera di salvezza di Cristo verso di te e verso di me, e affinché per l'eternità a venire tutti vengano stupiti di quanto benigno Dio sia. Affinché tu fossi una mostra. Tu esisti per mostrare al mondo, agli angeli, a tutte le creature mai create, che Dio è buono. Questo è un po' buffo, perché? Perché guardando la tua vita, io rimango sbalordito. Wow! Per aver scelto te, Dio deve essere buono. Se Dio ha scelto Davide, nonostante i suoi peccati, il suo fallimento, wow, vuol dire che Dio davvero è misericordioso e grazioso. 1 Corinzi 4:9, Paolo dice che siamo stati fatti un pubblico spettacolo. La parola pubblico spettacolo nel greco è un teatro. Letteralmente la tua vita è una scenografia, è un teatro attraverso la quale Dio dimostra al mondo, agli angeli e agli uomini per sempre quanto buono Lui sia. Tu sei un pubblico spettacolo e gli angeli, i demoni, il mondo, i non cristiani stanno osservando la misericordia e la grazia di Dio verso di te e verso di me. Perciò non dobbiamo far finta di essere persone stra-spirituali e perfetti. No, questa è la religiosità, un cuore legalista. No, io devo essere sincero con i miei vicini di casa. Io devo essere sincero con voi. Perché quando voi vedete il mio peccato, voi non rimanete con la bocca aperta, sbalorditi di quanto bravo sia David Downs, di quanto santo è questo pastore. No, voi dite, caspita, Dio è così buono che Lui dimostra misericordia e grazia verso uno come David, allora forse c'è anche speranza per me. Questo è il punto. Tu sei un pubblico spettacolo, tu sei una mostra. Pietro dice così riguardo la salvezza, ok? I profeti hanno profetizzato nell'Antico Testamento e a loro fu rivelato che, non per se stessi ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo. Quindi questi profeti nell'Antico Testamento hanno profetizzato riguardo la salvezza che ora c'è mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli anche desiderano riguardare addentro. Cioè, questo è pazzesco. Pietro dice che i profeti, alla quale il Vangelo fu rivelato ma non avevano compreso, ora lo abbiamo noi. Quindi loro non capivano, ma nemmeno gli angeli capivano, e ora gli angeli guardano te, tu sei quel pubblico spettacolo, e gli angeli dicono: wow, Dio deve essere buono se Lui ha salvato uno come David, uno come te, uno come me. Quindi Dio vuole dimostrarsi misericordioso e grazioso per le età che verranno. Amen. Versetto 8. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, la fede stessa che hai è anche un dono di Dio. Il respiro che tu utilizzi per confessare il nome di Cristo è anche un dono di Dio. Romani 10, versetto 9, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. È un semplice atto di fede nell'opera compiuta di Cristo per te. Versetto 10 di Romani 10, col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza, perché la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato. E quindi se tu non hai mai posto fede e fiducia nell'opera compiuta di Cristo, ti incoraggio di farlo e tu non sarai svergognato nel giorno in cui ti presenti davanti al tuo Creatore. Efesini 2:9, perché la nostra salvezza non è per opere, perché nessuno si glori. Non è per ciò che fai, la tua bravura. Non sarai salvato in eternità perché tu hai amato quel vicino di casa, perché hai preso cura della tua moglie, perché. Non per la tua bravura, perché non sarebbe più un dono di Dio, sarebbe un salario. Ma noi siamo peccatori, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. È un dono perché non arrivo in paradiso vantandomi davanti a Dio. Dio, vedi quanto bravo sono stato. No, poiché Dio non vuole, perché Dio non vuole che nessuno si glori. Non è per opera nostra. Ebrei 4:10 lo dice così. Chi infatti è entrato nel suo riposo si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. E quindi, come abbiamo visto in Genesi, Dio ha riposato il settimo giorno anche per darci una figura della salvezza che abbiamo in Lui, che non dobbiamo operare, dobbiamo semplicemente credere e entrare nel suo riposo. Credere e smettere di operare, ok? Credo nell'opera compiuta e entro nel suo riposo. Efesini 2:10, noi infatti siamo opera sua. Noi dobbiamo credere nelle nostre opere, operare abbastanza per essere salvati. No, siamo opera sua. Noi siamo una poema, la parola greca qui è una poesia. Tu sei una poema, tu sei la sua opera d'arte. Ok? E tu sei stato creato in Cristo Gesù. Gesù sta lavorando in te. Dio il Padre sta lavorando in te e sta rendendo di te una opera speciale. E lui porterà a termine, Filippesi 1:6, quell'opera che lui ha iniziato in te e in me. Noi siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Questo è un concetto più volte utilizzato da Paolo in Efesini. Per le età da venire, o qui precedentemente preparato, più volte in questa epistola, Paolo porta la nostra ottica verso una prospettiva eterna, che per l'età di venire, per tutte le età, nel futuro, saremo una mostra della sua misericordia. E dall'eternità passata, Dio ti ha visto. Lui ha precedentemente preparato delle buone opere per te e per me. E quindi questo Dio eterno, dall'eternità passata, guardando all'eternità nel futuro, è un Dio che pensa di te e di me, salvandoci, creando per noi delle buone opere da compiere, affinché camminiamo in esse. Versetto 11. Perciò, ok? Quindi, in base a quello che Lui ha fatto per noi, Paolo dice, perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, ok, eravate uomini e donne persi Ok? Eravate gentili soltanto, parola gentile vuol dire un non ebreo. Eravate gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, dai giudei, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Quindi i giudei una volta pensavano che fossero più speciali, più vicini a Dio, e loro vi parlavano male e vi maltrattavano perché eravate gentili separati da Dio, ma in realtà Paolo ci condividerà, eravamo tutti persi, ok? Eravate gentili, chiamati tali, incirconcisi, da quelli che erano giudei. Versetto 12, eravate in quel tempo senza Cristo. Eravate esclusi dalla cittadinanza d'Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Un non cristiano e senza Cristo è escluso, non ha una cittadinanza eterna, è un estraneo alle promesse di Dio, non ha speranza ed è senza Dio nel mondo. Non so come uno faccia a vivere senza Cristo, senza un rapporto con Dio. La vita senza Dio deve essere una vita abbastanza solitudinaria. Preghiamo che Dio ci usa a portare la luce di Cristo a più persone che sono senza speranza in questo mondo. Versetto 13, ma ora in Cristo, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Abele ha offerto un sacrificio migliore in Genesi 4, non perché le sue opere erano più giuste di quello di Caino, o che Abele fosse meno peccatore di Caino. No, Abele è venuto al Padre per il sangue dell'agnello. E quindi noi come gentili veniamo portati vicini a Dio per mezzo del sangue di Cristo. Lui è l'unica via che torna al Padre. Versetto 14, egli infatti è la nostra pace, Gesù è la pace. Questo è interessante, no? Eravamo nemici con Dio, eravamo in guerra con Dio, ma ora Gesù ha reso possibile che avessimo pace con Dio, che non siamo più i suoi nemici, figli di era, ma ora figli suoi. Colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione. Gesù, nella sua offerta, ha creato pace tra noi e Dio stesso. E ora, gentile e giudeo, colui ha fatto dei due, i gentili e i giudei, una sola cosa e ha demolito il muro di separazione. Questo è un riferimento al Tempio lì in Gerusalemme, perché se voi studiate la struttura del Tempio durante il primo secolo, vedrete che c'era una zona, un cortile dove i gentili potevano entrare, e poi c'era una zona più speciale dove donne e uomini solo giudei potevano entrare, e poi una zona solo dove uomini potevano entrare, e poi c'era una zona dove solo i sacerdoti potevano esistere, diciamo, nel tempio. E quindi c'era questo posto più speciale dove solo i sacerdoti potevano frequentare. E la struttura del tempio era fatto di più zone, di zone meno speciali e più speciali, dove solo certi uomini potevano aderire, fino al luogo santissimo, poi, dove solo il sommo sacerdote poteva accedere solo una volta all'anno. Ma ora in Cristo ogni muro di separazione al Tempio di Dio è stato tolto di mezzo. E non solo questo. Paolo dirà alla fine di capitolo 2 che non solo abbiamo accesso al Tempio di Dio come gentili, ma ora siamo il Tempio di Dio. Quindi più speciale di così non esiste. Quindi questo muro di separazione, vediamo un riferimento anche a questo in Atti 21, quando Paolo va a Gerusalemme dopo il suo terzo viaggio missionario e alcuni accusano Paolo di aver condotto dei greci nel Tempio, oltre la zona dove i gentili potevano stare, e hanno arrestato Paolo con questo accuso, anche se non era vero. Poi versetto 29, vedi, pensando che egli lo avesse condotto nel Tempio, questo Trofimo di Efeso. Quindi c'erano queste zone, c'era un muro di separazione, ma ora in Cristo non esiste più nessuna barriera che ci porta al Padre. Egli infatti è la nostra pace, lui ha tolto questo muro di separazione tra noi e Dio e di conseguenza tra noi umani. Non c'è niente più che ci separa, che ci rende più distinti uno dall'altro, uno più speciale dall'altro. Matteo 27, versetto 51, forse il versetto che rende ancora più chiaro non solo il muro di separazione al Tempio tra gentili e giudei, ma il velo stesso all'interno del Tempio. Cos'è successo? Si squarciò in due subito dopo la morte di Gesù in croce. Gesù rese lo spirito, versetto 50 e versetto 51, ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due, dicendo per sempre che la via al Padre è stato reso libero. Avendo poi, continuando in Efesini 2, versetto 15, in questa sua morte in croce, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due, gentili e giudei, un solo uomo nuovo, facendo la pace. Quindi pace con Dio e quello che abbiamo in Cristo nei luoghi celesti dovrebbe portare a pace tra di noi. E con l'aiuto di Dio penso che saremo sempre in grado di risolvere ogni conflitto se vogliamo. C'è la sua grazia. Ma lui ha abolito nella sua carne l'inimicizia, eravamo i suoi nemici, ora non lo siamo più. Lui ha abolito nella sua carne cosa? Colossesi 2,13, Dio che ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Colossesi 2,14, egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti. Lui ha preso la legge di Mosè e ha inchiodato, lui ha tolto di mezzo inchiodandolo alla sua croce, e quindi lui ha abolito quello che era contro di noi. Quindi lui ha tolto la legge adempiendola in quella croce, e attraverso la sua morte lui ha ricevuto su di sé l'ira di Dio che era verso di noi, togliendo ora l'inimicizia, facendo la pace. Come cristiano, Dio non ce l'ha più con te, ok? Perché quando guarda te, dice, sì, bom, Gesù ha ricevuto l'ira su di sé per quel fratello, per quella sorella. Abbiamo pace con Dio. Affinché, no? Per riconciliare ambedue, sia gentili che giudei, per riconciliare entrambi con Dio in un sol corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. E quindi abbiamo pace con Dio, dovremmo avere pace tra di noi, gentili e giudei. Marito e moglie, come vedremo in Efesini capitolo 5, nell'ambiente di matrimonio. Se io ho pace con Dio, dovrei avere pace anche in casa. La riconciliazione, poi Paolo dice in 2 Corinzi 5, ora Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé. Per mezzo di Gesù Cristo è dato a noi il ministero della riconciliazione. Se noi siamo stati riconciliati con Dio, dovremo cercare di riconciliarci sempre tra di noi. Cercare pace, chiarezza, perdono e di metterci di nuovo in buon rapporto. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Sapete, per avere pace uno con l'altro, non posso imputare a te i tuoi falli e allo stesso tempo cercare pace con te. Io devo dimenticare, come il Salmo dice, quanto è lontano l'Occidente dall'Oriente, così lontano Dio ha separato i miei peccati da me. Io devo con te e tu con me, dobbiamo imparare di non imputare più uno all'altro i nostri falli, ma cercare la riconciliazione. Efesini 2:17, ed egli venne per annunziare la pace a voi. Giovanni 14, la mia pace vi lascio, non come il mondo ve la lascia. Il mondo dà pace, oggi siamo amici, domani siamo nemici, dopo tre giorni siamo amici ancora, poi siamo nemici e vacilliamo. Ok, noi cambiamo, siamo volubili, ma Dio lascia la sua pace non come lui lo lascia, non come lo lascia il mondo. Lui ci lascia la sua pace una volta per sempre. Eravamo lontani, noi che eravamo lontani, e anche ha lasciato la sua pace a coloro che erano vicini. Questo è interessante perché il giudeo magari diceva: io sono vicino a Dio, e il uomo greco, il gentile, è lontano da Dio. Ma realmente chi sembra quasi perfetto e chi sembra lontano sono entrambi nemici di Dio. E Gesù è venuto per salvare i quasi perfetti e chi era veramente peccatore, ok? Perché chi è lontano o è vicino sono entrambi persi. E quindi Gesù è venuto per portare pace ai gentili e anche ai giudei, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi, giudei e gentili, i quasi perfetti e i peccatori in pieno, abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito, perché Dio non ha parzialità. Paolo dice in Romani 2:9, tribolazione e angoscia aspetta ogni anima, ma gloria, onore e pace a chiunque fa il bene. E quindi Dio giudicherà sia il gentile e il giudeo ugualmente e benedirà ognuno ugualmente se si trovano in Cristo, perché presso Dio non vi è parzialità. O Atti 10, Pietro parlando a Cornelio dice che Dio non usa alcuna parzialità, che Dio ci aiuta a non avere parzialità nemmeno noi. Poi Efesini 2:19, voi dunque non siete più forestieri né ospiti. Non siamo ospiti presso Dio, ok? Non siamo a casa sua per un pranzo, per due secondi, no. Siamo di famiglia sua, ma siamo concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Eravamo figli di Ira, ora siamo figli suoi. Efesini 2:20, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Salmi 118:22, poi citato Matteo 21:42, Gesù dice che lui è quella pietra che i costruttori avevano rigettata, è diventata la testata d'angolo. Gesù è quella pietra angolare. E quindi questo è di grande incoraggiamento, perché la vostra fede non è posta su David Downs, no. La vostra fede è posta su Cristo Gesù. Lui è la pietra angolare per tutti noi. Poi, versetto 21 di Efesini 2, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per per essere un tempio santo nel Signore. E quindi come gentili non potevamo accedere al tempio di Dio per niente, ma ora, grazie a Gesù, il velo si strappò, accesso diretto al luogo santissimo, e non solo, noi ora siamo il tempio stesso. Paolo dice poi in 1 Corinzi 6, 18 a 20, ora noi siamo il tempio dello Spirito Santo. 1 Pietro 2, 4, accostandovi a Lui, come a pietra vivente, rigettato dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. Gesù è quella pietra angolare. Anche voi, Chiesa, siamo come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il sacrificio di Abele era gradito a Dio perché era il sangue dell'agnello. Quando il sacrificio di Caino non era gradito perché non era un sacrificio piacevole a Dio. Noi possiamo approcciarci a Dio solo per via di Gesù Cristo e possiamo diventare il suo tempio. Siamo pietre viventi. In cui anche voi siete insieme edificati, Efesini 2:22, per essere una dimora di Dio nello Spirito. E quindi noi individualmente, ogni credente è un tempio dello Spirito Santo. Due, la chiesa locale che frequentiamo è una casa edificata insieme, e noi ci apparteniamo. Tu servi a me e io servo a te, perché se tu non sei posizionato nel muro, io non trovo la mia posizione, e ci serviamo. E poi c'è la chiesa di Dio, la chiesa universale, diciamo, di ogni credente che ha mai creduto in Gesù in tutta la storia della Chiesa. Noi saremo in quel giorno in paradiso, nei luoghi celesti, questa casa di Dio. In Apocalisse la sposa di Gesù viene chiamata la nuova Gerusalemme che scende dal cielo. Saremo una unica sposa, una unica città, la dimora di Dio. Quindi per chiudere, Efesini capitolo 2 spiega molto di quello che eravamo e ora quello che siamo in Gesù. Eravamo figli della disobbedienza, ora siamo membri della famiglia di Dio. Eravamo figli di ira, eravamo senza Cristo, eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, eravamo estranei ai patti della promessa, eravamo senza speranza, senza Dio, lontani, forestieri, ospiti, nemici incirconcisi. Ma ora, grazie a Gesù e la sua croce e la sua resurrezione dalla morte, noi siamo in Cristo. Siamo vicini a Dio, siamo concittadini dei santi, siamo membri della famiglia di Dio. Siamo ora un edificio, un tempio, una dimora di Dio. Noi siamo in pace con Dio. Noi siamo salvati, riconciliati. Noi siamo opera sua. Noi siamo edificati e collegati a Dio stesso. E quindi quando stai affrontando una problematica nella tua quotidianità, prendi del tempo per riflettere su quello che è la tua posizione nei luoghi celesti. Rifletta su tutto quello che tu sei in Cristo, tutto quello che hai in Cristo, e cerca di essere incoraggiato dalla realtà spirituale, affinché la realtà di quello che Gesù ha procurato per te influisce sulla tua giornata che magari è stata difficile. Ricordiamoci della misericordia e la grazia di Dio verso di noi, non imputando più i nostri misfatti, avendo misericordia per il debito di peccato, e dandoci un favore immeritato, la sua grazia, che ci dà una vita eterna, una destinazione celeste, una cittadinanza fuori di questo mondo. Grazie Gesù alla tua misericordia e grazie alla tua grazia che noi possiamo avere la vita eterna. Quindi Chiesa, riflettiamo e cerchiamo di mettere la nostra mente nei luoghi celesti. Preghiamo per chiudere. Gesù, grazie che tu hai procurato per noi un valore eterno e tu hai trasportato le nostre anime dal regno delle tenebre e tu ci hai trasportati nel regno della luce, nel regno del tuo amato figlio. Noi ora apparteniamo alla tua famiglia, eravamo i tuoi nemici, ora abbiamo pace con te. Grazie Gesù per tutto quello che abbiamo spiritualmente, la nostra posizione di essere già seduti in luoghi celesti in Cristo Gesù. Guidaci Padre e ricordaci più volte, più spesso della realtà eterna che ci aspetta. Ed è nel nome santo di Cristo che noi preghiamo. Amen.
1: Abbiamo trasmesso il programma Nei luoghi celesti, serie di studi sull'Epistola agli Efesini, curati dal pastore Davide Downs.

0: Ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Una morte necessaria. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12, versi 20 a 35. Or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono, altri dicevano: gli ha parlato un angelo. E Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. La folla quindi gli rispose: noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo? Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tempo tra di voi, camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Tutto sembrava mettersi nel migliore dei modi per Gesù quando entrò in Gerusalemme trionfante, accolto da una folla che diceva: benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. La risurrezione di Lazzaro aveva contribuito ad attirare molte persone, e il successo sembrava destinato ad espandersi quando alcuni greci espressero il desiderio di vedere Gesù. Probabilmente con l'espressione greci, come accade anche in Giovanni 7:35, ci si riferisce qui non tanto a greci veri e propri, ma ad ebrei dispersi nel mondo di lingua greca, che andavano a Gerusalemme per la Pasqua. Sembrava proprio il momento di cavalcare l'onda del successo. Gesù poteva approfittare di quel momento di straordinaria popolarità ed incrementarla ancora, magari con un altro sensazionale miracolo. Ma quando i discepoli si recarono da Gesù ad informarlo della richiesta, egli diede loro una risposta che non si sarebbero aspettati, spegnendo in qualche modo il loro entusiasmo. L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. I discepoli dovevano essere scioccati dalla sua risposta. Ma come? Proprio adesso che le cose cominciavano ad andare bene, proprio ora che il consenso stava crescendo intorno a lui, e proprio ora che la folla lo aveva accolto come re, proprio lì a Gerusalemme, dove c'era stata molta opposizione fino a quel momento, proprio nel momento in cui il successo era tangibile e il loro maestro poteva manifestarsi come il Messia in tutto il suo splendore, egli stava parlando di portare frutto attraverso la morte. Perché il loro maestro si comportava in quel modo? Perché stava rovinando tutto invece di lasciare che la sua fama crescesse ancora per poi farsi incoronare re? Gesù conosceva bene la sua missione. Sapeva che il granello di frumento deve essere seminato, deve morire per portare frutto, e sapeva che l'ora era venuta perché questo avvenisse. I suoi discepoli, tutte le persone che stavano lì davanti a lui e anche quei greci che avevano voluto incontrarlo avrebbero ottenuto salvezza solo se il granello fosse morto. Loro si aspettavano l'incoronazione di Gesù il Messia, ma egli stava dichiarando che il suo regno glorioso non sarebbe stato instaurato se prima egli non avesse dato la sua vita sulla croce. Il motivo per cui era venuto era proprio quello di glorificare il Padre dando la sua vita, proprio come un granello di frumento viene seminato per poi ottenere il raccolto. Per quanto potesse essere difficile, egli non avrebbe chiesto di essere salvato da ciò che stava per accadergli, ma avrebbe fatto la volontà del Padre fino in fondo. Nelle sue parole Gesù fece inoltre comprendere che anche coloro che volevano essere suoi servi dovevano essere pronti a percorrere la sua stessa strada. I suoi servi lo avrebbero seguito, non concentrandosi sulle soddisfazioni temporanee che questo mondo poteva dare in questa vita, ma investendo in qualcosa di molto più importante e duraturo, la vita eterna. Le sue parole non erano facili da accettare, ma furono confermate attraverso la voce del Padre. Quella voce non era necessaria per Gesù, ma serviva da conferma a coloro che erano presenti. Serviva a prepararli a ciò che sarebbe accaduto nei giorni seguenti, affinché quando Gesù sarebbe stato posto sulla croce, essi non fossero colti di sorpresa, ma potessero riflettere. Il Messia Gesù avrebbe instaurato il suo regno e avrebbe attirato gli uomini verso di sé, ma lo avrebbe fatto dopo aver dato la propria vita per loro. Con la sua morte e risurrezione, per quanto potesse sembrare incomprensibile ai suoi discepoli in quel momento, Gesù avrebbe sconfitto il sistema di questo mondo che si contrappone a Dio e tiene l'uomo sotto la schiavitù del peccato, portandolo alla morte eterna. E avrebbe sconfitto il principe di questo mondo, il diavolo che attraverso quel sistema tiene gli uomini in schiavitù. La sua morte sulla croce non sarebbe stata la fine, perché dopo la sua morte e la sua risurrezione, egli avrebbe attratto a sé le persone, prima i giudei e poi gli stranieri, come accade ancora oggi a distanza di 2000 anni. Le persone erano confuse. Che razza di Messia era quello? Non era il condottiero che si aspettavano. La folla conosceva la profezia messianica di Daniele, in cui uno simile ad un figlio dell'uomo riceveva da Dio un regno che sarebbe durato per sempre. Si legga Daniele 7. Ma Gesù stava dicendo che il figlio dell'uomo doveva morire. Di cosa stava parlando? Ancora una volta Gesù sembrava non rispondere alle loro aspettative messianiche. Anche se le parole di Gesù non piacevano loro, essi avrebbero dovuto farsene una ragione, perché non c'erano alternative alla verità che egli stava illustrando loro. Per questo Gesù li invitò a ricevere le sue parole, a camminare nella luce, a diventare figli di luce, ad approfittare della sua presenza in mezzo a loro per comprendere ed accettare la meravigliosa realtà di cui egli stava parlando. Il Messia sofferente di cui è scritto in Isaia 53 che avrebbe dato la sua vita per i loro peccati. La sua era una morte necessaria. Se lo avessero rifiutato, sarebbero rimasti nelle tenebre. Come vedremo in seguito, queste parole di Gesù raffreddarono gli entusiasmi e non piacquero alla folla. Molti di loro rimasero nell'incredulità e pochi giorni dopo sarebbero stati d'accordo sulla sua crocifissione. Ma Gesù aveva detto la verità. Era necessario che il re dei re rinunciasse alla fama, al successo e andasse avanti nella sua missione fino a dare la sua vita sulla croce. Era necessario che il granello di frumento cadesse in terra per portare frutto. E la storia ha mostrato che il raccolto è stato grande. Quel granello ha prodotto molto frutto. Dopo 2000 anni, ancora oggi, ci sono persone in tutto il mondo che vanno a Gesù per essere salvati. Ringrazio il Signore perché anche io sono un frutto di quel granello di frumento caduto in terra. E tu?
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

battesimo Gesù andò nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Di questo episodio ci parlano sia Matteo che Luca. Però l'episodio viene raccontato in modo diverso per quanto riguarda l'ordine delle tentazioni. Per quanto riguarda la prima tentazione, i due evangelisti sono concordi. Leggendo i testi, le frasi, come accade usualmente, vengono riportate in modo leggermente diverso tra i vari Vangeli, ma questo è ciò che ci si aspetta quando si riporta una storia tramandata sostanzialmente in forma orale. Entrambi i brani ci dicono comunque che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Ed entrambe le versioni concordano nel dirci che nella prima tentazione Gesù ebbe fame e allora il diavolo lo tentò esortandolo a trasformare le pietre in pane. La vera presunta contraddizione sta nell'ordine della seconda e della terza tentazione. Infatti Matteo ci dice che nella seconda tentazione il diavolo portò Gesù sul pinnacolo del Tempio invitandolo a buttarsi giù, mentre nella terza lo invitò ad adorarlo, promettendogli in cambio tutti i regni del mondo. In Luca invece abbiamo un ordine inverso per la seconda e la terza tentazione. Nella seconda il diavolo invita Gesù ad adorarlo, mentre nella terza lo invita a buttarsi giù dal Tempio. Come possiamo spiegare questa differenza nell'ordine degli eventi? Questo tipo di discrepanze sono accettabili o fanno venire dei dubbi sul fatto che uno dei due autori dei Vangeli si sia sbagliato? Questo tipo di situazioni accadono in diversi brani dei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, che hanno molto materiale in comune, eppure in diversi punti presentano differenze simili a questa. Come possiamo spiegarlo? Allora, c'è un aspetto molto importante da tenere presente quando leggiamo i Vangeli, un aspetto spesso trascurato. Molti infatti si avvicinano ai Vangeli dando per scontato che tutti e quattro i Vangeli raccontino semplicemente gli eventi della vita di Gesù sempre in ordine cronologico. Ma non è così e non c'è alcuna ragione per cui dovrebbe essere così. Infatti ogni evangelista, Matteo, Marco, Luca e anche Giovanni, ha raccolto il materiale a sua disposizione in base agli scopi che si prefiggeva per attirare l'attenzione dei suoi lettori su un ritratto particolare di Gesù. Quindi tutti i Vangeli hanno parte del materiale raccolto in ordine cronologico, ma anche parte del materiale riportato con un criterio più tematico. Mentre leggiamo i Vangeli, riconosciamo quali sono gli eventi raccontati in ordine cronologico, prestando attenzione a indicazioni di tempo precise come il giorno dopo oppure quando venne la sera o cose di questo genere. Ma in gran parte dei casi tali indicazioni di tempo precise non ci sono, perché il materiale è stato raccolto in modo tematico. Si pensi ad esempio ai discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo, in cui troviamo tutti i suoi insegnamenti e le sue parabole raccolte appunto in 5 discorsi principali. È abbastanza ovvio che Gesù durante i 3 anni del suo ministero pubblico abbia tenuto ben più di 5 discorsi, ripetendo anche più volte le medesime parabole, probabilmente con parole diverse in diverse circostanze. Ma l'evangelista Matteo le ha raggruppate tutte insieme in quelle 5 sezioni del Vangelo. Accade spesso di trovare materiale raccolto in modo tematico quando si leggono biografie antiche, ma accade anche in quelle moderne. Infatti ci sono diversi modi di raccontare la storia di una persona. Posso partire dalla sua nascita e raccontare in ordine tutte le tappe della sua vita. Oppure posso dedicare un capitolo al suo lavoro, uno alla sua famiglia, uno alla sua passione per lo sport, senza che ci sia un particolare ordine cronologico. Se ci pensiamo bene, lo facciamo anche noi continuamente nella nostra vita. Posso raccontarvi la mia giornata in ordine cronologico dal mattino alla sera. Oppure iniziare dicendovi le persone che ho incontrato durante la giornata, anche in ordine sparso, poi le varie attività svolte e infine concludere con ciò che ho mangiato, a colazione, pranzo e cena, anche se ovviamente la colazione l'ho fatta prima di incontrare qualcuno o di fare altre attività. La stessa cosa accade nei Vangeli ed accade nel testo in esame. Uno dei due testi può essere cronologico oppure tutti e due

potrebbero essere scritti senza particolare attenzione all'ordine. Se è inteso un ordine cronologico, ce ne accorgiamo dal fatto che ci sono o meno indicazioni precise di tempo. Nel nostro caso in esame, anche se Luca normalmente riporta molte cose in ordine cronologico, in questo caso, dai termini usati sembra che sia Matteo ad avere adottato un criterio più cronologico nella sua descrizione delle tentazioni. Gli studiosi del testo ci fanno notare che nel ricordare le tre tentazioni, Matteo utilizza degli avverbi piuttosto specifici. Nell'originale greco, tote e palin, che fanno pensare alla sua intenzione di riportare i fatti in ordine cronologico. Nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, il dottor Gleason Archer, commentando il brano di Matteo 4, osserva che le parole usate da Matteo sono così specifiche che se la seconda e la terza tentazione non fossero avvenute in quell'ordine, allora Matteo sarebbe effettivamente in errore. Archer osserva che Luca invece introduce la seconda e la terza tentazione con parole più semplici, kai ed è, che non sono altrettanto enfatiche nel descrivere una sequenza precisa. In sostanza, per intenderci, è come se in italiano, descrivendo la mia vita, io dicessi «sono andato a Torino e poi sono andato a Milano», il che fornirebbe un'indicazione precisa su un prima e su un dopo. Mentre se dicessi che nella mia vita ho vissuto a Milano e a Torino, non necessariamente sto indicando un ordine preciso in cui ho vissuto nelle due città. Quindi sembra che in questo caso Matteo abbia preservato l'ordine preciso, mentre sembra che Luca abbia detto solo che Gesù era stato tentato in questo modo e in questo modo e in questo modo ancora, senza riportare l'ordine cronologico preciso. Perché Luca avrebbe riportato la seconda e la terza tentazione con un ordine diverso? Poteva avere un senso dal punto di vista tematico? Voleva mettere l'accento su qualcosa di particolare? Non lo sappiamo con certezza. Ci sono studiosi che hanno fatto notare che nel racconto di Luca le tre tentazioni sono riportate con un progressivo avvicinamento verso Gerusalemme, con la prima tentazione nel deserto, la seconda su un monte vicino a Gerusalemme e poi la terza in Gerusalemme stessa, sul Tempio. Insomma, anche nell'ordine delle tentazioni, Luca presenta un movimento verso Gerusalemme, dove ci sarebbe poi stato il drammatico culmine del ministero di Gesù, dove Satana avrebbe affondato l'ultimo attacco e sarebbe poi stato definitivamente sconfitto alla croce. Queste però sono solo supposizioni. Ciò che conta è che non abbiamo comunque una vera contraddizione, perché, come abbiamo spiegato, mentre l'ordine di Matteo sembra essere più temporale, quello di Luca, anche nelle parole usate per raccontare le tentazioni, suggerisce un approccio più tematico. Spero che questa breve spiegazione vi sia stata utile per comprendere questo episodio, ma anche per acquisire un modo di avvicinarsi ai Vangeli che non dia per scontato che i fatti siano sempre raccontati in ordine cronologico. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, eccoci in linea allora a questo punto con il sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e bentrovati anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora stiamo parlando ultimamente, Gianfranco, di come essere di aiuto a famiglie che hanno problemi di dipendenze varie, di vario genere, al proprio interno. Ecco, una breve annotazione, se possibile, un approfondimento insomma da parte tua, se puoi, sulla condizione dei bambini, ecco, in famiglie che hanno problemi di dipendenza. Cioè, molto spesso questi bambini sono poi in qualche maniera già predisposti a ricalcare le orme dei genitori o dei fratelli maggiori o non so, qualcuno in famiglia che ha delle dipendenze. Anche questi bimbi poi dopo si ritroveranno a fare lo stesso percorso, oppure non è così automatico?
2: Non è così automatico, ma il pericolo c'è. Per una ragione molto semplice, i bambini prendono a modello i genitori per la loro crescita, la loro formazione, sono i modelli di riferimento che li influenzano, come è giusto che sia, nel loro sviluppo, nella loro formazione, nell'immagine che si faranno dei ruoli parentali, su come deve comportarsi un uomo, una donna, un padre, una madre, eccetera. Quindi restano dei modelli. Purtroppo i modelli, come sappiamo, possono essere positivi o negativi. In questo caso che stiamo trattando, quando ci sono delle grosse dipendenze in famiglia, i figli ne risentono e vedono uno dei genitori o entrambi con dei comportamenti di un certo tipo. I bambini vedono questo e possono reagire in due modi diametralmente opposti in genere. Uno assumendo praticamente come loro il modello del genitore, quindi potrebbero sviluppare gli stessi tipi di problemi, perché vedono che il genitore si comporta in quel modo. Semplificando molto la cosa, papà è un adulto, papà ha ragione, papà si comporta in quel modo, vuol dire che quello è il modo in cui bisogna comportarsi, il modo in cui gli adulti si comportano. Quindi potrebbe ricalcare le stesse orme del genitore che ha grosse dipendenze, oppure potrebbe sviluppare un comportamento diametralmente opposto. Siccome papà si comporta in quel modo, io non voglio comportarmi in quel modo nella mia vita, quando sarò grande, nel rapporto con i miei figli e quant'altro, e quindi rifiutare completamente il comportamento del genitore, che lui vede come comportamento che crea sofferenza e che crea problemi. In ogni caso, però, il comportamento del genitore diventa un modello, o un modello da seguire o un modello da rifiutare.
0: Infatti, abbiamo, questo è molto interessante, poi magari ci torniamo un attimo su, però dico, anche l'ultima volta tu hai citato l'argomento molto interessante della codipendenza. Le codipendenze sono quelle relazioni, in sostanza, se ho capito bene, all'interno di una famiglia in cui è presente un individuo, un elemento che ha una qualche dipendenza più o meno grossa, e gli altri membri della famiglia in qualche maniera, con il passare del tempo, piano piano manifestano una tolleranza maggiore nei confronti suoi, un rifiuto di voler prendere atto e coscienza dell'effettiva pericolosità del problema, della gravità del problema che hanno di fronte, e quindi si tende un po' ad ammorbidire le vere difese o il vero tipo di aiuto che si possa dare a chi sta soffrendo. Allora, tu dicevi, anche da un punto di vista biblico, l'alternativa alla codipendenza, che è abbastanza pericolosa e dannosa, è invece l'interdipendenza. Potresti dire ancora un paio di parole su questo confronto di termini?
2: Sì, la codipendenza significa, riprendiamo il concetto, che noi dipendiamo per il nostro benessere, per il nostro, la nostra sensazione di benessere, molto importante, non tanto per il nostro benessere effettivo, ma per la nostra sensazione di benessere, da qualcuno che ha delle dipendenze. Quindi viviamo in funzione delle dipendenze di qualcun altro, siamo dipendenti con, quindi dipendenti dalla dipendenza di qualcuno. Questo ovviamente ci porta a avere come riferimento nella nostra vita un'altra persona. Nella, nel rapporto biblico troviamo che dobbiamo vivere una vita di dipendenza da Dio, ma nei riguardi delle altre persone la Bibbia insegna un rapporto di sottomissione reciproca, quindi di dipendenza, se vogliamo, reciproca. Nel nostro rapporto noi dobbiamo sviluppare una relazione nel quale noi abbiamo, diamo qualcosa all'altro e l'altro dà qualcosa a noi, c'è un rapporto di scambio e non unidirezionale, c'è una sottomissione reciproca e non semplicemente una dipendenza totale dall'altra persona. Questo ovviamente si può sviluppare solamente quando c'è la collaborazione di entrambe le parti. Nel, per sganciarsi dalla codipendenza dobbiamo prima di tutto renderci conto che il nostro punto di riferimento non è più Dio ma l'altra persona. Noi ci stiamo concentrando sull'altro e non su Dio o anche soltanto su quello che è giusto fare per noi, per la nostra vita, ma abbiamo cambiato completamente l'obiettivo e l'enfasi che diamo alle nostre priorità.
0: Infatti, e quindi in qualche modo questo aspetto positivo che è quello del coinvolgersi, dell'essere coinvolti anche nella vita dell'altro, può avere quindi può prendere o una deriva completamente negativa, che è quella della codipendenza, o una un aspetto e uno sviluppo positivo, che è quello della dipendenza reciproca, dell'interdipendenza in sostanza.
2: Sì, con l'idea che la nostra vita non deve essere vissuta in funzione dell'altro. Facciamo un esempio molto semplice per farci capire. Prendiamo una relazione di dipendenza da persone, come a volte succede con delle mamme che vedono i loro bambini crescere, vivono in funzione dei loro figli, perché i figli sono molto importanti nella loro vita, ma se diventano lo scopo ultimo della vita della mamma, quando questi ragazzi incominciano a crescere, incominciano a volere la loro indipendenza, a voler vivere senza più la mamma chioccia intorno a loro e quindi si staccano dalla famiglia, alla mamma sembra che crolli il mondo addosso, perché si sente inutile, non ha più uno scopo di vita, perché tutta la sua vita era dipendente da una persona.
0: Certo.
2: Questo ovviamente crea poi dei grossi problemi, perché il genitore, in questo caso la mamma, deve imparare a vivere facendo del suo meglio per il figlio, ma tenendo presente che la sua vita non può essere centrata sul figlio, che prima o poi lascerà la casa, avrà dei suoi interessi, avrà una sua autonomia.
0: Leggevo proprio ultimamente un articolo su un quotidiano che parlava del fatto che sembrano in aumento i divorzi o comunque le separazioni tra coppie di 50enni, 60enni, e questo accade molto spesso in concomitanza con il fatto che i loro figli vanno via di casa sposandosi oppure andando a lavorare altrove o che ne so, e quindi evidentemente questi mariti e mogli, questi genitori in qualche maniera avevano sviluppato la loro vita attorno ai figli, alla presenza dei figli, senza più interagire o interdipendere tra di loro in maniera opportuna e buona, diciamo positiva, così che alla fine, venendo meno la persona che faceva da collante in qualche maniera, si sono ritrovati a non avere più una base per continuare un rapporto. Quindi anche questo è un aspetto negativo di un dipendere da qualcuno.
2: Esattamente, spesso succede proprio perché con l'allontanamento dei figli viene a cessare lo scopo per il quale si era insieme. La concentrazione sui bisogni dei figli ha portato la coppia a perdere il rapporto fra di loro. Mm-hmm. Tutto era vissuto in funzione dei figli. Nel momento in cui il figlio non c'è, si crea un vuoto all'interno della coppia. Potremmo dare come immagine la padre e madre che tengono il bambino per mano fra di loro, quindi chi tiene uniti i genitori è il bambino. Nel momento in cui il bambino se ne va, le mani dei genitori non sono più unite. Mm-hmm. Perché c'era il bambino che li teneva.
0: Ecco.
2: Teoricamente dovrebbe essere il bambino che viene tenuto per mano, ma i genitori continuano a tenersi per mano con l'altra mano, quindi una specie di piccolo cerchio, in modo che anche con l'allontanamento del figlio i genitori continuano ad avere un rapporto fra di loro, fra loro due, non sempre solo mediato dalla presenza del figlio.
0: Sì, è un'immagine molto bella, molto vivida questa che ci hai appena dato. Ma torniamo un attimo al discorso dei bambini, dei figli, di genitori che, oppure uno dei quali, comunque soffre di una qualche dipendenza particolare. Forse più spesso che per quanto riguarda altri tipi di dipendenze, si pensa molto spesso a una dipendenza dall'alcol o forse in qualche caso anche dipendenza da sostanze stupefacenti, ma le conseguenze che questi bambini, questi figli subiscono appunto avendo in casa un genitore o entrambi i genitori che soffrono di queste dipendenze, sono le medesime conseguenze che soffrono anche figli di famiglie in cui ci sono genitori che hanno una dipendenza dal gioco d'azzardo o che hanno altri tipi di dipendenze?
2: Di base sì, anche se possono esserci le piccole variazioni riguardo al comportamento in casa. È chiaro che un comportamento di dipendenza, gioco d'azzardo, non porterà il genitore ad arrivare a casa ubriaco e a vomitare magari in giro per la casa, come può succedere con alcolismo. Però il comportamenti magari di tipo violento, di nervosismo, di insofferenza, di frustrazione, di mancanza di soldi, di disattenzione ai figli perché tutto è concentrato sul gioco e sulle preoccupazioni dovute alle perdite che ci sono state, un'imprevedibilità dell'umore a seconda che la serata sia andata bene o male, che il genitore abbia vinto o perso. Questi sono ovviamente comuni a vari tipi di dipendenze e i figli di questo ne risentono, perché in questa situazione è chiaro che una delle caratteristiche che si sviluppa nei figli è una sorta di ansia, di paura dell'imprevedibile. Non sanno che cosa succederà la sera, non sanno come papà tornerà a casa. Solitamente si prende l'esempio del papà che ha questi problemi, ma la stessa cosa per quanto riguarda la madre. Mm-hmm. Perché non sanno come è andata la giornata, quindi crescono sviluppando dei comportamenti un po' difensivi, delle strategie per non essere troppo coinvolti nella situazione, cercano di proteggersi per non soffrire troppo, perché è brutto soffrire e veder soffrire. A volte, se sono molto piccoli, incominciano a sentirsi anche in colpa per quello che succede, ovviamente inutilmente in colpa, perché loro non c'entrano niente, ma i bambini tendono a sentirsi il centro del mondo e quindi se papà e mamma stanno male, litigano, sono arrabbiati, gli sembra che sia colpa loro, che loro hanno fatto qualcosa di sbagliato per cui papà e mamma sono arrabbiati. E tutto questo li porta a sviluppare degli stili di vita che sono anomali, e questo a seconda di altri tipi altre tipologie del carattere possono diventare molto chiusi in loro stessi, oppure non prendere mai niente sul serio, buttare tutto sul gioco, perché questo è un modo per evitare di affrontare problemi e cose di questo genere.
0: Quindi anche un modo per nascondere la sofferenza interiore che si prova.
2: Esattamente.
0: E quindi c'è anche poi magari un senso di vergogna nel mostrarsi per quelli che si è realmente.
2: E questo può portare porta solitamente a una recita. Il ragazzo tende a mostrare una facciata che non è reale. E a volte mantenere quella facciata può essere molto costoso dal punto di vista emotivo, e quindi il ragazzo può sviluppare problemi in altri settori. Può diventare ad esempio una persona maniaca della perfezione, perché non l'ha vista e quindi la vuole quasi per compensare quello che non c'era in casa. Può assumere a volte un ruolo lui da genitore per compensare, specialmente se magari è più grande, per compensare quello che manca ai fratellini più piccoli. Quindi ci sono vari comportamenti che i ragazzi, i figli in famiglie del genere possono sviluppare, e se noi abbiamo delle conoscenze di famiglie con problemi di questo genere, magari di alcolismo, se guardiamo i loro figli, o se in questo caso ci ha riguardato personalmente, guardiamo i nostri figli, o noi siamo figli di famiglie di questo tipo, potremo vedere alcune di queste caratteristiche in loro. Ci potrà essere magari un figlio molto chiuso, molto silenzioso, ci potrà essere un figlio invece molto giocherellone, un figlio che è sempre quello che sa tutto, che è un po' il primo della classe, ci potrebbe essere invece il piantagrane, quello che è un po' ribelle, quello che crea sempre problemi. E se noi stiamo attenti, alcune caratteristiche di questo tipo possiamo trovarle proprio in questi ragazzi.
0: E questi ragazzi di solito fanno fatica ad ammettere le loro reali sofferenze, i loro reali sentimenti, le loro reali emozioni quando si cerca di aiutarli. Insomma, il fatto che vogliano o che tendano a nascondere la propria sofferenza, che tendano in qualche modo a vergognarsi di affrontare certi discorsi, rendono un po' la vita difficile a chi vuole veramente aiutarli, a dei sociologi oppure insomma ad altre persone che prendono a cuore la loro situazione.
2: Sì, perché hanno imparato a dover fuggire, nascondere i loro sentimenti, perché volerli esprimere o volerli vivere è doloroso. Quindi ci può essere quello che per difesa butta tutto a sorridere, c'è quello che magari ammette che il problema c'è, ma pretende che questo problema non lo tocchi. È qualcosa, sì, non è un problema mio, è un problema di mio padre, mia madre, io non c'entro niente in quella storia. Ne risente, ma nega di risentirne. Possono negare semplicemente il problema, dire che non è vero, ma in ogni caso cercheranno di far vedere che loro non ne risentono in un modo o nell'altro, negano l'influenza che questo problema ha avuto nella loro vita, anche perché è vergognoso vivere in una situazione del genere, vergognoso nel senso che si prova vergogna, non si è fieri della propria famiglia, dei propri genitori, quindi si tende anche a nascondere quello che si vive in famiglia, non se ne parla volentieri in giro.
0: Bene, allora io direi a questo punto di fermarci qua, poi magari la prossima volta cercheremo anche di capire, visto che tante volte abbiamo parlato di come aiutare direttamente le persone coinvolte in una qualche dipendenza a venirne fuori, ma forse è anche il caso di ribadire un po' in quale modo si può aiutare appunto queste persone che sono satelliti delle persone che soffrono di dipendenza a venire fuori dal problema che cercano in qualche modo di nascondere. E qual è la, diciamo, non dico la soluzione unica, ma quali sono i passi che si possono fare per venire fuori da questa impasse. Grazie intanto allora Gianfranco per le considerazioni odierne, ci risentiamo.
2: D'accordo, a risentirci.
3: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia stato già reso perfetto, ma corro per afferrare quello per cui Cristo Gesù mi ha afferrato. Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 12.
3: Vi sono dei giorni in cui il desiderio di essere alla fine della lotta per guarire emozionalmente è tanto forte che quasi ci soffoca. Quella possibilità ci attrae. Suona bene, tutto fatto, finito. Ti prego, Signore, voglio avere finito tutto oggi. Ma vi sono alcuni lati nella nostra capacità di autoingannarci che abbiamo imparato a conoscere. Abbiamo imparato di non avere noi tutto il controllo del processo di guarigione. E abbiamo imparato alcune cose sui pericoli dell'autocompiacimento. Esso può riportarci indietro fino a farci negare di avere qualche grosso problema e a condurci a una ricaduta. Non vi è momento più pericoloso per noi di quello in cui ci convinciamo di essere a posto. La crescita fino alla guarigione totale è una questione di continuare a correre. Non abbiamo già ottenuto, non siamo già stati resi perfetti. La crescita di domani non può essere fatta in anticipo e la crescita di ieri, anche se ci ha cambiati e arricchiti, non è la stessa cosa della crescita di oggi. La crescita di oggi può essere fatta appunto solo oggi. Questo processo ristruttura la nostra vita in modi del tutto fondamentali. Avevamo imparato il silenzio e crescendo verso la guarigione completa impariamo a dire la verità. Avevamo imparato a non essere sensibili e ora impariamo ad esserlo. Avevamo imparato sia a non avere bisogno degli altri sia ad essere eccessivamente dipendenti dagli altri e adesso impariamo ad avere bisogno degli altri nei modi giusti. Questi sono cambiamenti significativi, ma non sono irreversibili. Possiamo ritornare al silenzio, al torpore emozionale e alle relazioni malsane. Il processo per diventare maturi, per guarire completamente, è una corsa da farsi ogni giorno. È la pratica del giorno per giorno nella disciplina della crescita a renderci possibile di continuare a guarire, a crescere e a cambiare.
2: Signore, mi hai portata fino a questo punto, grazie. Ti sono grata per tutto quello che ho raggiunto, ma voglio correre. Aiutami a fare oggi quello che devo fare per crescere. Oggi. Aiutami a correre verso di te. Ti prego, afferrami col tuo amore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Non molto tempo fa andai a parlare in una chiesa nello stato dell'Indiana. Uno dei pastori venne a prendermi all'aeroporto, mi accompagnò alla sua auto e mi portò per la rigogliosa campagna estiva. Mentre parlavamo della sua chiesa, davo frequenti occhiate ai bellissimi campi che attraversavamo. Commentai la bellezza della zona, grandi estensioni coltivate, campi ricchi di ogni genere di ortaggi. La campagna sembrava particolarmente produttiva. «Non è sempre stato così», rispose il mio autista. «Un tempo c'era solo palude». Ascoltai attentamente il pastore che continuò a descrivere come un fiume straripasse ogni primavera, rendendo tutta quella buona terra inutilizzabile. Per affrontare quel problema annuale, le autorità dell'Indiana intrapresero un grandioso progetto per edificare argini più alti in tutta quella zona così soggetta alle inondazioni. Le acque del fiume vennero quindi controllate e incanalate, liberando vaste zone di terra molto fertile. Paragonò ciò che era accaduto in quella regione all'amore di Dio nella nostra vita. Citò le parole ispirate di Paolo: «L'amore di Cristo ci costringe». Costringere significa anche comprimere qualcosa affinché sia spinto in avanti. Quando il fiume venne compresso da ogni lato da argini più alti e rinforzati, il flusso dell'acqua fu costretto entro certi limiti e ciò consentì di ottenere terra più produttiva. «Avviene lo stesso con noi», continuò. A volte Dio, nel suo amore, permette delle circostanze che sembrano comprimerci da ogni parte, alti argini di cemento, situazioni che paiono pareti nelle quali ci sentiamo intrappolati. Tuttavia, Dio permette che noi subiamo queste pressioni per spingerci, per spronarci e renderci più attivi e produttivi. Anche se può non piacerci, le prove ci comprimono e ci spingono in una direzione migliore, la direzione che Dio vuole che prendiamo. Non ho mai dimenticato questa immagine. Il Signore me la fa tornare in mente nelle occasioni in cui le pareti del mio mondo sembrano stringermi da ogni parte. È lo stesso per te oggi? Ti senti barricato e spinto da ogni parte? Non è possibile che il Signore stia iniziando a comprimerti perché vuole spingerti in avanti. Non potrebbe essere che le difficoltà che stai sperimentando siano prove dell'amore costrittivo di Cristo? Forse la tua vita non è stata così produttiva come avrebbe dovuto essere. Stai vagando senza meta e avverti di aver sprecato tempo e energia. Invece di un ricco campo di grano, ti senti una palude stagnante. Ringrazia Dio per la sua sovrana intrusione nella tua vita. Ringrazialo perché ti ama troppo per lasciarti vagare e sprecare il tuo tempo e la tua energia. Le circostanze nelle quali ti trovi, persino quelle che costringono da ogni lato, rientrano nel suo glorioso piano. È un piano che serve a rendere la tua vita più produttiva di quanto tu possa immaginare. Questa è un'opera di edilizia divina al massimo livello.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: A casa nostra abbiamo usato l'ora del pasto come un tempo per stare insieme come famiglia e chiacchierare di tante cose. A volte, lo confesso, io l'ho usato molto male, cominciando a fare qualche tirata contro i cassetti lasciati in disordine e i calzini scompagnati, abbandonati sotto il letto, proseguendo poi in altre aree delicate. Risultato? Cattiva digestione per i genitori e cassetti più o meno nello stesso stato lasciati dai figli. Mio marito invece era molto più savio e cercava di portare la conversazione su argomenti seri e di aiutare i figli a pensare alle materie studiate a scuola, alla politica. Nostri figli sono andati a scuola proprio nel periodo del 68, che non era un periodo facile, c'era molto da discutere. Alla fine del pasto abbiamo anche letto un passo della Bibbia e pregato, però a volte per cambiare un po' abbiamo letto un buon libro e commentato qualche pagina. Alcuni figli erano più interessati e altri molto meno. In un certo periodo, per esempio, abbiamo seguito le avventure di una coppia di criceti che partorivano e contropartorivano per dare un po' di rudimenti di educazione sessuale. Ma il figlio più piccolo si metteva felicemente con la testa sulla tavola e si faceva un pisolino pomeridiano che per lui era sacro. Se è vero che si impara anche quando si dorme, la cosa non gli avrà fatto del male. A volte uno dei ragazzi poi veniva in cucina mentre io lavavo i piatti e mi confidava: sarà tutta roba interessante, ma non ti pare che papà l'abbia fatta un po' lunga oggi? E la mia risposta invariabile era: è tutta roba importante che vi servirà da grandi. Un giorno l'apprezzerete di più e farete lo stesso coi vostri figli. Boh, sarà, era la risposta. Allora non ci credevano molto, ma oggi si sono ricreduti. Ricordo che uno dei figli, quando era in America all'università, ha assistito alla presentazione di un film ideato dal dottor Schaefer in America e poi aveva ascoltato il dottor Schaefer che rispondeva a delle domande che gli venivano fatte in un uditorio di circa 1200 persone. E il figlio ci ha detto: non faccio per dire, lui sarà stato un filosofo, ma le risposte che ha dato erano molto simili a quelle che avevamo sentite già attorno alla nostra tavola a casa nostra. Morale? Sempre la stessa. Quello che noi insegniamo ai nostri figli non sempre è apprezzato sul momento, però da grandi lo trovano utile. Perciò è importante non cercare necessariamente di farli sempre divertire o di essere sempre approvati da loro. Siccome siamo stati in circolazione almeno 25-30 anni più di loro, sappiamo che cosa può essere loro utile anche dal punto di vista intellettuale. Esattamente come quando li esortiamo a mangiare i famosi spinaci che aiutano a sviluppare i muscoli, ma che al momento sono sempre molto meno apprezzati del gelato.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 103, versetto 2. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 18. In ogni cosa rendete grazie. Il titolo del commento di oggi è Contenti di quello che Dio ci dà. La scena si svolge nel 2007. In un villaggio della giungla africana, un missionario ha appena terminato di sistemare un pannello solare sul tetto di una capanna. Passa il pomeriggio, poi viene la notte. Nell'interno tutta la famiglia si riunisce intorno ai visitatori per assistere a quel miracolo. Una semplice lampadina all'estremità di un filo illumina tutta la stanza. Allora il padre si alza e si mette a pregare. Grazie, Padre Celeste, per averci dato questa luce. E ti preghiamo, aiutaci a non inorgoglirci perché siamo gli unici del villaggio ad avere l'elettricità. Io che vi racconto questa storia, udita dalla bocca stessa del missionario che l'ha vissuta, ho avuto la settimana scorsa un'interruzione di linea telefonica durata 3 giorni. Più nessuna comunicazione. Ne sono stato molto disturbato, ma quando la linea è stata riattivata, non ricordo di aver pensato di ringraziare Dio. Ripensandoci e paragonando la mia situazione con quella dei miei fratelli lontani, mi sento colpevole. Sono talmente abituato alle comodità che le ritengo scontate e la minima privazione assume proporzioni smisurate. Così non apprezzo più le benedizioni di Dio nel loro giusto valore. Con tante comodità corro il rischio di dimenticare colui che me le concede. È necessario che gli chieda di preservarmi da ogni forma di assuefazione i suoi benefici giornalieri e che mi insegni ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. In riferimento a quanto è riportato nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti 11 e 12.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo 9. Or Saulo, tuttora spirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini o donne, li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitrar contro gli stimoli». Ed egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi tu che io faccia?» E il Signore gli disse: «Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Or gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti, udendo ben la voce ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla, e quelli, menandolo per la mano, lo condussero a Damasco, e rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né bevve. Ora in Damasco v'era un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione: «Anania!» Ed egli rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Levati, vattene nella strada detta giusta e cerca, in casa di Giuda, un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista». Ma Anania rispose: «Signore, io ho udito dir da molti di quest'uomo quanti male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha podestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è uno strumento che io ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili, ai re, ai figliuoli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome». E Anania se ne andò ed entrò in quella casa, e avendogli imposte le mani disse: «Fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo». E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista. Poi, levatosi, fu battezzato e, avendo preso cibo, riacquestò le forze. E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco, e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliuolo di Dio. E tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: «Non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome, ed è venuto fino qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti?» Ma Saulo vieppiù si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, ma il loro complotto venne a notizia di Saulo, e sì, facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli, presero di notte, lo calarono abbasso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore e discorreva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo, e i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di lì lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, moltiplicava. Ora venne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda. E qui vi trovò un uomo chiamato Enea, che già da 8 anni giaceva in un lettuccio, essendo paralitico. E Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo ti sana, levati e rifatti il letto». Ed egli subito si levò, e tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ora in Joppe v'era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costui abbondava in buone opere e faceva molte elemosine, e avvenne in quei giorni che ella si infermò e morì, e dopo averla lavata la posero in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Joppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono 2 uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro, e come fu giunto lo menarono nella casa di sopra, e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò, e levatosi verso il corpo disse: «Tabita, levati!» Ed ella aprì gli occhi, e veduto Pietro si mise a sedere, ed egli le diede la mano e la sollevò, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta Joppe, e molti credettero nel Signore, e Pietro dimorò molti giorni in Joppe da un certo Simone cuoiaio.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, un altro appuntamento, un'altra opportunità di camminare, di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Mi sembra quasi ieri che abbiamo iniziato le considerazioni, i commenti sul capitolo, anzi sul libro del Levitico, cominciando ovviamente dal primo capitolo. E invece, sono trascorsi un bel po' di giorni, anzi direi delle settimane. Siamo arrivati al 27° capitolo, cioè l'ultimo capitolo di questo libro così pieno zeppo di principi, di lezioni, di insegnamenti, di eventi così straordinari per molti versi, cose che magari apparentemente potevano sembrare rimosse dalla nostra realtà, si sono invece rivelate qualcosa di presente, di attuale, di reale, di concreto e di incredibilmente moderno.

comincia a leggere questo 27° capitolo del Levitico può chiedersi perché questo capitolo si trova qui. Sembra infatti una specie di appendice, un PS del libro. Tutti i commentatori lo fanno notare e alcuni pensano che questo sia il più grave problema posto dal Levitico. In altre parole, alcuni denigrano l'intero capitolo a causa di questa ultima presunta appendice. Sebbene l'argomento qui trattato sembri a prima vista estraneo, quindi per nulla connesso al resto del libro, a mio avviso non vi sono motivi sufficienti per trattare questo capitolo come un insignificante appendice o addirittura come un'aggiunta posteriore non appartenente al testo originale, e ancor meno questo discredita il resto del libro. Anzi, io direi il contrario, cioè direi che vi sia stata una buona ragione per mettere questo capitolo alla fine del libro. Cosa intendo? Beh, se pensi per un attimo alle varie leggi menzionate nel corso delle nostre conversazioni, ricorderai che erano leggi obbligatorie. Erano prescrizioni che Dio dava, che Dio ha dato, e è vero, c'era sempre la libertà di osservarle o meno, ma come sappiamo, non osservandole c'erano poi delle conseguenze molto serie, molto gravi, e su questo abbiamo trascorso tutto il nostro programma precedente. Il 27° capitolo invece parla di voti, cioè di promesse volontarie fatte a Dio. E questo argomento credo costituisca una degna corona per un libro che si occupa interamente di adorazione, perché non dimentichiamo mai che il nocciolo, il messaggio per eccellenza, per antonomasia del Levitico qual è? L'abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo. Dio che si presenta come il Santo e desidera, esige che chi si avvicina a Lui per adorarlo, per offrire offerte e sacrifici vari, deve avvicinarsi in uno stato di purezza interiore, in uno stato di integrità, una persona che è contraddistinta da un cammino di luce. Quindi si parla di adorazione, si parla di ringraziamento, di offerte volontarie o richieste. Ma il sunto, la corona, appunto, come dicevo prima, è proprio questa dell'adorazione.

del prostrarsi davanti all'Iddio tre volte santo, l'Iddio che merita, che è degno della nostra adorazione, del nostro ringraziamento. Quindi le offerte volontarie, questi voti volontari, queste promesse che egli non richiede, ma che il singolo fa in segno di gratitudine, ripeto, credo sia una degna fine dell'intero libro.

Un problema analogo, cioè problema, per me non è un problema, ma mi rendo conto che per alcuni può esserlo, una situazione analoga la troviamo nel Vangelo di Giovanni, proprio alla fine del Vangelo di Giovanni. L'ultimo capitolo, il 21esimo di questo Vangelo, secondo alcuni è un po' fuori posto, fuori luogo, eppure in quel capitolo troviamo il bellissimo incontro, il bellissimo dialogo, conversazione fra Gesù, il Signore risorto, e Pietro, il nostro grande apostolo. In quell'occasione Gesù chiede a Pietro: Pietro, mi ami tu? Come ricorderai, questa domanda Gesù gliela pone tre volte, e tre volte Pietro risponde: sì, Gesù, ti amo, lo sai che ti amo. E ogni volta Gesù gli dice: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. E ovviamente io sinceramente non mi sento di dire che questo ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni non sia parte integrante di tutto quanto viene prima, se non altro perché dimostra, come dire, la riabilitazione del grande apostolo Pietro. Ecco, nel libro del Levitico non abbiamo la riabilitazione di nessuno, nel senso privato ed intimo, ma dopo quel capitolo 26, dove si parla delle gravi conseguenze che sarebbero ricadute sul popolo di Israele se egli non avesse osservato le leggi dell'Eterno, in un certo senso c'è anche una forma di riabilitazione per il popolo. Perché? Perché Dio dà la possibilità di offrire, di fare voti, di offrire offerte volontarie, spontanee. È interessante notare che nel libro del Levitico i voti, le promesse spontanee, vengano dopo i comandamenti, le cerimonie, le leggi. Si tratta insomma di fare un passo in più, dopo che Dio ha chiesto di fare il primo passo. I voti, le promesse, sono la risposta all'amore di Dio da parte di un cuore grato, da parte di un cuore riconoscente. Nota però che una volta fatta questa promessa, questo voto, vanno mantenuti. Ora, è naturale che una persona salvata dalla grazia di Dio si chieda che cosa possa fare per il Signore che ha fatto tanto per lui o per lei. Il salmista stesso si chiede: che potrò dare in cambio all'Eterno per tutto il bene che mi ha fatto? E credo che questa espressione del Salmo 116 rispecchi il grido del cuore di tanti di noi. Cosa posso dare in cambio all'Eterno per tutto il bene che ho ricevuto? Innanzitutto per la salvezza, per il perdono dei miei peccati, per quell'armonia interiore che è frutto di un rinnovato rapporto e di una giusta relazione con Lui. Beh, la risposta più ovvia è nulla, io non posso fare assolutamente nulla, nel senso che ciò che Dio ha fatto per me è talmente grande, talmente smisurato, che nulla di quello che io possa fare o dire per un'intera eternità sarà mai sufficiente per, sicuramente non per ripagare, ma neanche per dire grazie. Paolo però, l'apostolo, ci indica o ci punta nella direzione giusta. Dice: io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Ecco, vedi, questa non è una legge come quella che troviamo nel Pentateuco, nei primi cinque libri della Bibbia, non è un comandamento, non fa parte dei 10 comandamenti che Dio ha dato a Mosè. Paolo ci dà un'esortazione. Ora, ovviamente, noi crediamo che le parole di Paolo siano più che le parole di Paolo. In altri termini, sono sì i suoi sentimenti, ma sentimenti ispirati da Dio Spirito Santo. Ecco cosa li rende unici. È un'esortazione, però, non è un comandamento, non è una richiesta dello stesso livello, dello stesso tipo dei 10 comandamenti. Vi esorto a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. In altre parole, a presentare noi stessi, a dare noi stessi.
giorno per giorno, momento dopo momento, è una scelta, una libera scelta che ciascuno di noi può compiere, se così desidera, per dire grazie a Dio. Non per meritare il suo favore, non per meritare il suo sorriso, non per meritare la salvezza, perché nulla di questo meriterà nulla. Ma per dire grazie per ciò che egli ha già fatto, in Gesù, attraverso Gesù. Io vi esorto. È la logica conseguenza dell'aver ricevuto, dell'aver appropriato la grazia di Dio. E la grazia di Dio, come ben sappiamo, insomma, basta pensare al termine grazia. Quando il Presidente della Repubblica fa la grazia a qualcuno, cosa significa? Significa che quel qualcuno viene liberato. Meriterebbe di rimanere in prigione, meriterebbe di scontare la pena, ma riceve grazia. Riceve un favore immeritato. Ecco cosa significa grazia. E la grazia di Dio significa ricevere il favore immeritato di Dio, le attenzioni di Dio, attenzioni che vengono incarnate in Gesù Cristo, suo figlio. Quindi la mia risposta, la mia logica conseguenza a questo trattamento di Dio nei miei confronti sono promesse volontarie, voti che io faccio. È quel scegliere giorno per giorno di seguire le orme di colui che ha portato sulle proprie spalle la condanna che aspettava portare a me, la pena e il dolore che avrei dovuto soffrire io, e invece ha sofferto lui al posto mio, al posto tuo.

Ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso l'ultimo capitolo del libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Il profeta Michea probabilmente aveva in mente proprio questo capitolo del Levitico quando scrisse: «O uomo, egli, cioè Dio, ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» È normale, spontaneo, che ogni vero cristiano desideri fare qualcosa per Dio. Ma il problema più grosso, come abbiamo già visto, è trovare qualcosa degna di essere consacrata a Dio. Infatti, cosa può mai offrire a Dio un peccatore salvato? Beh, il capitolo 27 risponde a tale quesito. Attenzione, una volta che il voto era fatto, diventava vincolante. Questo è confermato, per esempio, nel libro dei Proverbi, dove leggiamo: «È pericoloso per l'uomo prendere leggermente un impegno sacro e non riflettere che dopo aver fatto un voto». Quindi è bene sapere prima a che cosa si va incontro. E sempre a tale proposito, un altro libro della Bibbia, il libro dell'Ecclesiaste, dice: «Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, poiché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non fare voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di rendere colpevole la tua persona e non dire davanti al messaggero di Dio: è stato uno sbaglio. Perché Dio si adirerebbe egli per le tue parole e distruggerebbe l'opera delle tue mani». L'ultima frase è anche, può anche essere posta in un quesito: perché Dio si adirerebbe egli per le tue parole e distruggerebbe egli le opere delle tue mani? Perciò, gentile amica e caro amico, soprattutto se in un momento particolare della tua vita tu hai fatto delle promesse a Dio, un voto, come stanno le cose adesso? Hai mantenuto questo voto? Hai mantenuto questa promessa? Hai mantenuto l'impegno? La parola? Può darsi che sia stata una scelta dettata dalle emozioni del momento. Ma vedi, questa però, davanti a Dio, è solo una scusa. Egli ha preso per buono il tuo impegno. Ha preso per buona la tua promessa. Ed ora, se vuoi conoscere il favore di Dio, le sue benedizioni, una continua armonia con il tuo Padre Celeste, è bene che mantieni il tuo impegno. Probabilmente dovrai inginocchiarti e chiedere perdono per il tempo che è trascorso, tempo durante il quale ti sei rimangiata la parola, magari, tempo durante il quale non hai mantenuto il tuo impegno, tempo durante il quale hai messo da parte il tuo voto per essere occupato in altre cose. Sappi che Dio non dimentica, ma allo stesso tempo lo stesso Dio che non dimentica è anche l'Iddio che perdona. Quindi, se in questo momento, magari attraverso questo nostro incontro, ti è venuta alla mente un voto, una promessa che avevi fatta ma non avevi mantenuto, bene, adesso è il momento di chiedere perdono. È il momento di prendere l'impegno di ricominciare tutto da capo, chiedendo a Dio di darti la forza attraverso il suo spirito di mantenere la promessa, di mantenere l'impegno, dimostrare che hai preso sul serio il cammino con Dio. Vedi, non possiamo abbeffarci di Dio, ci dice la Bibbia. Quello che abbiamo seminato, quello raccoglieremo. È una legge normale, accettata e scontata nell'ambiente dell'agricoltura. È una legge ugualmente scontata nella sfera spirituale.
le cose non cambiano. Ciò che avremo seminato, raccoglieremo. Se abbiamo seminato compromesso, se abbiamo seminato mezze misure, se abbiamo seminato promesse infrante, beh, prima o poi mieteremo i frutti di quella semina. Se abbiamo seminato integrità, onestà, se abbiamo seminato serio impegno, se abbiamo seminato onore alle parole che abbiamo dato, alle promesse fatte, mieteremo di conseguenza. Pensaci.

Anche per oggi, purtroppo, devo fermarmi qui. Questo è tutto. Un abbraccio, come sempre, sincero e caloroso e forte forte dal tuo Maurizio. Un grazie per la tua sempre piacevole compagnia, per il tuo cortese ascolto, e a risentirci per la prossima passeggiata. Continueremo ad esaminare insieme l'ultimo capitolo del libro del Levitico. Un abbraccio. Ciao. O scrivi, mi raccomando.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Benvenuti amici al Quesito Biblico, la nostra rubrica con la quale rispondiamo alle domande che voi ci avete proposto sulle Sacre Scritture. Le seguenti domande ci sono state inviate da persone assai vicine a noi, da gente che è venuta alla nostra chiesa, e ve le presento così come ci sono state fatte, e hanno a che fare con il paradiso terrestre e la sua località. Durante il conflitto del Golfo Persico ho sentito spesso nominare il fiume Eufrate, poi rileggendo la Genesi mi sono accorto che tale fiume serviva al principio come uno dei confini del paradiso terrestre o del giardino di Eden. Mi dica, si tratta dello stesso fiume? Sì. È lo stesso fiume. Il passaggio a cui lei si riferisce è trovato in Genesi 2, ma se leggiamo il passaggio attentamente notiamo che il fiume si è nominato, ma non serve affatto da confine, ma è uno dei quattro fiumi che Dio aveva provveduto per annaffiare il giardino di Eden. Io ho letto dalla traduzione del professor Luzzi dove troviamo che il terzo fiume è chiamato Idekel. Ma con una nota in calce ci dice pure che tale fiume è il Tigri. Anche questo fiume esiste oggi, come saprà, sì, anche il fiume Tigri esiste oggi e non è troppo lontano dal fiume Eufrate. Ma se questi fiumi esistono, allora non vuol dire questo che il paradiso terrestre era situato dove ora si trova l'Iraq e su per giù vicino alla capitale Baghdad? Ebbene, dove esattamente si trovasse il giardino terrestre nessuno lo sa, ma sì, lei ha ragione, si trovava dove oggi si trova l'Iraq ed era situato probabilmente fra l'Eufrate e il Tigri. Questo suggerisce che questi due fiumi servissero da confine al giardino di Eden, benché la Bibbia non lo asserisca. Cosa è successo di tale giardino? Non ne sono rimaste tracce? Ebbene, la Bibbia ci dice che dopo la cacciata dei nostri progenitori il giardino rimase in esistenza, ma a loro o alla loro progenie fu impedito di rientrare, dapprima per mezzo di un cherubino, poi nessuno esattamente sa come, in quanto a tracce visibili no, non ce ne sono, perché si trattava di un giardino e non di una città. Va però fatto notare che tutta quella zona evidentemente doveva essere sul principio formata da ricche e rigogliose foreste, ricche anche di animali, che un cataclisma ha fatto scomparire nel suo sottosuolo. Questo ci è confermato dall'enorme quantità di olio che si trova sotto quelle zone. Se quello che Genesi ci dice è vero, dove andò Adamo, Eva e i suoi discendenti dopo la cacciata del giardino? Diciamo subito che la Bibbia dice la verità e infatti la geologia conferma questo resoconto. Adamo e i suoi eredi non andarono troppo lontani, rimasero in quei paraggi. Infatti è provato che le prime tracce del genere umano si trovano appunto in quella zona fra il fiume Tigre e il fiume Eufrate, zona che fu designata con il nome di Mesopotamia, che vuol dire appunto zona fra due fiumi. La Bibbia ci dice che Abramo nacque nella città di Ur, le cui rovine si trovano pure in quello che oggi si chiama Iraq. Ma allora anche Babilonia, la grande civilizzazione caldea, era là in quegli stessi luoghi? Sì. Infatti gli iracheni hanno speso prima del conflitto grandi somme di denaro per ristorare le rovine di quella grande città, per poi aprire al turismo l'intera zona che è così ricca di tanta storia. Ma se la Genesi ci dice la verità, come mai allora si insegna nelle scuole che l'uomo è evoluto dalle scimmie e che i primi uomini erano scimmie e che vivevano nelle caverne? Non è forse vero che gli uomini vivevano nelle caverne? Sì, certo, è vero che certi uomini vivevano nelle caverne. Questo non convalida però nella teoria dell'evoluzione, né scredita il resoconto della Genesi. Al principio l'uomo fu creato nell'immagine di Dio con intelligenza simile a quella odierna, anzi assai migliore.
Guardi che tutt'oggi con i mezzi moderni si riesce a malapena a erigere costruzioni della magnificenza dei Caldei, degli Egiziani e dei Greci. I primi uomini erano intelligenti e costruirono belle città e stabilirono sacre leggi come il codice di Hammurabi, il re sotto cui nacque Abramo. Nello stesso tempo, la parte del popolo che si ribellò all'Eterno, i discendenti di Caino, volendo vivere in ribellione, decaddero in intelligenza, si abbrutirono nei vizi e nel peccato, divennero dei barbari e vissero in caverne e in capanne. Ma guardi, per esempio, se succedesse un cataclisma oggi nel Brasile, come successe nel mondo a quel tempo col diluvio universale, e il paese fosse distrutto, anni da ora chi andasse a studiare il territorio del Brasile troverebbe tracce di uomini che vivono in capanne, in caverne, nella giungla, andando in giro nudi. Poi troverebbero pure tracce di grandi metropoli come Rio de Janeiro e San Paolo. Si assumerebbe facilmente che era lo stesso popolo e che le metropoli furono costruite dopo, secoli dopo, dai posteri di coloro che vivevano nelle capanne, mentre invece vissero contemporaneamente. Il perché si insegni nelle scuole queste teorie, che noti, sono teorie e non verità, è perché gli uomini rifiutano di riconoscersi peccatori e ribelli e rifiutano di sottomettersi alla parola e alla volontà di Dio. I risultati, come vede, sono i soliti. Invece di progredire, si peggiora. Lo guardi nell'arte, nella musica, si sta ritornando nella giungla e nella decadenza. Le droghe bruciano il cervello della gioventù, le malattie sessuali la depravano e la decimano. Questo è nuovo per me e mi fa senso. Sì, mi creda, accetti la parola di Dio che, malgrado sia scritto secoli e secoli fa, essa non è mai stata provata in errore da nessuno. Anzi, ogni scoperta che l'uomo fa sempre più dimostra quanto quello che fu scritto nei primordi della storia sia esattamente vero. Un'ultima domanda. Se quanto mi dice è vero, come mai che il popolo che vive in quella zona e vede i ruderi di quelle città descritte nella Bibbia e vive proprio sulle sponde di quei fiumi che nella Bibbia sono nominati? Come mai, io dico, loro non credono nella Bibbia e sono maomettani? Di nuovo mi permetta di farle notare che lei, con le sue domande, sempre insinua se la parola di Dio è vera, se quello che le dico è vero. E mi permetta di dirgli che è vero, non può essere dubitato. In quanto al popolo dell'Iraq, è, come lei dice, maomettano. Ma si ricordi che i maomettani credono nel Vecchio Testamento. Loro infatti credono di essere, e la Bibbia afferma che sono, i discendenti del primo figlio di Abramo, di Ismaele. Sì, che queste cose non hanno alcun effetto sulla loro religione o hanno lo stesso effetto che hanno anche per noi come cristiani. Questo è vero anche. Quello che fa la differenza non è quello che le scritture dicono del paradiso terrestre o delle civilizzazioni preistoriche, ma quello che le scritture dicono del peccato, della nostra dannazione e della redenzione che è trovata in Gesù Cristo, che anche il Vecchio Testamento annuncia e proclama come Salvatore del mondo. E con questo terminiamo per oggi, cari amici, con questo programma. Vi ricordiamo di leggere la vostra Bibbia attentamente e se trovate qualche cosa che non capite, scriveteci, mandateci anche voi la vostra domanda. Noi vi risponderemo per posta, poi useremo la vostra domanda qui sul quesito biblico. Questo arricchirà il nostro programma e gli altri ascoltatori beneficeranno dai vostri studi. Vi ringraziamo per ora per la vostra cortese attenzione e sintonia e nell'attesa di leggere o di sentire da voi vi salutiamo. Qui Eros Bacoccina, che Dio sia con voi e benedica voi, i vostri cari e le vostre famiglie. Ciao.

Continuiamo a meditare l'episodio del ricco e Lazzaro e leggiamo nell'Evangelo di Luca al capitolo 16 dal verso 22. Or avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito, e nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, tra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse. Abbiamo già visto il contrasto nella vita tra il ricco e Lazzaro, ma notiamo anche contrasto nella morte. Quando la morte fisica separò l'anima e lo spirito d'Abramo dal povero e debole corpo che aveva tanto sofferto, non sembra che ci fosse alcun funerale. Gesù non dice nulla. Forse il suo corpo fu gettato senza cura nel campo del vasaio. D'altra parte, anche per Lazzaro non valeva più la pena neppure di parlarne d'un funerale. Il passato fu presto dimenticato quando gli angeli lo trasportarono in paradiso. Là gli angeli lo fecero sedere alla mensa del grande banchetto di Dio e gli diedero un posto d'onore alla destra di Abramo. Ringraziamo Dio che c'è un posto accanto ad Abramo per tutti quelli che hanno la fede d'Abramo, siano ricchi o poveri, istruiti o ignoranti, ebrei o pagani convertiti. La morte è la grande livella, come diceva un notissimo poeta italiano, non ha preferenze, chiama il ricco come il povero. Dopo Lazzaro venne anche per il ricco il tempo di morire. Quando morì, la sola cosa che sembrò importante fu il suo funerale. Secondo il costume del tempo, il ricco aveva già acquistato e preparato da molto tempo una tomba costosa e forse aveva anche drizzato su essa un monumento destinato a ricordarlo. Possiamo essere sicuri che ci fu un lungo corteo funebre composto dai suoi molti amici e guidato dai piagnoni di professione, ma non vennero angeli a prendere l'anima sua e a trasportarlo alle gioie e alla comunione che Lazzaro aveva trovato. I peccati di omissione del ricco ebbero la contropartita di una corrispondente omissione, una terribile omissione. Quando egli morì, gli angeli non lo portarono nel luogo della gloria. Fu seppellito, sì, ma in realtà
non aveva alcuna importanza quel che accadeva al suo corpo, perché egli non aveva pensato affatto alla sorte dell'anima sua. Notiamo ora il contrasto nell'eternità. Cerchiamo di immaginare quanto fosse sorpreso e colpito il ricco allorché, aperti gli occhi nell'eternità, si trovò nel luogo dei tormenti chiamato Hades. Questo luogo è pieno di molte persone negligenti che avevano stoltamente pensato che un giorno sarebbero riuscite a sfuggire ad un simile destino, senza però mai darsi pensiero di cercare o di seguire una divina via di scampo. Che cosa scopriamo intorno alla condizione del ricco dopo la morte? Prima di tutto scopriamo che egli soffriva. La Bibbia ci dice chiaramente che l'Hades è un luogo di tormento. Non è la destinazione definitiva dei malvagi, ma è il luogo d'attesa dei malvagi tra la morte e il giudizio. Egli soffriva per il rimpianto, il rimorso e l'angoscia. I ricordi rendevano più acuta questa sofferenza mentale. In questa vita il tempo aiuta gli uomini a dimenticare i loro peccati inconfessati, i loro errori del passato, ma una parte dell'orrore dell'aldilà senza Dio sarà proprio nel fatto che le cose che uno vorrà dimenticare resteranno per sempre davanti a lui. La sua sofferenza era poi aggravata dal fatto che egli poteva vedere al di là della grande voragine e poteva rendersi conto che aveva perduto le gioie del paradiso. La Bibbia è piena di avvertimenti a continuare in un rapporto di fede ed ubbidienza se vogliamo sfuggire alle sofferenze di un'eternità senza Dio. Ma parte della gioia che Lazzaro trovò in paradiso stava nel sapere che non esisteva più il pericolo di cadere. Dall'altra parte, un aspetto delle sofferenze eterne è dato dalla certezza che non c'è speranza di mutamento. In questa vita noi possiamo sopportare anche gravi sofferenze quando abbiamo la speranza di giungerne ad essere liberati o anche a trarne qualche vantaggio, oppure quando crediamo che la nostra sofferenza sia per una buona causa. L'eternità senza Dio esclude per sempre tutto ciò. Il ricco era preoccupato per i suoi 5 fratelli e chiese che Lazzaro fosse mandato ad avvertirli. Ma ricordiamo, l'atteggiamento fondamentale d'Abramo era un atteggiamento di fede che si esprimeva in obbedienza alla fiducia personale in Dio. Lazzaro, del quale il nome stesso confessava la fiducia in Dio, condivise questa fede d'Abramo e quindi anche l'eterna ricompensa. Il ricco invece non credeva. Se avesse creduto, avrebbe accettato l'invito al ravvedimento ripetuto tante volte nella legge, nei profeti, cioè nella parola di Dio, e quindi avrebbe vissuto una vita diversa, giungendo così ad una fine diversa. Inoltre, suggerendo che un miracolo avrebbe potuto convincere i suoi fratelli, insinuò che egli stesso non era stato sufficientemente avvertito. Lazzaro rispose con un rifiuto, ricordando che su questa terra l'unico mezzo di salvezza per ricevere fede e prepararsi per l'eternità sia la parola di Dio, perché chi respinge la parola di Dio
non sarà mai convinto da un miracolo. Il ricco aveva detto: se uno va a loro dai morti si ravvederanno. Ma noi sappiamo che Cristo è risorto e gli uomini ancora oggi non credono alla sua parola e lo rifiutano. Dio ci aiuti a prepararci qui per il grande giorno del nostro incontro con Dio nell'eternità. Il Signore ci benedica.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme. Con tutti i mezzi che avrai a disposizione, che ti daremo a disposizione, contattaci per avere le risposte che tu vuoi. Ti garantiamo che siamo felici di poterti sentire e ascoltare. Rimani con noi fino alla fine, così potrai prendere nota. E siccome Dio regola qualsiasi rapporto, veramente qualsiasi, voi lo vedrete man mano che si va avanti con la Bibbia, con la lettura, con la spiegazione, non c'è un rapporto che lasci in sospeso. In questo caso c'è proprio il rapporto schiavo-padrone. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E ancora una volta è il vostro Enzo che vi saluta affettuosamente e quindi possiamo andare avanti nelle nostre riflessioni. Abbiamo visto i primi 6 comandamenti tratti dal capitolo 20 dell'Esodo, ossia, primo comandamento, non avere altri dei oltre a me. Il secondo, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Il terzo, non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano. Il quarto, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Il quinto era onora tuo padre e tua madre. E infine abbiamo visto il sesto, non uccidere. Il settimo comandamento dice non commettere adulterio. Lo troviamo al versetto 14 di Esodo capitolo 20. Stiamo vivendo oggi nel mezzo di una cosiddetta rivoluzione sessuale. Il sesso certamente non è una cosa nuova, ma è ancora adulterio quando esercitato al di fuori del matrimonio. La purezza dello stato matrimoniale è un altro fondamento della vita sociale e come tale va preservata. Dio rende questo molto chiaro. L'uomo può pensare di avere cambiato questo comandamento, ma non lo ha fatto. Questo comandamento rimane ancora saldo. L'ottavo comandamento dice non rubare. Il diritto alla proprietà privata deve essere rispettato e vedremo nei capitoli successivi che verranno date delle pene per il furto. Quello che vorrei sottolineare inoltre è il fatto che se sei autorizzato a commettere adulterio, allora dovresti sentirti autorizzato a rubare, uccidere. Questo pacchetto va tutto insieme. Se va bene indulgere in uno di essi, allora va bene indulgere in tutti. Se uno è sbagliato, allora lo sono tutti.

Il nono comandamento dice: non testimoniare il falso contro il tuo prossimo. Questo comandamento proibisce la falsa testimonianza, in modo particolare in tribunale, ma non solo lì. Viene anche proibita la diffamazione. Vedremo nel libro del Deuteronomio le pene previste per questo tipo di peccato. Il decimo e ultimo comandamento dice: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. La concupiscenza, secondo l'apostolo Paolo in Colossesi 3:5, è idolatria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Questo è uno dei grandi peccati del tempo presente. Dio condanna l'omicidio, l'adulterio, il furto, la falsa testimonianza e la concupiscenza. Ognuno di questi peccati però nasce dallo stato interiore dell'uomo, dai suoi pensieri, dai suoi desideri, dalla sua natura di peccato. E Dio, che ci conosce, ci mette davanti a questa nostra condizione, ricordandoci che essi sono sottoposti e condannati dalla sua legge.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il popolo era accampato ai piedi del monte dal quale Dio stava parlando. Non poteva avvicinarsi al monte né cercare di salire verso il luogo dove si era manifestata la presenza di Dio, pena la morte. Credo comunque che nessuno del popolo avesse, dopo gli sconvolgimenti naturali ai quali stava assistendo, avesse, dicevo, la voglia di avvicinarsi troppo. Infatti, nei versetti che andremo a leggere, ci viene detto: «Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè: "Parla tu con noi, e noi ti ascolteremo, ma non ci parli, Dio, altrimenti moriremo." Mosè disse al popolo: "Non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate." Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dove era Dio. L'osservanza della legge doveva certamente scaturire dall'amore per Dio e per la sua volontà, ma anche il timore, la consapevolezza, cioè, di avere a che fare con un Dio grande e tremendo, creatore dell'universo e signore di tutte le cose, sarebbe servita al popolo per non peccare. È importante capire perché Dio apparve proprio in questo modo ai figli di Israele. Io penso che sia evidente che Dio voleva imprimere in loro il fatto che Lui è il Dio vivente. Ricorderete che essi erano circondati in Egitto da idoli di ogni tipo e che essi erano immagine della creatura piuttosto che il creatore. Per questo Dio si manifestò in modo così diretto, in modo così palese.

così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fatevi altri dei accanto a me, non vi fate dei d'argento né dei d'oro. Fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi. In qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. E non salire al mio altare per dei gradini, affinché la tua nudità non si scopra su di esso. A cosa doveva servire l'altare? Un altare è usato per il sacrificio. L'altare parla della croce di Cristo e del sangue che Lui ha versato. Questo altare fu l'unico che essi fecero prima della costruzione del tabernacolo. Apparentemente essi ne fecero uno simile ovunque li condusse il viaggio verso la terra promessa. Solo quando il tabernacolo fu eretto, essi costruirono un altare che potesse essere trasportato. C'è un'importante lezione in questi versetti. Dio voleva che costruissero un altare piatto di pietra senza decorazioni. Forse un'incisione avrebbe reso l'altare piacevole, esteticamente attraente e davvero bellissimo. Nel momento che un attrezzo tocca una pietra, l'altare ne è contaminato. Dio lo rifiuta. La semplicità del culto e la possibilità che aveva ogni israelita di accostarsi a Dio era messa in rilievo proprio dalla semplicità dell'altare. Oggi siamo andati molto oltre nel decorare le nostre chiese. Siamo giunti al punto che ogni cosa connessa all'adorazione debba essere bellissima. Non c'è nulla di sbagliato in un posto attraente per l'adorazione, ma nel momento in cui queste cose oscurano il messaggio della croce e distolgono l'attenzione dal Signore Gesù Cristo, che morì su quella croce, allora Dio viene offeso. Dio non vuole che questo accada.

Quando Paolo si recò nella città di Corinto, come ricorderete, trovò che i corinzi erano piuttosto filosofici. Molti dei preti pagani legati alla religione pagana cercarono di identificarsi con tutti i peccati di Corinto. Quando Paolo arrivò, questi filosofi da strapazzo volevano questionare, discutere e apparire intellettuali. Questi corinzi stavano andando in tutte le direzioni. Egli disse a questi corinzi: «Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 2. Amici, se Gesù Cristo e Lui crocifisso viene lasciato fuori dal messaggio, non importa quanto alto sia il pulpito, quanto sonora sia la campana della chiesa, quanto meraviglioso sia il santuario, quanto piacevole sia la musica o quanto istruito sia il predicatore, quella non è una chiesa e per quanto riguarda Dio, essa è contaminata. Può sembrare strana l'indicazione a non costruire dei gradini per arrivare all'altare in modo da non scoprire le nudità sopra di esso, ma dobbiamo tenere presente che in quei giorni un uomo indossava una specie di tunica e che nel salire gli scalini la sua nudità sarebbe stata scoperta. Più avanti, nel libro dell'Esodo, vedremo come ai sacerdoti, tra gli altri paramenti da indossare, vennero date delle mutande di lino. Essi dovevano indossarle quando entravano nel tabernacolo o quando si avvicinavano all'altare.

Passiamo al capitolo 21. Dopo la promulgazione dei 10 comandamenti, Dio diede al popolo, per mezzo di Mosè, tutta una serie di statuti che non sono mai in opposizione al Decalogo, ma sono piuttosto la sua applicazione alla vita quotidiana. La loro elencazione, ordinata e suddivisa per argomenti, occupa alcuni capitoli formando di fatto un codice civile che può essere diviso in 5 sezioni principali. La prima sezione riguarda le leggi relative all'altare o al culto e va da Esodo capitolo 20 dal versetto 23 al 26. Poi troveremo la seconda, leggi salvaguardanti i diritti dell'uomo. Poi la terza, statuti riguardanti la condotta individuale. La quarta, ordinanze riguardanti l'anno sabbatico e il sabato, le feste, i sacrifici. E infine la quinta sezione contiene delle promesse e potremo trovare queste promesse dal versetto 20 al 33 di Esodo capitolo 23. Il popolo di Israele divenne così nazione, una nazione governata direttamente da Dio. Egli deteneva infatti il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. In Esodo capitolo 21, come abbiamo visto nella suddivisione precedente, vengono date al popolo le leggi relative alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e più precisamente ciò che riguarda la libertà, l'omicidio volontario o accidentale e i danni causati alla proprietà.

0: andiamo a concludere con i primi 11 versetti di questo capitolo 21. Queste sono le leggi che tu esporrai davanti a loro. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il 7° se ne andrà libero, senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie, i miei figli, io non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite, poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Se uno vende la propria figlia come schiava, questa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. Se lei non piace al suo padrone, che si era proposto di prenderla in moglie, deve permettere che sia riscattata, ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera dopo esserle stato infedele. Se la dà in sposa a suo figlio, dovrà trattarla secondo il diritto delle figlie. Se prende un'altra moglie, non toglierà la prima né il vitto, né il vestire, né la coabitazione. Se non le fa queste 3 cose, lei se ne andrà senza pagare nessun prezzo. Domani vi darò un commento per quanto riguarda questo testo relativo alla schiavitù. Bene, ci fermiamo quindi proprio qui. Io vi saluto e a risentirci a domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che ancora una volta ci onorate con la vostra presenza, vi giunga il nostro ringraziamento e il nostro più caro saluto. Il brano alla nostra attenzione nella lettura meditata del Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 ed è contenuto dai versetti da 39 a 41.

0: Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che non vedono, diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane».
1: È presumibile che alcuni farisei, vedendo Gesù che parlava con il cieco guarito, si siano avvicinati, udendo così le parole del Signore. Nella sua prima venuta sulla terra, Gesù non venne per giudicare, ma per salvare. Tuttavia, la sua presenza produsse un giudizio, una netta distinzione fra coloro che lo accolsero e quelli che invece lo rifiutarono. È chiaro che le parole di Gesù vanno intese spiritualmente. Egli parlò di cecità e di possibilità di vedere in senso mistico. Coloro che attendevano con il cuore il Messia, coloro che sentivano il peso del loro bisogno interiore, coloro che ambivano ad una liberazione dal peccato e brancolavano nel buio del dubbio, dell'incertezza, furono infatti coloro che lo accolsero, vedendo finalmente attraverso gli occhi della fede la realizzazione delle promesse divine. Al contrario, coloro che erano gonfi della loro conoscenza ed avevano fiducia in se stessi e nella loro religione, non avvertendo il bisogno spirituale causato dal peccato, divennero completamente ciechi, non vedendo neppure lo splendore della gloria di Dio manifestata in Cristo. Le parole di Gesù espressero una dura critica verso i farisei che si ritenevano guide dei ciechi e luce di quelli che sono nelle tenebre. Alla domanda dei farisei, Gesù rispose chiaramente: se fossero stati veramente ciechi e nella impossibilità intellettuale di comprendere la verità, se fosse mancata loro la possibilità di conoscere Gesù nella sua realtà, non sarebbe stato loro imputato alcun peccato. Ma poiché conoscevano le scritture sante e avevano cognizione delle promesse divine, tanto che si vantavano di essere i depositari esclusivi della verità, allora il loro peccato di incredulità appariva in tutta la sua profondità e in tutta la sua gravità. Ogni uomo sarà giudicato sulla base della sua conoscenza. Tutti coloro che hanno avuto conoscenza della legge di Dio saranno giudicati sulla base della legge di Dio. E coloro che non hanno ricevuto la legge saranno giudicati sulla base della loro coscienza, che è legge di Dio scritta nei loro cuori. La maggiore conoscenza della verità divina comporta una maggiore responsabilità. E questo dovrebbe far riflettere seriamente noi cristiani, che dovremmo vivere nel quotidiano riflettendo i preziosi insegnamenti della parola di Dio che ci è stata affidata. Cari ascoltatori, non siete ignari delle cose di Dio. Avete sentito parlare dell'amore di Dio e tutto questo vi responsabilizza. Dio vi benedica.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Un problema è un'opportunità per fare del tuo meglio. Duke Ellington, maestro di banda jazz, musicista e scrittore di canzoni statunitense, ci dà questa indicazione. Un problema è un'opportunità per fare del tuo meglio. E mi viene in mente che un granello di sabbia costringe un'ostrica a costruire una perla. È così che attorno a questa difficoltà si lavora e ne viene fuori qualcosa di meraviglioso. E nella nostra vita, affrontando le difficoltà, possiamo costruire qualcosa di importante. E io immagino un musicista che a causa di una stonatura inventa un nuovo pezzo, qualcosa di inedito, qualcosa di speciale. Si scrive proprio un nuovo brano, un nuovo successo. Viene fuori da quello che in apparenza era una stonatura. E questa è l'arte del musicista. Ma nella vita ci sono tante situazioni come quella dell'ostrica che, importunata da questo granello di sabbia, gli costruisce attorno una perla. Così che le difficoltà della vita non necessariamente sono così distruttive. Anzi, le difficoltà della vita possono essere proprio quelle che ci permettono di costruire una perla di grande valore. Una perla che dura per sempre, una perla che diventerà un ornamento o comunque una cosa preziosa. È così che anche nella nostra vita le difficoltà possono diventare qualcosa di veramente importante, una lezione di vita importante. E a causa a volte di una malattia, e a volte a causa di un'ingiustizia, a volte a causa di difficoltà che ci vengono nella vita senza che noi le abbiamo cercate, che possiamo tirare fuori il meglio di noi stessi. È così che ogni problema diventa un'opportunità, ogni necessità diventa l'opportunità per trovare la soluzione. Se non ci fosse stato il problema, non avremmo mai trovato la soluzione. È così che di fronte al problema non ci spaventiamo, non scappiamo, ma piuttosto esprimiamo il meglio di noi stessi. È così che con una stonatura possiamo trovare un nuovo motivo, e questa è l'arte del compositore. Così gli imprevisti ci fanno trovare nuovi percorsi, nuovi stimoli, nuove opportunità. Con l'aiuto del Signore possiamo trasformare in benedizione ogni difficoltà. E quando dico ogni difficoltà, pensate alla difficoltà che in questo momento vi sta colpendo. Bene, affrontatela nel nome di Gesù. Affrontatela nel nome del Signore, non fuggite di fronte a questa difficoltà, ma capite quello che può venire fuori di buono. E lavorateci attorno con l'amore del Signore, esattamente come fa quell'ostrica che continua ad accarezzare il suo granello di sabbia e lo riveste di questa sostanza che diventerà una perla preziosa. E così nella vostra vita, attraverso la preghiera, l'amore e la pazienza, voi trasformerete questo fastidioso granello di sabbia in una perla, e la vostra vita diventerà ancora più preziosa, perché avrete costruito qualcosa che dura per sempre. E così che Dio vi benedica.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Sì, cari amici, eccoci qua di nuovo con voi con questo nostro programma che ormai raggiunge tutte le parti del mondo. Infatti in queste settimane abbiamo ricevuto anche dal Portogallo e questa è la 30ª nazione da cui riceviamo posta per questo programma. Eh sì, gli italiani sono in tutte le parti del mondo e poche sono le famiglie in Italia che non hanno qualcuno che è espatriato. Certi sono andati in America, chi in Germania, chi in Francia, chi in Canada, chi in Argentina, insomma da tutte le parti, in cerca di cose nuove, lavoro, libertà, fortuna, in cerca insomma di un paese bello e buono in cui si può vivere felici. Certi l'hanno trovato e certi no, ma nel cuore di tutti gli uomini c'è sempre stato il desiderio di poter scoprire un paese o un luogo così dove c'è felicità e dove si può essere contenti. Dalla storia e più dalle pagine delle sacre scritture, quest'oggi noi vogliamo esaminare questo tema per sapere se tale luogo esiste e se si può trovare. Così state con noi. Ma prima eccovi uno dei nostri inni.

Quest'oggi vogliamo cominciare una serie di messaggi sull'interessantissimo libro di Giobbe e penso darvi ora alcuni dati su tale libro affinché possiate apprezzarlo e considerarlo meglio. Questo libro è uno dei più misteriosi libri della Bibbia. Nessuno sa con esattezza quando è stato scritto né da chi sia stato scritto. Nessuno sa se il contenuto è una parabola o è la narrazione di eventi realmente avvenuti. Il libro cerca di rispondere all'universale domanda perché il giusto soffre e chi legge questo libro non solo troverà la risposta a questa domanda, ma lì scoprirà il perché della lotta fra il bene e il male, perché Dio permette la tentazione e l'esistenza di Satana e soprattutto la ragione della nostra esistenza su questa terra. Il libro di Giobbe è un libro molto molto interessante, ma è altresì un libro molto difficile, non essendo stato scritto nella lingua originale degli ebrei ed essendo parte prosa e parte poesia, e voi sapete che una poesia perde già tanto quando è ridotta in prosa e più perde ancora quando è tradotta in un'altra lingua. Lo stesso resta un libro affascinante come affascinante si presenta Giobbe e il bel paese di Uz in cui lui abitava e dove si svolge questa vicenda. State in ascolto, dopo il prossimo inno cominceremo appunto a considerare il bel paese di Uz.

Ed ora vogliamo aprire la Bibbia al libro di Giobbe, capitolo primo. Leggeremo i primi sei versetti. Il libro di Giobbe si trova pressoché nel mezzo della vostra Bibbia, proprio prima dei Salmi. Libro di Giobbe, capitolo primo. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva il Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figlioli e 3 figliole e possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buovi, 500 asine e una servitù molto numerosa. E quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figlioli solevano andare gli uni dagli altri e darsi un convito ciascuno nel suo giorno e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. E quando la serie dei giorni di convito era finita, Giobbe li faceva venire per purificarli, si levava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno d'essi, perché diceva: può darsi che i miei figlioli abbiano peccato ed abbiano rinnegato il Dio in cuor loro. Or Giobbe faceva sempre così. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della parola di Dio.

Quando ero ragazzo avevo, grazie all'ospitalità della mia buona nonna materna, la possibilità di trascorrere l'estate in campagna. Durante il pomeriggio, mentre come di consueto la gente del luogo se ne andava dalle 12 fino alle 3 a dormire, io da solo mi piaceva andare a passeggiare, a girovagare per i campi. Erano bei giorni quelli, tutto era verde, tutto era così pacifico, fiori erano da tutte le parti, le fosse ripiene di acqua limpida, ed io là fra quel bel verde me ne andavo fantasticando con la mia fantasia, intrattenendomi con l'idea che chissà, forse là fra quelle frasche avrei scoperto un passaggio segreto di un luogo mai scoperto da nessuno. Naturalmente solo la fantasia di un ragazzo poteva credere all'esistenza di un luogo simile in un paese colonizzato da 5.000 anni, ma non è esattamente così. Tutti, giovani e vecchi, hanno il desiderio di poter trovare l'esistenza di un luogo tutto particolare dove loro possano entrare e godere una vita pacifica e tranquilla e nello stesso tempo eccitante. Forse io credo che questa ricerca è innata nell'uomo dai primordi della creazione, quando dopo essere stato scacciato via dal paradiso terrestre, l'uomo si diede alla sua incessante ricerca. Il presidente americano Roosevelt parlava di un posto fantastico che egli chiamava la sua Shangri-La. Prima di lui gli antichi pure ne cercavano uno, i greci parlavano di Atlantide, e quante storie hanno eccitato la mente degli uomini come quella di Thomas More, che scrisse la sua utopia, o come le vicende di Peter Pan e la Never Never Land, o il paese dei balocchi. E vedete, dal punto di vista teologico pure abbiamo Sant'Agostino e la sua città di Dio, ed ecco che anche nella Bibbia noi troviamo menzionato un paese misterioso e nascosto, e lo troviamo menzionato sì, ma in una maniera apocalittica nel vero senso del termine, il paese di Uz. E questo paese, noi abbiamo qui letto l'esistenza, ha sempre disturbato gli studiosi biblici. Dov'era? Dalla descrizione per certo in Oriente, ma dove? Hanno spinto tante ricerche e la maggior parte ha concluso che il paese di Uz è un paese fittizio e immaginario, e così tanti hanno pur detto che il personaggio di Giobbe e il libro che porta il suo nome è pure un libro fittizio, una parabola gigantesca dateci appunto per illustrarci verità teologiche assai importanti e probabilmente incomprensibili senza di esso. Ora, noi non siamo qui oggi a dibattere questi sottili punti teologici, non ne abbiamo la capacità né il desiderio e quantomeno l'interesse. Quello che però vogliamo fare è spendere alcuni momenti nell'esaminare questo strano paese di Uz. E cominciando, ve l'ho presentato come un paese bello, buono, un paese fantastico da paragonare alla Shangri-La di Roosevelt. Ora, dove sono scritte queste cose? Ebbene, sono scritte qui nel passaggio che vi ho appena letto. Il paese era buono, bello, desiderabile, perché era un paese fruttifero. C'erano migliaia e migliaia di animali, e buoi, e asini, e cammelli, e pecore, il che dà a dire che c'era tanto grano, abbondanza di pascoli, il che di conseguenza ci dice che c'era pure abbondanza di acqua, e questo logicamente ci fa capire che pure c'era esistenza di alberi, di un paesaggio piacevole e ameno. Ma più io penso che era un paese desiderabile, perché là ci troviamo un uomo che era integro e retto, che temeva Dio, che fuggiva il male.
il vecchio filosofo Diogene che andava di giorno con una lucerna accesa in giro cercando l'uomo onesto. Se avesse saputo della terra di Uz, le sue ricerche sarebbero state terminate, perché l'uomo retto, come qui l'abbiamo trovato descritto, è a sufficienza per far apparire il paese che lo ospita desiderabile, poiché noi sappiamo che anche se Giobbe fosse stato nel paese di Uz un caso isolato, la sua rettitudine, la sua integrità non mancò di far scendere su quelle contrade le copiose benedizioni con le quali Dio sempre copiosamente inonda gli uomini che lo temono e che seguono i suoi statuti. Bella la terra di Oz, paese beato dove le vedove e i poveri avevano un difensore e un sostegno, bel paese dove i servi lavoravano ed erano compensati onestamente, bel paese dove i criminali e gli innocenti trovavano equa giustizia amministrata da uomini che temevano il giusto ed eterno giudice. Dite amici, non sarebbe bello trovare un paese così? Ma dove cercarlo? Ecco che ricerche archeologiche hanno mancato di trovarne tracce. Se esso non era, come detto, un paese immaginario, per certo è scomparso dalla faccia della terra come è scomparso il giardino terrestre. Ma amici, ricordiamoci quello che abbiamo detto. Uz era un bel paese primariamente perché c'era un uomo integro e retto. Uz era un paese benedetto perché Dio, tenendo fede alle promesse fatte per il profeta Malachia, aveva aperto le finestre del cielo e aveva benedetto Giobbe e chi gli era vicino. Così, se il paese di Uz non si riesce a trovarlo, non è che esso sia scomparso, ma è piuttosto scomparso l'uomo retto e onesto che di qualsiasi paese può farne venire una terra d'incanto. Per tanti e tanti anni i popoli del mondo guardavano all'America come alla Shangri-La, al paese meraviglioso, il paese dove si legavano le vigne con le salsicce, ed era un paese beato, libertà, opportunità c'era per tutti, ed abbiamo visto uomini oppressi trovare libertà di oppressione che li ha resi geni come Einstein, come Fermi, come Giannini. Altri hanno trovato in America l'opportunità di lavorare nella libertà, l'incentivo di cui avevano bisogno, e hanno ammassato fortune, gente che non aveva un soldo né istruzione ma che sono divenuti milionari, le guide del mondo libero. E noi tutti agognavamo un tempo di andare in America, e noi tutti siamo rimasti meravigliati, quelli che ci sono potuti andare, quando in quei tempi hanno trovato che i poliziotti, che invece di gridare le persone e maltrattarle come fanno in Europa, parlavano loro con gentilezza, si sono meravigliati quando hanno visto bottiglie del latte lasciate la sera con i soldi dentro alla porta fuori per il lattaio, e meravigliati quando potevate lasciare una bicicletta, un'automobile, qualsiasi cosa fuori nella strada e nessuno ve la toccava e là l'avreste ritrovata. Paese benedetto era l'America, ma perché? Perché il Vangelo predicato con dedicazione e praticato con scrupolo aveva attirato su di esso le benedizioni di Dio, perché il Vangelo, avendo cambiato non tutti, ma una piccola parte della popolazione, aveva sparso la sua buona influenza. Ma ecco che il materialismo, l'egoismo, le false religioni sono penetrate anche là, e il bel paese di Uz è scomparso anche da quel continente. Non vorremmo trovarlo per noi, per i nostri figli, affinché in esso godino del benessere e delle benedizioni divine. Ebbene, non occorre ricercare per mare e terra, né fra i cespugli delle foreste, per trovare la sua entrata nascosta. Va cercato qui fra noi, perché Gesù, riferendosi a questo bel paese di Uz, ma chiamandolo col suo vero nome, ci ha ammonito dicendoci che è il regno di Dio e che non è trovato al
di là delle barriere geografiche, ma è dentro di noi. Oh, vogliamo trovarlo, ricerchiamolo allora dentro di noi, ricerchiamo integrità, rettitudine, timore di Dio e abborrizione verso il male, e noi lo troveremo. Ma allora si dirà: è impossibile trovarlo, perché chi di noi può imitare Giobbe? È lui che aveva queste qualifiche, sì, ma ricordiamoci che Giobbe era umano come noi. La Bibbia ce lo presenta come un uomo come noi, non era affatto perfetto e neppure paziente come noi assumiamo che fosse. E così lo vediamo maledire il giorno della sua nascita, lo vediamo nel dubbio, lo vediamo contendere persino con Dio. Ma la Bibbia ci dice che Giobbe aveva queste quattro virtù, e queste quattro virtù che noi dobbiamo ricercare, ed ecco, allora se le otteniamo, noi possiamo ottenere e vivere nel bel paese di Uz. Infatti, amici, la differenza fra il cristianesimo e le altre religioni è trovata nella sua enfasi. Mentre tutte le altre religioni hanno un'enfasi negativa e ci dicono quello che non si deve fare, ecco che invece la cristianità enfatizza il positivo e ci spinge costantemente alla conquista e alla ricerca delle cose di cui noi abbiamo bisogno. Integrità ne abbiamo noi. Integrità è il contrario di segregare, cioè di dividere. Integro è colui che è formato solo di un pezzo, di una qualità, è uno che è solido e che non è mezzo caldo o mezzo freddo, che non è mezzo spirituale e mezzo carnale, non è che è con Dio la domenica e con il mondo il resto della settimana, è uno che è tutt'uno con Lui, con Dio. E così era Giobbe, e così siamo noi. Integrità è una virtù interiore. Poi, continuando, noi troviamo che Giobbe era pure un uomo retto, e la rettitudine è una virtù che si vede anche di fuori. Retto vuol dire dritto, è l'opposto di colui che è storto. Il suo opposto ha sempre avuto in ogni lingua connotazioni detrimentali: essere storti, cadenti, pendenti. E voi sapete cosa succede se si comincia a pendere: eventualmente cadremo. In Giobbe il centro di gravità era perpendicolare nel mezzo di lui e non pendeva né da una parte né dall'altra. E avendo in sé queste due virtù, ecco che Giobbe temeva il Dio, perché il Dio può temersi nel vero senso della parola solo quando si ha integrità e rettitudine. Se non ne abbiamo, se siamo indifferenti verso di Lui, se, ecco che allora non abbiamo timore, ma abbiamo addirittura paura, e questo denota mancanza di amore. Ma se siamo integri e retti, ecco che noi temiamo. Temiamo cosa? Temiamo di offendere Dio. Il timore nostro è generato non dal castigo che Dio può mandarci a una nostra eventuale mancanza, ma dal disappunto che noi possiamo recargli quando manchiamo. Questo è il timore che si deve avere, ed è questo tipo di timore che ci induce alla contrizione, al ravvedimento e al perdono, ed eventualmente, se non l'abbiamo ancora ricevuta, alla salvezza. E se noi abbiamo questo timore, questo santo timore di non offendere Dio, di non farlo soffrire, allora ecco che il male, e notate qui non dice che Giobbe fuggiva il peccato, ma fuggiva il male, e c'è una differenza. Ecco che allora il male ci fa orrore e noi non solo non lo vogliamo fare, ma vogliamo fuggire lontani da dove il male esiste. E così viveva quest'uomo Giobbe, e questa sua vita l'aveva fatto divenire prospero, ricco, felice, contento. Ma le virtù
di Giobbe non finiscono qui. Leggiamo che Giobbe era ormai un uomo di mezza età e aveva dei figli sposati, figli che evidentemente non vivevano esattamente come lui voleva. Facevano feste, mangiavano e bevevano, e qui non c'è niente di male, almeno troviamo che come fratelli si amavano, andavano d'accordo, erano assieme, facevano festa fra loro, cosa che purtroppo oggigiorno non si trova così facilmente. Ma ecco che Giobbe, temendo che fra il mangiare, fra il bere, loro si dimenticassero di Dio, egli pregava a pro dei propri figli, intercedeva per loro. Giobbe era pure un uomo di preghiera, ed ecco che sentendo la sua preghiera il Dio si compiaceva, ed Uza era un paese benedetto, un paese di delizie, un paese dove si poteva stare tranquilli e contenti. Oh, come trovarlo? Come trovare questo paese? Come ottenerlo? Ebbene, ognuno di noi si dovrebbe da oggi in poi dedicarsi alla ricerca del bel paese di Uz, ma non girovagando fra i campi come facevo io da ragazzo, non usando la fantasia, non ricercandolo nemmeno con la filosofia, con l'umanismo, ma ricercandolo nell'ambito della nostra personalità, nel cerchio delle nostre azioni, ricercando integrità, rettitudine, timore di Dio e odio per il male. E se noi seguiamo queste direzioni, il bel paese di Uz ci verrà davanti e noi potremo godere in esso pace e tranquillità per noi e per i nostri figli e per i nostri vicini e per tutti quelli che ci sono accanto. Ricerchiamolo, ricerchiamolo, amici, per i nostri figli, per i nostri nipoti, ricerchiamolo con zelo e lo troveremo, perché non è troppo lontano da ognuno di noi. O buon Padre Celeste, ti chiediamo ora che tu parli al cuore di questi nostri cari amici, che tu dia loro il fervore e lo zelo di ricercare il bel paese di Uz, di trovarlo e di trovare in esso le virtù che troviamo qui descritte in questo tuo servitore Giobbe. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Benvenuti, benvenuti, eccomi qua. Tempo fa vi avevo parlato della palma, se lo ricordate. Oggi avremo un'altra pagina di cultura biblica. Parleremo infatti dell'ulivo, della pianta dell'ulivo. Tante informazioni, tanti spunti di riflessione legati alla cultura ebraica e in modo particolare a questa pianta. Avremo come sempre anche tanta buona musica, musica cristiana contemporanea, la CCM, e anche un brano di musica gospel, un brano veramente classico. Per cominciare però ho scelto questa bella canzone di Annie Ehring che si intitola We Are Waiting, cioè stiamo aspettando. La mattina passa tanto velocemente quanto è rapido il suo arrivo e la luce del giorno passa fino al tramonto, queste alcune parole della canzone. Poi prosegue: ma se ti fermi un po' e ascolti gli alberi, li sentirai cantare sottovoce nella brezza. Aspettiamo e desideriamo tanto che i figli di Dio siano conosciuti. Aspettiamo e desideriamo tanto quel giorno in cui saremo davanti al trono. Aspettiamo con ansia che arrivi quel giorno. Come la terra arida che aspetta la pioggia, come il sole aspetta che gli uccelli cantino, tutta la natura si chiede che cosa stia causando il grande ritardo e spera che la sua venuta avvenga oggi. Annie Ehring, allora. Amici, benvenuti di nuovo. Mi raccomando, restate con me.

indietro nel tempo, fare una passeggiata in un angolo della terra promessa del popolo di Israele, di Gesù, dei suoi discepoli, in qualche parte del paesaggio potremmo senz'altro ammirare un boschetto degli ulivi. Ecco, vedremmo i tronchi contorti di quegli alberi centenari, le loro foglie verde-grigio, i loro fiori bianchi, o forse i frutti già neri o verdi, belli maturi. Ecco, come ai nostri giorni, ai tempi biblici, l'ulivo era infatti una pianta che cresceva rigogliosamente in Palestina, in tutto il Mediterraneo, infatti una pianta che si adatta bene alla terra rocciosa e anche ai tempi di siccità. Si sono trovate tracce della sua coltivazione che risalgono a ben 6.000 anni fa. E se c'è appunto una pianta che in particolar modo ha fatto parte della vita del popolo di Israele, sia nei suoi aspetti profani che religiosi, è proprio la pianta dell'ulivo. Il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrane, paese d'ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla. Ecco, questo che vi ho letto è scritto nel libro del Deuteronomio, al capitolo 8. L'ulivo era una delle piante che testimoniavano dell'abbondanza e della bontà della terra promessa ad Israele da parte del suo Dio. E Israele ha saputo usare questa pianta in mille modi: i frutti per mangiare, l'olio come cibo, carburante, unguento, profumo e anche come medicinale, la corteccia è anch'essa un medicinale, le foglie poi venivano trasformate in materiale per scrivere. Solo per il legno era difficile trovare uso, in quanto non era molto adatto per lavori di falegnameria, ma per il resto, ecco, nessuna parte di questa pianta veniva sprecata. Gli antichi israeliti erano un popolo con un grande senso pratico, molto concreto, molto realistico, e questa loro caratteristica si esprime anche nel fatto che usavano gli elementi e gli oggetti della vita quotidiana anche per esprimere concetti simbolici, concetti poetici, religiosi. E così è anche appunto dell'ulivo. Questa pianta che giocava un ruolo fondamentale nella vita materiale di Israele ha trovato un posto importante anche nelle espressioni di fede e di poesia di questo popolo. Qualche esempio: nel libro di Giobbe al capitolo 15 l'ulivo fa parte della descrizione della fine dell'empio. Nel Salmo 128 invece rappresenta la benedizione di tanti figli. Poi nel libro del profeta Geremia al capitolo 11 l'ulivo è simbolo del passato di Israele, mentre in Osea al capitolo 14 viene descritta la sua futura gloria. E in Giudici capitolo 9 lo troviamo menzionato in un singolare racconto che vede come protagonisti gli alberi da frutto. Ecco, ma il valore simbolico dell'ulivo, meglio conosciuto da noi oggi, lo dobbiamo sicuramente a un versetto del libro della Genesi, e questo ve lo leggo, è riportato nel capitolo 8 ed è il versetto 11. E la colomba tornò da lui verso sera, ed ecco aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo, e così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Da questa fogliolina che annunciava la fine del diluvio e dell'ira di Dio proviene il significato di pace, di amicizia, che oggi viene collegato appunto alla pianta dell'ulivo. Anche alcuni scrittori del Nuovo Testamento hanno poi ripreso questa immagine. Più conosciuto è forse il brano della lettera di Paolo ai Romani, in cui l'apostolo usa l'ulivo selvatico e quello domestico per descrivere il posto dei cristiani chiamati gentili dentro il popolo di Dio. Ma anche in Apocalisse capitolo 1

11 viene incluso l'ulivo nella sua vasta scelta di simboli. Ecco, non si può parlare dell'importanza dell'ulivo per il popolo di Israele, per la sua fede, senza menzionare l'uso che si faceva di uno dei prodotti che derivava dal suo frutto, e cioè l'olio. Antichi torchi per la produzione dell'olio d'oliva sono stati trovati in abbondanza in Palestina. Poi lo stesso nome Getsemani, ecco, vuol dire in aramaico torchio dell'olio, e Gesù, come sappiamo, ha trascorso le sue ultime ore, le ore prima dell'arresto, in preghiera proprio nel giardino del Getsemani, che era un bosco, un boschetto di ulivi. L'ungere con olio d'oliva, aveva molteplici scopi e significati, come cosmetico, ad esempio per evitare l'inaridirsi della pelle, oppure come gesto d'onore quando si ungeva il capo di un ospite a un banchetto, oppure come segno di gioia, e ancora per scopi medici, anche come rito funebre. Ecco, di una di unzione si parla anche nel Salmo 23, probabilmente il salmo più conosciuto, il Signore è il mio pastore. Solo alcune parole tratte da questo salmo, perché sicuramente lo conoscerete. Verso la fine si dice: egli imbandisce un tavolo per me davanti ai miei nemici, unge il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Ed ecco, volevo proprio farvi ascoltare adesso, per fare un intervallo musicale, questo salmo, la versione in musica di questo salmo, in un classico, che più classico non si può, un classico gospel. The Lord is my shepherd è il titolo in inglese del brano. Lo ascoltiamo da Cissy Houston, ed è appunto, come dicevo, la versione in musica del Salmo 23. E questo è un brano, una canzone che fa parte della colonna sonora del film The Preacher's Wife con Whitney Houston. L'ascoltiamo adesso da Cissy Houston.

Ecco, c'è di tutto qui a Contrappunti, anche il gospel più classico. Il brano che abbiamo appena ascoltato si titolava The Lord is My Shepherd, il Signore è il mio pastore, la voce solista era quella di Cissy Houston, il coro era l'Hezekiah Walker Choir. E adesso ritorniamo a noi, stiamo parlando della pianta dell'ulivo, alcuni spunti riflessione, alcune notizie interessanti su questa pianta, non solo cultura ebraica, certamente. Ecco, stavamo parlando dell'unzione, come abbiamo visto se ne parlava anche nel Salmo 23 che abbiamo appena ascoltato. Ecco, ma l'unzione più significativa per la vita di fede degli israeliti era quella che segnava la consacrazione degli oggetti dedicati a Dio o di persone scelte da Dio per compiti specifici al suo servizio, come ad esempio re, profeti, sacerdoti. Ecco, leggiamo per esempio nel primo libro di Samuele, al capitolo 16. Isai dunque mandò a cercare Davide e lo fece venire. Egli era biondo, aveva dei bei occhi e un bel aspetto. Il Signore disse a Samuele: alzati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. Ecco, questo racconto della consacrazione di Davide come futuro re di Israele è emblematico di tutte le consacrazioni poi riportate nella scrittura. Una persona viene scelta da Dio per svolgere un compito specifico. Un profeta viene incaricato di consacrarla per questo compito, cioè di metterla da parte per il suo servizio, separandola dalla vita profana. La separazione coincide con il ricevere lo Spirito del Signore e il segno esteriore di questa dedicazione è appunto l'unzione con olio. Il re era l'unto del Signore che regnava al suo posto. Col tempo poi questo titolo fu abbreviato a l'unto, in ebraico aramaico Mashiach, il Messia che doveva regnare alla fine dei tempi. Un titolo che tradotto in greco diventa poi Christos, Cristo. Ecco, ed è con questo titolo che anche noi cristiani confessiamo la nostra fede in Gesù, che per descrivere se stesso e la sua missione ha usato queste parole riportate dal profeta Isaia: lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Ecco, davvero una pianta biblica, quella dell'ulivo, una pianta che fa parte della storia della nostra fede e di quella dei nostri predecessori, fin dai tempi dell'entrata nella terra promessa fino al ministero di Gesù, l'unto del Signore.

0: Rockefeller prendeva un assegno, ci metteva sopra la sua firma e quel rettangolo di carta poteva acquistare il valore di milioni di dollari. Ungaretti invece poteva scrivere su un pezzo di carta qualsiasi una poesia che poi sarebbe finita in antologie e raccolte di poesie famose e immortali. Monet poteva acquistare una tela da pochi franchi e dipingerci sopra un capolavoro che sarebbe finito in un museo. Michelangelo poteva prendere un blocco di marmo e tirarne fuori un Davide. Un bambino può scarabocchiare un pupazzetto su un foglio da nulla e regalarlo alla nonna. Ecco, non vale niente come disegno, ma la nonna molto probabilmente lo metterà in cornice. Tutto il valore di un foglio o di una tela oppure di un blocco di marmo dipende dalla mano che lo tocca, che lo usa. Anche il Signore è un artista straordinario, sa prendere delle persone quali siamo senza valore, tarate dalle colpe o dall'orgoglio, e farne per sua grazia dei capolavori senza prezzo. Col suo aiuto, senza di lui non possiamo fare nulla, come diceva la canzone dei Continentals che abbiamo appena ascoltato. Bene, allora direi che non mi resta altro da dire se non che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo nostro appuntamento con Contrappunti. Vi ringrazio intanto per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi invito come sempre a restare sulla nostra frequenza. Fra poco seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto presto. Buon proseguimento intanto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, eccoci in linea allora a questo punto con il sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e bentrovati anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora stiamo parlando ultimamente, Gianfranco, di come essere di aiuto a famiglie che hanno problemi di dipendenze varie, di vario genere, al proprio interno. Ecco, una breve annotazione, se possibile, un approfondimento insomma da parte tua, se puoi, sulla condizione dei bambini, ecco, in famiglie che hanno problemi di dipendenza. Cioè, molto spesso questi bambini sono poi in qualche maniera già predisposti a ricalcare le orme dei genitori o dei fratelli maggiori o non so, qualcuno in famiglia che ha delle dipendenze. Anche questi bimbi poi dopo si ritroveranno a fare lo stesso percorso, oppure non è così automatico?
2: Non è così automatico, ma il pericolo c'è. Per una ragione molto semplice, i bambini prendono a modello i genitori per la loro crescita, la loro formazione, sono i modelli di riferimento che li influenzano, come è giusto che sia, nel loro sviluppo, nella loro formazione, nell'immagine che si faranno dei ruoli parentali, su come deve comportarsi un uomo, una donna, un padre, una madre, eccetera. Quindi restano dei modelli. Purtroppo i modelli, come sappiamo, possono essere positivi o negativi. In questo caso che stiamo trattando, quando ci sono delle grosse dipendenze in famiglia, i figli ne risentono e vedono uno dei genitori o entrambi con dei comportamenti di un certo tipo. I bambini vedono questo e possono reagire in due modi diametralmente opposti in genere. Uno assumendo praticamente come loro il modello del genitore, quindi potrebbero sviluppare gli stessi tipi di problemi perché vedono che il genitore si comporta in quel modo. Semplificando molto la cosa, papà è un adulto, papà ha ragione, papà si comporta in quel modo, vuol dire che quello è il modo in cui bisogna comportarsi, il modo in cui gli adulti si comportano. Quindi potrebbe ricalcare le stesse orme del genitore che ha grosse dipendenze, oppure potrebbe sviluppare un comportamento diametralmente opposto. Siccome papà si comporta in quel modo, io non voglio comportarmi in quel modo nella mia vita, quando sarò grande, nel rapporto con i miei figli e quant'altro, e quindi rifiutare completamente il comportamento del genitore che lui vede come comportamento che crea sofferenza e che crea problemi. In ogni caso però il comportamento del genitore diventa un modello, o un modello da seguire o un modello da rifiutare.
0: Infatti, abbiamo, questo è molto interessante, poi magari ci torniamo un attimo su, però dico, anche l'ultima volta tu hai citato l'argomento molto interessante della codipendenza. Le codipendenze sono quelle relazioni, in sostanza, se ho capito bene, all'interno di una famiglia in cui è presente un individuo, un elemento che ha una qualche dipendenza più o meno grossa, e gli altri membri della famiglia in qualche maniera, con il passare del tempo, piano piano manifestano una tolleranza maggiore nei confronti suoi, un rifiuto di voler prendere atto e coscienza dell'effettiva pericolosità del problema, della gravità del problema che hanno di fronte, e quindi si tende un po' ad ammorbidire le vere difese o il vero tipo di aiuto che si possa dare a chi sta soffrendo. Allora, tu dicevi, anche da un punto di vista biblico, l'alternativa alla codipendenza, che è abbastanza pericolosa e dannosa, è invece l'interdipendenza. Potresti dire ancora un paio di parole su questo confronto di termini?
2: Sì, la codipendenza significa, riprendiamo il concetto, che noi dipendiamo per il nostro benessere, per il nostro, la nostra sensazione di benessere, molto importante, non tanto per il nostro benessere effettivo, ma per la nostra sensazione di benessere, da qualcuno che ha delle dipendenze. Quindi viviamo in funzione delle dipendenze di qualcun altro, siamo dipendenti con, quindi dipendenti dalla dipendenza di qualcuno. Questo ovviamente ci porta a avere come riferimento nella nostra vita un'altra persona. Nella, nel rapporto biblico troviamo che dobbiamo vivere una vita di dipendenza da Dio, ma nei riguardi delle altre persone la Bibbia insegna un rapporto di sottomissione reciproca, quindi di dipendenza, se vogliamo, reciproca. Nel nostro rapporto noi dobbiamo sviluppare una relazione nel quale noi abbiamo, diamo qualcosa all'altro e l'altro dà qualcosa a noi, c'è un rapporto di scambio e non unidirezionale, c'è una sottomissione reciproca e non semplicemente una dipendenza totale dall'altra persona. Questo ovviamente si può sviluppare solamente quando c'è la collaborazione di entrambe le parti. Per sganciarsi dalla codipendenza dobbiamo prima di tutto renderci conto che il nostro punto di riferimento non è più Dio ma l'altra persona. Noi ci stiamo concentrando sull'altro e non su Dio o anche soltanto su quello che è giusto fare per noi, per la nostra vita, ma abbiamo cambiato completamente l'obiettivo e l'enfasi che diamo alle nostre priorità.
0: Infatti, e quindi in qualche modo questo aspetto positivo che è quello del coinvolgersi, dell'essere coinvolti anche nella vita dell'altro, può avere quindi può prendere o una deriva completamente negativa, che è quella della codipendenza, o una un aspetto e uno sviluppo positivo, che è quello della dipendenza reciproca, dell'interdipendenza in sostanza.
2: Sì, con l'idea che la nostra vita non deve essere vissuta in funzione dell'altro. Facciamo un esempio molto semplice per farci capire. Prendiamo una relazione di dipendenza da persone, come a volte succede con delle mamme che vedono i loro bambini crescere, vivono in funzione dei loro figli, perché i figli sono molto importanti nella loro vita, ma se diventano lo scopo ultimo della vita della mamma, quando questi ragazzi incominciano a crescere, incominciano a volere la loro indipendenza, a voler vivere senza più la mamma chioccia intorno a loro e quindi si staccano dalla famiglia, alla mamma sembra che crolli il mondo addosso, perché si sente inutile, non ha più uno scopo di vita, perché tutta la sua vita era dipendente da una persona.
0: Certo.
2: Questo ovviamente crea poi dei grossi problemi, perché il genitore, in questo caso la mamma, deve imparare a vivere facendo del suo meglio per il figlio, ma tenendo presente che la sua vita non può essere centrata sul figlio, che prima o poi lascerà la casa, avrà dei suoi interessi, avrà una sua autonomia.
0: Leggevo proprio ultimamente un articolo su un quotidiano che parlava del fatto che sembrano in aumento i divorzi o comunque le separazioni tra coppie di 50enni, 60enni, e questo accade molto spesso in concomitanza con il fatto che i loro figli vanno via di casa sposandosi oppure andando a lavorare altrove o che ne so, e quindi evidentemente questi mariti e mogli, questi genitori in qualche maniera avevano sviluppato la loro vita attorno ai figli, alla presenza dei figli, senza più interagire o interdipendere tra di loro in maniera opportuna e buona, diciamo positiva, così che alla fine, venendo meno la persona che faceva da collante in qualche maniera, si sono ritrovati a non avere più una base per continuare un rapporto. Quindi anche questo è un aspetto negativo di un dipendere da qualcuno.
2: Esattamente, spesso succede proprio perché con l'allontanamento dei figli viene a cessare lo scopo per il quale si era insieme. La concentrazione sui bisogni dei figli ha portato la coppia a perdere il rapporto fra di loro. Mm-hmm. Tutto era vissuto in funzione dei figli. Nel momento in cui il figlio non c'è, si crea un vuoto all'interno della coppia. Potremmo dare come immagine la padre e madre che tengono il bambino per mano fra di loro, quindi chi tiene uniti i genitori è il bambino. Nel momento in cui il bambino se ne va, le mani dei genitori non sono più unite. Mm-hmm. Perché c'era il bambino che li teneva.
0: Ecco.
2: Teoricamente dovrebbe essere il bambino che viene tenuto per mano, ma i genitori continuano a tenersi per mano con l'altra mano, quindi una specie di piccolo cerchio, in modo che anche con l'allontanamento del figlio i genitori continuano ad avere un rapporto fra di loro, fra loro due, non sempre solo mediato dalla presenza del figlio.
0: Sì, è un'immagine molto bella, molto vivida questa che ci hai appena dato. Ma torniamo un attimo al discorso dei bambini, dei figli, di genitori che, oppure uno dei quali, comunque soffre di una qualche dipendenza particolare. Forse più spesso che per quanto riguarda altri tipi di dipendenze, si pensa molto spesso a una dipendenza dall'alcol o forse in qualche caso anche dipendenza da sostanze stupefacenti. Ma le conseguenze che questi bambini, questi figli subiscono appunto avendo in casa un genitore o entrambi i genitori che soffrono di queste dipendenze, sono le medesime conseguenze che soffrono anche figli di famiglie in cui ci sono genitori che hanno una dipendenza dal gioco d'azzardo o che hanno altri tipi di dipendenze?
2: Di base sì, anche se possono esserci le piccole variazioni riguardo al comportamento in casa. È chiaro che un comportamento di dipendenza a giochi d'azzardo non porterà il genitore ad arrivare a casa ubriaco e a vomitare magari in giro per la casa, come può succedere con alcolismo. Però il comportamenti magari di tipo violento, di nervosismo, di insofferenza, di frustrazione, di mancanza di soldi, di disattenzione ai figli perché tutto è concentrato sul gioco e sulle preoccupazioni dovute alle perdite che ci sono state, un'imprevedibilità dell'umore a seconda che la serata sia andata bene o male, che il genitore abbia vinto o perso, questi sono ovviamente comuni a vari tipi di dipendenze e i figli di questo ne risentono, perché in questa situazione è chiaro che una delle caratteristiche che si sviluppa nei figli è una sorta di ansia, di paura dell'imprevedibile, non sanno che cosa succederà la sera, non sanno come papà tornerà a casa. Sì, solitamente si prende l'esempio del papà che ha questi problemi, ma la stessa cosa per quanto riguarda la madre. Mm-hmm. Perché non sanno come è andata la giornata, quindi crescono sviluppando dei comportamenti un po' difensivi, delle strategie per non essere troppo coinvolti nella situazione, cercano di proteggersi per non soffrire troppo, perché è brutto soffrire e veder soffrire. A volte, se sono molto piccoli, incominciano a sentirsi anche in colpa per quello che succede, ovviamente inutilmente in colpa, perché loro non c'entrano niente, ma i bambini tendono a sentirsi il centro del mondo e quindi se papà e mamma stanno male, litigano, sono arrabbiati, gli sembra che sia colpa loro, che loro hanno fatto qualcosa di sbagliato per cui papà e mamma sono arrabbiati. E tutto questo li porta a sviluppare degli stili di vita che sono anomali, e questo a seconda di altri tipi altre tipologie del carattere possono diventare molto chiusi in loro stessi, oppure non prendere mai niente sul serio, buttare tutto sul gioco, perché questo è un modo per evitare di affrontare problemi e cose di questo genere.
0: Quindi anche un modo per nascondere la sofferenza interiore che si prova.
2: Esattamente.
0: E quindi c'è anche poi magari un senso di vergogna nel mostrarsi per quelli che si è realmente.
2: E questo può portare porta solitamente a una recita. Il ragazzo tende a mostrare una facciata che non è reale, e a volte mantenere quella facciata può essere molto costoso dal punto di vista emotivo, e quindi il ragazzo può sviluppare problemi in altri settori. Può diventare ad esempio una persona maniaca della perfezione, perché non l'ha vista e quindi la vuole quasi per compensare quello che non c'era in casa. Può assumere a volte un ruolo lui da genitore per compensare, specialmente se magari è più grande, per compensare quello che manca ai fratellini più piccoli. Quindi ci sono vari comportamenti che i ragazzi, i figli in famiglie del genere possono sviluppare, e se noi abbiamo delle conoscenze di famiglie con problemi di questo genere, magari di alcolismo, se guardiamo i loro figli, o se in questo caso ci ha riguardato personalmente, guardiamo i nostri figli, o noi siamo figli di famiglie di questo tipo, potremo vedere alcune di queste caratteristiche in loro. Ci potrà essere magari un figlio molto chiuso, molto silenzioso, ci potrà essere un figlio invece molto giocherellone, un figlio che è sempre quello che sa tutto, che è un po' il primo della classe, ci potrebbe essere invece il piantagrane, quello che è un po' ribelle, quello che crea sempre problemi. E se noi stiamo attenti, alcune caratteristiche di questo tipo possiamo trovarle proprio in questi ragazzi.
0: E questi ragazzi di solito fanno fatica ad ammettere le loro reali sofferenze, i loro reali sentimenti, le loro reali emozioni quando si cerca di aiutarli. Insomma, il fatto che vogliano o che tendano a nascondere la propria sofferenza, che tendano in qualche modo a vergognarsi di affrontare certi discorsi, rendono un po' la vita difficile a chi vuole veramente aiutarli, a dei sociologhi oppure insomma ad altre persone che prendono a cuore la loro situazione.
2: Sì, perché hanno imparato a dover fuggire, nascondere i loro sentimenti, perché volerli esprimere o volerli vivere è doloroso. Quindi ci può essere quello che per difesa butta tutto a sorridere, c'è quello che magari ammette che il problema c'è, ma pretende che questo problema non lo tocchi. È qualcosa, sì, non è un problema mio, è un problema di mio padre, mia madre, io non c'entro niente in quella storia. Ne risente, ma nega di risentirne. Possono negare semplicemente il problema, dire che non è vero, ma in ogni caso cercheranno di far vedere che loro non ne risentono in un modo o nell'altro. Negano l'influenza che questo problema ha avuto nella loro vita, anche perché è vergognoso vivere in una situazione del genere, vergognoso nel senso che si prova vergogna, non si è fieri della propria famiglia, dei propri genitori, quindi si tende anche a nascondere quello che si vive in famiglia, non se ne parla volentieri in giro.
0: Bene, allora io direi a questo punto di fermarci qua, poi magari la prossima volta cercheremo anche di capire, visto che tante volte abbiamo parlato di come aiutare direttamente le persone coinvolte in una qualche dipendenza a venirne fuori, ma forse è anche il caso di ribadire un po' in quale modo si può aiutare appunto queste persone che sono satelliti delle persone che soffrono di dipendenza a venire fuori dal problema che cercano in qualche modo di nascondere. E qual è la, diciamo, non dico la soluzione unica, ma quali sono i passi che si possono fare per venire fuori da questa impasse. Grazie intanto allora Gianfranco per le considerazioni odierne, ci risentiamo.
2: D'accordo, a risentirci.
3: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. Ci troviamo nel deserto, ci troviamo nel cammino, è appena iniziato il cammino nel deserto, quindi non stiamo qui verso la fine, siamo al principio, siamo appena usciti dall'esperienza del Mar Rosso, non siamo arrivati neppure ancora al Sinai, quindi non c'è ancora una legge che regolamenta la nazione di Israele, però abbiamo quello che non manca mai, il nemico che combatte, quello c'è, e dobbiamo prendere seriamente in considerazione che questo Amalek ogni tanto si presenta nella nostra vita. Ma leggiamo, così non vi anticipo nulla prima della lettura. E una volta che si è presentato Amalek per combattere contro Israele, Mosè chiama Giosuè e gli dice: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, mentre Mosè, Aaronne e Ur salirono sulla vetta del colle. Ora avvenne che quando Mosè alzava la sua mano, teneva la sua mano alzata, Israele vinceva. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si erano fatte pesanti, così essi presero una pietra e gliela posero sotto, ed egli vi sedette sopra, mentre Aaronne e Ur sostenevano le sue mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek. Mosè costruì quindi un altare al quale pose nome, e su questo stasera vogliamo insieme meditare: Yahweh Adonai Nissi, l'Eterno è la nostra bandiera. E disse: la mano, sentite qua, la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno, e l'Eterno farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Un modo come per dire: non si doveva permettere a Amalek di alzare la mano verso il trono del Signore, e siccome io e voi siamo sempre davanti al trono del Signore, i salvati sono davanti al trono del Signore, questa mano che si è alzata anche contro di me, contro di te. E Dio se n'è accorto che si è alzata una mano contro di te, se n'è accorto che Amalek è venuto per infastidirti, per scoraggiarti. Il Signore invece stasera vuole incoraggiarti e vuole dirti che Lui ha ogni cosa sotto il suo controllo, e che se si è alzata la mano di Amalek contro di te, sappi che il Signore, le cui mani sono molto più potenti, sono molto più forti, sono molto più grandi, il Signore ha preso la tua causa nelle sue mani. E stasera ti vuole far vedere, intravedere una vittoria che Lui vuole compiere in tuo favore e in favore della tua causa. Partiamo già da questo dato di fatto. Va bene? Quindi ascoltatemi bene, perché c'è un dato di fatto che non possiamo dimenticare, e il dato di fatto è questo qui: Dio è già all'opera. C'è scritto che quando Amalek ha alzato la mano contro il trono di Dio, il Signore ha promesso che avrebbe fatto guerra ad Amalek, cioè
a colui che infastidisce il popolo di Dio mentre nel cammino, che infastidisce i redenti che hanno il desiderio, dopo l'apertura del Mar Rosso, di vedere la Canaan, di arrivare a Canaan, a colui che ha il desiderio di vedere il ritorno del Signore, viene infastidito continuamente durante il cammino, il suo cammino. Dio ha detto che ci avrebbe pensato Lui a risolvere le nostre battaglie e i nostri problemi, anche quando questi problemi si sarebbero manifestati nella nostra vita al punto tale da toglierci anche la speranza, la forza e addirittura anche a volte la voglia anche di continuare a credere. Vi ricordate cosa dice Giobbe nel suo splendido libro? Quando non lo scorgi, quando non lo vedi, non ti preoccupare, non vuol dire che Dio non è all'opera. È la tua condizione che non ti permette di vederlo. Quindi sappi che se non lo stai vedendo, non vuol dire che Dio non c'è. Non lo stai vedendo perché forse sei appesantito, perché forse sei pressato, perché forse sei stanco, perché forse il deserto ti appare troppo lungo, perché forse il sole in questo deserto ti sta veramente abbattendo, non senti più le risorse. Anche quando ti dovessi trovare in una situazione spirituale di questo genere, non vuol dire che Dio non c'è. La fede ti deve portare a realizzare che la tua causa gli sta davanti. Aspettalo, aspettalo, aspettalo. Non rinunciare, non prendere decisioni così avventate soltanto perché non lo vedi e quindi devi vedere quello che devi fare. Non ti mettere a tavolino con chi non ti devi mettere, non prendere decisioni frettolose mettendo da parte il Signore che devo fare nel momento dello scoraggiamento. Fermati, perché se la tua causa gli sta davanti, non è la tua causa in quanto causa che gli sta davanti. Lui non è interessato alla tua causa, lui è interessato a te, alla tua persona e di conseguenza alla causa che ti sta davanti. Se il Signore combatterà per te, combatterà perché ti ama, perché ti vuole bene, perché ha dato la sua vita per te, perché ha un programma che lui intende portare avanti nella tua vita. E io sono sicuro che in un modo o nell'altro il Signore riuscirà nel suo intento, se noi rimaniamo fedeli e rimaniamo in questa condizione di attesa e di fiducia verso colui che ci ha tirato fuori dall'Egitto. Questo nemico dobbiamo mettere in conto che ogni tanto qualche visita ce la farà. Quindi sappiate che il deserto che Mosè aveva giustamente soprannominato nel capitolo 9, se non ricordo male, del Deuteronomio, lungo, largo e spaventoso. Il cammino cristiano non è una cosa facile. Il pellegrinaggio non è una cosa facile, non è assolutamente una passeggiata, ed è per questo che viene paragonato a un deserto. È per questo che il simbolo più bello, forse anche più forte e diciamo forse anche più teologico, che ci avvicina alla realtà è il deserto, perché il deserto ci dice tante cose. Ci parla di sofferenza, forse ci parla anche di stanchezza, però ci parla anche di dipendenza da Dio. Nel deserto noi impariamo a dipendere da Dio, proprio perché non abbiamo risorse su cui appoggiarci, proprio perché non abbiamo cose solide sulle quali possiamo appoggiarci e dire: ma io ce la farò grazie a quello che mi sono fatto, a quello che mi sono costruito. Il deserto, il lungo e il largo, ci può spaventare, e l'unica chiave che ci permetterà di andare avanti sono le promesse che il Signore ci ha fatto. Che bello quella promessa, una delle più belle, delle più
incoraggianti, forse quelle che sostengono il nostro cammino, che è questa qui: colui che ha iniziato in voi un'opera buona, per certo la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E mi piace anche sottolineare un aspetto importante che stasera ci deve essere di incoraggiamento. Non voglio meditare su tutto quello che è successo durante la battaglia di Amalek, sarebbe interessante, ma l'abbiamo fatto già tante altre volte, l'abbiamo meditato proprio questo episodio. Voglio però meditare intorno al fatto che Mosè, alla fine di questa battaglia, alla fine, quando Amalek viene sconfitto da Giosuè, costruisce un altare. E io su questo stasera voglio meditare. Costruisce un altare Mosè e a questo altare gli pone un nome. E gli pone un nome un po' strano, forse, diciamo, per quel tempo, forse è strano anche per questo tempo, se vogliamo. Forse io e voi gli avremmo messo un altro nome a quest'altare, ma sicuramente non lo avremmo chiamato quest'altare bandiera. Non gli avremmo dato questo nome, bandiera. Dio è la nostra bandiera. Forse lo avremmo chiamato liberazione, forse l'avremmo chiamato provvidenza, forse qualcuno l'avrebbe chiamata guarigione, qualcun altro l'avrebbe chiamata benedizione, qualcun altro l'avrebbe chiamata semplicemente vittoria. Ma invece Mosè costruisce un altare e davanti a tutto il popolo dice: guardate che da questo momento sappiate che abbiamo una bandiera, e questa bandiera è Dio. Questa bandiera è Dio stesso. Infatti il termine è Adonai Nissi. L'Eterno è la nostra bandiera. E permettetemi di correggere il termine in ebraico: non l'Eterno è la nostra bandiera, perché il verbo essere al presente è sempre difficile da usare in ebraico, ma è al futuro. L'Eterno sarà la nostra bandiera, per cui non è soltanto una vittoria storica, ma è una vittoria che si ripeterà nel tempo. Tu devi sapere e devi realizzare che Dio vincerà nella tua vita continuamente se avrai fiducia. Non è una vittoria statica che si ferma in un determinato momento della tua vita, la sua è una vittoria che produce nel tempo gli effetti di una benedizione dominante nella tua vita. Per esempio, la vittoria che Dio ha fatto, ha avuto nella nostra vita sul peccato, che effetti duraturi ha portato? Meravigliosi! Gloria a Dio per la sua vittoria. Tutte le sue vittorie non servono per ricordarci un determinato momento, ma sono in grado di riflettere nel tempo una benedizione maggiore. E man mano che passa il tempo, noi riconosciamo che quella vittoria che Dio ha conseguito nella nostra vita è in grado di produrre degli effetti meravigliosi anche nel tempo. Quindi sappi che quello che Dio sta per fare nella tua vita non è qualcosa che ti farà gustare soltanto la liberazione di un momento, di quel momento, ma è qualcosa che durerà nel tempo. È qualcosa che ti permetterà addirittura di costruire un altare e di ricordare un inizio, non qualcosa che è stato, ma un inizio. Da quel momento Mosè dirà al popolo di Israele: sappiate che l'Eterno sarà la nostra bandiera. Da questo momento in poi potremo gustare tante benedizioni, da questo momento in poi lo vedremo all'opera nella nostra vita, da questo momento in poi non si fermerà. Ci ha preso per mano, ci conduce con la mano destra, ci porterà al termine del nostro cammino, e lungo tutto il nostro cammino noi vedremo la sua mano all'opera. Non cerchiamo
benedizioni che durano poco. La nostra vita spirituale dipende molto da quello che cerchiamo, e a volte noi abbiamo una vista così corta che pensiamo che le migliori benedizioni siano quelle che ci possono soddisfare in determinati momenti. Quelle sono gocce, fratelli. Cerchiamo benedizioni che sono in grado di segnare tutta la nostra vita. Non cerchiamo benedizioni che ci segnano per 5 minuti, per 10 minuti, che ci segnano nella durata di un appello, che ci segnano durante un culto, che ci segnano durante...

dentro di noi, sopra di noi, e ci cambia e ci permette di vedere per tutto il tempo della nostra vita qualcosa che continuamente cresce dentro di noi e intorno a noi. Una bandiera. L'Eterno è la mia bandiera. L'Eterno sarà la mia bandiera. Innanzitutto, il Signore ha voluto dire una cosa qui al suo popolo, al popolo di Israele. Ha voluto dichiarare a Israele che non è un popolo qualunque. Con questa bandiera, con questa dichiarazione, Dio sta dicendo a Israele: tu non sei un popolo qualunque, non sei un gruppo di persone che è stato tirato fuori dall'Egitto e adesso si ritrova così e dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare. Con questa bandiera il Signore sta dicendo che il suo popolo è un esercito, è un esercito di combattenti, è un esercito di guerriglieri, è un esercito di gente valorosa, è un esercito non di persone che tremano, che hanno paura, è un esercito di soldati. Con questa manifestazione di Dio si mette in chiaro da questo momento che Israele è chiamato a combattere e non deve avere paura di combattere. Sentite bene cosa dice Paolo quando prega per gli Efesini, ascoltate bene: per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Ascoltate bene che preghiera: perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria. Non cerchiamo ricchezze che sono umane, cerchiamo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati, resi forti con potenza per mezzo del suo spirito dentro di noi, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. Sentite bene: affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Gloria a Dio. Gesù può fare al di là di quello che pensi e di quello che desideri. Lo sai? No! Può fare smisuratamente al di là di quello che pensi e che puoi desiderare. Non supera soltanto il tuo pensiero, ma supera i tuoi limiti e i limiti della tua ragione umana. Lui può fare smisuratamente. Usciamo dalla povertà spirituale, perché il nostro Dio è ricco, smisuratamente ricco. Alleluia! Nessuno può contenere le sue ricchezze, nessuno può misurarle, nessuno può contargli il conto in banca, diciamo così, perché le sue ricchezze sono smisurate. E la bellezza e la grandezza di questo Gesù è che lui ci apre i tesori del cielo e ci chiede di attingere a questi tesori. Noi gli vogliamo dare tutta la gloria. Amen. Tu non sei povero, mettitelo in testa, non sei povera. Non piangerti addosso, perché lui ti ha reso partecipe di queste ricchezze. Tu hai una bandiera
che

0: sventola, non è in perdita questa bandiera, non è chiusa questa bandiera, non è ammainata, non è in lutto. Diciamo che è stata in lutto per 3 giorni, va bene? Ma poi il terzo giorno è risuscitato e queste bandiere sono scoppiate da sole, fratelli. Queste bandiere hanno iniziato a sventolare la vittoria del Figlio di Dio sulla morte, non solo sulla morte, ma su tutto ciò che apparteneva alla morte e al mondo spirituale. La bandiera che si è manifestata qui nel libro dell'Esodo durante il pellegrinaggio è la stessa bandiera che sventola nello spirito stasera in mezzo a noi. E questa bandiera ci fa prendere coscienza che io e te apparteniamo a un esercito. Forse non tutti di voi si rendono conto che il nemico trema davanti a voi. Lo sapete? Dipende da te farlo tremare o meno. Sai quando trema il nemico? Nella tua vita? Non sempre. Ma c'è un modo per farlo tremare. E il modo per farlo tremare è quando il nemico vede nella tua vita la consapevolezza che tu in qualunque momento del giorno puoi accostarti ai suoi invincibili tesori. Se lui riesce a distrarti da questi tesori, allora lui non trema. Se ti riesce a distrarre con le preoccupazioni, se ti riesce a distrarre con le ansie, se ti riesce a distrarre con una brutta notizia, se ti riesce a distrarre con una paura, con quello che devi affrontare la settimana prossima, allora lui in qualche maniera riesce anche a gestirti. Fai una cosa stasera. Tutto quello che dovrai affrontare, dalla cosa più spirituale che si può presentare anche alla cosa più materiale, affrontala e affrontale passando per i tesori invincibili della grazia di Dio. Fosse anche un incontro che devi avere domani, fosse anche un colloquio che devi avere domani, fosse anche, che ne so, una bolletta che devi pagare, visto che questo ci deprime a tutti, fosse anche una preoccupazione, qualcosa che devi affrontare, una causa, qualcuno che ti vuole fare del male. Passa e affronta passando per i tesori della grazia di Dio, ricordandoti che tu hai una divisa, sei un soldato di un regno che ha già vinto, è in lotta ma già vinto, e molto presto Gesù ritornerà con potenza e gloria per farci realizzare anche questa grandezza della vittoria finale. Ma la bandiera indica anche un'altra cosa, indica l'appartenenza a un popolo. Noi qui abbiamo diversi fratelli che provengono, no, da diverse nazioni, quindi è inutile fare gli esempi, no, non si può fare più, la bandiera italiana non si può fare più. Adesso diversi fratelli provengono da tanti altri popoli, ma quella bandiera, la bandiera della nostra nazione da dove proveniamo, ci dà l'indicazione, no? Del nostro essere, del nostro stato. Tu sei italiano, no? Tu sei, abbiamo, albanese, tu sei rumeno. E chi vuole aggiungere, aggiunga. Io sono napoletano, hai una bandiera, anche. Ora, spesso queste bandiere umane ci rendono anche un po' orgogliosi, è vero o no? Non c'è niente di male. Non è sbagliato amare la propria nazione, anzi il Signore ci invita a essere una benedizione nella nazione dove noi viviamo, e dobbiamo esserlo una benedizione. Ma questa bandiera ci dice che io e te abbiamo un'altra appartenenza che è superiore a quella umana. Quella umana finisce con la morte e può finire anche l'appartenenza per diversi motivi, ma l'appartenenza a questo popolo è incredibilmente superlativa, perché questa appartenenza non finirà mai. Pensate un po', io e te abbiamo una famiglia apparsa ai quattro canti della terra. E questa appartenenza supera la razza, la cultura, il colore. Che meraviglia! Solo Gesù poteva fare una cosa del genere. Vi ricordate il libro dell'Apocalisse? Parla di gente di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni nazione. Certo, perché l'opera di Gesù dal Calvario ai giorni nostri ha corso per tutte le nazioni, ha raggiunto le isole più lontane, ha raggiunto addirittura le tribù degli Auca nell'Ecuador, forse i fratelli lo sanno, ha raggiunto gli indigeni. E quando è arrivata la parola, e come ha detto il piccolo giovanotto che è stato lavato dal sangue di Gesù, quando è arrivata questa parola e ha lavato gente di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni nazione, ha fatto in modo che questa gente venisse unita a un solo popolo. E vi dirò di più: non si tratta soltanto di essere una famiglia larga quanto la terra, ma abbiamo dei parenti che ci stanno aspettando nell'eternità, che hanno già finito la loro corsa, hanno già raggiunto il loro traguardo. I profeti, i patriarchi, gli apostoli, i martiri, questi sono i nostri familiari, sono i nostri parenti, sono parenti di sangue, hanno lo stesso cognome. Il cognome è Cristo Gesù, il Signore della gloria. Alleluia. E con questa bandiera il Signore dice: guardate che siete un popolo. L'opera che io ho fatto sulla croce non è un'opera denominazionale, è un'opera stupendamente universale. E al mio popolo appartengono tutti quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Che meraviglia! Con questa bandiera Israele si rende conto di essere un popolo, non gente raccogliticcia. Bellissimo anche quello che dice nell'Evangelo di Giovanni. Sentite qua, questo sicuramente vi emozionerà moltissimo. Nella preghiera che Gesù ha fatto al Padre, Giovanni al capitolo 17 dice, il verso 16: essi, noi, non sono del mondo, come io non sono del mondo. Siamo la stessa cosa come Gesù. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così io ho mandato loro nel mondo, e per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Sentite bene, fratelli, ora io non prego solo per questi: Pietro, Giacomo, Giovanni, Filippo, Matteo. Io non prego solo per questi. Che bello scoprire come Gesù ha pregato, che cosa Gesù si è detto nel Getsemani con il Padre. Che meraviglia! Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno. E in quel Getsemani ci siamo passati tutti: anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché, sentite bene, siano tutti uno, il popolo, come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi. Ora guardatevi un attimo intorno, guardatevi, non vi preoccupate, guardatevi un attimo intorno, guardate che piccola parte del popolo di Dio. E riuscite a immaginare tutta questa folla, quanti ne siamo? 200, 220, va bene? Riuscite a immaginare questa piccola folla in Dio, tutti insieme in Dio, così ci vede Gesù, in Dio, siano uno in Dio. Per questo bisogna amare la Chiesa, perché è un miracolo della grazia di Dio. La Chiesa è il frutto della preghiera di Gesù. Gesù questa preghiera l'ha fatta piangendo nel Getsemani. Ha sudato sangue, poteva fermarsi, è andato avanti. E se si fosse fermato, io e te non eravamo qua stasera, eravamo altrove, forse eravamo qua, ma senza lo Spirito di Dio. Nel Getsemani lui dice queste cose importanti al Padre, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato e io ho dato loro la gloria. Fratelli, avete la vittoria. State seguendo o no? Avete la vittoria, avete la vittoria. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Studiamoci di rimanere uniti. E a proposito di questo, voglio dirvi una cosa importante. L'unità non è quella che ci permette di essere una fotocopia una dell'altro. Questa non è unità, questa è mancanza di identità, cose che Dio non ha mai pensato per la sua Chiesa. L'unità, sapete qual è l'unità? L'unità è che io e te siamo diversi, e in questa diversità scopriamo la strumentalità l'uno dell'altro. Questo è il miracolo, e in questa strumentalità riusciamo a rimanere uniti dal miracolo della presenza di Dio. Questo è il glorioso miracolo che il Signore ha fatto. Non uguali, guai. La Chiesa non deve essere la fotocopia del pastore. Poi fare sta fotocopia sarebbe proprio brutto. E non siamo chiamati a fare cose per assomigliarci. No! Quello che Dio vuole fare attraverso di te deve essere qualcosa di strumentale, di benedizione per la mia vita, e deve ovviamente dare gloria a Dio la tua vita. Una diversità, il corpo. Che cos'è il corpo? L'abbiamo detto proprio in una di queste sere, credo di giovedì, abbiamo parlato del corpo. Che cos'è il corpo? Guardate il corpo quanto è diverso, eppure è unito. Ogni organo, ogni membro, ogni cellula lavora per questa unità. L'occhio non può dire a me non mi va di camminare, e il piede non può dire a me non mi va di vedere. Il piede deve camminare, ma l'occhio può indicargli la strada. E la strumentalità di ognuno di noi qui in mezzo a tutta questa gente sopra e sotto, non ce n'è uno che non serve. Non ce n'è uno che non serve. Forse sarai una piccola cellula, forse poco visibile, ma ricordati che se quella piccola cellula non funziona, rischia di mandare in blocco tutto il corpo. E forse non sei il capo, ma se ti può rallegrare, il capo qui è solo il Signore Gesù, che guida e agisce perché il corpo si muova in maniera tale da poter onorare la sua causa. E vado verso la conclusione. Siano, io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. In questa unità c'è un messaggio che il mondo legge, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. E sentite che preghiera accorata che fa Gesù. Io qua sento proprio tutta la grandezza d'animo di Gesù. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato. Ora ditemi una cosa, si può dire no a Gesù? Secondo voi Dio può dire no a Gesù? Come si fa a dire no a Gesù? Dove sono io? La gloria. Perché Gesù sapeva che di lì a 3 giorni sarebbe entrato in gloria, e quindi glielo sta dicendo al Padre: dove sono io, dove tra poco vengo a posizionarmi per regnare, ricordati che devono venire anche loro. Io sto aspettando questo giorno, fratelli. Quanti di voi aspettano questo giorno? Una bandiera, gloria a Dio. Sappi che la tua bandiera non è ammainata, non è una bandiera sconfitta, no, assolutamente. E inoltre, e concludo, la bandiera, come vi dicevo prima, terrorizza il nemico e tutto il suo esercito. Cristo è la bandiera, è Cristo la bandiera. Lui è il vessillo dei popoli che ha riportato al Calvario la più grande vittoria di tutti i tempi. Quella è la bandiera, Gesù sulla croce che sventolava, tra virgolette, la vittoria sul male e sul peccato. In lui Tutti i credenti sono uniti in una persona sola e lo cercano, in lui si gloriano, in lui prendono forza, in lui vengono consolati, in lui vengono incoraggiati. Il suo amore è il vessillo loro e nel suo nome e nella sua forza dichiarano guerra ai poteri delle tenebre e sotto di lui la Chiesa diventa un esercito inarrestabile. Mai come in questi tempi la Chiesa, anzi in generale molte, stanno smettendo di essere la Chiesa di Cristo per essere la Chiesa di un uomo, per essere la Chiesa di un'organizzazione. Nel momento in cui avviene questo, assisteremo alla morte di un esercito. Finché Cristo dominerà la scena nella Chiesa e lo Spirito Santo sarà libero di muoversi, le bandiere continueranno a sventolare anche nelle nostre case e nella nostra vita continueremo a vedere la sua gloria. La bandiera non è soltanto uno strumento di unione o segno di appartenenza a un popolo, ma anche di gloria. Infatti la nostra non è ammainata in segno di lutto, né bianca in segno di arresa. Che facciamo? Facciamo qualche compromesso, visto che i tempi sono difficili? A quanti di noi il nemico si è già affacciato in questi tempi chiedendo di alzare la bandiera bianca? Dai, no, adesso non esagerare. Insomma, i tempi sono quelli che sono. Per andare avanti dobbiamo anche vedere quello che dobbiamo fare. Non è così, non è così. Dio ci ha dato una vittoria trionfante. Grazie siano rese a Dio che ci fa sempre trionfare in Cristo Gesù il Signore. La bandiera è issata in segno di trionfo, non l'abbiamo persa, grazie a Dio, ma abbiamo guadagnato noi le bandiere del nemico, perché molte anime, come le nostre, si sono arrese a Cristo e hanno cambiato la bandiera. Quella bandiera nera, di tenebre, di peccato, è stata distrutta ed è stata consegnata a quei nuovi credenti, a quelli che sono nati di nuovo, la bandiera della gloria di Dio che promette benedizione in abbondanza e vittoria fino alla fine. Fratelli, ho concluso. Di fronte all'opera reale della nostra fede, che ci permette di sperimentare non solo grandi benedizioni, ma di realizzare anche grandi promesse, per favore, non ci vergogniamo di alzare le bandiere in favore della verità, anche se ci dovesse costare qualcosa e ci costerà qualcosa. Ma quello che ci può costare non valerà mai quanto quello che stiamo per ereditare. Tutto quello che il nemico ti può togliere, ascoltami bene in questo passaggio, tutto quello che il nemico te lo può togliere non è altro cosa che già tu dovrai lasciare alla fine di questo tempo. Lui ti può togliere le cose di questa vita, ma non ti può togliere quello che né ladro né ruggine ci può togliere, sia per il tempo che per ruberia, le cose che il Signore ha conservato per noi. Abbiamo molte bandiere forse che abbiamo arrotolato, forse c'è qualcuno in mezzo a noi che l'ha dovuta arrotolare, chissà, a causa magari di qualche vizio, di qualche tentazione, di qualche caduta. Qualcuno forse addirittura l'ha chiusa per non sventolare. La nostra testimonianza di salvezza, la potente esperienza del battesimo nello Spirito Santo, la gioia di appartenere a Cristo, la promessa del suo ritorno, queste cose vanno sventolate, vanno sventolate. Non si tratta di umiltà, ma si tratta di proclamare la gloria di Dio. Molti cristiani dopo anni si sono ritrovati senza entusiasmo, sì, forse perché delusi, forse perché hanno subito ingiustizie, forse perché si sono accorti che le cose non erano come li volevano, hanno perso anche la forza. Ad alcuni è bastato davvero poco a renderli alle circostanze, per farli smettere di andare ai culti, per togliere loro il desiderio di servirlo come all'inizio della loro esperienza cristiana. Come dicevo prima, alcuni forse hanno alzato la bandiera bianca e hanno detto davanti al nemico delle loro anime: basta, io non ne voglio più sapere, sono deluso, sono scocciato, mi siedo, mi faccio il culto e non ne voglio più sapere di nulla, facendo felice il nemico delle nostre anime. Forse alcuni addirittura hanno consegnato i loro stendardi al presente secolo. Ma stasera ricostruiamo l'altare che Mosè aveva già costruito. Un altare che non parla di sconfitte. Per favore, adesso, mentre ti passano alcune sconfitte nella tua mente, dichiara che nel nome di Gesù tu ritornerai a vincere su queste sconfitte. Chiniamo il capo, per favore, insieme. Dichiara queste sconfitte che ti stanno attraversando nella mente, che tu stasera sei pronto a ricostruire l'altare che alcune delusioni hanno demolito, che forse alcuni cattivi esempi hanno abbattuto, alcuni problemi, tentazioni ti hanno aggredito e forse ti sei anche un po' arreso. Stasera torniamo a casa nostra celebrando il Signore, come scritto nel Salmo 20. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria, alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore ci risponda nel giorno in cui lo invochiamo. Alleluia.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti do il benvenuto e ti invito ad ascoltare una spiegazione biblica dove presenterò delle considerazioni su una delle prove della Deità di Cristo, quella riferentesi al nome di Dio che è riferito a Lui, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Prima di proseguire e presentare l'argomento, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale.

si è rivelato all'uomo in diversi modi. Lo ha fatto anche attraverso nomi diversi. Sono tre quelli principali attraverso i quali si è rivelato nell'Antico Testamento: Dio, Eterno e Signore. Ora, questi nomi si riferiscono anche a Cristo, si applicano a Lui e pertanto costituiscono una prova della sua deità. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, bisogna premettere che la Scrittura afferma alcune cose fondamentali intorno a Dio. Eccole. In primo luogo, la conoscenza di Dio è il livello più alto dell'intelligenza ed è ciò che determina il destino dell'uomo. Gesù infatti ha affermato: «E questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». In secondo luogo, Dio è una triunità, non è un essere politeistico né unitario, perché come cristiani evangelici crediamo sulla base della parola di Dio che Egli è un Dio unico e trino nello stesso tempo: Padre, Figlio, Spirito Santo. Nella Scrittura si legge che le tre persone della Trinità sono chiamate Dio, e cioè il Padre è chiamato Dio, così il Figlio e così anche lo Spirito Santo. Tutti e tre sono chiamate queste persone Dio.

Dio è il nome generale della Deità. Ci sono tre argomentazioni nette e conclusive nella Bibbia che dimostrano come questo nome sia riferito a Cristo. In primo luogo, questo nome si trova nell'Antico Testamento e si riferisce a Cristo. Un esempio tratto dal libro del profeta Isaia, dove è scritto: «Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe di pace». Questo testo si riferisce a Cristo in un modo inequivocabile. Non ci sono dubbi nell'affermare questo, perché questo testo biblico viene citato nel Vangelo di Matteo, dove è descritto il compimento di questa promessa, scritta secoli prima della venuta di Cristo. E poi questa promessa è un chiaro riferimento messianico. Infatti abbiamo letto: un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato. Se ci riferiamo ad uno dei versetti centrali del Nuovo Testamento, troviamo espressa questa verità. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, è detto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Cioè c'è il concetto del figlio, come nel Vangelo di Luca nei primi capitoli è menzionata un'altra parola, fanciullo. Dunque, proprio in questo testo che, come abbiamo visto, si riferisce a Cristo, egli è chiamato Dio. Abbiamo letto Dio potente, Padre eterno. Una seconda argomentazione. Molti testi biblici dell'Antico Testamento, dove è parlato di Dio, vengono ripresi nel Nuovo Testamento e applicati a Cristo. Facciamo alcuni esempi. Sempre nel libro del profeta Isaia è detto: «La voce di uno grida: preparate nel deserto la via dell'Eterno, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio». Ora, queste stesse parole vengono riportate nel Vangelo di Luca, nell'esempio, e si riferiscono a Giovanni Battista che preparò la strada del Signore, ed il Signore è quello che doveva venire dopo, cioè Gesù Cristo. Un altro esempio, sempre tratto dal libro del profeta Isaia, dove è detto: «Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele, che vuol dire Dio con noi». E nel Vangelo di Matteo, prima di raccontarci la nascita di Cristo, viene riportata questa promessa, questa profezia, dove è detto: «Ecco, la Vergine sarà incinta, partorirà un figliuolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Iddio con noi». Un ultimo esempio tratto da un salmo, precisamente il Salmo 45, dove viene detto: «Il tuo trono, o Dio, è per ogni eternità». Questa verità è applicata nell'Epistola agli Ebrei a Cristo, dove nel primo capitolo si parla di Lui, della Sua venuta, della Sua opera, e ad un certo punto è detto che Dio il Padre, dice del figliuolo: «Il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli». Ora, questi tre esempi sono delle dimostrazioni lampanti, chiare, nette, conclusive, che dimostrano come molti testi biblici, molti versetti dell'Antico Testamento, dove è parlato di Dio, vengono ripresi nel Nuovo Testamento e applicati a Cristo, e dimostrano che Egli è Dio, che Egli è così chiamato e così menzionato. Una terza argomentazione che evidenzia in modo finale come il nome di Dio sia riferito a Cristo. Nel Nuovo Testamento, in moltissimi testi biblici, Egli è chiamato specificatamente Dio. E qui gli esempi potrebbero essere veramente tanti, ne faccio soltanto alcuni. Per esempio, nell'Epistola di Paolo a Tito è scritto: «Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore Cristo Gesù». Un altro esempio nell'Epistola di Pietro, dove è detto: «Servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo». Un altro esempio. Nella prima epistola dell'Apostolo Giovanni è detto: «Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero,
e noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo figliuolo Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Senza tener conto le numerose occasioni in cui viene menzionato come figlio di Dio o le volte in cui i suoi contemporanei si riferirono a lui in questo modo, sia indirettamente che direttamente, c'è una chiara occasione nei Vangeli dove Cristo viene chiamato Dio, venne chiamato Dio, ed egli accettò questo nome perché è Dio. Si tratta dell'episodio assai conosciuto che vide coinvolto Tommaso, il quale gli disse: «Signor mio e Dio mio». Chi è Gesù? Egli è Dio. Che importanza ha per te questa affermazione? Per me, caro ascoltatore, come per milioni di cristiani nel corso dei secoli, ha avuto un'importanza fondamentale. Voglio proprio sperare che anche tu possa rivolgerti a lui come Tommaso, potendo dire per fede, essendo veramente convinto e con cuore: «Mio Signore e mio Dio».

Bene, sto per giungere al termine di questa nostra consueta rubrica settimanale, ma non voglio chiudere qui. Se vuoi approfondire questo argomento, se vuoi conoscerlo più a fondo, scrivici. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

Oggi ci occupiamo di una presunta contraddizione biblica che riguarda le tentazioni di Gesù. Matteo e Luca ci parlano entrambi di questo episodio nella vita di Gesù, ma riportano le cose in modo leggermente diverso. Come possiamo spiegarlo? Dopo il suo battesimo, Gesù andò nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Di questo episodio ci parlano sia Matteo che Luca. Però l'episodio viene raccontato in modo diverso per quanto riguarda l'ordine delle tentazioni. Per quanto riguarda la prima tentazione, i due evangelisti sono concordi. Leggendo i testi, le frasi, come accade usualmente, vengono riportate in modo leggermente diverso tra i vari Vangeli. Ma questo è ciò che ci si aspetta quando si riporta una storia tramandata sostanzialmente in forma orale. Entrambi i brani ci dicono comunque che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Ed entrambe le versioni concordano nel dirci che nella prima tentazione Gesù ebbe fame e allora il diavolo lo tentò esortandolo a trasformare le pietre in pane. La vera presunta contraddizione sta nell'ordine della seconda e della terza tentazione. Infatti Matteo ci dice che nella seconda tentazione il diavolo portò Gesù sul pinnacolo del Tempio invitandolo a buttarsi giù, mentre nella terza lo invitò ad adorarlo, promettendogli in cambio tutti i regni del mondo. In Luca invece abbiamo un ordine inverso per la seconda e la terza tentazione. Nella seconda il diavolo invita Gesù ad adorarlo, mentre nella terza lo invita a buttarsi giù dal Tempio. Come possiamo spiegare questa differenza nell'ordine degli eventi? Questo tipo di discrepanze sono accettabili o fanno venire dei dubbi sul fatto che uno dei due autori dei Vangeli si sia sbagliato? Questo tipo di situazioni accadono in diversi brani dei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, che hanno molto materiale in comune, eppure in diversi punti presentano differenze simili a questa. Come possiamo spiegarlo? Allora, c'è un aspetto molto importante da tenere presente quando leggiamo i Vangeli, un aspetto spesso trascurato. Molti infatti si avvicinano ai Vangeli dando per scontato che tutti e quattro i Vangeli raccontino semplicemente gli eventi della vita di Gesù sempre in ordine cronologico. Ma non è così e non c'è alcuna ragione per cui dovrebbe essere così. Infatti ogni evangelista, Matteo, Marco, Luca e anche Giovanni, ha raccolto il materiale a sua disposizione in base agli scopi che si prefiggeva per attirare l'attenzione dei suoi lettori su un ritratto particolare di Gesù. Quindi tutti i Vangeli hanno parte del materiale raccolto in ordine cronologico, ma anche parte del materiale riportato con un criterio più tematico. Mentre leggiamo i Vangeli, riconosciamo quali sono gli eventi raccontati in ordine cronologico, prestando attenzione a indicazioni di tempo precise come il giorno dopo oppure quando venne la sera o cose di questo genere. Ma in gran parte dei casi tali indicazioni di tempo precise non ci sono, perché il materiale è stato raccolto in modo tematico. Si pensi ad esempio ai discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo, in cui troviamo tutti i suoi insegnamenti e le sue parabole raccolte appunto in 5 discorsi principali. È abbastanza ovvio che Gesù durante i 3 anni del suo ministero pubblico abbia tenuto ben più di 5 discorsi, ripetendo anche più volte le medesime parabole, probabilmente con parole diverse in diverse circostanze. Ma l'evangelista Matteo le ha raggruppate tutte insieme in quelle 5 sezioni del Vangelo. Accade spesso di trovare materiale raccolto in modo tematico quando si leggono biografie antiche, ma accade anche in quelle moderne. Infatti ci sono diversi modi di raccontare la storia di una persona. Posso partire dalla sua nascita e raccontare in ordine tutte le tappe della sua vita. Oppure posso dedicare un capitolo al suo lavoro, uno alla sua famiglia, uno alla sua passione per lo sport, senza che ci sia un particolare ordine cronologico. Se ci pensiamo bene, lo facciamo anche noi continuamente nella nostra vita. Posso raccontarvi la mia giornata in ordine cronologico dal mattino alla sera. Oppure iniziare dicendovi le persone che ho incontrato durante la giornata,
anche in ordine sparso, poi le varie attività svolte e infine concludere con ciò che ho mangiato, a colazione, pranzo e cena, anche se ovviamente la colazione l'ho fatta prima di incontrare qualcuno o di fare altre attività. La stessa cosa accade nei Vangeli ed accade nel testo in esame. Uno dei due testi può essere cronologico oppure tutti e due potrebbero essere scritti senza particolare attenzione all'ordine. Se è inteso un ordine cronologico, ce ne accorgiamo dal fatto che ci sono o meno indicazioni precise di tempo. Nel nostro caso in esame, anche se Luca normalmente riporta molte cose in ordine cronologico, in questo caso, dai termini usati sembra che sia Matteo ad avere adottato un criterio più cronologico nella sua descrizione delle tentazioni. Gli studiosi del testo ci fanno notare che nel ricordare le tre tentazioni, Matteo utilizza degli avverbi piuttosto specifici. Nell'originale greco, tote e palin, che fanno pensare alla sua intenzione di riportare i fatti in ordine cronologico. Nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, il dottor Gleason Archer, commentando il brano di Matteo 4, osserva che le parole usate da Matteo sono così specifiche che se la seconda e la terza tentazione non fossero avvenute in quell'ordine, allora Matteo sarebbe effettivamente in errore. Archer osserva che Luca invece introduce la seconda e la terza tentazione con parole più semplici, kai ed è, che non sono altrettanto enfatiche nel descrivere una sequenza precisa. In sostanza, per intenderci, è come se in italiano, descrivendo la mia vita, io dicessi «sono andato a Torino e poi sono andato a Milano», il che fornirebbe un'indicazione precisa su un prima e su un dopo. Mentre se dicessi che nella mia vita ho vissuto a Milano e a Torino, non necessariamente sto indicando un ordine preciso in cui ho vissuto nelle due città. Quindi sembra che in questo caso Matteo abbia preservato l'ordine preciso, mentre sembra che Luca abbia detto solo che Gesù era stato tentato in questo modo e in questo modo e in questo modo ancora, senza riportare l'ordine cronologico preciso. Perché Luca avrebbe riportato la seconda e la terza tentazione con un ordine diverso? Poteva avere un senso dal punto di vista tematico? Voleva mettere l'accento su qualcosa di particolare? Non lo sappiamo con certezza. Ci sono studiosi che hanno fatto notare che nel racconto di Luca le tre tentazioni sono riportate con un progressivo avvicinamento verso Gerusalemme, con la prima tentazione nel deserto, la seconda su un monte vicino a Gerusalemme e poi la terza in Gerusalemme stessa, sul Tempio. Insomma, anche nell'ordine delle tentazioni, Luca presenta un movimento verso Gerusalemme, dove ci sarebbe poi stato il drammatico culmine del ministero di Gesù, dove Satana avrebbe affondato l'ultimo attacco e sarebbe poi stato definitivamente sconfitto alla croce. Queste però sono solo supposizioni. Ciò che conta è che non abbiamo comunque una vera contraddizione, perché, come abbiamo spiegato, mentre l'ordine di Matteo sembra essere più temporale, quello di Luca, anche nelle parole usate per raccontare le tentazioni, suggerisce un approccio più tematico. Spero che questa breve spiegazione vi sia stata utile per comprendere questo episodio, ma anche per acquisire un modo di avvicinarsi ai Vangeli che non dia per scontato che i fatti siano sempre raccontati in ordine cronologico. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: A casa nostra abbiamo usato l'ora del pasto come un tempo per stare insieme come famiglia e chiacchierare di tante cose. A volte, lo confesso, io l'ho usato molto male, cominciando a fare qualche tirata contro i cassetti lasciati in disordine e i calzini scompagnati, abbandonati sotto il letto, proseguendo poi in altre aree delicate. Risultato? Cattiva digestione per i genitori e cassetti più o meno nello stesso stato lasciati dai figli. Mio marito invece era molto più savio e cercava di portare la conversazione su argomenti seri e di aiutare i figli a pensare alle materie studiate a scuola, alla politica. Nostri figli sono andati a scuola proprio nel periodo del 68, che non era un periodo facile, c'era molto da discutere. Alla fine del pasto abbiamo anche letto un passo della Bibbia e pregato, però a volte per cambiare un po' abbiamo letto un buon libro e commentato qualche pagina. Alcuni figli erano più interessati e altri molto meno. In un certo periodo, per esempio, abbiamo seguito le avventure di una coppia di criceti che partorivano e contropartorivano per dare un po' di rudimenti di educazione sessuale. Ma il figlio più piccolo si metteva felicemente con la testa sulla tavola e si faceva un pisolino pomeridiano che per lui era sacro. Se è vero che si impara anche quando si dorme, la cosa non gli avrà fatto del male. A volte uno dei ragazzi poi veniva in cucina mentre io lavavo i piatti e mi confidava: sarà tutta roba interessante, ma non ti pare che papà l'abbia fatta un po' lunga oggi? E la mia risposta invariabile era: è tutta roba importante che vi servirà da grandi. Un giorno l'apprezzerete di più e farete lo stesso coi vostri figli. Boh, sarà, era la risposta. Allora non ci credevano molto, ma oggi si sono ricreduti. Ricordo che uno dei figli, quando era in America all'università, ha assistito alla presentazione di un film ideato dal dottor Schaefer in America, e poi aveva ascoltato il dottor Schaefer che rispondeva a delle domande che gli venivano fatte in un uditorio di circa 1200 persone. E il figlio ci ha detto: non faccio per dire, lui sarà stato un filosofo, ma le risposte che ha dato erano molto simili a quelle che avevamo sentite già attorno alla nostra tavola a casa nostra. Morale? Sempre la stessa. Quello che noi insegniamo ai nostri figli non sempre è apprezzato sul momento, però da grandi lo trovano utile. Perciò è importante non cercare necessariamente di farli sempre divertire o di essere sempre approvati da loro. Siccome siamo stati in circolazione almeno 25-30 anni più di loro, sappiamo che cosa può essere loro utile anche dal punto di vista intellettuale. Esattamente come quando li esortiamo a mangiare i famosi spinaci che aiutano a sviluppare i muscoli, ma che al momento sono sempre molto meno apprezzati del gelato.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Un'altra puntata di Favole alla radio, amici, benvenuti. Un contadino e un serpente sono gli interpreti della favola che vi propongo oggi. Vi invito ad ascoltarla assieme a me, poi come sempre faremo assieme qualche considerazione.
7: Il contadino e il serpente. Un serpente, strisciando, uccise il figlio di un agricoltore. Costui, profondamente addolorato, prese la scure e andò a porsi accanto alla tana del serpente per tenerlo d'occhio ed ucciderlo quando ne fosse uscito. Non appena comparve il serpente, quello calò la scure, ma lo mancò, spezzando invece una pietra che era lì accanto. Temendo poi la vendetta del serpente, gli propose di far la pace, ma quello gli rispose: «Né io posso essere benevolo nei tuoi confronti quando guardo quella pietra spezzata, né puoi esserlo tu nei miei, volgendo lo sguardo alla tomba di tuo figlio». La favola insegna che le grandi inimicizie non possono essere facilmente composte.
6: Esopo indubbiamente ha ragione quando asserisce, portandoci l'esempio del contadino e del serpente, che le inimicizie non possono essere facilmente composte. Il contadino non avrebbe potuto provare dei

Così naturale per l'uomo il pensiero di vendicarsi, di far pagare in qualche modo chi gli ha fatto del male e in tal modo ristabilire quella che a lui sembra essere la giustizia. Eppure c'è stato un padre capace di comportarsi diversamente nei confronti dei responsabili della morte di suo figlio. Dio ha mandato Gesù, il suo unico figlio, sulla terra, ma gli uomini lo hanno inchiodato sulla croce. Ecco, non si rendevano conto che Gesù stava portando su quella croce i loro peccati. Eppure Dio è in grado di perdonare coloro che si riconoscono peccatori e bisognosi della misericordia divina, proprio perché suo figlio è morto al loro posto. L'uomo della favola di Esopo, guardando alla tomba del figlio, provava odio per chi l'aveva ucciso. Dio, guardando al sacrificio del figlio, vede che Gesù ha pagato al posto dell'uomo, e Dio non può chiedere due volte il prezzo della colpa, come dice la canzone, un classico evangelico, prima dalla mano sanguinante del mio garante e poi ancora da me. Ricordiamo il prezzo che Dio ha pagato per poterci liberare dalla schiavitù del peccato, e non trascuriamo la grande salvezza che Egli ci offre. La salvezza, infatti, non è un qualcosa di automatico. Chi rifiuta di riconoscersi peccatore e non tiene in alcun conto l'opera compiuta da Gesù, conserva interamente il peso dei suoi peccati e un giorno dovrà renderne conto al giudice supremo, quel Cristo di cui non ha accettato l'offerta di amore e di perdono. Come sempre, vale la pena di pensarci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Decima puntata.
4: Il concorso letterario sul cristianesimo, indetto dai missionari per rompere il ghiaccio e cominciare a predicare l'Evangelo ai cinesi, finisce per interessare veramente il signor Si, che decide all'ultimo momento di partecipare con ben 4 composizioni. Di notte, mentre scrive, gli pare di sentire accanto a sé una presenza misteriosa e lui pensa che sia un segno degli dèi. Con sua grande sorpresa, 3 delle sue composizioni vincono ognuna un premio dei 4 a disposizione. E ora bisognava andare a Pingyang per ricevere i soldi. E questo, benché si trattasse di una cosa apparentemente semplice, provocò una certa ansietà nella famiglia dello studioso. Fino ad allora non aveva corso nessun rischio, perché non aveva avuto nessun contatto diretto con lo straniero. Ma andare di persona a ricevere il premio dalla sua mano era una cosa del tutto diversa. Non voleva farlo. Se fosse stato possibile, l'avrebbe evitato. Bisognava però trovare un sostituto. Egli pensò che la persona più adatta fosse il fratello di sua moglie, che era un tipo con sufficiente faccia tosta da prestarsi a questo servizio. Ma poi vi fu una nuova difficoltà. Il giovane era pronto, sì, ad andare a prendere i soldi, ma c'era da dubitare che sarebbe stato disposto con uguale zelo a consegnarli in mano al vero padrone. Così bisognava fare in modo che il signor Si lo aspettasse fuori dalla casa, perché la somma non era piccola. Così i due uomini camminarono insieme metà giornata attraverso la pianura e il fratello di sua moglie si presentò alla casa dello straniero. Il signor Hill, molto contento di sentire che era arrivato il vincitore del premio, andò fuori per riceverlo cortesemente. Aveva letto con molto interesse la sua composizione e desiderava intrattenersi a parlare con lui e inoltre avrebbe consegnato il premio a lui personalmente. E così, con grande riluttanza, lo studioso cedette ed entrò nella casa silenziosa. L'atrio era spazioso e accogliente, con una grande veranda. Il signor Si chiamò il portinaio, che con suo grande sollievo era un cinese. Inchinandosi gentilmente, Si chiese il suo nome. «Il mio nome è Sung». Era infatti il primo convertito del signor Hill e suo amico devoto. «Ma mi perdoni, non ho ancora chiesto il suo nome e il suo titolo». «Il mio nome è Si. Posso avere il piacere di parlare con il signor Li?» «Ah, il signor Li sarà molto contento. Sta aspettando ansiosamente che lei venga. Prego, entri nella sala degli ospiti e beva del tè». Molto rassicurato dalla presenza di Sung e di alcuni altri cinesi che si vedevano in giro, Si cominciò a guardarsi attorno e a fare delle domande sullo straniero e sul suo modo di vivere, tenendo d'occhio la porta dalla quale avrebbe dovuto entrare il signor Hill stesso. «Lei non ha paura di stare vicino allo straniero giorno e notte?» «Ma perché, signore, dovrei avere paura? Lei vede qualcosa di allarmante? O teme forse qualche magia?» «Vedo che non osa bere il tè. Di che cosa ha paura?» Un po' seccato per il fatto che il cinese si era accorto della sua diffidenza, il signor Si portò la tazza alle labbra, inchinandosi con gentilezza, ma nulla lo avrebbe convinto a bere una goccia del tè dello straniero, anche se le cose non erano poi tanto terribili come se le era aspettate. Bisognava stare attenti e scappare appena possibile. Poco dopo egli udì dei passi che si avvicinavano. Un uomo piuttosto alto, snello, vestito secondo l'usanza cinese, entrò nella stanza. Si alzò subito e andò incontro allo straniero, inchinandosi profondamente. Notò che il missionario vestiva alla cinese, ma per il momento non osò alzare gli occhi al suo viso, che quasi temeva di vedere. Il signor David Hill, contraccambiando il saluto, lo invitò a sedersi al posto d'onore, prendendo lui stesso il posto più umile, dall'altra parte della tavola. La sua voce era simpatica e attraente, e mentre egli versava del tè fresco per il suo ospite, questi ne approfittò per dargli un'occhiata svelta. Quante cose si possono capire in un solo momento! Una lunga serie di pregiudizi e sospetti svanì dal cuore freddo e orgoglioso, come la neve davanti al sole si scioglie. Era bastato un unico sguardo al viso raggiante e luminoso di Hill. Anni dopo, sì, così ricordò quel momento. Fu sufficiente uno sguardo, una parola. Come il giorno fa scomparire le tenebre, così la presenza del signor Hill dissipò tutte le chiacchiere che avevo sentito. Ogni senso di timore svanì e la mia mente trovò finalmente riposo. Alzando gli occhi incontrai uno sguardo pieno di gentilezza e mi ricordai le parole di Mencius. Se il cuore dell'uomo non è giusto, certamente il suo occhio lo rivela. Quel viso invece mi diceva che ero in presenza di un uomo veritiero e buono. Così, dopo anni e anni, questi due personaggi si incontrarono. Finalmente erano uno di fianco all'altro. Il confuciano, disarmato dalla mitezza di Hill, aveva perso tutta la sua ostilità, era amichevole e lieto. E il missionario sentiva il suo cuore pieno di gratitudine e di desiderio che quell'anima provata incontrasse finalmente Dio. Con gentilezza e cortesia il missionario si complimentò con il suo ospite per l'ammirevole composizione che aveva vinto il premio, dicendogli che letterati provenienti dalla capitale avevano visto lo scritto e l'avevano raccomandato grandemente. Dopo che ebbero bevuto il tè, l'argento fu dato in mano a Si, che lo ricevette con delicate proteste sulla sua indegnità. Non appena Si ebbe in mano il premio, sentì che doveva andarsene. Improvvisamente temette che forse lo straniero lo stesse stregando e pensò che non doveva vederlo mai più. Notando che era inquieto, il signor Hill non insistette per tenerlo lì. Era troppo saggio per avere fretta e pensava fosse molto più utile lasciarlo completamente libero di scegliere. Perciò lo salutò con grande affabilità e non accennò neanche alla possibilità di rincontrarsi. Molto contento, Si andò a casa con l'argento. Era una piccola fortuna per quei tempi così difficili. Sua moglie e la famiglia erano felicissimi che egli fosse riuscito ad avere il denaro. Per il momento la cosa finì lì.

Marco 6. Allora, nel capitolo 5 abbiamo visto la storia di tre persone, come Gesù interviene potentemente nella vita dell'endemoniato, di Jairo con sua figlia, della donna con il flusso di sangue. Oggi riprendiamo dal capitolo 6, sarà un capitolo molto denso di cose, quindi iniziamo subito. Poi uscì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga. E molti udendolo stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è data? Come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Quindi a questo punto sappiamo che Gesù è con i suoi discepoli in giro per la Galilea. Qui dice che vengono nella sua patria, cioè la sua città, da dove Gesù è cresciuto, e sarebbe Nazareth. Quindi va nella sinagoga e insegna nella sinagoga. E qui vediamo la reazione di queste persone che lo sentono. Quindi significa che Gesù non aveva mai insegnato nella sinagoga, lo fa per la prima volta nella sinagoga della sua città. E queste persone rimangono stupite dal suo insegnamento. Dice, molti udendolo stupivano. Si rendono conto che c'è qualcosa di straordinario, qualcosa di fuori dal comune. Ha una sapienza straordinaria, un'autorità nell'insegnamento, una potenza. Dice, da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? Non avevano mai sentito una cosa del genere nella sinagoga. E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Sembrerebbe un riconoscimento molto bello. Purtroppo non è così, perché se continuiamo dice, non è costui il falegname? Il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati, offesi a causa di lui. Non è costui il falegname, dicono. Lo conoscevano così, lo conoscevano come il carpentiere, il falegname. Probabilmente è stato addestrato dal suo patrigno Giuseppe, quello era il mestiere di Giuseppe, il falegname, no? E probabilmente Gesù è stato cresciuto come il figlio di un falegname, addestrato a lavorare con le proprie mani. Probabilmente ha fatto il garzone di Giuseppe da ragazzo, no? Ed è stato formato in quello. Quindi le persone sono stupite. Noi lo conoscevamo come il falegname, non come l'insegnante, il rabbino. Non è costui il falegname. Poi dice il figlio di Maria, fratello, e cita il nome dei suoi fratelli, e poi dice le sue sorelle non sono qui fra noi, conoscevano la sua famiglia ed era gente modesta, gente umile, non venivano da una grande famiglia di rabbini, di sacerdoti, di uomini dottori della legge o di nobili, era gente umile, gente modesta. Qualcuno vede in questa espressione figlio di Maria un'offesa, perché generalmente un uomo veniva identificato dal nome del padre. Anche quando il padre moriva, era sempre il figlio di Giuseppe. Chiamare Gesù figlio di Maria significava che lui non aveva un padre o che quel padre non era Giuseppe. Quindi, secondo alcuni, questo è un modo per offendere, per discriminare Gesù. Non sappiamo chi è tuo padre, se è un figlio illegittimo, se è il figlio di Maria. E infatti dice erano scandalizzati a causa sua. Quindi all'inizio sembrava che stavano riconoscendo in Gesù qualcosa di straordinario e in realtà lo stavano riconoscendo, però quello che ne è uscito non è stato la conseguenza ovvia. Riconosci qualcosa di straordinario in una persona, che fai? Lo accetti, ti sottometti. Invece loro hanno riconosciuta questa cosa, ma qualcosa non quadrava. Qualcosa li offendeva, li disturbava, non era giusto, non era bello, non era corretto. Quindi il conoscerlo, il conoscere le sue origini, il conoscere la sua famiglia modesta, è stato per loro come un pregiudizio, per non arrendersi a lui, è stato un ostacolo per loro ed è molto molto triste, perché spesso sono i pregiudizi, le tradizioni umane, le cose che le persone
non riescono a riconciliare nella loro mente, perché si fissano su certi concetti che impediscono una resa totale al Signore, una conversione genuina. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi, imponendo loro le mani. E si meravigliava della loro incredulità, e andava in giro per i villaggi, insegnando. Quindi nessun profeta è disonorato se non nella sua patria. Gesù non viene accettato né dai suoi concittadini e né dalla sua famiglia. Abbiamo visto in precedenza come la madre e i figli erano andati là per riportarlo a casa, perché insomma ci stai mettendo un po' in imbarazzo, stai facendo cose strane. In questo momento i suoi fratelli non credevano in lui. E dice che non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi. In qualche modo Gesù è bloccato. Gesù è bloccato, sembra un paradosso, ma non può operare, è bloccato dalla loro durezza, dalla loro incredulità, dai loro pregiudizi, dai loro cuori chiusi rispetto all'opera di Dio. E dice: si meraviglia della loro incredulità. Anche io mi meraviglio come abbiano potuto essere increduli davanti a tutta quella manifestazione. Anche noi ci meravigliamo, miracoli, liberazioni, risurrezioni, una saggezza straordinaria. Tutto ciò non basta per arrendersi? Le persone sono sempre alla ricerca di segni, miracoli, no? Tutto ciò non basta per arrendersi? Io penso che noi ci meravigliamo che loro siano rimasti increduli perché siamo spettatori, che siamo distanti. Ma se fossimo stati lì, sarebbe stata una sfida anche per noi. Poi egli chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro autorità sugli spiriti immondi. Quindi Gesù adesso si rivolge ai dodici che ha scelto tra tutti i discepoli, ha scelto i dodici apostoli, ed è la prima volta che li manda a fare quello che lui fino a quel momento aveva fatto. Era lui che fino a quel momento aveva insegnato, liberato i posseduti e compiuto miracoli. Adesso manda loro e come li manda? Li manda due a due. È importante, non è un dettaglio da poco. Dico sempre che il servizio del Signore non si fa mai da soli, si fa sempre in team con qualcun altro, almeno un'altra persona, due a due. Perché? Perché due persone si incoraggiano, due persone si consigliano, e quindi trasmettono saggezza l'uno all'altro, si danno protezione e anche quella che chiamiamo in inglese accountability, cioè uno rende conto all'altro di qualcosa, no? Non c'è una totale libertà di fare tutto quello che mi pare, perché sto insieme a un'altra persona, quindi ed è un bene, voglio dire, è una protezione. Li manda due a due, una piccola squadra, un piccolo team, quindi abbiamo sei squadre, giusto? 12 persone in tutto. Comandò loro che non prendessero nulla per il viaggio, eccetto un bastone soltanto, né sacca, né pane, né denaro nella cintura, e che fossero calzati di sandali e non indossassero due tuniche. Disse loro ancora: dovunque entrate in una casa, fermatevi lì, finché non partiate da quel luogo. E se alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano, andando via di là, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. Io vi dico in verità che nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quelle città. Quindi dà loro delle istruzioni molto precise e sono il contrario di quello che direbbe una mamma premurosa. Quando una mamma premurosa prepara lo zaino: tieni, questa è la merenda, questa è da bere, questi sono i fazzoletti, questo è il cambio. No, se ti deve fare la valigia, non basta mai. Invece Gesù dice: non portate nulla con voi, portate un bastone e poi portate l'essenziale. A parte gli scherzi, qual è il punto? Il punto è che per servire il Signore non abbiamo bisogno di grandi mezzi e di grandi risorse. Ci sono persone che pensano che bisogna avere tanti soldi, tante risorse, necessariamente quelle cose, perché altrimenti non possiamo servire il Signore. In realtà basta pochissimo per servire il Signore, basti tu,
Basta che vai senza niente, magari con una Bibbia in mano, ma se l'hai memorizzata nella tua testa neanche hai bisogno di averla in mano perché puoi citarla, e quindi puoi andare con l'essenziale. E un'altra cosa che ci insegna è che tutto il necessario sarebbe venuto dal ministero, cioè Dio lo avrebbe provveduto. E questa è una cosa importante. Se Dio ha stabilito che dobbiamo avere un locale, sarà Dio a provvedere un locale. Se Dio ha stabilito che dobbiamo avere una chitarra, sarà Dio a provvedere una chitarra. Se Dio ha stabilito che deve aprire quella porta sarà aperta al momento opportuno, capite? Noi ci facciamo spesso la testa, diciamo devo avere questo, devo fare questo per essere pronto, prima devo e poi non succedono mai quelle cose e quindi non andiamo mai, non partiamo mai. Gesù voleva insegnare loro che tutto quello di cui avrebbero avuto bisogno l'avrebbero trovato lungo la strada. Vi ho detto più volte che Gesù chiedeva sempre in prestito le cose. Ci avete fatto caso? Chiedeva anche in prestito la barca, chiedeva anche in prestito l'asino. Una volta ha detto a Pietro: vai e pesca un pesce, aprilo e troverai un talento, uno per te, uno per me, e con quello ci pagherai la tassa del tempio, no? Gesù trovava le cose lì per lì, lungo la strada, e questo ci deve incoraggiare. Un'altra cosa interessante di queste istruzioni è che loro dovevano andare in una casa e rimanere lì, e se quelle persone li ascoltavano, li ricevevano, se quella città era ben disposta, bene, altrimenti se li cacciavano, se non li ospitavano, se non volevano sentire il loro messaggio. Loro dovevano scuotersi la polvere dai piedi e quella sarebbe stata una testimonianza contro quelle città. Che cosa significava? Significava che non erano responsabili del sangue di quelle persone. Vi ricordate il messaggio di Dio ad Ezechiele quando gli dice: tu sei come una sentinella che deve avvertire di un pericolo. Tu fai bene il tuo dovere e avverti le persone e quelle si pentono? Bene, tu hai fatto il tuo dovere e loro hanno avuto l'opportunità. Hanno avuto salva la loro vita. Se tu invece fai il tuo dovere e loro non si pentono, tu hai fatto il tuo, non sei responsabile del loro sangue, saranno giudicati per le loro colpe. Se invece tu non fai il tuo dovere, saranno giudicati loro, ma in parte tu ne sei responsabile. Quindi Gesù dice: voi dovete andare, predicare, fare quello che vi chiedo e poi vediamo se le persone rispondono o se non rispondono. E a quelli che non rispondono, dice: nel giorno del giudizio, Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quelle città. Hanno avuto, se non accettano, hanno avuto la loro opportunità, ma pagheranno per aver rifiutato il Vangelo. Saranno loro responsabili del loro proprio sangue. Questa espressione che dice qua quando parla di Sodoma e Gomorra sembra riferirsi, secondo alcuni, al fatto che ci saranno diversi gradi di giudizio, perché dice: il giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza. È possibile che ci siano vari gradi di giudizio, però purtroppo si tratta sempre di giudizio e non è qualcosa di positivo. Un'altra cosa che sottolineo è che Sodoma e Gomorra sono state già giudicate, vero? Ma qui parla di un giudizio che ancora devono affrontare, perché sono state giudicate in terra, ma c'è ancora un giudizio che le aspetta ed è quando tutti saranno davanti al trono bianco di Dio e saranno giudicati secondo le loro opere. Così partiti predicavano che la gente si doveva ravvedere. Quindi questo è il loro messaggio. Il messaggio della loro predicazione è cosa? Il ravvedimento. Cos'è il ravvedimento? Cambiare vestito? Cambiare modo di parlare? Smettere di fumare? Smettere di rubare? Il ravvedimento è riconoscere di essere peccatori e abbandonare il proprio peccato. È qualcosa che tocca il profondo della coscienza di ogni persona. Chi si ravvede veramente è perché è cosciente di essere peccatore, di essere perduto nel profondo del proprio cuore e riconosce e chiede perdono a Dio, riconosce in Gesù colui che può perdonare il suo peccato. Quindi predicavano che la gente si doveva ravvedere. Il ravvedimento è necessario. Evangelizzazione senza ravvedimento non è evangelizzazione. Quando si parla a quella persona, noi spesso usiamo espressioni diverse per esprimere la conversione, ci ha fatto un'esperienza, però se non c'è stato il ravvedimento, chiamiamolo come vi pare, ma non è conversione.
se non c'è stato un genuino pentimento dei propri peccati, non è una reale conversione. E non c'è evangelizzazione, ripeto, se non si predica il peccato, se non si predica la necessità del pentimento, del ravvedimento, del cambiare. Non solo, questo era il loro messaggio, ma scacciavano anche molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Questo è molto interessante, perché è la prima volta che si parla della preghiera della guarigione insieme con l'unzione dell'olio, che è una pratica di cui parla Giovanni capitolo 5, no? Che noi facciamo nelle nostre chiese. Ho detto? Giacomo capitolo 5, che noi facciamo nelle nostre chiese, se ne parla qui, non ci viene detto da nessun'altra parte che Gesù ungesse con olio, eccetera, però dà questa istruzione ed è molto precisa, e quindi è biblico pregare per la guarigione con l'unzione dell'olio. Ora il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato celebre, e diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, e perciò le potenze miracolose operano in lui. Altri dicevano: è Elia, ed altri dicevano: è un profeta, o come uno dei profeti. Ma Erode, udito questo, diceva: egli è quel Giovanni che io ho fatto decapitare, egli è risorto dai morti. Qui ci parla di questo Erode che sente parlare di Gesù, quindi evidentemente la fama di Gesù sta raggiungendo tutti, anche i palazzi importanti della politica, del governo. Infatti dice che il suo nome era diventato celebre. E, però cosa pensa? Gesù in questo momento sta facendo qualcosa di molto simile a quello che faceva Giovanni. Predicava il ravvedimento, predicava il ritorno al cuore di Dio, insomma, e tante persone andavano da lui e battezzava. Quindi era molto simile a quello che aveva fatto in precedenza Giovanni. E questo Erode si preoccupa un po', e questo è Erode, figlio di Erode il Grande. Vi ricordate Erode il Grande, che era quello che nella circostanza della nascita di Gesù aveva interrogato i magi, poi quelli erano andati via per un'altra strada, e quindi aveva fatto uccidere tutti i bambini da 2 anni in giù nella zona di Betlemme. Quello era Erode il Grande, che era un bel po' pazzo e psicopatico, però era un genio delle costruzioni, ha costruito cose enormi, ed era anche quello che ha iniziato la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Questo è il suo figlio, Antipa. Quando Erode il Grande è morto, ha diviso il suo regno in 4 parti, e questo è uno dei figli che hanno preso ognuno una porzione. Non era molto più normale di suo padre. Una famiglia molto particolare, quella di Erode. Chi pensa che sia Gesù? Pensa che sia la reincarnazione di Giovanni Battista. Quindi a questo punto possiamo vedere quante opinioni di Gesù diverse, tutte o limitative o completamente sbagliate. Prima abbiamo visto che c'erano quelli che dicevano: è il falegname, è molto limitativo di chi è Gesù. Poi ci stavano questi che dicevano è Elia, perché Elia, c'era una profezia che diceva che sarebbe dovuto tornare. Altri dicevano: è un profeta. Mosè ha parlato del fatto che sarebbe venuto un altro profeta come lui, e c'era l'attesa di questo profeta. Quindi tante opinioni, tutte sbagliate su Gesù, ma Erode è quello che ha quella un po' più strampalata. È la reincarnazione di Giovanni Battista. Da dove viene la sua idea? Probabilmente viene dal suo senso di colpa. E adesso Marco ci dice perché. E adesso c'è un flashback nella storia che ci riporta a qualche periodo prima. Versetto 17. Erode stesso, infatti, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva tenuto legato in carcere a causa di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, perché egli l'aveva presa per moglie. Giovanni infatti diceva ad Erode: non ti è lecito di avere la moglie di tuo fratello. Ed Erodiade gli portava rancore e volentieri l'avrebbe fatto uccidere, ma non poteva. Erode infatti temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. E dopo averlo udito faceva molte cose
e lo ascoltava volentieri. Ora, venuto un giorno propizio, Erode per il suo compleanno offrì un banchetto ai suoi grandi, ai comandanti e ai notabili della Galilea. La figlia di Erodiade stessa entrò e danzò, e piacque ad Erode e a coloro che erano a tavola con lui. Allora il re disse alla fanciulla: «Domandami tutto ciò che vuoi e io te lo darò, e le giurò: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fino alla metà del mio regno». Ed ella uscì e disse a sua madre: «Che cosa devo chiedere?» E quella rispose: «La testa di Giovanni Battista». Ed ella, ritornata subito in fretta dal re, gli fece la richiesta dicendo: «Io desidero che tu mi dia immediatamente su un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re, sebbene ne fosse molto rattristato, a motivo del giuramento e per rispetto dei convitati, non volle opporle un rifiuto. Così il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. E quegli andò, lo decapitò in prigione e portò la sua testa su un piatto e la diede alla fanciulla. E la fanciulla la diede a sua madre. E quando i suoi discepoli udirono ciò, vennero, presero il suo corpo e lo posero in un sepolcro. Questa è la storia dell'uccisione di Giovanni Battista. Vediamo diverse persone in questa storia, la conosciamo tutti. Voglio solo sottolineare solo brevemente alcune cose. Qui c'è Erode, prima di tutto, che è un uomo in autorità, ma è un uomo combattuto. Da un lato sa che Giovanni è giusto, è un uomo di Dio, e probabilmente sa che ha ragione, però dall'altro è combattuto perché lui ha questa donna, questa relazione. Quindi è un uomo sicuramente debole, crede di essere forte, crede di avere il potere, e lo dimostra con quello che dice, no? Chiedimi tutto, io posso farlo. Crede di avere il potere, pensa di poter giocare con Giovanni. Ti libero, non ti libero, sì, no, ma in realtà è un uomo facile da manipolare, non è tanto in gamba, non è tanto brillante, e quindi fa questo impegno, semplicemente perché gli piace come ha ballato questa ragazza, probabilmente ha anche un po' bevuto, dice: chiedimi quello che vuoi, anche la metà del mio regno io te lo darò. È un'affermazione spavalda, no? Che mostra proprio: ma io posso fare quello che... Però in realtà si lega, si impegna, perché poi gli chiedono di fare quello che lui non vorrebbe. Questo ci dice che dobbiamo fare molta attenzione a come ci impegniamo, alle cose che dichiariamo. Non dobbiamo fare le cose e impegnarci per spavalderia, per far vedere chissà che siamo, perché poi c'è sempre qualcuno più furbo di noi. Questo era Erode. Poi c'era Erodiade. Chi era Erodiade? Che nomi? Erode, Erodiade, tanta fantasia. Era in realtà la moglie di uno dei suoi fratelli, Filippo. Semplicemente era sposata con suo fratello, ma viveva con lui, con Erode e Antipa. Aveva lasciato suo fratello, adesso stava con lui. Ed era una donna spregevole, una donna egoista, e lei era veramente furiosa con Giovanni, perché Giovanni sottolineava la sua reale condizione, che era sbagliato e orribile quello che avevano fatto. Poi c'è la ragazza che sappiamo che si chiama Salomè, sicuramente una ragazza cresciuta con dei pessimi esempi davanti, con quel tipo di madre. Con quell'uomo con cui stava adesso, dei pessimi esempi, e infatti la vediamo già molto brava ad abbindolare, a sedurre e manipolare. Ma credo che anche lei è un pochettino una vittima di questa storia, perché viene usata dalla madre. Lei fa questo ballo seducente e poi va dalla madre e dice: che cosa devo chiedere? Che consiglio mi dai, mamma? Mi ha chiesto addirittura la metà del regno. Che mi faccio comprare? Una macchina nuova, una borsa nuova, una casa, un palazzo, una cosa... Cosa può desiderare una ragazza? Non lo so. Tante cose. Dammi un buon consiglio. Invece la madre aveva solo un'idea nella sua testa, che quella era un'opportunità. E pensava a se stessa, non pensava ovviamente alla figlia. Era un'ottima opportunità. Quindi usa questa occasione per se stessa.
e non si interessa proprio dei desideri della figlia, dice, chiedi la testa di Giovanni Battista. E la figlia, ok, ovviamente. E purtroppo Erode è costretto, perché si è legato le mani da solo, a sottomettersi a questa cosa. L'ultimo personaggio di questa storia è Giovanni, che sembra la vittima, però in realtà è l'unica persona pulita, fa una bella figura perché muore con onore. Ha servito il Signore con dignità, con onestà, con zelo. È stato un uomo di Dio. Infatti Gesù lo riconosce che è stato il più grande dei profeti. Ovviamente un ministero breve, intenso. Dio ha una chiamata per ciascuno che può essere molto diversa. Ci sono persone che sviluppano il loro ministero, il loro servizio a Dio in 30, 40, 50 anni. Ci sono persone che sviluppano il loro ministero in un anno. Ci sono persone che sviluppano il loro ministero per Dio in un giorno. Vi ricordate Esther, quando c'era la minaccia dell'uccisione di tutti quei giudei e Mardocheo le dice: chissà che non sei venuta al regno per un momento come questo, per un giorno così, per essere. Che per fare la differenza oggi è salvare il tuo popolo. E è la chiamata di Dio, è la volontà di Dio. E almeno Giovanni muore con onore, come un uomo di Dio irreprensibile, che ha saputo dire la verità, che ha avuto il coraggio di non compromettersi. E ovviamente era un uomo scomodo, perché vai a dire a due persone del genere: non è lecito che fate quello che Dio vi punirà, eccetera. Non lo metteva in una posizione sicura. Giusto per la cronaca, Erode ed Erodiade verranno in futuro esiliati perché accusati di tradimento contro Roma e moriranno suicidi in un posto sperduto dell'impero. Quindi faranno una brutta fine, sicuramente. Hanno avuto la loro occasione, però. Dio è stato così buono che ha dato loro un'occasione. Non l'hanno saputa sfruttare. Ora torniamo al tempo della nostra storia, al versetto 30. Ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro: venitevene in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po', poiché era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. E partirono in barca verso un luogo solitario e appartato. Quindi gli apostoli tornano dalla missione, non sappiamo quanto sia durata, forse qualche giorno, e sono tutti entusiasti perché hanno visto cose straordinarie ed è bello servire il Signore in questa maniera. E Gesù dice: è un periodo, avete lavorato tanto, siete affaticati, è un periodo molto intenso, e riconosce il loro bisogno di staccare un attimo. Quindi hanno bisogno di stare un po' da soli, riposare. E penso che questo vale anche per noi. Abbiamo bisogno, tutti quanti noi, di momenti in cui possiamo appartarci e stare un po' da soli con il Signore e riposare un po', riprenderci spiritualmente. E quello dipende da noi, perché la vita è talmente piena di cose che possiamo fare. E oggi, se non abbiamo niente da fare, ci sono i nostri cellulari, i nostri tablet, i nostri computer, che ci trovano sempre cose da fare. Quindi è un po' una disciplina che dobbiamo applicare a noi stessi, trovare dei momenti per pregare, per riflettere, un po' lontani da tutto. E quindi partirono in barca. È tempo per una mini vacanza, una gita fuori porta. Quindi immagino i discepoli tutti entusiasti, tutti contenti. Ah, una vacanza meritata. E la folla li vide partire. La folla li vide partire e molti lo riconobbero, e da tutte le città corsero là a piedi ed arrivarono prima di loro e si strinsero intorno a lui. E Gesù, sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese a insegnare loro molte cose. Ed essendo già tardi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenzia questa gente perché se ne vada nelle campagne e nei villaggi all'intorno a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare. Quindi Gesù ha organizzato una bella mini vacanza, una gita fuori porta. Partono, quando arrivano scoprono invece che non c'è questa vacanza. Già c'è il lavoro che li aspetta, le persone li hanno anticipati.
e li stanno aspettando così. Ah, dove pensavate di andare? Qui capiamo quanto era faticoso il ministero terreno di Gesù, quanto era consumante. Perché la gente, quando ha bisogno, quando c'è qualcuno che può ascoltarli, risolvere i loro problemi, guarigione, liberazione, eccetera, accorre, ed è qualcosa di forte, tante persone. È un ministero molto faticoso, quello di Gesù e dei suoi. Dover dar retta alla gente, anche quando sono due o tre, è una sfida, ma quando sono centinaia e migliaia, potete immaginare. Quindi immaginate i discepoli, addio mini vacanza. Quindi quando c'è l'opportunità, dice adesso però tutta questa gente si sta facendo un po' tardi, e il luogo è deserto, qual è la soluzione? Gesù, ti prego, mandali via, no? È per loro, Signore, è per loro, mandali via. Devono pensare a tornare a casa sani e salvi. I discepoli sono esausti, sono esasperati, non vedono l'ora che tutti se ne vadano a casa. Vi è mai capitato di sentirvi così? Quando avete degli ospiti a casa, magari che si intrattengono, voi volete andare a dormire e quelli continuano a tirare fuori nuovi discorsi, nuovi argomenti, e voi non sapete. Mia madre era molto brava a mandare via la gente, ci vuole un talento particolare, delle frasi particolari con cui te ne scappi, no? Si è fatta una certa, no? E la maggior parte della gente capisce. Ma questo è quello che dicono i discepoli: in questo luogo è deserto ed è già tardi, licenza questa, mandali via, ti prego, Gesù, basta. In realtà erano stanchi, erano esauriti. A me è capitato di sentirmi così anche nel servizio al Signore. Mi è capitato quando ero un giovane responsabile di sentirmi appesantito, inaridito, stanco, perché le persone hanno ognuno la loro vita, ognuno i loro problemi, hanno le loro aspettative, e certe volte è difficile questo ruolo. E c'è stato un momento nella mia vita che pensavo veramente che il bene delle persone fosse che io me ne andassi e che se ne occupasse qualcun altro, ma in realtà era perché io ero in qualche modo secco, inaridito, appesantito. Quindi capisco un pochettino i discepoli in questo. Ma Gesù la pensa in maniera molto, molto diversa. Per i discepoli è un problema, ma Gesù invece che cosa prova per queste persone? Compassione. Gesù è toccato, non solo perché li ama, ma perché vede anche la loro condizione, come la definisce, di pecore senza pastore. C'è un filo di tristezza in questa espressione, pecore senza pastore. Sono persone deboli, sono persone fragili, sì, magari un po' testarde, un po' dure, un po' superficiali per certi aspetti, poi vedremo più avanti che continuano a seguire Gesù perché avrà dato loro da mangiare. Però Gesù li vede nella loro condizione di persone bisognose di cura, di cibo, di protezione. Ma anche il problema che esprime questa frase è che i leader religiosi non sono stati dei pastori per queste persone fino a questo tempo. I leader religiosi avevano pensato a loro stessi e non al popolo. Avevano pensato ad arricchirsi, avevano pensato a mantenere la loro posizione di potere. Avevano pensato a questioni poco importanti e la gente era semplicemente affamata di cibo, di cura e di protezione. Erano pecore senza pastore. Quindi Gesù ha compassione di loro. Voglio dire che questa condizione si ripete continuamente nella storia. Pecore senza

disse loro ai discepoli che dicevano di mandarli via: date voi a loro da mangiare. Ed essi gli dissero: dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? Ed egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accertati, si dissero: 5 e 2 pesci. Allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti per gruppi sull'erba. Così essi si sedettero in gruppi di 100 e di 50. Poi egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzati gli occhi al cielo, li benedisse. Quindi spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li mettessero davanti a loro, e divise pure i 2 pesci fra tutti. E mangiarono tutti a sazietà. E raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti di pesce. Or coloro che avevano mangiato di quei pani erano circa 5.000 uomini. Quindi i discepoli sono stanchi, i discepoli vogliono solo che tutta questa gente se ne vada via, ma Gesù la pensa diversamente e dà loro un'istruzione molto strana. Dice: date voi loro da mangiare. Perché Gesù stai complicando tutto? Era più facile fare a modo nostro, mandarli tutti via, ci pensassero loro. Che cosa vuol dire date voi loro da mangiare? Non siamo già abbastanza stressati? Non abbiamo già fatto abbastanza per tutta questa gente? E poi dove troviamo il cibo? Dove troviamo i soldi? E penso che ognuno di loro, di questi 12, questi discepoli, si siano messi ognuno a ragionare nella sua testa come si può risolvere il problema. Gesù dice: date voi loro da mangiare. Probabilmente Matteo, che era esattore delle tasse, avrà tirato fuori la calcolatrice e ha cominciato a fare i pescatori avranno pensato: ma forse possiamo andare sul lago a pescare un po' di pesci, ma certo un sacco di gente. Gesù li ha messi in crisi e dopo un po' si rendono conto che tutti questi ragionamenti non servono, è impossibile dare da mangiare a questa gente. E Gesù fa loro questa domanda: quanti pani avete? Adesso, quanti pani avete? Che differenza fa? Gesù, ma che differenza fa quanti pani avete? Quanti ne possiamo avere noi che siamo 12? Questo è un miracolo particolare, dobbiamo ammetterlo, come tutti i miracoli sono particolari. Ma è indicativo il fatto che tutto sia partito da quel poco che loro avevano. Cosa avevano? Pochissimo. 5 pani e 2 pesci. Gesù avrebbe potuto sfamare queste persone facendo comparire questo cibo dal nulla. Giusto? E in effetti o da 5 pani o dal nulla non cambia tanto perché sta per sfamare circa 15-20 mila persone. Vi rendete conto? Quindi che differenza c'è se abbiamo 5 pani o 100 pani o 1.000 pani? O se ce ne abbiamo uno? Non fa nessuna differenza, è comunque impossibile. Perché Gesù dice allora quanti pani avete? Probabilmente perché Gesù vuole insegnare loro che tutto può partire da quel poco che hai. Quel poco che hai, anche se ti sembra nulla, che non può fare nessuna differenza, mettilo a disposizione del Signore e lui sarà in grado di moltiplicarlo se sei disposto a donarlo, a cederlo. Ad ogni modo, il versetto 52, se scorriamo velocemente, ci dice che non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Quindi non sono stati molto attenti in occasione di questo miracolo. O erano troppo stanchi, o erano troppo stressati, o arrabbiati, agitati, non lo so. Fatto sta che per qualche ragione inspiegabile non ci hanno fatto molto caso. Tant'è che c'è una seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, lo sapete? E in quel caso ancora il discepolo dice: dove lo prendiamo il cibo? Come se non fosse successo nulla in questa circostanza. E il versetto 42 ce lo spiega perché. Stavano pensando ad altro, i loro cuori erano induriti, non hanno badato molto a questo miracolo. Fatto sta che tutti hanno mangiato a sazietà, cosa molto rara per l'epoca, e hanno raccolto delle ceste in avanzo, sia di pane che di pesci. E subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva verso Betsaida, mentre egli licenziava la folla. Appena l'ebbe congedata, salì sul monte a pregare. E fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era a terra tutto solo. E vedendo i discepoli affaticarsi a remare perché avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte, egli andò verso loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare,
pensavano che fosse un

fantasma e si misero a gridare perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati. Ma egli subito parlò a loro e disse: «Fatevi animo, sono io, non temete». Poi salì con loro sulla barca e il vento si calmò. Ed essi erano grandemente stupiti in se stessi e si meravigliavano perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. E compiuta la traversata giunsero nella contrada di Gennesaret e vi approdarono. E scesi dalla barca, subito la gente lo riconobbe. Fermiamoci un attimo. Questo miracolo, anche questo molto famoso, di Gesù che cammina sull'acqua. Quindi, finito questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, si è fatta sera, si è fatto tardi, e Gesù dà loro questa istruzione di salire di nuovo in barca e andare dall'altra parte, verso Betsaida, mentre lui rimaneva da quest'altra parte. Poi scopriamo che in realtà lui va sulla collina per stare in comunione con il Padre, per pregare, e loro si avviano in barca. E dice: verso la quarta vigilia della notte, sarebbero circa le tre di notte, loro si ritrovano in barca a remare, ma vanno contro vento, quindi fanno una grande fatica, non si muovono neanche di pochissimo. Quindi ve li immaginate? Alla fine di una settimana stressante, alla fine di una giornata super stressante, adesso di nuovo in barca a remare, stai remando e non ti muovi neanche di mezzo metro. Deve essere la situazione più frustrante possibile e immaginabile. Vai di male in peggio proprio. Vuoi solo piangere, vuoi solo mollare. E a questo punto Gesù, che li stava sorvegliando da sopra, decide di intervenire. È bella questa immagine di Gesù che dice: andate, però li controlla. È un po' una figura, una metafora della nostra vita. Gesù dice: andate, fate, ma lui è lì che controlla e se nel caso serve, pronto a intervenire. E Gesù li raggiunge camminando sulle acque. Ma Marco non ce ne parla, perché sapete che il Vangelo di Marco viene probabilmente, molto probabilmente, dai racconti di Pietro. E quindi Marco non ci parla, ma in questa circostanza anche Pietro cammina sull'acqua, perché dice: se sei tu, comandami di venire. Non ce ne parla affatto di questo. Ci dice che tutti sono rimasti spaventati e pensavano che Gesù fosse un fantasma. Ma lo vedi tu? Sì, sì, io lo vedo. Ah, lo vedi pure tu? Sì, sì, io lo vedo. E poi Gesù si avvicina: calma, state calmi, sono io. Sale sulla barca, il vento si calma. Ma stavo dicendo, perché Pietro non parla della sua esperienza? Non lo so, però forse non voleva parlare di se stesso, forse non era una cosa secondo lui importante, forse non voleva esaltare se stesso perché ha camminato nell'acqua, o forse non voleva dire agli altri che era andato giù. Per qualche ragione Pietro decide di non parlarlo, di non parlarne. Comunque, fatto sta, la cosa che volevo sottolineare è che arrivano dall'altra parte, finalmente, e chi trovano dall'altra parte? Un sacco di gente con le mani così. Ah, finalmente siete arrivati! Noi abbiamo dormito, ci siamo riposati, siamo pronti per tutto quello che volete fare per voi. E i discepoli stanno così: ancora loro! Scesi dalla barca, subito la gente lo riconobbe. E percorrendo tutta quella regione all'intorno, incominciò a portare i malati sui lettucci ovunque sentiva che si trovasse. E dovunque egli giungeva, in villaggi o in città o borgate, la gente metteva gli infermi sulle piazze e lo pregava di poter toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Penso che, chiudo con questo, è chiaro che Gesù sta addestrando i suoi discepoli ad essere leader servitori. Il vero servo di Dio, il vero ministro di Dio, non è colui che viene servito, ma colui che serve. Non è colui che va in giro con il jet privato, che dorme nella suite, che cammina con il tappeto rosso, che ha le guardie del corpo e mangia al ristorante e si arricchisce del ministero. È l'uomo pronto a spogliarsi, ad essere disponibile, paziente,
altruista, a spendersi completamente. È un leader servitore. Gesù li sta preparando a questo. È una lezione dura, è una scuola dura, ma è quello che ha fatto Gesù. Ed è quello che questi uomini poi dovranno fare e che faranno. Si spenderanno completamente per la Chiesa. Ci fermiamo qui, la prossima volta, se Dio vuole, vedremo il capitolo 7. Preghiamo. Grazie Signore per questo studio, grazie per la Tua parola, grazie per l'amore che hai sempre dimostrato per tutti gli uomini. Il Tuo desiderio non è condannare, giudicare, il Tuo desiderio è la salvezza, il perdono, la redenzione. E Tu vedi le persone come sono realmente, come pecore senza pastore, e Tu sai che sei l'unico pastore, e quindi per questo vuoi che Ti riconosciamo. E noi l'abbiamo fatto e Ti ringraziamo, ma Ti preghiamo anche per tutti gli altri, Signore, ancora quelle anime agitate, quei cuori turbati, quelle persone senza riposo che ancora non si danno pace perché non sono arrivati all'ovile, non fanno parte della Tua famiglia, non hanno la certezza della vita eterna, non hanno la Tua presenza e non hanno i loro peccati perdonati. Aiutaci a predicare il Vangelo a queste persone, Signore. Aiutaci a non stancarci con le persone, continuare ad amare le persone anche quando diventa difficile, e a deporre ogni peso, ogni stanchezza a Te, Signore, a servirti con gioia e con entusiasmo. Rinnovalo in noi, Padre, nel nome di Gesù. Amen.

0: Un giovane ingegnere, indifferente alla verità divina, aveva appena terminato gli studi e stava per entrare nella vita attiva. E questo nostro amico credente, visitandolo un giorno, gli chiese: «Quanto tempo hai impiegato per ottenere la laurea?»
1: 10 anni di studio», rispose, «dopo la scuola dell'obbligo».
0: «E quanto tempo, secondo te, durerà la tua carriera?»
1: «Beh, penso all'incirca una 40 anni, forse meno se l'età del pensionamento verrà anticipata».
0: 10 anni di intensa preparazione per una 40 anni di servizio sulla terra. «Ma ti sembra che ne valga la pena?» concluse il credente. «E non consacreresti neppure un'ora alla preparazione del tuo avvenire eterno? Non hai esitato ad intraprendere studi lunghi e costosi, a superare esami al prezzo di molti sacrifici, e disprezzi una salvezza interamente gratuita? Hai studiato molti libri per istruirti nella tua specialità, libri che saranno superati molto prima della fine della tua carriera, e non provi alcun interesse per l'unico libro che non cambia, l'unico che istruisce nella verità e che è la Bibbia? Ti sei impegnato per arricchire la tua mente e hai lasciato vuota la tua anima eterna. La grande partenza ti può sorprendere molto prima dell'età del pensionamento. Quel giorno a che cosa ti servirà la tua laurea, la tua cultura, i tuoi certificati di servizio? Avrai fatto parte, forse, su questa terra di un'elite, ma il cielo ti sarà chiuso per sempre. Amici ascoltatori, se il nostro giovane studioso avesse trascurato i suoi studi, sciupato il denaro dei genitori e per mancanza di serietà fallito gli esami, non lo giudicheremmo colpevole e incoerente? E come qualificare allora questo completo disinteresse per il proprio avvenire eterno? Quest'ultimo non ha alcuna misura in comune con qualche anno di vita terrena. Ed ora che lo si prepara, e anche tu, amico o amica, qualunque sia la tua occupazione, qualunque sia il tuo interesse, hai pensato all'avvenire eterno? Sappi che la Bibbia dice che oggi è il giorno di salvezza, domani potrebbe essere troppo tardi, e il nostro invito è che tu possa riflettere e credere nel Signore Gesù Cristo, che è morto sulla croce per i tuoi peccati. Chiedi perdono a Lui e Lui te lo darà.

Un giorno un uomo, che godeva di una brillante situazione nel mondo, chiese ad un credente che gli parlava di Cristo: «Ma perché, voi gente religiosa, volete toglierci tutti i nostri piaceri?» «Ma lei si sbaglia. Noi non le chiediamo di abbandonare qualche cosa, ma le proponiamo al contrario di ricevere Cristo, di ricevere Gesù nel suo cuore», gli disse quel credente. Quell'uomo rientrò a casa sua tutto perplesso. Due parole gli tornavano in mente senza sosta: ricevere, abbandonare. Ma che cosa dovevo ricevere? Bisognava chiarire quella cosa, e decise perciò di avere un altro colloquio con la persona che lo aveva così turbato. «Vorrebbe, per cortesia, spiegarmi che cos'è che devo ricevere?» «Ma volentieri», disse quel nostro amico credente. «Tutta la sua vita è stato un lungo sforzo nel cercare di soddisfare la sua anima per mezzo di oggetti che non hanno mai potuto far fronte ai suoi bisogni. Lei ha bevuto a tutte le sorgenti di gioia di questo mondo ed è ancora più assetato di prima. Mentre invece era sufficiente ricevere Gesù come colui che dà la felicità fin da oggi e per tutta l'eternità. Vede, soltanto Cristo può darle il riposo e la pace. Ascolti ciò che diceva a una donna che aveva come lei cercato appassionatamente il piacere di questo mondo: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete. Bisogna che per la fede, caro amico, lei riceva Gesù come suo personale salvatore. Dopodiché vedrà chiaramente che cosa bisogna abbandonare, e sarà una cosa del tutto naturale che lei farà senza nessuna fatica. Amici ascoltatori, il dialogo che questo credente ebbe con questa persona è una realtà, ed è lo stesso che ancora oggi rivolgiamo a voi, rivolgiamo a te, amico o amica, che sei alla radio ad ascoltare. Se vuoi veramente essere dissetata, devi andare a Gesù, devi credere che Lui sulla croce è morto per i tuoi peccati e chiedere umilmente a Lui di entrare nella tua vita e di trasformarla.

Tre giovani credenti, che prestavano servizio militare nella stessa unità, facevano in modo di trascorrere insieme la maggior parte del loro tempo libero. Una domenica, terminato il culto, al quale potevano generalmente assistere nella vicina città, una giovane coppia li invitò a pranzo. E finito il pasto, la moglie si sedette al pianoforte e si cantarono vari cantici. Uno di questi giovani propose poi di leggere una porzione della Bibbia e aprì il suo Nuovo Testamento al primo capitolo dell'Evangelo secondo Giovanni, leggendo dal versetto 35 al 52. Terminata la lettura, fece osservare che in questi versetti era parlato di vari discepoli che venivano a Gesù, l'uno dopo l'altro, e ognuno in circostanze diverse. Così, aggiunse il giovane, ognuno è condotto a Cristo nel momento adatto e nel modo opportuno, e la storia dell'uno è differente da quella di un altro. Per quanto mi riguarda, ecco come ho incontrato il Signore. E raccontò la sua conversione. Quando finì, uno dei suoi due compagni rievocò anch'egli l'avvenimento più importante della sua vita, il suo incontro personale con Gesù. Poi fu la volta del terzo e anch'egli rese la sua testimonianza di come il Signore Gesù aveva perdonato tutta la sua vita. Ognuno era commosso. Seguì un lungo silenzio, interrotto infine dal primo interlocutore, che disse: «Non volete anche voi raccontare la vostra storia?» chiese ai padroni di casa. Ma a disagio, marito e moglie si guardarono l'un l'altro negli occhi. Uno di loro finì per rispondere: «Credo proprio che non abbiamo nessuna storia simile da raccontare». Ed era vero. Né lui né lei avevano conosciuto nella loro vita quel passaggio delle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. E questo nonostante avessero sempre frequentato le riunioni della loro chiesa. Ciò che avevano udito era nuovo per loro. E per la grazia di Dio compresero quello stesso giorno la necessità della vera conversione e furono condotti a Gesù e conobbero il perdono della loro anima. E anch'essi ora hanno la loro storia da raccontare, questa stessa che avete appena ascoltato. E voi, amici ascoltatori, avete la vostra storia? Potete raccontare dove, quando e come siete venuti a Gesù? Se non lo potete fare, lo potete fare in questo momento, chiedendo perdono a Gesù, chiedendo di entrare nella vostra vita, di portare pace, gioia e serenità. E Lui lo farà. E allora anche voi potrete raccontare come il Signore ha cambiato la vostra vita.

Nel momento in cui dava gli ultimi ritocchi alla sua grande opera, l'illustre astronomo tedesco Giovanni Klepero scrisse la seguente preghiera. Ascoltate. Prima di lasciare questo tavolo sul quale ho effettuato tutte le mie ricerche, non mi resta altro che levare gli occhi e le mani verso il cielo e rivolgere la mia umile preghiera all'autore di ogni luce. O tu, che con le luci sublimi che diffondi su tutta la natura elevi i nostri desideri fino alla luce divina della tua grazia, affinché siamo un giorno trasportati nella luce eterna della tua gloria, io ti ringrazio. Signore o Creatore, per tutte le gioie che ho sperimentato durante le estasi in cui mi mandava la contemplazione dell'opera delle tue mani. Ecco, ora ho terminato questo libro che contiene il frutto dei miei lavori e che per comporlo ho utilizzato tutta l'intelligenza di cui mi hai fatto dono. Ho proclamato tutta la grandezza delle tue opere. Ne ho spiegato le prove nella misura in cui il mio spirito finito mi ha permesso di abbracciare l'estensione infinita. Ma se è accaduto che io, misero verme, concepito e nutrito nel peccato, abbia potuto dire qualche cosa di indegno di te, fammelo conoscere, affinché possa cancellarlo. Accordami questa grazia, che l'opera che ho appena terminato possa essere sempre incapace di produrre del male, ma che al contrario contribuisca alla tua gloria e alla salvezza delle anime. Credo, amici ascoltatori, che molti scienziati onesti dovrebbero comporre una preghiera simile davanti alla grandezza dell'Iddio Creatore. Ma c'è un'opera ancora più grande e più magnifica di tutte le opere delle creazioni. Ascoltate, è quella della redenzione, per mezzo della quale Dio, colpendo il suo figliuolo, invece nostra ha riconciliato con sé, con se stesso, tutti quelli che credono in Lui. La creazione, amici ascoltatori, proclama la potenza e la sapienza di Dio, ma la redenzione ci rivela la grandezza e la profondità dell'amore del cuore di Dio. Tu, amico o amica, conosci questo grande amore, questa grande redenzione che il Signore Gesù ha compiuto per la tua anima? Se non puoi rispondere a questa domanda, sappi che Gesù ti sta cercando e vuole entrare nella tua vita, se tu lo vorrai. Chiedi perdono a Lui e Lui te lo darà.

Ecco ciò che avvenne ad un criminale esprimendo il suo ultimo desiderio prima della morte. Un povero criminale era stato portato davanti al re di un paese orientale. La sua colpa era stata provata. Erano stati chiamati testimoni che lo avevano identificato come l'esecutore del crimine. Erano stati esaminati tutti gli aspetti delle sue azioni e della sua vita passata, ed egli stesso aveva ammesso i suoi misfatti. Non mancava che la sentenza del re, il quale dichiarò che in base alle leggi del regno il criminale doveva morire per impiccagione. La sentenza doveva essere eseguita entro un'ora. E rivolgendosi al criminale, il re disse: «Hai tu un ultimo desiderio per qualche cosa di speciale prima che la sentenza venga eseguita e che tu paghi con la vita il tuo crimine?» Il criminale, spaventato a morte, poté appena parlare e dire: «Vorrei un bicchiere d'acqua». Glielo portarono subito, ma le sue mani tremavano tanto che non poté bere. Allora il re gli disse: «Perché sei così spaventato? Finché non avrai bevuto l'acqua, la tua vita sarà al sicuro. Fai con calma». Allora le sue mani tremanti fecero cadere la tazza, che andò in mille pezzi, e l'acqua si versò e scomparve nelle pieghe del ricco tappeto del re. Ora il criminale era impossibile bere quell'acqua. Il re era in collera, ma si era già pronunciato. «Hai vinto», disse il criminale. «Ho dato la mia parola e anche se tu sei colpevole, la vita ti sarà risparmiata. Amico, amica, noi abbiamo la divina promessa che nonostante le nostre colpe, il nostro peccato, il nostro continuo rifiuto di Dio e il nostro risentimento, se noi andiamo a Cristo, Egli non ci respingerà. Gesù dice nella Bibbia: chi viene a me, io non lo manderò via. C'è soltanto un requisito, ed è che noi dobbiamo iniziare questo rapporto con Dio. Dobbiamo dimostrare la nostra fede e la nostra fiducia nella sua parola. Questa dimostrazione e il sincero pentimento sono tutto quello che Dio richiede per dare pace alla nostra vita. Egli ci perdonerà. Accetta, amico o amica, le sue parole e sii perdonato oggi. Fai questa decisione, ne va della tua vita eterna».

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Una morte necessaria. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 12, versi 20 a 35. Or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci, questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Bezzaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo». Perciò la folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono, altri dicevano: «Gli ha parlato un angelo». E Gesù disse: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. La folla quindi gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo?» Gesù dunque disse loro: «La luce è ancora per poco tempo tra di voi, camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce». Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Tutto sembrava mettersi nel migliore dei modi per Gesù quando entrò in Gerusalemme trionfante, accolto da una folla che diceva: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele». La risurrezione di Lazzaro aveva contribuito ad attirare molte persone, e il successo sembrava destinato ad espandersi quando alcuni greci espressero il desiderio di vedere Gesù. Probabilmente con l'espressione «greci», come accade anche in Giovanni 7:35, ci si riferisce qui non tanto a greci veri e propri, ma ad ebrei dispersi nel mondo di lingua greca, che andavano a Gerusalemme per la Pasqua. Sembrava proprio il momento di cavalcare l'onda del successo. Gesù poteva approfittare di quel momento di straordinaria popolarità ed incrementarla ancora, magari con un altro sensazionale miracolo. Ma quando i discepoli si recarono da Gesù ad informarlo della richiesta, egli diede loro una risposta che non si sarebbero aspettati, spegnendo in qualche modo il loro entusiasmo. L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. I discepoli dovevano essere scioccati dalla sua risposta. Ma come? Proprio adesso che le cose cominciavano ad andare bene, proprio ora che il consenso stava crescendo intorno a lui e proprio ora che la folla lo aveva accolto come re, proprio lì a Gerusalemme dove c'era stata molta opposizione fino a quel momento, proprio nel momento in cui il successo era tangibile e il loro maestro poteva manifestarsi come il Messia in tutto il suo splendore, egli stava parlando di portare frutto attraverso la morte. Perché il loro maestro si comportava in quel modo? Perché stava rovinando tutto invece di lasciare che la sua fama crescesse ancora per poi farsi incoronare re? Gesù conosceva bene la sua missione. Sapeva che il granello di frumento deve essere seminato, deve morire per portare frutto. E sapeva che l'ora era venuta perché questo avvenisse. I suoi discepoli, tutte le persone che stavano lì davanti a lui e anche quei greci che avevano voluto incontrarlo avrebbero ottenuto salvezza solo se il granello fosse morto. Loro si aspettavano l'incoronazione di Gesù il Messia, ma egli stava dichiarando che il suo regno glorioso non sarebbe stato instaurato se prima egli non avesse dato la sua vita sulla croce. Il motivo per cui era venuto era proprio quello di glorificare il Padre dando la sua vita, proprio come un granello di frumento viene seminato per poi ottenere il raccolto. Per quanto potesse essere difficile, egli non avrebbe chiesto di essere salvato da ciò che stava per accadergli, ma avrebbe fatto la volontà del Padre fino in fondo. Nelle sue parole Gesù fece inoltre comprendere che anche coloro che volevano essere suoi servi dovevano essere pronti a percorrere la sua stessa strada. I suoi servi lo avrebbero seguito, non concentrandosi sulle soddisfazioni temporanee che questo mondo poteva dare in questa vita, ma investendo in qualcosa di molto più importante e duraturo, la vita eterna. Le sue parole non erano facili da accettare, ma furono confermate attraverso la voce del Padre. Quella voce non era necessaria per Gesù, ma serviva da conferma a coloro che erano presenti. Serviva a prepararli a ciò che sarebbe accaduto nei giorni seguenti, affinché quando Gesù sarebbe stato posto sulla croce, essi non fossero colti di sorpresa, ma potessero riflettere. Il Messia Gesù avrebbe instaurato il suo regno e avrebbe attirato gli uomini verso di sé, ma lo avrebbe fatto dopo aver dato la propria vita per loro. Con la sua morte e risurrezione, per quanto potesse sembrare incomprensibile ai suoi discepoli in quel momento, Gesù avrebbe sconfitto il sistema di questo mondo che si contrappone a Dio e tiene l'uomo sotto la schiavitù del peccato, portandolo alla morte eterna. E avrebbe sconfitto il principe di questo mondo, il diavolo che attraverso quel sistema tiene gli uomini in schiavitù. La sua morte sulla croce non sarebbe stata la fine, perché dopo la sua morte e la sua risurrezione, egli avrebbe attratto a sé le persone, prima i giudei e poi gli stranieri, come accade ancora oggi a distanza di 2 millenni. Le persone erano confuse. Che razza di Messia era quello? Non era il condottiero che si aspettavano. La folla conosceva la profezia messianica di Daniele, in cui uno simile ad un figlio dell'uomo riceveva da Dio un regno che sarebbe durato per sempre. Si legga Daniele 7. Ma Gesù stava dicendo che il Figlio dell'uomo doveva morire. Di cosa stava parlando? Ancora una volta Gesù sembrava non rispondere alle loro aspettative messianiche. Anche se le parole di Gesù non piacevano loro, essi avrebbero dovuto farsene una ragione, perché non c'erano alternative alla verità che egli stava illustrando loro. Per questo Gesù li invitò a ricevere le sue parole, a camminare nella luce, a diventare figli di luce, ad approfittare della sua presenza in mezzo a loro per comprendere ed accettare la meravigliosa realtà di cui egli stava parlando, il Messia sofferente di cui è scritto in Isaia 53 che avrebbe dato la sua vita per i loro peccati. La sua era una morte necessaria. Se lo avessero rifiutato, sarebbero rimasti nelle tenebre. Come vedremo in seguito, queste parole di Gesù raffreddarono gli entusiasmi e non piacquero alla folla. Molti di loro rimasero nell'incredulità e pochi giorni dopo sarebbero stati d'accordo sulla sua crocifissione. Ma Gesù aveva detto la verità. Era necessario che il re dei re rinunciasse alla fama, al successo e andasse avanti nella sua missione fino a dare la sua vita sulla croce. Era necessario che il granello di frumento cadesse in terra per portare frutto. E la storia ha mostrato che il raccolto è stato grande. Quel granello ha prodotto molto frutto. Dopo 2000 anni, ancora oggi, ci sono persone in tutto il mondo che vanno a Gesù per essere salvati. Ringrazio il Signore perché anche io sono un frutto di quel granello di frumento caduto in terra. E tu?
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Sono molto lieto, miei cari amici, di essere nuovamente qua con voi e riprendere così lo studio della Bibbia. Oggi diamo inizio a questa serie di studi con un'affermazione. L'arca del patto è simbolo di Cristo quale profeta, sacerdote e re. Come afferma l'apostolo Giovanni nel prologo del suo Vangelo, la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Il propiziatorio, come ho già detto nello studio precedente, stava sull'arca, serviva da coperchio, ma era considerato come un elemento a sé. Era fatto tutto d'oro e aveva due cherubini, uno a destra e l'altro a sinistra, con le ali spiegate. Questi cherubini lo sovrastavano ed erano orientati verso la parte superiore, dove veniva messo il sangue. Infatti era lì che il sommo sacerdote spruzzava il sangue delle vittime. Per questa ragione il coperchio dell'arca veniva chiamato propiziatorio, perché era lì che Dio veniva propiziato mediante il sangue affinché manifestasse la sua misericordia. Naturalmente tutto questo è simbolo dell'opera salvifica di Gesù Cristo. Egli infatti, dopo la sua morte in croce, presentò il suo prezioso sangue in cielo, come ha scritto l'apostolo Pietro nella sua prima lettera al capitolo 1 versetto 18 e 19, dove così diceva: voi non siete stati riscattati con cose corruttibili, con argento o con oro, dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto né macchia. Anche nei cieli la cosa più preziosa è il sangue che Gesù versò sulla terra per l'umanità, ed è per questo che oggi il trono di Dio è il nostro propiziatorio. Infatti oggi noi siamo invitati a presentarci dinanzi a Dio in base al fatto che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, ha offerto il suo sangue per i nostri peccati. La lettera agli Ebrei, al capitolo 4, versetto 14 a 16, così esprime questo concetto: avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliuolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno.

Voi ed io, amici, possiamo accostarci a Dio solo mediante il nostro sommo sacerdote che sta in cielo. Egli è il Cristo vivente, assiso alla destra di Dio Padre. Tramite Lui, noi godiamo della misericordia di Dio e del suo aiuto. Notiamo a questo proposito che molti credenti cercano di affrontare le difficoltà della vita e di combattere su questa terra da soli. Ma nessuno di noi può fare questo, perché non siamo abbastanza forti. Abbiamo bisogno di aiuto, ma non approfittiamo a dovere dell'aiuto che Cristo ci offre. L'Apostolo Paolo, invece, come leggiamo nella lettera agli Efesini al capitolo 1, versetto 19 e 20, pregava affinché quei credenti si rendessero conto sempre più dell'immensità della potenza di Dio, da lui rivelata particolarmente in Cristo quando Dio lo risuscitò dai morti. Eppure, oggi vediamo ben poco di quella potenza operare nei credenti. Dobbiamo però appropriarcene mediante la nostra fede, perché il sommo sacerdote, Cristo Gesù, siede alla destra di Dio. Il sommo sacerdote entrava una volta l'anno nel luogo santo dei santi, dove spruzzava il sangue delle vittime sul propiziatorio ed usciva poi subito dal tabernacolo. Cristo, invece, dopo aver offerto il suo sangue, si è seduto alla destra di Dio e sta ancora lì per noi. Egli morì sulla terra per salvarci, ma ora vive in cielo per fare sì che la nostra salvezza sia eterna. Dobbiamo quindi mantenerci sempre in contatto con Lui. Oggi, ad esempio, gli avete parlato? Tornando al tabernacolo, finora abbiamo visto ciò che era nel Santo dei Santi, l'arca ed il propiziatorio. Vediamo ora quello che si trovava nel luogo santo. Come abbiamo già detto, nel luogo santo, c'erano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare per l'incenso. Quanto al candelabro d'oro, penso che sia una delle migliori prefigurazioni di Cristo. La tavola per i pani della presentazione, poi, ci parlano di Lui quale pane della vita. L'altare per l'incenso, invece, ci parla della preghiera, in particolare del fatto che oggi il Signore è il nostro grande intercessore e che noi preghiamo il Padre nel suo nome. Sulla tavola vi erano 12 pezzi di pane. Varie spiegazioni sono state proposte per quanto riguarda la disposizione di tali pani, ma la cosa importante è che ogni pane rappresentava una tribù di Israele. Ciò significa che Dio si prendeva cura di tutte le tribù senza alcuna discriminazione. Ed ecco come doveva essere questa tavola, secondo quanto leggiamo in Esodo capitolo 25, versetto 23. Dio disse: «Farai anche una tavola di legno di acacia, la sua lunghezza sarà di 2 cubiti, la sua larghezza di 1 cubito e la sua altezza di 1 cubito e mezzo». Notate che la tavola per i pani della presentazione era lunga circa 1 metro, larga 1/2 metro ed alta circa 75 centimetri, cioè era alta quanto l'arca del patto.

Farai all'intorno una cornice alta a quattro dita e a questa cornice farai tutto intorno una ghirlanda d'oro. Le farai pure quattro anelli d'oro e metterai gli anelli ai quattro canti, ai quattro piedi della tavola. Questo è riportato in Esodo capitolo 25, versetto 25 e 26.

Ancora una volta ci viene detto che si dovevano fare delle stanghe da mettersi poi negli anelli, affinché la tavola potesse essere trasportata dagli israeliti durante i loro viaggi nel deserto. Farai pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi calici e le sue tazze da servire per le libazioni. Li farai d'oro puro. E metterai sulla tavola il pane della presentazione che starà sempre nel mio cospetto. Queste parole del Signore Dio sono riportate in Esodo capitolo 25, versetto 29 e 30. Il pane è simbolo di Cristo e quindi anche questa tavola ci parla di Lui. Essa, d'altra parte, rappresenta anche il sostentamento, la provvidenza. Possiamo quindi dire che essa è la tavola della salvezza. A questo proposito, c'è una parabola di Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 22 attorno al matrimonio del figlio di un re. Gli invitati si rifiutarono di venire e questo costrinse il re a punirli. Poi il re estese l'invito a tutti, ovunque fossero e qualunque fosse la loro condizione sociale. Tutti furono invitati ad entrare nella sala della festa e a banchettare. Lo stesso invito è rivolto anche oggi da Dio a tutti gli uomini e a tutte le donne della terra affinché vengano e partecipino alla salvezza che si ottiene mediante il Signore Gesù Cristo. La tavola ci parla anche di provvidenza, come ho detto prima. Dio infatti, quale creatore, provvede alle necessità degli esseri umani e degli animali. Volendo o nolendo, tutti noi mangiamo ogni giorno alla tavola di Dio. Eppure, solo pochi riconoscono tale verità e ringraziano Dio della sua infinita bontà. Questa tavola ci parla anche della cena del Signore, da Lui stesso istituita prima della sua morte in croce. È una tavola riservata ai credenti. Di conseguenza, la tavola dei pani della presentazione prefigura Cristo Gesù in quanto alimenta la vita spirituale dei credenti, delle persone nate a vita nuova. Questa tavola doveva essere fatta di legno di acacia e ricoperta di oro. Ora, il legno di acacia, come ho detto in un altro studio, era quasi indistruttibile, quindi ci parla dell'umanità di Gesù Cristo. Questo legno, infatti, era un prodotto della terra, ma non era soggetto a corruzione. In modo analogo, il Signore Gesù aveva un corpo terreno, terrestre, concepito nel seno di una vergine. L'oro, invece, ci parla della divinità. Ma l'oro non è, in un certo senso, come il legno, un prodotto della terra e ha un valore suo intrinseco. Così Cristo non era un prodotto della terra quanto alla sua divinità. Egli, infatti, era anche Dio e proveniva dalla gloria celeste. Sulla tavola erano posti 12 pezzi di pane. La tavola e il pane, però, erano considerati tutt'uno. Anche oggi noi parliamo della tavola del Signore, ma certamente non mangiamo la tavola. Il pane veniva cambiato ogni sabato ed era mangiato con del vino dalla famiglia sacerdotale nel luogo santo. A questo punto, miei cari amici, mi devo però fermare, perché il tempo a mia disposizione è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Salmo 103, versetto 2. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 18. In ogni cosa rendete grazie. Il titolo del commento di oggi è Contenti di quello che Dio ci dà. La scena si svolge nel 2007. In un villaggio della giungla africana, un missionario ha appena terminato di sistemare un pannello solare sul tetto di una capanna. Passa il pomeriggio, poi viene la notte. Nell'interno tutta la famiglia si riunisce intorno ai visitatori per assistere a quel miracolo. Una semplice lampadina all'estremità di un filo illumina tutta la stanza. Allora il padre si alza e si mette a pregare. Grazie, Padre Celeste, per averci dato questa luce. E ti preghiamo, aiutaci a non inorgoglirci perché siamo gli unici del villaggio ad avere l'elettricità. Io che vi racconto questa storia, udita dalla bocca stessa del missionario che l'ha vissuta, ho avuto la settimana scorsa un'interruzione di linea telefonica durata 3 giorni. Più nessuna comunicazione. Ne sono stato molto disturbato, ma quando la linea è stata riattivata, non ricordo di aver pensato di ringraziare Dio. Ripensandoci e paragonando la mia situazione con quella dei miei fratelli lontani, mi sento colpevole. Sono talmente abituato alle comodità che le ritengo scontate e la minima privazione assume proporzioni smisurate. Così non apprezzo più le benedizioni di Dio nel loro giusto valore. Con tante comodità corro il rischio di dimenticare colui che me le concede. È necessario che gli chieda di preservarmi da ogni forma di assuefazione i suoi benefici giornalieri e che mi insegni ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. In riferimento a quanto è riportato nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti 11 e 12.

Benvenuti amici al Quesito Biblico, la nostra rubrica con la quale rispondiamo alle domande che voi ci avete proposto sulle Sacre Scritture. Le seguenti domande ci sono state inviate da persone assai vicine a noi, da gente che è venuta alla nostra chiesa, e ve le presento così come ci sono state fatte, e hanno a che fare con il paradiso terrestre e la sua località. Durante il conflitto del Golfo Persico ho sentito spesso nominare il fiume Eufrate, poi rileggendo la Genesi mi sono accorto che tale fiume serviva al principio come uno dei confini del paradiso terrestre o del giardino di Eden. Mi dica, si tratta dello stesso fiume? Sì, è lo stesso fiume. Il passaggio a cui lei si riferisce è trovato in Genesi 2, ma se leggiamo il passaggio attentamente notiamo che il fiume si è nominato, ma non serve affatto da confine, ma è uno dei quattro fiumi che Dio aveva provveduto per annaffiare il giardino di Eden. Io ho letto dalla traduzione del professor Luzzi dove troviamo che il terzo fiume è chiamato Idekel. Ma con una nota in calce ci dice pure che tale fiume è il Tigri. Anche questo fiume esiste oggi, come saprà, sì, anche il fiume Tigri esiste oggi e non è troppo lontano dal fiume Eufrate. Ma se questi fiumi esistono, allora non vuol dire questo che il paradiso terrestre era situato dove ora si trova l'Iraq e su per giù vicino alla capitale Baghdad? Ebbene, dove esattamente si trovasse il giardino terrestre nessuno lo sa, ma sì, lei ha ragione, si trovava dove oggi si trova l'Iraq ed era situato probabilmente fra l'Eufrate e il Tigri. Questo suggerisce che questi due fiumi servissero da confine al giardino di Eden, benché la Bibbia non lo asserisca. Cosa è successo di tale giardino? Non ne sono rimaste tracce? Ebbene, la Bibbia ci dice che dopo la cacciata dei nostri progenitori il giardino rimase in esistenza, ma a loro o alla loro progenie fu impedito di rientrare, dapprima per mezzo di un cherubino, poi nessuno esattamente sa come, in quanto a tracce visibili no, non ce ne sono, perché si trattava di un giardino e non di una città. Va però fatto notare che tutta quella zona evidentemente doveva essere sul principio formata da ricche e rigogliose foreste, che anche di animali che un cataclisma ha fatto scomparire nel suo sottosuolo. Questo ci è confermato dall'enorme quantità di olio che si trova sotto quelle zone. Se quello che Genesi ci dice è vero, dove andò Adamo, Eva e i suoi discendenti dopo la cacciata del giardino? Diciamo subito che la Bibbia dice la verità e infatti la geologia conferma questo resoconto. Adamo e i suoi eredi non andarono troppo lontani, rimasero in quei paraggi. Infatti è provato che le prime tracce del genere umano si trovano appunto in quella zona fra il fiume Tigre e il fiume Eufrate, zona che fu designata con il nome di Mesopotamia, che vuol dire appunto zona fra due fiumi. La Bibbia ci dice che Abramo nacque nella città di Ur, le cui rovine si trovano pure in quello che oggi si chiama Iraq. Ma allora anche Babilonia, la grande civilizzazione caldea, era là in quegli stessi luoghi? Sì. Infatti gli iracheni hanno speso prima del conflitto grandi somme di denaro per ristorare le rovine di quella grande città, per poi aprire al turismo l'intera zona che è così ricca di tanta storia. Ma se la Genesi ci dice la verità, come mai allora si insegna nelle scuole che l'uomo è evoluto dalle scimmie e che i primi uomini erano scimmie e che vivevano nelle caverne? Non è forse vero che gli uomini vivevano nelle caverne? Sì, certo, è vero che certi uomini vivevano nelle caverne. Questo non convalida però né la teoria dell'evoluzione né scredita il resoconto della Genesi. Al principio l'uomo fu creato nell'immagine di Dio con intelligenza simile a quella odierna, anzi assai migliore.
Guardi che tutt'oggi con i mezzi moderni si riesce a malapena a erigere costruzioni della magnificenza dei Caldei, degli Egiziani e dei Greci. I primi uomini erano intelligenti e costruirono belle città e stabilirono sacre leggi come il codice di Hammurabi, il re sotto cui nacque Abramo. Nello stesso tempo, la parte del popolo che si ribellò all'Eterno, i discendenti di Caino, volendo vivere in ribellione, decaddero in intelligenza, si abbrutirono nei vizi e nel peccato, divennero dei barbari e vissero in caverne e in capanne. Ma guardi, per esempio, se succedesse un cataclisma oggi nel Brasile, come successe nel mondo a quel tempo col diluvio universale, e il paese fosse distrutto, anni da ora chi andasse a studiare il territorio del Brasile troverebbe tracce di uomini che vivono in capanne, in caverne, nella giungla, andando in giro nudi. Poi troverebbero pure tracce di grandi metropoli come Rio de Janeiro e San Paolo. Si assumerebbe facilmente che era lo stesso popolo e che le metropoli furono costruite dopo, secoli dopo, dai posteri di coloro che vivevano nelle capanne, mentre invece vissero contemporaneamente. Il perché si insegni nelle scuole queste teorie, che noti, sono teorie e non verità, è perché gli uomini rifiutano di riconoscersi peccatori e ribelli e rifiutano di sottomettersi alla parola e alla volontà di Dio. I risultati, come vede, sono i soliti. Invece di progredire, si peggiora. Lo guardi nell'arte, nella musica, si sta ritornando nella giungla e nella decadenza. Le droghe bruciano il cervello della gioventù, le malattie sessuali la depravano e la decimano. Questo è nuovo per me e mi fa senso. Sì, mi creda, accetti la parola di Dio che, malgrado sia scritto secoli e secoli fa, essa non è mai stata provata in errore da nessuno. Anzi, ogni scoperta che l'uomo fa sempre più dimostra quanto quello che fu scritto nei primordi della storia sia esattamente vero. Un'ultima domanda. Se quanto mi dice è vero, come mai che il popolo che vive in quella zona e vede i ruderi di quelle città descritte nella Bibbia e vive proprio sulle sponde di quei fiumi che nella Bibbia sono nominati? Come mai, io dico, loro non credono nella Bibbia e sono maomettani? Di nuovo mi permetta di farle notare che lei, con le sue domande, sempre insinua se la parola di Dio è vera, se quello che le dico è vero. E mi permetta di dirgli che è vero, non può essere dubitato. In quanto al popolo dell'Iraq, è, come lei dice, maomettano. Ma si ricordi che i maomettani credono nel Vecchio Testamento. Loro infatti credono di essere, e la Bibbia afferma che sono, i discendenti del primo figlio di Abramo, di Ismaele. Sì, che queste cose non hanno alcun effetto sulla loro religione o hanno lo stesso effetto che hanno anche per noi come cristiani. Questo è vero anche. Quello che fa la differenza non è quello che le scritture dicono del paradiso terrestre o delle civilizzazioni preistoriche, ma quello che le scritture dicono del peccato, della nostra dannazione e della redenzione che è trovata in Gesù Cristo, che anche il Vecchio Testamento annuncia e proclama come Salvatore del mondo. E con questo terminiamo per oggi, cari amici, con questo programma. Vi ricordiamo di leggere la vostra Bibbia attentamente e se trovate qualche cosa che non capite, scriveteci, mandateci anche voi la vostra domanda. Noi vi risponderemo per posta, poi useremo la vostra domanda qui sul quesito biblico. Questo arricchirà il nostro programma e gli altri ascoltatori beneficeranno dai vostri studi. Vi ringraziamo per ora per la vostra cortese attenzione e sintonia e nell'attesa di leggere o di sentire da voi vi salutiamo. Qui Eros Bacoccina, che Dio sia con voi e benedica voi, i vostri cari e le vostre famiglie. Ciao.

0: Riprenderemo dal versetto 13 del capitolo 1. Una parola di preghiera prima. Grazie, Signore, perché possiamo essere davanti alla Tua parola, davanti a Te, e essere istruiti, illuminati, incoraggiati, esortati, disciplinati dalla Tua parola. Riempici di Spirito Santo in questo momento per poterla comunicare per me e per poterla ricevere per i miei fratelli e le mie sorelle. Nel nome di Gesù.
1: Amen.
0: Dice: perciò, avendo cinto i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Abbiamo già commentato questo versetto. Ovviamente un discorso non inizia con la parola perciò, giusto? Perciò significa che c'è qualcosa che è stato detto prima, che ha una certa rilevanza, e alla luce di quello che viene detto prima c'è un collegamento con quello che sta per seguire. Di cosa abbiamo parlato prima nei versetti precedenti? Abbiamo detto che Pietro scrive a una chiesa che già sta conoscendo la persecuzione, la sofferenza che viene dalla persecuzione. E che cosa dice Pietro a questa chiesa? Ricorda loro che c'è un futuro in cielo che li aspetta, e praticamente il senso è che il nostro futuro in cielo deve in qualche modo determinare, influenzare, ispirare il nostro modo di vivere sulla terra. E infatti è così, se tu inizi a pensare che non vivi per questa terra soltanto, ma stai vivendo per il cielo. E questo aiuta ad avere la giusta prospettiva, non solo riguardo alla sofferenza, le persecuzioni, ma anche a qualsiasi altro tipo di sfida, o anche la sola ansia del futuro. Una delle ansie dei giovani è il futuro, perché la scuola, per quanto odiata sia, bene o male dà una certa stabilità, una certa sicurezza, non ti dà pensieri. Vai a scuola, poi fai l'università, ma poi finisci l'università e poi dici: boh, adesso? E c'è quell'ansia per il futuro, e pensare al cielo ci aiuta anche a combattere le ansie. Il lavoro, la famiglia. Stiamo andando in cielo, ci andiamo sicuramente, perché è qualcosa che è una responsabilità del Signore, e il Signore è capace, sa assumersi le sue responsabilità. Ci ha promesso che ci avrebbe portato, ci ha promesso che avrebbe compiuto un'opera nella nostra vita, e per quanto possa essere difficile a credere, infatti ci vuole fede, la sta compiendo. Quanti di voi credono che il Signore sta compiendo un'opera nella loro vita in questo momento? Bravi. Quindi, alla luce di questo, avendo i cinti i lombi della vostra mente, siate sobri. Cioè, pensando a questo, proteggete la vostra mente, non date spazio a ogni tipo di pensiero nella vostra mente. Ma uno dice: io non posso controllare i miei pensieri, mi è venuto da pensare e l'ho pensato. Qualcuno va avanti e dice: non posso controllare quello che dico, l'ho pensato e l'ho detto. No, tu puoi controllare quello che dici, e possiamo imparare anche a controllare quello che pensiamo. Tenere disciplinata, sotto controllo la mente. Abbiamo parlato di questo nel passato, ma non permettere alla tua mente di scorrazzare per le praterie infinite verso l'orizzonte, poi perdi completamente il contatto con la realtà e ti ritrovi in un mondo inesistente, e la maggior parte delle volte poi ti vengono delle paure e delle ansie basate sul nulla, solo sui tuoi pensieri, sulle tue preoccupazioni. Quindi tenete sotto controllo la vostra mente, siate sobri. E infatti abbiamo detto l'altra volta, la sobrietà significa autocontrollo. Non cedere agli estremismi. Abbiamo parlato del panico l'altra volta, e come il panico ci porta a fare le cose sbagliate, sempre, quasi sempre, le cose sbagliate. Ma c'è anche un altro estremo, che può essere l'opposto, e potrebbe essere il menefreghismo, non mi importa nulla, non c'è nulla di importante per me. Essere sobri significa invece essere un po' equilibrati, essere svegli, essere attenti, essere pronti, e questo è molto importante. E continuiamo da qui. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quindi, avendo dato prima Pietro tutte le istruzioni circa dove deve essere la nostra mente, il nostro cuore, la nostra attitudine spirituale e il fondamento dell'opera di Gesù nella nostra vita, il nostro futuro in cielo, adesso ci dice anche come dobbiamo camminare. E questo è conseguente a tutto questo. Come dobbiamo camminare? Come figli ubbidienti. Non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato. In altre parole sta dicendo: non tornate alla vecchia vita, non tornate alle vecchie pratiche, non tornate alle cose che avete lasciato. Ora riflettiamo un attimo: se il Signore ci guida a lasciare una determinata cosa, può essere il Signore che ci guida a riprenderla? Se lo Spirito Santo ti fa sentire che un determinato atteggiamento, una determinata azione, un determinato modo di parlare è sbagliato e tu lo abbandoni, può essere lo Spirito che ti riporta a ritirarlo fuori? Credo di no. Generalmente è la nostra carne che ci riporta nel lago delle cose abbandonate a pescare e a ricercare le cose che un giorno abbiamo lasciato. Non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, è passato. Non sarebbe coerente. Perché? Perché nel passato, che dice qui? Qual era la vostra condizione? Quando eravate nell'ignoranza. Non sarebbe coerente. Quando uno agisce per ignoranza e sbaglia per ignoranza, non è giustificato nel suo sbagliare. Però è sicuramente meno grave di chi sbaglia con coscienza, sapendo, giusto? E non sarebbe coerente che noi ci comportiamo come quando eravamo ignoranti e facciamo un cancellare tutto. Adesso vi è mai capitato di pensare era meglio che non la sapevo, era meglio quando non sapevo, perché almeno non avevo la responsabilità, però adesso lo so, non posso far finta di non sapere. L'ignoranza non è l'ideale che Dio vuole per la nostra vita, e anche se può sembrare più comoda l'ignoranza, no? Perché ti porta a meno responsabilità. Dobbiamo crescere. Tutti ricordiamo quando eravamo bambini e non avevamo responsabilità, non avevamo pesi, non conoscevamo il mondo, tutto era bello, tutto era piacevole. Noi ci ricordiamo solo queste cose. Però quando eravamo bambini volevamo crescere. È un modo incantato di vedere la realtà, che non è la realtà. Dio ci ha portato fuori dall'ignoranza, perché l'ignoranza è male. Magari può andare bene per un momento nella vita, ma è male. E quindi non possiamo tornare a vivere come se non sapessimo certe cose, come se il Signore non ci avesse detto le cose. È interessante nell'educazione dei bambini, quando dici a tuo figlio: ehi, smettila di fare quella cosa, e lui fa finta che non ti ha sentito, e tu lo fermi e dici: mi hai sentito? No? Per accertarti, ma sai benissimo che ti ha sentito. Però lui ci prova, tenta di vivere come se non avesse sentito. Quante cose abbiamo sentito dal Signore, quante cose il Signore ci ha detto. Abbiamo studiato recentemente, tante volte è tornato questo passo: chi sa fare il bene non lo fa. Sapete continuare? lo so.

questo in senso positivo, ma quando eravamo immersi nel peccato e vivevamo nel peccato, magari quella vita ci portava un qualche tipo di momentaneo piacere, ma tutti i credenti che io ho visto che cercano di tornare a quelle cose e magari vivere, abbandonarsi a quelle cose, poi io vedo sempre che non sono felici, non riescono neanche più a peccare e a godersela, perché vivono in mezzo a due mondi e in qualche modo sono stati illuminati, hanno conosciuto, hanno gustato, non sono più nell'ignoranza e quindi non riescono neanche più a godersi il peccato. E ovviamente c'è anche una terza ragione per cui non dobbiamo conformarci alle concupiscenze del tempo passato, perché non rispecchia il carattere di Dio. Perché cosa abbiamo letto del carattere di Dio? Che Dio è santo, cioè appartato, separato, e anche noi dobbiamo essere santi. In che cosa? Qui parlo in particolare nella vostra condotta, in tutta la vostra condotta, come colui che vi ha chiamati è santo, pure voi siate santi in tutta la vostra condotta. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Dio è imparziale, siete d'accordo? Il fatto che sia nostro padre non lo rende meno imparziale. Dio non ha figli viziati, Dio non ha figli preferiti, va bene? Se tu pensi di essere uno dei cocchi del padre, che ti puoi permettere di fare diversamente, ti stai sbagliando. Dio non fa parzialità. Ok? E questo vale, è qualcosa che dobbiamo ricordare in tutti gli ambiti, anche nei rapporti tra fratelli e sorelle. Io dico sempre, se tu fai un dispetto a tuo fratello o a tua sorella, il padre è padre anche suo. Capite quello che voglio dire? Non è che puoi dire, ah, il Signore mi protegge, mi guarda, e avere il permesso di picchiare un tuo fratello o una tua sorella, perché in famiglia se un fratello o una sorella picchia un altro poi si incontra la correzione di papà, giusto? È giusto? Noi in qualche modo pensiamo sempre che abbiamo una certa immunità nei confronti del Signore perché lo possiamo chiamare papà. Anche mio fratello lo chiama papà, è papà suo e è papà mio. Ed è un papà che corregge senza parzialità, senza favoritismi di persona, giudica. Questo è il primo argomento a sostegno della non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, perché c'è papà che corregge e non fa parzialità. C'è un secondo argomento a sostegno di questo. Sapendo che non con cose corruttibili, come argento o oro, siete stati riscattati dal vostro modo vano di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchie. Questo è il secondo argomento che usa Pietro per incoraggiare i fratelli a non tornare indietro. E qui, se ci avete fatto caso, tornano alcune parole, alcuni concetti che abbiamo già visto la volta scorsa. Quali, ad esempio? Il concetto di corruttibilità. Vi ricordate quando abbiamo parlato domenica del fatto che a noi è riservata un'eredità? Come? Incorruttibile. E qui torna questo concetto della corruttibilità e incorruttibilità. E c'è anche un altro concetto che torna, ed è quello dell'oro prezioso. Perché parlando delle prove si è parlato di come l'oro viene raffinato, anche essendo prezioso, ma viene comunque raffinato per essere ancora più prezioso, e qui torna il concetto dell'oro, della preziosità. E ora, come viene usato in questo contesto? Per fare un raffronto, un confronto, perché l'oro rappresenta il materiale prezioso per eccellenza, che ha tanto valore agli occhi del mondo, però

0: In realtà non dura, è soggetto ad essere rubato e non ha nessun valore in sé. Ci sono tante cose più importanti dell'oro e delle cose preziose. Non ha valore in sé. Che ci fai? Lo mangi? Immagina di stare nel deserto, ti stai morendo di fame e hai uno zaino pieno di oro. Ha valore in quel momento? A quel punto hai bisogno di una bottiglia di acqua. Ci sono tante cose che hanno più valore dell'oro, e anche ovviamente le cose spirituali hanno un maggiore valore delle cose fisiche, materiali, hanno un valore eterno. Ci sono cose più preziose, come ad esempio la vita umana. Si sente spesso dire, no? Ma la vita è più preziosa, chi se ne importa di tutte queste cose? Generalmente la gente ci arriva quando è arrivata, quando stanno per morire, no? Quando una persona ricca che ha vissuto tutto il tempo per accumulare ricche, poi gli dicono stai per morire, allora si ricordano e valutano che ci sono cose più preziose delle ricchezze. Sarebbe meglio pensarci prima. Ma qual è la cosa preziosa invece di cui si parla qui? Sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro modo di vivere, tramandatovi da padri, ma col prezioso sangue di Cristo. Ora, il sangue, non credo che ci sia nessuno nel mondo che è impassibile davanti al sangue. Il sangue impressiona sempre un pochettino, il sangue spaventa, il sangue fa riflettere. Ci sono persone che svengono perché vedono un po' di sangue, ci sono persone che sono invece abituate a vedere il sangue, ma comunque il sangue parla e parla forte. Stavamo vedendo una partita con i miei nipoti settimana fa, e sapete questi scontri che vengono spesso tra giocatori, no? E tante volte c'è l'idea che sia una simulazione, sia una finta, perché si buttano per terra, rotolano, cose drammatiche, e poi spesso si rialzano come se niente fosse, no? Allora c'è sempre questa idea, ma è una simulazione, è vero, non è vero, e c'è stato questo scontro, sono caduti a terra e mio nipote fa, ma è tutto inventato, tutto falso, sta fingendo. Poi la telecamera si è avvicinata e questa persona ci aveva il sangue in faccia. Allora lui si è subito ricreduto, ah no, si è fatto male veramente, perché il sangue testimonia della realtà, ci porta a riflettere, è vero, e anche i bambini, no? Io c'era Matteo che quando era piccolo, lui si faceva male spesso, potete immaginare perché. Però ricordo questo atteggiamento, magari si faceva male, cadeva, sì, posso andare a giocare, però quando vedeva il sangue cominciava, il dolore aumentava, la scena, no? Perché ha visto il sangue, che cos'è? Il sangue impressiona, no? Ti porta a riflettere, no? C'è qualcosa di serio qui, c'è qualcosa di importante. Il sangue di Cristo è un sangue prezioso, qui lo chiama così, lo definisce così Pietro. Per chi è prezioso? È prezioso per il padre, per l'amore che ha per il figlio. Nessun genitore vorrebbe vedere il sangue dei propri figli scorrere. Qualsiasi genitore preferirebbe che fosse da lui che scorresse sangue e non dai propri figli. Ma ovviamente quando c'è l'amore, e il padre ama il figlio, e quindi è un sangue prezioso per l'amore che ha il padre per il figlio, perché il sangue significa che sta soffrendo, sta morendo nel caso di Gesù. È un sangue prezioso per chi ha conosciuto e ama il Signore. Pietro era uno degli apostoli, uno di quelli che hanno visto Gesù fisicamente, e sicuramente non erano felici quando l'hanno visto prima imprigionato e poi crocifisso, perché loro amavano il Signore. E ogni credente che ha imparato ad amare il Signore ha l'idea che Gesù abbia sofferto, abbia versato il suo sangue, c'è quella sofferenza e quindi quel sangue è prezioso. Ma è anche un sangue prezioso perché, essendo il sangue innocente dell'agnello senza difetto e senza macchia, è il sangue che ha permesso il perdono dei peccati, la remissione, la nostra libertà, la nostra salvezza. È un sangue prezioso il sangue di Gesù, in tutti i sensi. E per cosa è stato usato questo prezioso sangue? Quando tu hai qualcosa di prezioso, stai molto attento a come lo usi. Vi ricordate Maria quando è andata ai piedi di Gesù e ha spezzato quella boccetta di olio odorifero di gran prezzo? Ha suscitato ovviamente tanti tipi di reazioni, tra cui il disprezzo. Ma come, una cosa così preziosa che dovrebbe essere riservata per un momento importante, solenne, unico nella vita, lo sprechi così? Per i piedi di quest'uomo? Evidentemente per lei quei piedi erano molto preziosi. Per cosa è stato usato questo sangue così prezioso? Per lavarci, certo, per purificarci, certo, per salvarci, certo, ma qui dice per riscattarci dal vano modo di vivere. Torniamo al ragionamento del passato. C'era un motivo per cui siamo stati liberati dal nostro passato, ed era un motivo così importante che Gesù è morto e ha versato il suo sangue perché noi fossimo liberati da quel passato. Va bene? Il vivere vano, tramandato dai padri, può essere in termini religiosi, ma in termini anche non religiosi. Noi vivevamo un modo vano, una vita vana. Ed era così importante che fossimo riscattati da quella vita che è stato versato il sangue innocente di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ecco, ti rendi conto quanto è importante che tu non ritorni al passato, che non ritorni a quel modo di vivere, ma che continui andando avanti? Sicuramente a me lascia senza parole quando qualcuno fa un sacrificio per te, quando qualcuno ti compra qualcosa di costoso, non vi lascia un pochettino spiazzati? Ma solo a me? No. Quando magari qualcuno fa una cosa normale, ah grazie carino, bello il pensiero. Ma quando qualcuno esagera proprio, no? E arriva quella cosa proprio, wow, che ti fa riflettere, che sai che era di grande valore. Non sto parlando semplicemente di qualcosa di costoso da un punto di vista materiale, no? Ma sto parlando di qualcosa che e ti lascia quel senso di che posso fare, come posso ripagare, no? Vi capita questa quando valuti alla preziosità di un dono, valuti sulla preziosità di un dono, io credo che ti porta anche un certo timore. Che cosa voglio dire? Stai attento, dici, oh, questo gli è costato, oh, questo è di grande valore. Non è che arriva questo regalo, questa cosa, e tu dici, vabbè, tuo regalo. C'hai un certo timore, ma non paura, ma è coscienza, è consapevolezza della preziosità di quella cosa, quanto è costato a chi te l'ha dato. E quindi ci stai attento, c'è un'attenzione diversa, un pensiero diverso. E penso che c'è questo valore in questa espressione, conducetevi con timore, al versetto 17, per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Ho sempre pensato, leggendo questo versetto, che stesse parlando del timore di Dio, no? Conducetevi, comportatevi e vivetevi secondo il timore di Dio nella vostra vita, e ovviamente c'è questo elemento, perché il timore di Dio è qualcosa di importante, ma io qui penso che stia parlando del timore del sangue, tra virgolette, come il riguardo al sangue, la coscienza del prezzo del riscatto. Certe volte noi ci svendiamo per poco, certe volte pensiamo di essere troppo importanti, ma certe volte al contrario ci svendiamo per poco, come se non valessimo nulla. È strano questo mix. Per il Signore valiamo. per il Signore vali tanto. Penso che questa sarà una frase che aggiungerò al mio motto: ricordati che Gesù ti ama, ricorda a te stesso quando ci sono sofferenze, problemi, persecuzioni, incertezze, eccetera, Dio mi ama, mi dico questo io, no? Penso che aggiungerò quest'altra frase: io valgo per Lui, sono prezioso per Lui. È incoraggiante, spero che riusciate a coglierlo questo elemento. Per il Signore tu sei più prezioso di quanto sei per te stesso, e quindi di conseguenza, come abbiamo detto prima, anche i tuoi fratelli e le tue sorelle sono preziose. Ora, andiamo avanti. Questo è sempre stato il piano di Dio, il sacrificio di Gesù, il dare questo riscatto. Non è che a un certo punto nella storia dell'umanità l'uomo si è ritrovato schiavo del peccato e Dio ha detto: adesso devo pagare il riscatto dell'uomo che ho perduto, cosa darò? Darò al mio figlio. E ha modificato il suo piano della redenzione a seconda delle circostanze. Pietro ci dice che tutto questo era già conosciuto nella mente di Dio prima della fondazione del mondo. No, grazie. Abbiamo detto l'altra volta, al versetto 2 è scritto che noi siamo eletti secondo la prescienza di Dio. Quindi non è un caso che tu sei eletto, e non è un caso che Gesù è morto per te. E sei stato conosciuto da Dio, salvato nella sua mente già prima che creasse il mondo. E già nella sua mente c'era questa l'idea di dare il suo figlio come riscatto per te, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Questo è un altro elemento che ritorna spesso nell'epistola di Pietro, l'enfasi su quanto voi siete privilegiati. Noi tendiamo sempre a dire quanto gli altri siano privilegiati, e invece Pietro dice: voi siete privilegiati. Perché? Qual è il privilegio che viene? Se ricordiamo il versetto 10, vi ricordate quando parla dei profeti che ricercarono, investigarono di questa salvezza, ma di chi è? A chi era riservata? Destinata a voi. E poi parla anche degli angeli che cercano di guardare dentro a queste cose, le cose riguardanti la salvezza di chi? Vostra, nostra. C'è un'enfasi particolare di Pietro su quanto noi siamo privilegiati. Qual è il privilegio di queste persone qui, in questo tempo, dei destinatari di questa lettera? Qual è il loro vantaggio? Qual è questa distinzione loro-voi? I profeti, l'Antico Testamento, tutti quelli che hanno vissuto prima di chi? Prima di Gesù. E ora lui sta parlando a quelli che invece hanno conosciuto e sono stati toccati da Gesù. Il vantaggio è quello di avere avuto una rivelazione piena di Dio in Gesù, ok? I profeti nell'Antico Testamento non hanno avuto una rivelazione piena di Gesù, o della salvezza, o della grazia. Era qualcosa di vedo, non vedo, un po' oscuro, un po' ombra, ma adesso è chiaro. I santi dell'Antico Testamento, eppure, anche se non avevano questa posizione di vantaggio, pensate a Abramo, alla sua fede, pensate a chi ne so, Giuseppe, la sua costanza, la sua pazienza, pensate a Samuele, il suo amore per la verità, la purezza, a Davide, a Daniele. Pensate ai profeti dell'Antico Testamento, dovrebbero essere più deboli di noi, perché hanno conosciuto di meno, hanno capito di meno. Eppure la loro forza, il loro coraggio, la loro fede sono di insegnamento per noi, o no? Vi ricordate Ebrei 11, il capitolo che descrive la fede dei santi dell'Antico Testamento? Si parla di Abele, si parla di Mosè, si parla di Abramo. Andiamo a Ebrei 11, non è tanto lontano da prima Pietro, dai. Basta qualche pagina prima. Vi lascio l'opportunità di leggere il capitolo da solo a casa. Noi leggiamo da la 33, dice: i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga degli eserciti stranieri, le donne riebbero per resurrezione i loro morti, altri invece furono torturati non accettando la liberazione per ottenere una migliore risurrezione, altri ancora subirono scherni e flagelli e anche catene e prigionia, furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, il mondo non era degno di loro. Erranti per deserti e monti, in spelonche e in grotti della terra, adesso vi dovrebbero venire in mente tutte le scene di questi personaggi. Eppure tutti costoro, pur avendo buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Cos'è questo qualcosa di meglio? Loro non hanno visto Gesù, loro non sono stati testimoni della risurrezione di Gesù. Anche noi, capitolo 12, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci sta davanti. Facendo cosa? Tenendo gli occhi su Gesù. Noi possiamo tenere gli occhi su Gesù in qualche modo, no? Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra di Dio. Tenendo gli occhi su Gesù, questo è qualcosa che puoi fare, questo è qualcosa che puoi fare, che ti aiuterà, ti darà forza in questo cammino. Quindi noi abbiamo una posizione privilegiata, come i fratelli a cui scrive Pietro. Dicevamo, non mi ricordo mai quando dico le cose, ma l'ho detto, che quando Pietro è presente, perché Gesù si rivela ai dodici, particolarmente per Tommaso, cosa dice a Tommaso? Dice: tu hai visto e hai creduto, ma beati quelli che non hanno visto e credono. E quando dice beati, che cosa significa? Significa che c'è una benedizione in quello, c'è un vantaggio, se no non direbbe beati. Noi pensiamo sempre che i beati erano gli apostoli perché l'hanno visto Gesù, vero? Oh, magari avessi potuto vedere Gesù, la mia fede sarebbe più forte, magari avessi potuto sentire Gesù, mi ricorderei più facilmente le sue parole. E tutte queste varie cose sul beati, beati, quelli, ma Gesù la pensa diversamente da te, da me, perché per Gesù sono beati quelli che non hanno visto e credono, e quindi siamo beati noi. Preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Di nuovo siamo chiamati a vivere nell'ubbidienza. Al versetto 14 aveva detto: come figli ubbidienti non conformatevi. Adesso dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito. Siamo chiamati a vivere nell'ubbidienza, non nella disubbidienza. Siamo eletti, scelti, chiamati per vivere nell'ubbidienza, non nella disubbidienza. L'ubbidienza alla verità della parola. Questa è la tua chiamata. E non puoi vivere questa chiamata nella tua vita se non leggi, mediti, studi e vivi la parola ogni giorno. Non puoi dire: io non riesco ad ubbidire il Signore, se non sei nella parola. E noi tutti abbiamo mille ragioni per cui non ubbidire al Signore, ma nessuna valida. È possibile. E questo è grazie allo Spirito, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito. Non stiamo parlando del vivere nella parola in maniera farisaica, ipocrita, no? Oh, io conosco la parola. Stiamo parlando di vivere nella parola secondo la guida dello Spirito, per avere un amore fraterno senza simulazione, oppure non finto. Non poteva mancare l'enfasi sull'amore, eh? Vero? Non manca mai. Per avere un amore fraterno senza simulazione. Non sta parlando dell'amore in generale, sta parlando di un amore particolare che è l'amore fraterno. Noi ci piace sempre parlare delle cose in generale, no? Siamo tutti poeti, siamo tutti artisti, siamo gli italiani che sappiamo astrarre su tutto. Poi in concreto, quando vai a stringere, sì, amore, ma che cos'è? Come si concretizza? Come si dimostra, no? E là ci perdiamo, perché le nostre teorie, le nostre astrazioni, le nostre romanticismo, no? Viene, si sgonfia come un pallone che... E lo buchi, no? È una cosa gigantesca, poi alla fine lo metti in una borsetta, non c'è niente. Qui sta parlando in particolare dell'amore fraterno. L'ubbidienza alla parola mediante lo Spirito porta all'amore fraterno. Lo ripeto?
1: Sì.
0: Ok. L'ubbidienza alla parola mediante lo Spirito porta all'amore fraterno. Così come la finta ubbidienza alla parola porta ad un finto amore fraterno, giusto? È questo il legame che è il nesso? Lui parte dall'ubbidienza, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per avere un amore fraterno senza simulazione, oppure non finto. Quando io non seguo in ubbidienza la parola mediante lo Spirito, non ci saranno neanche i frutti di questo, e posso tentare di simularli. Siete mai passati davanti a un ristorante giapponese dove ci stanno i cibi di plastica davanti? Avete mai visto i cibi finti che usano per pubblicità? Ve lo mangereste un cibo finto? No. Tu quando vedi un cibo bello, preparato, ne pregusti il sapore, godi del profumo, tutte le benedizioni che ci sono dietro a quello, sapere che è finto, è schifo. No? Beh, si può fingere di portare frutto, ma non è che sia un frutto, e non ti puoi neanche aspettare che produca il profumo del frutto, o il piacere del frutto, o la gioia del frutto. Se è finto, è finto, e non produce nulla. Amatevi intensamente di puro cuore. Abbiamo detto più volte che l'amore di Dio, l'amore agape, non è semplicemente un sentimento, ma qualcosa di più che un sentimento. E comunque è un frutto, non è una radice, è un effetto, non è una causa. Se tu vuoi crescere nell'amore e avere un amore puro, non devi lavorare sull'amore, ma devi lavorare sulla causa e sulla radice che porta al frutto amore. Capito quello che voglio dire? Capite quello che voglio dire? Perché se tu lavori sul frutto, tu tenderai a simularlo. Tu dici, vabbè, come dovrebbe essere una persona che ama? Com'è lui? Ah, lui ama. Ok. Parla in questa maniera, saluta in questa maniera, risponde in questa maniera, non fa questo, non fa quest'altro, lo farò pure io. E questo è un simulare. È un simulare. Ma non ti aspettare che ci sia anche il dentro. E qual è il dentro? È il cuore. Puoi farlo bene. Ci sono tante persone che simulano la religione. Simulano la fede, simulano l'amore, simulano la gioia, e magari stanno lì e adorano e alzano le mani ringraziando il Signore, poi ci parli un attimo e c'hanno solo motivi per cui lamentarsi. Hai visto che bella giornata? Sì, però fa troppo caldo. Hai visto? Ha piovuto? Sì, però fa troppo freddo. Hai visto? Però è successo? Sì, però... E poi non sapessi quello che mi è successo questa settimana? Sì, ma il Signore è buono? Sì, però io sono un peccatore. Capito? capito? Pure io. Però se tu simuli, il tuo cuore sarà da un'altra parte. Puoi simulare, ma non ti conviene, non ci guadagna nessuno. Ci perdono tutti. Amatemi intensamente di puro cuore. L'amore è un frutto. Se vuoi l'amore di Dio nella tua vita, devi ricercare le cose che lo producono. Se vuoi più amore nella tua vita, devi ricercare le cose che lo producono. E anche allontanare le cose che lo soffocano. È molto semplice. Eh? Avete mai visto uno che coltiva? Le persone che coltivano, quanto amano le loro, soprattutto noi cittadini noi della città, no? Non siamo abituati alle pianticine. Quando qualcuno della città ti porta a vedere il suo orticello, è una cosa sacra. Hai visto il mio orticello? Una cosa piccola, c'è quell'erbetta, quella pianticella, un pomodorino, tutto quanto acquista un valore diverso perché è il tuo orticello. E perché sei uno di città? Il contadino è abituato a queste cose, vabbè, perché sono arrivato qua? Per dire che se vuoi il frutto, devi ricercare le cose, devi amare, seminare, annaffiare, togliere le erbacce, i sassi, devi lavorarci dietro. Prima di andare, di tornare a Ostia e poi dopo a Cilia, vivevamo qui sulle montagne, sui castelli, a Grottaferrata, in una casa di campagna. E tutti i giorni veniva il proprietario, tutti i santi giorni veniva il proprietario a zappare, a scavare, a pulire. Si inventava anche le cose non necessarie. E io ho detto, oh, era così bella l'idea del giardino e dell'orto, ma dopo tutto questo non lo farò mai. Troppo lavoro! Troppo lavoro, non ti distrai un attimo, non ti fermi un attimo, prima, che ne so, ti prepari l'attrezzo per poi devi usare l'attrezzo, e poi devi pulire l'attrezzo, poi devi sistemare l'attrezzo, poi lo devi ripreparare per usare, per piacere. L'agricoltura richiede lavoro, però è l'unico modo per portare frutto. Se tu vuoi l'amore di Dio nella tua vita, devi lavorare sulle cose che lo fanno nascere, crescere, sbocciare anche in grande quantità. E qui ce ne dice una: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, l'ubbidienza alla verità della parola, mediante lo Spirito. Quindi che cosa dobbiamo fare? Sottometterci alla parola, arrenderci alla parola. Noi spesso lottiamo con la parola, questa è un'altra caratteristica nostra di italiani, no? Ci abbiamo sempre un modo di rispondere quando qualcuno ci dice una cosa, perché siamo polemici, lo posso dire? Siamo un popolo di polemici. Quando qualcuno ti chiede una cosa, sì, però no, ma sempre la nostra idea in qualche modo, non lo so, la parola dice una cosa, la scrittura dice una cosa, falla, basta. Perché polemizzare? Perché dire ma io penso che forse, no, ubbidisci. Il frutto dell'ubbidienza. Solo essendo arresi alla parola permette allo Spirito Santo di purificare. Solo un cuore purificato può portare un amore puro. E adesso voglio spendere un minuto sulla guida dello Spirito Santo, perché certe volte noi mettiamo l'enfasi sbagliata sulla guida dello Spirito Santo e noi pensiamo che lo Spirito Santo ci vuole portare a saltare, a danzare, a lodare e tutte queste manifestazioni un po' fuori dal normale, forse, ma prima e soprattutto lo Spirito Santo vuole portarti alle basi del cammino con il Signore. Il frutto dello Spirito è amore, pace, bontà, fede. Queste cose stanno ritornando spesso in queste settimane a tanti livelli, sicuramente per me, ma penso anche per qualcuno di noi in particolare. Questo è il frutto dello Spirito, questo è il risultato di una vita arresa allo Spirito. Qualcuno ha detto, puoi saltare quanto ti pare, ma la differenza è quando atterri. Come vivi quando atterri, quando stai con i piedi per terra, va bene? Solo un cuore purificato può portare un amore puro. Noi vogliamo tutti le cose pure, a noi non piacciono le cose finte, ma solo un cuore purificato può portare un amore puro. Pietro scrive ad una chiesa perseguitata, una chiesa che ha tutti contro, e è una chiesa che è sotto pressione, ed è anche la nostra chiesa, perché sempre la chiesa ha tutti contro ed è sotto la pressione del mondo. E lui dice che è bello potersi stringere tra fratelli quando c'è forte la pressione del mondo. Lui dice: amatevi intensamente gli uni gli altri, non sottovalutare il corpo, non sottovalutare l'importanza del corpo. Ognuno dovrebbe avere la sua chiesa, la sua famiglia, un gruppo di persone dove si sente a casa. Poi ne puoi avere anche due, tre se vuoi, ma non sottovalutare, non dire: io vabbè, non ci posso andare, me lo seguo online o a distanza, è uguale tanto. Non è uguale. Io sono il primo, a me piace ascoltare gli insegnamenti online, e noi li mettiamo online, la lode online, tutto quello che vi pare online. Però nello stesso tempo non voglio anche perdermi l'occasione di far parte di una famiglia in cui posso amare e vivere offline. Ritornava su Facebook questa locandina in questi giorni, no? Se sei senza connessione internet, magari scopri, la sto dicendo in maniera brutale, loro la mettono in maniera carina, ma se ti trovi momentaneamente offline, magari scopri che ci sono persone a casa tua, esseri viventi. Avete visto oggi in pizzeria, fuori, all'autobus, le persone a tavola insieme, uno dice: ciao, come stai? E l'altro: sto bene, grazie. Oppure ognuno sul suo mondo, sulla sua realtà, e non ci si incontra più neanche a tavola per parlare. Cerchiamo di essere più offline in questo, no? E ritrovare l'amore intenso della fratellanza. E se siamo stati feriti dalla fratellanza? Non trovo, mi spiace, nella Bibbia un versetto che dice: se sei stato ferito da un fratello, sei giustificato da non amarlo più. Non trovo un versetto che dice: allora tutti devono far parte di una famiglia, ma se tu sei stato ferito, sei giustificato e c'hai il pass. Ok, non lo trovo questo versetto, mi spiace. Se tu sei stato ferito dai fratelli, certo, mi dispiace, certo, lo so. Anch'io sono stato ferito dai fratelli, e probabilmente anch'io ho ferito qualcuno, anzi, mi ricordo più di una circostanza in cui ho ferito qualcuno, e forse anche tu hai ferito qualcuno, e succede, fa parte di tutte le famiglie. Se tu vai in una famiglia che non è la tua famiglia, certe volte rimani impressionato da come si trattano. Magari ci sono i fratelli che si lanciano i coltelli così, le sedie, cioè tu pensi che si odiano, invece si amano. E tu dici: vabbè, ti aiuto io a picchiarlo, tu non toccare mio fratello, se no sono affari tuoi. E ci avete fatto caso? Ci si può scontrare, ci si può ferire, ci si può litigare, non dico che sia un bene, ma succede, bisogna essere realisti. Non è che puoi dire: adesso io non sono più tuo fratello. Scusi signore, posso cancellare dalla carta d'identità la mia appartenenza alla mia famiglia? Non lo puoi fare nella tua testa, ma non succede. Non è che perché dici tu non sei più mia madre, quella non è più tua madre. Non è che se dici tu non sei più mio fratello, quello non è più tuo fratello, perché c'è il sangue, c'è la carne che ha creato questo legame. Lo puoi dire nel senso: non ti considero più così. Cioè, lo puoi dire, spero che non succeda. Così è la famiglia, la devi accettare, è così, è il piano di Dio, anzi, la devi amare. La puoi amare. Amatevi intensamente gli uni gli altri. Io ho imparato a non dare più tanto peso, forse questo potrebbe essere un suggerimento per voi. So che abbiamo caratteri diversi, personalità diverse, ho imparato a non dare tanto peso a quello che le persone mi dicono di brutto o che io interpreto come qualcosa, anzi certe volte faccio finta che non l'ho sentito e magari me lo dimentico. Oppure magari tornando a casa ci ripenso un po', però ho esercitato negli anni questa, tranne che se mi dite che sono male. Allora no, non lo so se vi posso perdonare, scherzo. ovviamente non sto dicendo che ho vinto quest'area della mia vita, nessuno lo può vincere, però possiamo imparare a dare meno peso. Certe volte le persone, i fratelli, hanno un pessimo senso dell'umorismo, o magari certe volte hanno un bellissimo senso dell'umorismo, ma gli scappa la battuta pungente. Succede a tutti di dire la barzelletta che non fa ridere, giusto? E che te la prendi, allora quello non... Cerchiamo di essere più tolleranti con la famiglia, ci guadagniamo tutti. Non sto dicendo che fingo e che voglio sviluppare il seme della falsità nella mia vita, sto dicendo che non do peso, che do al mio fratello, alla mia sorella la libertà di dire: non ho dato peso alla tua freccia, non mi ha colpito, non mi ha fatto male, può stare sereno. Penso che è una benedizione, no? Anche questa libertà, vero? La libertà di poter liberare. Perché quando tuo fratello ti manda una freccia e poi se ne rende conto, si sentirà in colpa. E tu, se gli tieni il muso, lo terrai imprigionato nel suo senso di colpa. Ma quando gli dirai: ehi, ti voglio bene. Pensavo che non mi volevi più bene. Pensavo che non mi avresti più parlato. Pensavo che le cose tra di noi sarebbero cambiate. Perché ho sbagliato. Quindi tu hai la possibilità di liberare tuo fratello, liberare tua sorella dicendo: non ci ho fatto caso, oppure sì, vabbè, non gli ho dato peso, vabbè, quella è stata una mossa terribile, lo riconosco, però non è cambiato niente tra di noi. E quello farà. Possiamo imparare queste cose. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, essendo rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno, poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria dell'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola che vi è stata annunciata. Quindi dice: essendo rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, ritorna per la terza volta il concetto di corruttibile e incorruttibile. Non può essere un caso. Evidentemente nel cuore e nella testa di Pietro, mentre scriveva, c'era questo tema. Ma qui c'è un legame, qui ci riporta a perché abbiamo un'eredità incorruttibile. Perché abbiamo un'eredità incorruttibile? Perché siamo nati da un seme incorruttibile. È la nuova nascita, è la rigenerazione che ci porta ad avere un'eredità incorruttibile. Per chi non avesse ricollegato, sto parlando del versetto 4 del capitolo 1. Siamo rinati a vita eterna, e quindi in un certo senso, se questo è vero, già stiamo vivendo la vita eterna, vero? Perché già il seme della vita eterna è nei nostri cuori, perché c'è la parola di Dio, perché siamo stati rigenerati dalla parola di Dio. Quindi non aspettiamo di andare a gustare la vita eterna, la stiamo vivendo. Ecco perché la morte non è chissà che cosa, è semplicemente un trasloco, no? Traslochi da dove stai vivendo la tua vita eterna, che ne so, a Cilia, a Torbella Monaca, a casa tua, a Milano, eccetera, è lì che stai vivendo la vita eterna, ti traslochi e la vai a vivere dove è un po' meglio, dove è molto più meglio, in questo caso si può dire. Quindi stiamo già vivendo in un certo senso la vita eterna. Vi sembra che state vivendo la vita eterna? Sicuri? Certe volte non sembra. Certe volte non sembra che stiamo vivendo la vita eterna. Per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Quindi siamo nati da seme incorruttibile per mezzo della parola che è vivente e rimane in eterno. Quindi la parola di Dio rimane in eterna, è vivente. Noi siamo nati dal seme attraverso di Dio, attraverso la parola eterna, quindi c'è qualcosa di eterno dentro di noi, questa parola vivente che rimane in eterno. Dice: ogni carne è come l'erba e ogni gloria dell'uomo come il fiore dell'erba. Quindi la carne in se stessa dura poco, come l'erba, e il fiore dura ancora di meno. Io adesso ho un po' di fiori a casa, sono bellissime, ma durano poco, te li devi godere in quel breve momento, no? Le spine durano tanto magari, ma i fiori durano poco. E qui dice: già la vita dell'uomo è poca, è poca cosa, dura poco, ma la gloria dell'uomo dura ancora di meno. Quindi non cercate la gloria dell'uomo, non aspettate la gloria dell'uomo, non ambite alla gloria dell'uomo e non cibatevi, non fortificatevi della gloria dell'uomo. Tutti quanti siamo in una certa maniera uguali. Quando ci criticano ci smosciamo, quando ci lodano ma chi dice la gloria dell'uomo è qualcosa di temporaneo, non dobbiamo vivere per quello o basare tutto su quello. La parola del Signore rimane in eterno. Dicevo, c'è qualcosa di eterno in noi, un seme incorruttibile. Cerchiamo di vivere con questa consapevolezza e camminare in modo coerente.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Nel lasciare la corte di Artaserse, Neemia aveva promesso al re che dopo un periodo di tempo fissato di comune accordo sarebbe tornato, e Artaserse lo aveva nominato governatore di Gerusalemme per tutta la durata del suo soggiorno in quella città. Neemia vi rimase 12 anni. Dopo avere ultimato la costruzione delle mura, utilizzò il rimanente del tempo a sua disposizione aiutando Esdra a riorganizzare le strutture civili e religiose dal governo della città all'adorazione nel Tempio. Esdra e Neemia esaminarono le genealogie per scoprire tutti i discendenti di Aronne e Levi e ristabilirli nel sacerdozio e nel servizio del Tempio. Le genealogie si rivelarono pure di importanza fondamentale quando si dovette procedere ad una nuova ripartizione delle terre, che per disposizione divina doveva essere conforme a quella fatta da Giosuè quando gli israeliti erano entrati nella terra promessa. In seguito invitarono tutti i giudei rimpatriati a radunarsi per un certo giorno in un dato luogo, perché Esdra, sacerdote e scriba, avrebbe letto davanti a tutti la parola di Dio che egli stesso aveva custodito e ricopiato. Nel giorno prestabilito, Esdra salì sopra una tribuna di legno appositamente preparato. Quando svolse il rotolo di pergamena, tutto il popolo si alzò in piedi lodando il Signore, poi si prostrò con la faccia a terra e lo adorò. Esdra lesse ad alta voce affinché tutti potessero udire, ma poiché la lingua ebraica aveva subito dei mutamenti durante i lunghi anni di deportazione, accanto al sacerdote scriba vi erano degli uomini, con ogni probabilità da lui precedentemente istruiti, che traducevano in linguaggio popolare e comprensibile a tutti le cose che Esdra leggeva. Il popolo, che non conosceva la parola di Dio, nell'udirla si commosse e pianse. Esdra e Neemia esortarono gli astanti a riprendersi, a non essere tristi e a ringraziare invece il Signore perché stavano vivendo un giorno santo e gioioso. Li esortarono anzi a festeggiarlo con buoni cibi e bevande dolci e incoraggiarono chi viveva nell'abbondanza a mandare doni a chi viveva in ristrettezze. Il secondo giorno il popolo si radunò di nuovo per ascoltare ancora la lettura della legge di Dio. Vi si trovarono scritte le norme relative alla festa dei tabernacoli che Dio aveva dettate a Mosè. Durante questa festa il popolo doveva lasciare le consuete abitazioni e dimorare in capanne di rami e fronde di albero per commemorare le lunghe peregrinazioni nel deserto dopo la fuga dall'Egitto. Ma da tempo ormai, come era avvenuto di molte altre prescrizioni divine, la celebrazione della festa era stata trascurata e dimenticata. Durante la lettura di Esdra, il popolo rimase profondamente colpito a questo riguardo. Così la festa dei tabernacoli fu ristabilita e i giudei la celebrarono solennemente. La lettura pubblica della legge si protrasse per diversi giorni e provocò un generale risveglio tra i giudei, i quali presero a digiunare, a confessare i loro peccati e a lodare il Signore per tutto ciò che aveva fatto per il suo popolo. Ricordarono il miracoloso passaggio del Mar Rosso, il modo in cui li aveva guidati nel deserto con la nuvola e col fuoco, la legge che aveva dato a Mosè sul Sinai, i suoi prodigiosi interventi nel provvedere la manna e l'acqua in zone aride e altre benedizioni, come la sua costante protezione ed assistenza nei 40 anni di vagabondaggio, durante i quali le loro vesti non si erano logorate e i loro piedi non si erano gonfiati per il lungo cammino. Lodarono il Signore per averli condotti nella terra promessa e riconobbero di avere meritato tutte le punizioni che aveva loro inflitto per i gravi e persistenti peccati commessi. Stabilirono poi un patto con lui, impegnandosi a non contrarre matrimonio coi pagani, a osservare la sua legge, a rispettare il sabato e a portare la decima e altre offerte alla casa del Signore. Quando tutto quello che concerneva l'adorazione nel Tempio e l'assegnazione delle proprietà fu organizzato con ordine, Neemia fece ritorno alla corte di Persia come aveva promesso al re Artaserse. La sua assenza era durata 12 anni, durante i quali era stato governatore di Gerusalemme. Dopo un certo periodo di permanenza al palazzo reale, Neemia ottenne un nuovo permesso di recarsi a Gerusalemme e quando vi giunse trovò che purtroppo il popolo non si era mantenuto fedele al patto che aveva stabilito con l'Eterno. Uno dei sacerdoti del Tempio si era persino imparentato con Tobia, vecchio nemico di Giuda, e gli aveva permesso di stabilire la propria dimora nel Tempio del Signore.
Neemia si affrettò a farlo scacciare e constatò poi che il popolo praticava abitualmente il commercio e altri lavori in giorno di sabato e che era tornato a mischiarsi coi pagani dei dintorni mediante matrimoni misti. Neemia arrestò con fermezza questo modo di procedere e costrinse il popolo a tornare all'osservanza della legge di Mosè e a onorare l'Iddio di Israele. Durante i giorni della restaurazione di Gerusalemme, il Signore suscitò il profeta Malachia affinché affiancasse col suo ministero l'opera di riforma e di moralizzazione di Esdra e di Neemia. Malachia parlò con forza contro i peccati che anche Neemia aveva severamente combattuto, riprese i sacerdoti e il popolo per la loro trascuratezza nell'adorazione dell'Eterno e la freddezza dei loro cuori, e li rimproverò per avere sottratto a Dio le decime e le offerte che gli erano dovute. Concluse il suo messaggio di riprensione con una promessa meravigliosa, che però era condizionata alla loro fedeltà. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le caterate del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Il libro che Malachia ci ha lasciato contiene anche una chiarissima profezia della venuta di Cristo e del suo precursore Giovanni Battista, che gli avrebbe preparato la via nello spirito e nella potenza di Elia.

Nella narrazione biblica esiste un grande vuoto storico di circa 400 anni che si estende dalla conclusione dell'Antico Testamento fino al principio del Nuovo. Durante questo periodo il Signore non suscitò alcun profeta o scrittore ispirato tra il suo popolo, e la nostra conoscenza degli avvenimenti la dobbiamo ad altre fonti, particolarmente agli storici del periodo greco e latino. Non di meno questi 4 secoli sono di fondamentale importanza per la storia generale della popolazione giudaica. Il lettore non può passare da Malachia, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, alle prime pagine dell'Evangelo di Matteo, senza rendersi conto che l'ambiente è totalmente diverso. Nel periodo intermedio si verificarono profondi cambiamenti nella struttura religiosa e politica della Palestina, e risalgono a quest'epoca l'origine e il significato di molti nuovi termini in cui ci si imbatte tutto ad un tratto nel Nuovo Testamento, come farisei, sadducei, sinedrio, festa della dedicazione e così via. La storia di Israele è strettamente legata a quella dei grandi imperi mondiali che si succedettero in quel periodo, il Medo Persiano, il Greco e infine il Romano. I giudei si trovarono sempre in stato di sottomissione più o meno rigorosa rispetto a queste potenze e ne subirono inevitabilmente l'influenza. Il dominio persiano ebbe inizio ancora nelle pagine dell'Antico Testamento e fu appunto il re Ciro di Persia che invitò coloro che erano stati deportati in Babilonia da Nebuchadnezzar a fare ritorno in patria sotto la guida di Zorobabel e Gesua. Più tardi, quando sul trono di Persia sedeva Artaserse, anche Esdra e un altro gruppo di esuli tornarono in Giuda, seguiti poco dopo da Neemia, che organizzò e diresse la ricostruzione di Gerusalemme. Il periodo persiano coprì uno dei 4 secoli soprannominati silenziosi. La dominazione persiana fu nel complesso tollerante e i giudei beneficiarono di una certa autonomia. Sul piano politico fu in questo periodo che il sommo sacerdote cominciò ad avere nelle proprie mani la cura degli interessi civili, oltre a quelli religiosi, sempre in subordinazione, si intende, ai rappresentanti dell'impero. Ancora in questo periodo i rivali samaritani spinsero il loro antagonismo religioso fino alla costruzione di un tempio sul monte Gerizim. Il nome Giudei venne attribuito a tutti i figliuoli di Israele, indistintamente e non più ai soli discendenti della tribù di Giuda. Il popolo, rientrato in patria dopo la deportazione, era completamente guarito dall'idolatria e non vi ricadde più. Venne posto l'accento sul fatto che il sangue giudeo doveva rimanere separato e venne esaltata al massimo grado la legge, che costituiva la gloria che ancora rimaneva ad Israele. Il termine scriba, che in origine stava a indicare ogni specie di scrittore o copista, dai tempi di Esdra in poi passò a designare coloro che, oltre a copiarla, custodivano, studiavano ed esponevano la legge. Gli scribi ponevano meticolosa attenzione nell'osservare la legge alla lettera, ma ne trascuravano lo spirito. Tutto ciò venne a costituire il fondamento di un esagerato senso di superiorità razziale che sfociò nelle più estreme forme di farisaismo che incontriamo sovente nel Nuovo Testamento. In questo periodo subirono un importante sviluppo le sinagoghe, luoghi di riunione e di preghiera in cui si leggeva e si meditava la legge. Esse avevano avuto origine, sembra, ai tempi dell'esilio, quando i giudei, lontani dal Tempio di Gerusalemme, avevano sentito il bisogno di riunirsi per pregare insieme al Signore e offrirgli una forma sia pur semplice di adorazione. Ne vennero costruite un po' dovunque, nei villaggi e nelle città. I centri più importanti ne avevano anche più di una. È importante rilevare che le sinagoghe non sorsero soltanto in Palestina, ma ovunque si trovasse una comunità giudaica, dove rappresentavano, in mezzo a popolazioni pagane, una specie di testimonianza missionaria dell'adorazione del vero Dio. Con le sinagoghe si sviluppò anche tutto un sistema di tradizioni trasmesse oralmente, in cui mancava il vero spirito della legge e dei profeti. Questo complesso di tradizioni venne più tardi raccolto in scritti che andarono a formare il Talmud ebraico, cioè l'insieme delle dottrine che regolano la vita morale, civile, giuridica e religiosa dei giudei. Anche il Sinedrio, di cui sentiamo parlare in occasione del processo al Signore Gesù, ebbe la sua origine in questo periodo. Era una specie di assemblea nazionale o consiglio governativo composto di anziani
che rappresentava la nazione giudaica nel trattare affari di governo o di giustizia. Sempre in questo periodo, l'influenza dei dominatori determinò un radicale cambiamento della lingua. Si cominciò a parlare comunemente l'aramaico, mentre l'ebraico si limitava a rimanere la lingua dell'adorazione e della rivelazione. Lo stesso Signore Gesù parlò in aramaico e alcune sue espressioni in questa lingua sono riportate nei quattro Evangeli.

a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Non molto tempo fa andai a parlare in una chiesa nello stato dell'Indiana. Uno dei pastori venne a prendermi all'aeroporto, mi accompagnò alla sua auto e mi portò per la rigogliosa campagna estiva. Mentre parlavamo della sua chiesa, davo frequenti occhiate ai bellissimi campi che attraversavamo. Commentai la bellezza della zona, grandi estensioni coltivate, campi ricchi di ogni genere di ortaggi. La campagna sembrava particolarmente produttiva. «Non è sempre stato così», rispose il mio autista. «Un tempo c'era solo palude». Ascoltai attentamente il pastore che continuò a descrivere come un fiume straripasse ogni primavera, rendendo tutta quella buona terra inutilizzabile. Per affrontare quel problema annuale, le autorità dell'Indiana intrapresero un grandioso progetto per edificare argini più alti in tutta quella zona così soggetta alle inondazioni. Le acque del fiume vennero quindi controllate e incanalate, liberando vaste zone di terra molto fertile. Paragonò ciò che era accaduto in quella regione all'amore di Dio nella nostra vita. Citò le parole ispirate di Paolo: «L'amore di Cristo ci costringe». Costringere significa anche comprimere qualcosa affinché sia spinto in avanti. Quando il fiume venne compresso da ogni lato da argini più alti e rinforzati, il flusso dell'acqua fu costretto entro certi limiti e ciò consentì di ottenere terra più produttiva. «Avviene lo stesso con noi», continuò. A volte Dio, nel suo amore, permette delle circostanze che sembrano comprimerci da ogni parte, alti argini di cemento, situazioni che paiono pareti nelle quali ci sentiamo intrappolati. Tuttavia, Dio permette che noi subiamo queste pressioni per spingerci, per spronarci e renderci più attivi e produttivi. Anche se può non piacerci, le prove ci comprimono e ci spingono in una direzione migliore, la direzione che Dio vuole che prendiamo. Non ho mai dimenticato questa immagine. Il Signore me la fa tornare in mente nelle occasioni in cui le pareti del mio mondo sembrano stringermi da ogni parte. È lo stesso per te oggi? Ti senti barricato e spinto da ogni parte? Non è possibile che il Signore stia iniziando a comprimerti perché vuole spingerti in avanti? Non potrebbe essere che le difficoltà che stai sperimentando siano prove dell'amore costrittivo di Cristo? Forse la tua vita non è stata così produttiva come avrebbe dovuto essere. Stai vagando senza meta e avverti di aver sprecato tempo e energia. Invece di un ricco campo di grano, ti senti una palude stagnante. Ringrazia Dio per la sua sovrana intrusione nella tua vita. Ringrazialo perché ti ama troppo per lasciarti vagare.

sprecare e sprecare il tuo tempo e la tua energia. Le circostanze nelle quali ti trovi, persino quelle che costringono da ogni lato, rientrano nel suo glorioso piano. È un piano che serve a rendere la tua vita più produttiva di quanto tu possa immaginare. Questa è un'opera di edilizia divina al massimo livello.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Abbiamo visto già in Atti 15 che Paolo e Barnabè erano tornati dal primo viaggio missionario. È scritto che sono rimasti molto tempo, non sappiamo quanto esattamente, ma un bel pezzo di tempo, non era qualche settimana, potrebbe essere 6 mesi, un anno. Sono rimasti nella loro comunità che era Antiochia. Nel frattempo avevano una missione dalla chiesa di Antiochia, che abbiamo visto la settimana scorsa, sulla questione della circoncisione, perché c'erano ebrei che dicevano i gentili devono circoncidersi, e quindi la chiesa di Antiochia aveva mandato Paolo e Barnabè lì per consultare altri apostoli. E io credo che noi vediamo anche in questo, nella chiesa primitiva c'era un'autonomia di ogni comunità. Non c'era una gerarchia come si trovano in tante denominazioni e tanti movimenti, che c'è il centrale che comanda tutto. Qui vediamo nelle chiese primitive che erano autonomi, ogni congregazione, però erano autonomi, ma erano anche collegati per lo Spirito Santo. Erano autonomi, ma erano anche sottomessi uno all'altro. Infatti la cosa bella qui non era il consiglio di Gerusalemme che mandava gli ordini a loro, ma sono loro a mandare i fratelli consiglio, a chiedere come dobbiamo fare, apostoli, voi che avete vissuto col Signore. E quindi abbiamo già visto la settimana scorsa la loro indicazione. E in versetto 35 vediamo che Paolo, un missionario, non stava in un posto tanto tempo. I missionari sono tutti così, si scocciano di stare sempre nello stesso posto, giusto Mark? Infatti io dovrei spostarmi fra un po'. No, sto scherzando, io faccio tante battute, ma io oggi quando stavo pregando in collina, tante volte io faccio battute che io vado via qua e là, ho detto ma come il Signore mi ha detto di non farlo più, quindi vi chiedo di perdonarmi. Perché il Signore mi ha detto questo pomeriggio, alcuni potrebbero fraintendere le tue scherzi, che non vuoi stare qua. Ma non è così, io voglio stare qua, io amo stare qua, io sto qua, non me ne vado. Forse alcuni non sono contenti di questo, ma comunque non me ne vado. Infatti io più di 5 anni sono a Montebelluna. Prima di questo, per 11 anni della mia vita, non ho vissuto in un posto più di 6 mesi. Per 11 anni, immaginate. In 11 anni pare vagabondo. Ma voglio dire, sempre viaggiare, a volte 2 settimane in un posto, a volte 2 mesi, a volte 6 mesi, a volte... E sono contento di essere qui. Però i missionari hanno questa voglia di andare a conquistare nuovi posti, di andare a predicare nuovi posti. E anch'io ho questa voglia. E quindi quest'estate dobbiamo andare a evangelizzare, fratelli. Basta stare solo noi a tenere tutto qui dentro. E dobbiamo andare oltre anche. Andiamo nei Dolomiti, nei villaggi, andiamo nel paese di Silvana, Ronzo, a evangelizzare, no? Anche loro hanno bisogno del Signore. E quindi preparatevi gli scarponi e i zaini. E anche Paolo era così, lui si stava nella comunità Antiochia per un po' di tempo, incoraggiare i fratelli nella sua comunità di casa, diciamo, però vediamo che già lui aveva la voglia, andiamo a trovare altri fratelli, andiamo a trovare le chiese che abbiamo iniziato. E quindi in versetto 35 anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando e annunziando con molti oltre la parola del Signore. Alcuni giorni dopo Paolo disse a Barnaba: torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Quindi il cuore del pastore di Paolo, lui ha detto: andiamo a trovare i fratelli, vediamo come stanno, vediamo se stanno bene, stanno male. Or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro a Panfilia e non era andato con loro all'opera. Ne nacque allora un tale disputa che si separano l'uno dall'altro. Poi Barnaba, preso Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece, Barnaba e Paolo, qui come è scritto, Marco aveva lasciato l'opera Panfilia, aveva abbandonato l'opera, lui ha tolto le mani dal raggio. Gesù ha detto: chi toglie le mani dal raggio non è degno del regno di Dio. Chi guarda indietro? Però ringraziamo Dio che anche se togliamo poche volte il raggio, il Signore ci fa girare e ci fa riprendere il raggio in mano. Amen. Però Paolo ha preso una posizione e lui ha detto: no, non partiremo Marco, perché non possiamo dipendere. Stiamo insieme, il giovane ha sbagliato. Chi aveva ragione? Qualcuno ha qualche idea? Chi crede che Paolo aveva ragione in questa disputa? Chi crede che Barnaba aveva la ragione? Nessuno crede niente? Ok, Andrea dice che Barnaba aveva ragione. Potremmo dibattere tutta la notte, ma non lo faremo. Non sappiamo chi aveva ragione. Noi sappiamo del secondo Timoteo. Dove sono i miei noti? Secondo Timoteo 4:11, non dobbiamo andare lì. Quando Paolo scrive a Timoteo, lui dice: manda Gian Marco a me, perché lui è utile a me per il ministero. Quindi più avanti anche Paolo cambia idea, vedi che Marco sia ridento se stesso in un certo senso, e lui dice: manda Marco a me, è un bravo uomo, è un uomo di Dio e lui può darmi una mano al ministero. Non sappiamo chi aveva ragione, solo che secondo me era brutto che si erano separati in questo modo e che poi più in avanti si sono riuniti anche Paolo e Barnaba a lavorare insieme, ma non credo che questo è quello che Dio vuole, che i fratelli si separino disputando con contenzione. Io credo che il modo naturale anche nella nostra comunità è che Signore si solleva fratelli, sorelle nel ministero e vengono mandati dalla chiesa locale. Quando i pastori anziani vedono questa persona ha un dono, ha un ministero, confermano questo. Infatti vediamo in versetto 40 che i fratelli, alcuni teologi dicono che Paolo aveva ragione, perché qui in versetto 40 dice che la comunità locale ha raccomandato Paolo e Sila invece di Barnaba e Marco. Non è scritto questo e anche il libro di Atti non segue Barnaba e Marco, ma segue Paolo e Sila, ma comunque non è tanto importante. Nel modo di separarsi non è con la contenzione e divisione, ma con la benedizione. E io ho visto anche più che altro in Bassa Italia, ho visto chiese grandi, purtroppo è mia opinione, e qualcuno potrebbe dire che sbaglio, ma ho visto in molte chiese giù in Bassa Italia, purtroppo nel pastore c'è una mentalità di dittatore, devo dirlo, in alcune chiese, non tutte. E che cosa succede? anche nei movimenti che hanno questo governo centralizzata, tante volte succede che una chiesa cresce, che ci sono quelle che hanno doni, hanno ministeri, ma non vengono mai sfruttati, non vengono mai usati, non vengono mai dati opportunità per svolgere il ministero che Dio gli ha dato, e quindi si scocciano dopo un po'. E poi vanno via così, vanno via con contenzione e magari vanno da un'altra parte e cominciano un'altra comunità e il Signore li benedisce. Io ho visto a Napoli, ci sono tre chiese grandi, tre chiese che il Signore sta benedicendo grandemente, e tutti di questi tre pastori una volta erano anziani in un'altra chiesa a Napoli, nell'Assemblea di Dio. Ma il pastore di quella comunità, non mi ricordo il suo nome, comunque non ha importanza, lui non ha dato sfogo a questi fratelli, avevano un dono, avevano un ministero. Secondo me, secondo quello che io credo, lui doveva riconoscere il loro ministero e dire: guarda, perché non vai là e cominci te un studio biblico, cominci te con questi fratelli che abitano un po' lontano da noi e vediamo quello che il Signore farà. Questa è la nostra filosofia. Anche stiamo pregando, come sapete, per la città di Padova, perché c'è Daniele, c'è Denise, ci sono alcuni altri che vengono qua e loro ci stanno chiedendo: perché non venite a Padova? E se Dio vuole, Marco andrà a Padova, se Dio vuole. Può darsi che, come in capitolo 16, lo Spirito Santo non permetterà a Marco di andare a Padova, non sappiamo, vedremo. Però è molto più bello che noi riconosciamo i doni negli altri e diciamo: sì, io vedo questo dono, mandiamo questa persona, vai a Feltre, non c'è niente là, vai a Cognano, non c'è niente là, vai a Valdobbiadene, vai a Castelfranco adesso ho sentito che c'è una comunità. Comunque, io credo che il modo che si separano i figli, i figli di Dio, non è con la contenzione come hanno fatto Paolo e Barnaba, ma di pari consentimento, pari sentimento e con la benedizione. Quindi entriamo in capitolo 16. Poi giunse Paolo, sta parlando di Paolo, a Derbe e Listra. Qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di un padre greco, di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconia. Per chi si ricorda, Listra era la città dove Paolo è stato quasi ammazzato con le pietre. Quindi era un uomo di Dio. Poi potevo dire: io non torno più a Listra, ma sei fuori di testa. No, lui ha detto: i miei fratelli sono lì, non importa se mi buttano le pietre di nuovo, io ci vado. E c'era questo ragazzo, Timoteo, che dopo diventa il pastore sull'isola di Creta, qui nel Mediterraneo, sotto l'Italia. E infatti Paolo disse, verso la fine della sua vita, di Timoteo: non c'è nessun altro uomo che ha la stessa visione di me, non c'è nessun altro uomo in tutto il ministero che ha il mio cuore. Lui dice solo questo di Timoteo, che in questo momento è un ragazzo. All'inizio di versetto 3, Paolo vuole che questi andasse con lui. E quindi non so se avete notato in capitolo 15, anche all'inizio di 16, gli apostoli e i discepoli non andavano mai da solo, mai, sempre in due, anche di più. Non c'erano i Lone Ranger nella prima chiesa. Voi comprendete i Lone Ranger adesso, no? I com'è? Ecco, almeno avete imparato questo, no? Devo provarvi ogni tanto per vedere se mi ascoltate. Ecco, però era chiamato il cavaliere solitario. Comunque, non erano cavalieri solitari, E io non accetto una chiesa cavalieri solitari. Non accetto. Perché per me, io ho visto sempre i cavalieri solitari sono persone ribelle. Sono persone che non vogliono sottomettere la loro vita, prima a Dio e poi a nessun altro. Dicono che sono sottomessi a Dio, infatti di solito i cavalieri solitari dicono io sono sottomesso solo a Dio, nessun uomo, come una grande spiritualità questo. E queste persone, devo dirle, tu non sei sottomesso affatto a Dio, perché se non puoi sottometterti a un uomo che è davanti, come puoi sottometterti a Dio Onnipotente? Quindi loro erano sempre insieme, facevano le cose insieme. E non solo questo, facevano discepoli. Paolo ha detto, qui c'è questo giovane che è infuocato per il Signore, lui ha la raccomandazione della comunità a Listra, versetto 2, i fratelli rendevano buona testimonianza di Timoteo. Ha detto, un bravo ragazzo, ama il Signore, sempre nella riunione di preghiera, sempre nella parola di Dio. Il Signore sta usando questo giovane in modo potente. E Paolo disse, voglio questo nella mia squadra. Quindi non solo gli apostoli non andavano da solo, ma loro prendevano Sila, Marco, Timoteo, uomini giovani che avevano questo desiderio, questo chiamato al ministero, e disse, vieni con me, impari da me. Perché nella chiesa, io credo fortemente nel on-the-job training, come si dice, l'apprendistato. In inglese on the job training, impari mentre lavori. Perché anche la nostra scuola biblica, tu puoi andare lì per 2 anni, riempirti la testa con conoscenza biblica e non essere trasformato per niente. Infatti ci sono tanti che vanno ai seminari, spero che nella nostra scuola biblica non è così, perché c'è tanto anche cose pratiche che loro devono fare. Però ci sono delle denominazioni anche in America, uomini che vanno nei seminari non sono neanche nati di nuovo, sono neanche convertiti, e vanno lì, studiano. Anche in Italia ci sono quelli che vanno nei seminari, si gonfiano la testa con tanta conoscenza anche biblica, ma non hanno conosciuto la parola incarnata, non hanno conosciuto il Signore ancora. E quindi si impara studiando la parola di Dio, ma si impara vivendola, mettendola in pratica. Quindi Paolo ha detto, voglio portare Timoteo con me, perché vedo che lui, c'è tanta promessa in lui, che lui diventerà, infatti poi Timoteo è diventato un grande uomo di Dio. Lui era sopra tutta l'isola di Creta, perché anche nei libri a Timoteo Paolo disse, Timoteo, tu stabilisci anziani in tutte le chiese lì, nella tua zona. Quindi lui era un po', anche lui, la scrittura non dice che lui era un apostolo, ma in un certo senso lui era come un apostolo, Timoteo diventerà, perché lui era sopra tante comunità. E quindi Paolo disse, voglio portare questo Timoteo con me, e poi in versetto 3 troviamo, sembrerebbe una contraddizione di quello che abbiamo studiato la settimana scorsa, così presolo con sé, lo circoncise. Ma come Paolo? Ma come? Abbiamo appena letto che tu, era Paolo e Barnabè che scontravano questi ebrei, no? A Antiochia, che ha detto no, non bisogna fare circoncidere. E c'era la contenzione talmente, e la disputa era così forte, che la Chiesa ha detto mandiamo Paolo e Barnabè a Gerusalemme per capire com'è questa storia. E quindi com'è Paolo? Avete pensato su questo? Come Paolo, tu hai litigato per non far circoncidere qualcuno e qui lo fai circoncidere. Come mai? Come mai? Vedremo come mai. A motivo dei giudei che erano in quel luogo, perché tutti sapevano che suo padre era greco. E come essi attraversavano la città, ordinavano loro di osservare le decisioni prese dai apostoli e dei anziani a Gerusalemme. Quindi anche qui sembrerebbe una contraddizione. Versetto 3, Paolo fa circoncidere Timoteo, e in versetto 4, dice alla chiesa di Listra di osservare questa raccomandazione del Consiglio a Gerusalemme di non farsi circoncidere. Però non c'è una contraddizione in questo. C'è una grande differenza, perché in capitolo 15, vogliamo guardare un secondo lì, versetto 1, ora alcuni discese dalla Giudea insegnavano i fratelli dicendo: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, 15:1, non potete essere salvati. E quindi la differenza è questo. Questi giudei collegavano la circoncisione con la salvezza, come obbligo di essere salvati. Invece Timoteo è stato circonciso per l'amore. Lui era già salvato. Timoteo non si è fatto circoncidere per ottenere la salvezza, ma perché lui era già salvato. In questo che sembra una contraddizione, vediamo veramente il nocciolo, la differenza fra la legge e la grazia. Nella legge tu devi farlo, ma nella grazia tu lo fai perché hai ricevuto la grazia. Come anche ieri parlavo con un uomo cattolico e noi disputavamo e io ho detto che la Chiesa Cattolica hanno, anche nell'anno 2000 per il Giubileo, il Papa ha detto che queste sono le indulgenze che un cattolico può fare per guadagnare merito, grazia verso Dio. E io ho detto: vedi, tutta la religione, questa è la grande differenza. In tutta la religione tu fai le cose per meritare la grazia o per ricevere grazia, ma nel cristianesimo tu fai le cose perché hai ricevuto già la grazia. E quindi noi facciamo le cose non per guadagnare la salvezza, ma perché siamo salvati. E Timoteo si è fatto operare, poverino, che era un ragazzo ma non era un bambino, quindi l'avrà sentito. E vediamo perché mi sono perso. Ecco. Versetto 16:3. A motivo dei giudei che erano in quel luogo. Quindi Timoteo si è fatto circoncidere perché sua mamma era giudeo. Lui era metà giudeo. E quindi lui, per non essere di scandalo ai ebrei, in modo che lui poteva evangelizzare gli ebrei, e loro non dicevano: ma tu sei un nostro fratello e non sei circonciso. Lui l'ha fatto per l'amore. Lui ha detto: se questa cosa, questa operazione impedisce che io possa testimoniare a questi giudei, allora io lo farò perché io li amo e voglio che loro vengano alla salvezza. Non voglio che io, Paolo e il gruppo evangelistico andiamo lì e loro dicono: ma come quello, e non ascoltano la parola di Dio. E quindi Timoteo l'ha fatto per l'amore, non per essere salvato. E questa è la differenza fra la legge e la grazia. La legge noi dobbiamo fare per ottenere grazia, ma l'amore fa perché abbiamo già ricevuto la grazia. La motivazione della legge che cos'è? Tu devi farlo, altrimenti sarai punito. Giusto? La motivazione sotto la grazia è l'amore. E potremmo usare questo in tanti soggetti, anche il bere alcolici, l'ho detto già la settimana scorsa, non voglio ripetere. Se vengono gli americani io non bevo davanti a loro, perché per loro è un grande scandalo. Molti fratelli americani erano alcolizzati prima di conoscere il Signore, e per alcuni di loro, se noi facciamo il cin cin con un bicchiere di vino, per loro è come prendere un ago con l'eroina dentro. Per loro è così, perché loro vedono quell'alcol come una cosa che ha distrutto la loro vita, magari ha distrutto la loro famiglia, il loro matrimonio, e per loro è un grande scandalo. Loro dicono: ma com'è possibile che un pastore, fratello Craig, Puoi appartenere a queste cose che io odio, queste cose che ha distrutto la mia vita. E quindi io sono nella libertà di anche bere una scianta di ombra, ma non lo faccio perché io amo i miei fratelli. E ci sono anche qui in Italia, molti veneti non vogliono riconoscere, ma in Veneto ci sono molti alcolizzati, molti. E se anche uno di noi magari viene fuori da questo passato, io non berei con loro, perché magari per loro è una tentazione. Se vengono a casa mia, magari 5 anni che non bevono, e io metto la bottiglia là, e può darsi che loro bevono 1, 2, 3 e rientrano, diciamo, in questo legame. E quindi non lo faccio perché, non facendolo, io merito grazie a Dio, io guadagno la salvezza. Io non lo faccio perché io amo mio fratello. E questa è la differenza. Anche nell'area, io e Silvana l'altro giorno parlavamo del nostro finanziamento. Nel gruppo di Cristo Risposta, che io adesso riconosco che ha delle tendenze di una setta, veramente, noi che eravamo finanziati, finanziati dalla mia fidanzati, ok, sempre ho avuto problemi con queste due parole e forse fino alla tomba avrò problemi. Quando noi eravamo fidanzati, nel gruppo c'erano tante regole perché eravamo sotto la legge, ma uno di questi non potevamo uscire da soli. Devono sempre portare quello che si dice in Sicilia, la candela. Voi sapete che cos'è la candela? Ecco, una volta in Italia era sempre così, anche fra quelli che non credevano, diciamo. Non esisteva che un ragazzo usciva fuori col moroso senza che veniva la sorellina, fratellino, qualcuno che faceva la spia, giusto? E ovviamente non era permesso di baciare, di fare oltre il bacio. Non vi spiegherò queste cose, per chiedere ai vostri genitori quando andate a casa. Solo che nel gruppo era sotto la legge, noi eravamo costretti a farlo. E adesso confesso i miei peccati, io e Silvana ci siamo baciati prima di sposarci. Anche Enzo è un peccatore. Ma anche se eravamo sottomessi a questo, non era della nostra scelta. Comprendete il concetto? Cioè, magari io esternamente ero sottomesso, non baciavo Silvana, non uscivo fuori da soli, ma dentro il mio cuore io volevo baciarla. E dentro il mio cuore io volevo uscire con lei e volevo fare anche tante altre cose oltre, grazie a Dio. Non siamo arrivati a questo, e quindi era inutile, non c'era una sottomissione nel mio cuore a Dio. Io non lo facevo perché amo il Signore, perché io volevo farlo per anche amore dei miei fratelli. Facevo perché ero costretto a farlo, ma nel mio cuore non lo facevo. Siete liberi, siamo liberi, è pericolosa la libertà, però è meraviglioso anche. Non so le spie che seguono, sai, le coppie, a meno fino adesso. Potrei fare Mark la mia spia che segue. Dopo, Mark, dopo la riunione giovanile, segui quella coppia, vedi quello che fanno. E poi, però lo Spirito Santo vi segue. Spirito Santo ci guarda, il Signore sa ogni cosa. E quindi per noi non ci limitiamo perché ci siamo costretti sotto una legge o le regole di Craig, ma noi ci limitiamo perché noi amiamo il Signore e perché noi amiamo gli altri. E anche io, per esempio, con Silvano non mi metto, magari ci sono scapoli a casa mia, non mi metto a fare tipo nel parco il moroso, a fare tutto sceneggiate, perché magari uno che non ha un ragazzo, una ragazza, si sente male, giusto? Io mi ricordo quando ero nella tenda, magari c'erano quelli che avevano ragazzi, ragazzi, io ero geloso, io stavo male. Magari li vedevo che si comportavano in un certo modo e stavo male, soffrivo. Invece se loro si sarebbero comportati un po' meglio, era meglio per me, era molto meglio per me. E quindi in tante aree della nostra vita possiamo fare come Timoteo. Lui si era sacrificato per l'amore di altre persone. Lui non guardava solo i suoi interessi, ma guardava gli interessi di altri. E vogliamo vedere in 1 Corinzi 10, versetto 23. E per chi ha la nuova Diodata, il titolo di questa sezione di scrittura è titolato Libertà nell'amore, giusto? Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. E quindi noi come cristiani non abbiamo regole, legge, non abbiamo niente. Abbiamo lo Spirito Santo che ci guida. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è buona, non ogni cosa è vantaggiosa, non ogni cosa edifica. Per esempio, se uno mi chiede, facciamo un esempio, fratello, posso guardare la TV 24 ore al giorno? Sì, lo puoi, ma non sarà molto edificante, specialmente se guardi dopo mezzanotte. Posso andare in discoteca a ballare? Sì, lo puoi fare. Non so se sarà edificante. Io sono stato, per me non è edificante perché non mi piace molto, però puoi farlo. Puoi fare tante di quelle cose, ma poi tu devi valutare, questa è una cosa che edifica la mia vita, che mi porta più vicino al Signore, una cosa che è buona per la mia vita. Ma non abbiamo regole, legge, cartelli, questo è vietato. Viviamo in questa grande meraviglia della libertà cristiana. Ma Paolo qui, anche i Corinzi, perché voi sapete la chiesa a Corinto era un po' litina, loro cose, anzi loro vantavano che c'era dentro la loro comunità un uomo che andava con la madrigna, andava a letto. Si vantavano, siamo salvati per grazia, vedi, quello fa così. Che poi tutta la prima lettera a Corinzi è stata scritta da Paolo per correggere questa eresia, questo sbaglio loro. E anche questo capitolo 10, Paolo insegna ai Corinzi, anche noi a Montebelluna, la libertà nell'amore. Versetto 24, nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza, perché la terra e tutto ciò che essi contiene è del Signore. Se qualunque non credente vi invita e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi è posto davanti senza fare alcuna domanda per motivo di coscienza. Ma se qualcuno vi dice questo fa parte delle cose sacrificate agli idoli, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza, perché la terra è tutto ciò che essi contiene del Signore. Quindi per noi in Italia, anche in America, questi versetti potrebbero sembrare un po' estratto, cibo offerto agli idoli, ma se tu vai in India oggi, loro ogni cosa che comprano viene offerta ai idoli, ogni cosa. E infatti se vai nella casa di un Hindu, tu mangerai cibo che è stato offerto ai idoli. Non è che offrono, loro lo comprano e offrono simbolicamente, o lo mettono davanti e poi portano a casa e mangiano loro. Versetto 29. Poi mi riferisco non alla tua coscienza, ma a quelle dell'altro. Per qual motivo, infatti, sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di un altro, ma se prendo parte alle vivende con gratitudine, perché sarei biasimato per ciò di cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcuna altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. E quindi qui, molto chiaro, molto semplice, è una ricetta anche per noi, per misurare quello che noi facciamo. E voi potete provare questo. Tutto quello che fai, tutto quello che mangi, tutto il tuo comportamento, posso fare questo alla gloria di Dio? E se non puoi dire sì, non devi farlo. È molto semplice, no? E anche io, sì, tante cose, posso fare questo alla gloria di Dio? Non lo so. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio. Come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti affinché siano salvati. Siate i miei imitatori come anche io sono di Cristo. E quindi in tante cose dobbiamo misurarlo da questo. Posso fare questo alla gloria di Dio? Questa cosa sarà un motivo di inciampo per mio fratello? Sarà un motivo di scandalo per qualcuno il mio comportamento? Anche Paolo in un'altra lettera dice di evitare l'apparenza del male. Noi è chiaro che noi come cristiani dobbiamo evitare il male, giusto? Nessuno sappiamo. Ma qui anche l'apparenza del male. Mi ricordo una volta in America, è capitato che eravamo in un parco con i fratelli, e c'era una bottiglia di vino a terra, vuoto, che era dentro una busta di carta. In America tutti i ubriaconi bevono così, avete visto nei film, no? E questo fratello per scherzo ha preso questa bottiglia, sai, ha fatto finta di essere ubriaco, e noi, sai, tutti, basta. Qualcuno l'ha visto, un non convertito. E dopo un po' di tempo stavamo evangelizzando questa persona, e ha detto, ma quello io ho visto nel parco l'altro giorno, quello aveva una bottiglia in mano, era tutto ubriaco. E ha detto, guarda un po'. E ha detto, ma lui scherza, sì, voi siete come tutti noi. Dobbiamo stare attento. Sì, questo è un banale esempio, ma comunque la nostra motivazione per cui noi facciamo le cose deve essere sempre l'amore. Io mi limito, io mi sacrifico, ecco, per l'amore, non perché sono obbligato sotto una legge, non perché Craig mi costringe, non perché devo essere salvato o devo meritare l'amore di Dio. Noi abbiamo ricevuto l'amore di Dio per merito di Cristo, è solo per questo. E poi l'ultimo versetto che voglio leggere sono in Galati, capitolo 5, versetto 1. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Non siate di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare la legge. Quindi questa è la circoncisione per essere salvato. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Noi infatti, in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. Poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Amen. Amen. Signore, ti ringraziamo che non ci hai salvato di essere schiavi. Signore, ci hai salvato, ci hai liberato dal peccato per essere figlio di luce, Signore. E abbiamo questa meravigliosa, anche pericolosa libertà, Signore. Aiutaci, Signore, di essere guidati dal Tuo Spirito Santo, non il nostro comportamento, Signore. Che veramente possiamo misurare ogni cosa, se per la Tua gloria o solo per il nostro egoismo, Padre. E Signore, aiutaci di camminare sempre nella Tua grazia, Padre, in questa libertà di spirito, in questa pace e tranquillità che Tu hai provveduto per noi. E Ti ringraziamo e Ti lodiamo perché hai mandato Tuo Figlio Gesù Cristo per noi. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti do il benvenuto e ti invito ad ascoltare una spiegazione biblica dove presenterò delle considerazioni su una delle prove della Deità di Cristo, quella riferentesi al nome di Dio che è riferito a Lui, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Prima di proseguire e presentare l'argomento, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale.

si è rivelato all'uomo in diversi modi. Lo ha fatto anche attraverso nomi diversi. Sono tre quelli principali attraverso i quali si è rivelato nell'Antico Testamento: Dio, Eterno e Signore. Ora, questi nomi si riferiscono anche a Cristo, si applicano a Lui e pertanto costituiscono una prova della sua deità. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, bisogna premettere che la Scrittura afferma alcune cose fondamentali intorno a Dio. Eccole. In primo luogo, la conoscenza di Dio è il livello più alto dell'intelligenza ed è ciò che determina il destino dell'uomo. Gesù infatti ha affermato: «E questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». In secondo luogo, Dio è una triunità, non è un essere politeistico né unitario, perché come cristiani evangelici crediamo sulla base della parola di Dio che Egli è un Dio unico e trino nello stesso tempo: Padre, Figlio, Spirito Santo. Nella Scrittura si legge che le tre persone della Trinità sono chiamate Dio, e cioè il Padre è chiamato Dio, così il Figlio e così anche lo Spirito Santo. Tutti e tre sono chiamate queste persone Dio.

Dio è il nome generale della Deità. Ci sono tre argomentazioni nette e conclusive nella Bibbia che dimostrano come questo nome sia riferito a Cristo. In primo luogo, questo nome si trova nell'Antico Testamento e si riferisce a Cristo. Un esempio tratto dal libro del profeta Isaia, dove è scritto: «Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e l'imperio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe di pace». Questo testo si riferisce a Cristo in un modo inequivocabile. Non ci sono dubbi nell'affermare questo, perché questo testo biblico viene citato nel Vangelo di Matteo, dove è descritto il compimento di questa promessa, scritta secoli prima della venuta di Cristo. E poi questa promessa è un chiaro riferimento messianico. Infatti abbiamo letto: un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato. Se ci riferiamo ad uno dei versetti centrali del Nuovo Testamento, troviamo espressa questa verità. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, è detto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, cioè c'è il concetto del figlio, come nel Vangelo di Luca nei primi capitoli è menzionata un'altra parola, fanciullo. Dunque, proprio in questo testo che, come abbiamo visto, si riferisce a Cristo, egli è chiamato Dio. Abbiamo letto Dio potente, Padre eterno. Una seconda argomentazione. Molti testi biblici dell'Antico Testamento, dove è parlato di Dio, vengono ripresi nel Nuovo Testamento e applicati a Cristo. Facciamo alcuni esempi. Sempre nel libro del profeta Isaia è detto: «La voce di uno grida: preparate nel deserto la via dell'Eterno, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio». Ora, queste stesse parole vengono riportate nel Vangelo di Luca, nell'esempio, e si riferiscono a Giovanni Battista che preparò la strada del Signore, ed il Signore è quello che doveva venire dopo, cioè Gesù Cristo. Un altro esempio, sempre tratto dal libro del profeta Isaia, dove è detto: «Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele, che vuol dire Dio con noi». E nel Vangelo di Matteo, prima di raccontarci la nascita di Cristo, viene riportata questa promessa, questa profezia, dove è detto: «Ecco, la Vergine sarà incinta, partorirà un figliuolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Iddio con noi». Un ultimo esempio tratto da un salmo, precisamente il Salmo 45, dove viene detto: «Il tuo trono, o Dio, è per ogni eternità». Questa verità è applicata nell'Epistola agli Ebrei a Cristo, dove nel primo capitolo si parla di Lui, della Sua venuta, della Sua opera, e ad un certo punto è detto che Dio il Padre, dice del figliuolo: «Il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli». Ora, questi tre esempi sono delle dimostrazioni lampanti, chiare, nette, conclusive, che dimostrano come molti testi biblici, molti versetti dell'Antico Testamento, dove è parlato di Dio, vengono ripresi nel Nuovo Testamento e applicati a Cristo, e dimostrano che Egli è Dio, che Egli è così chiamato e così menzionato. Una terza argomentazione che evidenzia in modo finale come il nome di Dio sia riferito a Cristo. Nel Nuovo Testamento, in moltissimi testi biblici, Egli è chiamato specificatamente Dio. E qui gli esempi potrebbero essere veramente tanti. Ne faccio soltanto alcuni. Per esempio, nell'Epistola di Paolo a Tito è scritto: «Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore Cristo Gesù». Un altro esempio nell'Epistola di Pietro, dove è detto: «Servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo». Un altro esempio. Nella prima epistola dell'Apostolo Giovanni è detto: «Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero Dio,
nel suo figliuolo Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Senza tener conto le numerose occasioni in cui viene menzionato come figlio di Dio o le volte in cui i suoi contemporanei si riferirono a lui in questo modo, sia indirettamente che direttamente, c'è una chiara occasione nei Vangeli dove Cristo viene chiamato Dio, venne chiamato Dio, ed egli accettò questo nome perché è Dio. Si tratta dell'episodio assai conosciuto che vide coinvolto Tommaso, il quale gli disse: «Signor mio e Dio mio». Chi è Gesù? Egli è Dio. Che importanza ha per te questa affermazione? Per me, caro ascoltatore, come per milioni di cristiani nel corso dei secoli, ha avuto un'importanza fondamentale. Voglio proprio sperare che anche tu possa rivolgerti a lui come Tommaso, potendo dire per fede, essendo veramente convinto e con cuore: «Mio Signore e mio Dio».

Bene, sto per giungere al termine di questa nostra consueta rubrica settimanale, ma non voglio chiudere qui. Se vuoi approfondire questo argomento, se vuoi conoscerlo più a fondo, scrivici. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: per tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari ascoltatori e ascoltatrici, siamo qui ancora una volta con voi per chiedervi di riflettere sulle verità eterne. Vi invitiamo infatti a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Volete essere felici? Che domanda retorica, direte. Certo che tutti desiderano essere felici. D'altra parte, tutti sappiamo che la vita di ogni uomo, piccolo o grande, povero o ricco, è accompagnata da dolori, problemi, malattie e infine dalla morte. Nessuno sfugge a questo destino. Eppure c'è una possibilità di felicità. Tutti la desideriamo e la cerchiamo nei limiti delle nostre capacità e della nostra visione della vita. La Bibbia però ci mostra una strada alla felicità che noi non avremmo mai pensato. Un profeta ha scritto da parte di Dio: camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici. Questo concetto lo troviamo più di una volta. Osservare i comandamenti di Dio, sottometterci a Lui, è la strada per conoscere e gustare la gioia. Noi guardiamo a ordini e comandamenti come a una limitazione alla nostra ricerca di appagamento. La Bibbia invece ce li presenta come una protezione potente contro tutto quello che può a lungo andare distruggere la nostra vita e farci conoscere la disgregazione e l'abiezione. A chi vogliamo credere? Alla nostra saggezza che ci dice che per essere felici non dobbiamo avere ostacoli in quello che desideriamo? Alla Bibbia che ci dice di ubbidire? Per decidere dobbiamo sapere quello che la parola di Dio ci presenta. Per questo vi invitiamo a seguire questi programmi. Se lo desiderate potete scriverci per chiedere spiegazioni. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Spesso associamo certi colori ai sentimenti, a quello che proviamo. Possiamo dire: questa è stata la giornata più nera della mia vita, quando le cose sono andate terribilmente male. Che giornata grigia, quando tutto è melanconico e noioso. Oppure definiamo una persona verde d'invidia, o parliamo di aspettative rosee, quando speriamo in qualcosa di piacevole. Possiamo diventare rossi di vergogna o bianchi come un panno lavato se ci spaventiamo. Come ci sentiamo giorno dopo giorno può cambiare continuamente, ma ogni giorno ha uno scopo. Se la tua vita è stata affidata a Cristo, tutto quello che Egli permette nella tua vita fa parte del suo piano. Come un artista, Dio mescola i colori di ogni giorno per dipingere un bellissimo quadro che alla fine sarà la rappresentazione della tua vita. Egli sa quali sono i colori da usare, perciò abbi fiducia in Lui.

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
1: La nostra riflessione sul contenuto della Bibbia ci permette di continuare nel sottolineare lo sviluppo armonioso del suo contenuto e vedere come in ogni tempo l'obiettivo di Dio era quello di comunicare il messaggio della salvezza. Per esempio, le esperienze di Israele sono un'illustrazione anticipata delle nostre. Il popolo viene chiamato per grazia sovrana di Dio, posto con i patriarchi in Canaan, esiliato, decaduto, schiavo di Faraone, immagine del principe di questo mondo, riscattato dal giudizio per mezzo della morte dell'agnello pasquale, sepolto e come risuscitato nell'attraversamento del Mar Rosso, che riceve presso il Sinai la legge perfetta di Dio, il culto, il sacerdozio e il tabernacolo. Rifiuta di entrare nella terra promessa e va errando per 40 anni nel deserto a causa della sua incredulità, nutrito per mezzo della manna celeste e abbeverato dalla roccia che era Cristo. Attraversa il Giordano per fede, un'esperienza decisiva della morte e della risurrezione spirituale.
0: Conquista la terra promessa, guidato dall'irresistibile Giosuè, il cui nome ha lo stesso significato di quello di Gesù. Si rallegra del riposo che gode finalmente nella patria, immagine del cielo. Poi abbiamo il culto e il sacerdozio di Israele, prefiguravano dettagliatamente il nuovo patto. Il culto mosaico è l'immagine e l'ombra delle realtà spirituali realizzatisi in Cristo Gesù. I sacrifici di sangue erano simboli della croce, dove l'agnello di Dio è stato immolato per i nostri peccati. Il tabernacolo terrestre è un'imitazione del santuario celeste. Il vero che sbarrava l'ingresso al luogo santissimo rappresenta la carne di Cristo, lacerata per permetterci l'entrata. Aaronne è un tipo di Cristo, nostro sommo sacerdote, entrato nella presenza stessa di Dio per supplicare a nostro favore e che presto ritornerà per salvarci per sempre.
1: Ma c'è anche nella Bibbia l'unità della dottrina. Degno di nota il fatto che tutti i grandi temi della Bibbia si sviluppano dalla Genesi all'Apocalisse in modo coerente. L'uomo, la sua origine, la sua caduta, la sua redenzione, il suo destino eterno e terreno. Il peccato, il suo inizio, le sue conseguenze, il suo castigo in questo mondo e nell'altro. Satana, istigatore del male, bugiardo e omicida fin dall'inizio, la sua lotta contro Dio e i credenti, il suo giudizio finale. Israele, il suo destino. La Chiesa, dalla sua fondazione alla sua glorificazione. La salvezza, che segue il piano divino indicato nel paragrafo precedente.
0: Il pentimento, la fede, la vita del credente, la preghiera, il servizio di Dio, eccetera, soggetti che possiamo studiare con gran profitto attraverso tutte le scritture. Lo Spirito Santo presente alla creazione che pronunzia l'ultima preghiera della Bibbia. Dio sempre lo stesso, nella sua sovranità, la sua eternità, la sua spiritualità, la sua onnipotenza, la sua unicità, la sua onniscienza, la sua onnipresenza, la sua santità, la sua giustizia, il suo amore. Gesù Cristo, tema per eccellenza di tutta la rivelazione scritta. Studiare ciò che lo riguarda in tutte le scritture, la legge di Mosè, i profeti, i salmi ed il Nuovo Testamento vuol dire convincersi dell'unità della Bibbia senza avere alcun dubbio. Raccomandiamo vivamente di affrontare ogni libro dell'Antico e del Nuovo Testamento ponendosi sempre questa domanda: che cosa mi insegna questo libro su Gesù Cristo?

Gentili ascoltatori, siamo contenti di affermare che abbiamo davanti a noi una nuova possibilità di usufruire della grazia di Dio. Con questo sentimento nel cuore, io vi porgo il mio saluto e il mio benvenuto all'ascolto di questa conversazione. Parlarvi del Signore, del mio Salvatore, non è per me un pesante dovere, ma un privilegio e un desiderio profondo. Ecco perché vi invito a questo ascolto con tutta l'intensità del mio cuore. Vedete, quello che mi preoccupa di più oggi è un certo sentimento che serpeggia sempre più fra le persone, e cioè che sia sufficiente fare le cose in maniera da non farci notare troppo, soprattutto se le nostre azioni sono poco chiare o poco oneste. In altre parole, bisogna imparare ad agire da furbi. Non è forse vero che questo è il sentimento di molti? L'importante starebbe nel non lasciare prove delle nostre azioni. Ma credete proprio che questa sia la soluzione? Intanto si dimentica una cosa fondamentale, e cioè che se anche riusciamo a nascondere le nostre azioni agli uomini, vi è però un Dio nel cielo che vede ed osserva ogni cosa. La parola di Dio ci dice che non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Questa è una verità da non dimenticare. La Bibbia ci narra che all'inizio, appena Adamo ed Eva ebbero peccato, si nascosero perché avevano paura di Dio. Il testo ci dice che furono immediatamente scoperti. E quello che è stato vero allora rimane vero ancora oggi e sempre. Ecco perché, anziché fuggire e nasconderci, dobbiamo preoccuparci di avere una vita secondo Dio, nella ricerca, nella ubbidienza della sua volontà. E quando ci disponiamo a questa azione, allora tutto cambia. Dio non fa più paura, ma diviene colui che noi ricerchiamo per essere aiutati a fare il bene. Per questo vi parliamo di Lui e lo vogliamo fare mettendoci all'ascolto della sua parola per interiorizzarla. Ora però, prima di proseguire con la nostra conversazione, ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

Amici carissimi, come diciamo spesso, siamo contenti di sapere che avete scelto di seguire questo programma. Non abbiamo nulla da vendere, ma abbiamo il privilegio di testimoniare della nostra fede in Gesù Cristo e della certezza che abbiamo ricevuto in Lui. Conoscete voi il Figlio di Dio? L'Apostolo Paolo scriveva: «Ma quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo». Sono parole interessanti. Per mezzo di esse ci viene detto che Gesù Cristo è motivo di gloria. Per raggiungere questo obiettivo, il grande Apostolo Paolo aveva rinunciato a tutte le soddisfazioni che il mondo avrebbe potuto dargli. In una delle sue lettere egli scrive: «Le cose che mi erano guadagni, io le ho reputate danno a motivo di Cristo». Ma aveva un motivo di gloria, cioè l'essere divenuto figlio di Dio per la fede. Perciò esaltava davanti agli altri la posizione che era diventata sua. La rivendicava altamente e ne presentava i meravigliosi vantaggi in modo da persuadere gli altri a diventare come lui. Questo motivo di gloria era Cristo, Cristo stesso nella sua persona, e la posizione che aveva raggiunto era quella di cristiano. È interessante osservare che l'Apostolo non aspetta di essere effettivamente in quella gloria di cui è oggetto la speranza cristiana, ma si rallegrava fin da ora. Certo, egli si gloriava nella speranza della gloria di Dio, ma fin da quaggiù, rigettando ogni altro motivo di gloria, si gloriava nel Signore, si gloriava in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Ora, gloriarsi in Cristo vuol dire emettere su questo mondo, moralmente, una condanna totale, perché questo mondo ha crocifisso Cristo. Questo naturalmente significa fare una scelta ben precisa. Vuol dire che tutto quello che è legato alla sfera di questo mondo è sotto il dominio e la contaminazione del peccato. A partire da questa constatazione, riconosciamo che anche noi ci troviamo in queste condizioni ed abbiamo bisogno di un Redentore che intervenga per darci liberazione e salvezza. Ed è a partire dall'annuncio di Gesù Cristo che noi possiamo prendere coscienza della nostra situazione di miseria ed affidarci a quello che Lui ha fatto sulla croce per liberarci dal peccato e dalla morte eterna. Questa scelta comporta anche una presa di posizione spirituale. Significa schierarsi dalla parte di Gesù Cristo ed accettare di avere in questo mondo lo stesso trattamento che Gesù ha ricevuto. Per questo motivo, nella lettera ai Galati, in presenza di falsi insegnamenti che chiedevano ai cristiani di ritornare alla legge da cui il sacrificio di Cristo li aveva liberati, l'Apostolo Paolo rivendica arditamente la croce di Cristo come suo motivo unico di gloria. Questa è una strada che si intraprende nel momento in cui si crede, e sarà sempre vero che soltanto per mezzo di essa noi siamo separati dal mondo ed il mondo si separa da noi. La vera gloria e la vera pace stanno in questo schierarci definitivamente con Cristo. In questa maniera ci sarà vera sicurezza e si potrà definitivamente essere con Cristo. In questa maniera si potrà dire ancora con l'Apostolo Paolo: «Sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore». Infatti, se l'Apostolo Paolo poteva affermare queste cose e nutrire una simile certezza, è perché egli fondava la sua vita e i suoi programmi sulle parole e sulle rivelazioni del Signore. Ed è proprio Gesù che prima di salire al cielo ha detto:
Nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ed in vista di questo incontro, i cristiani di tutto il mondo hanno sentito il bisogno, il dovere di far conoscere l'Evangelo a quelli a cui per tanti anni questa conoscenza veniva preclusa. A dimostrazione di questo impegno, possiamo ricordare che una gran parte dei paesi posti una volta dietro la cosiddetta cortina di ferro è ora ben disposta verso il Vangelo. Sembra che il Signore abbia concesso un periodo di grazia in mezzo a seduzioni sempre più crescenti, affinché gli uomini abbiano per tempo la possibilità di seguire la sua chiamata e di venire alla fede. Parleremo ancora di questo dopo la nostra pausa musicale.

Cari ascoltatori, quello che abbiamo detto prima non significa che siano finite le difficoltà. Il nemico delle anime non si arrende facilmente e studia sempre nuove strategie per riconquistare il terreno perduto. La battaglia tra luce e tenebre cresce di intensità, ma alla fine, come le sacre scritture ci promettono senz'ombra di dubbio, il Signore avrà l'ultima parola. Infatti, come ricorda l'Apostolo Paolo, il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un luogo fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Così si avrà la vittoria del Signore che Egli stesso ci assicurò 2000 anni fa sulla croce del Golgota. La sua parola non viene mai meno, ed il Signore trionferà su tutti i suoi nemici. Allora si piegherà ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra al nome di Gesù, e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Siamo contenti di sapere che il Signore Gesù sta per ritornare come Egli stesso ha promesso. I segni sono manifesti e gli avvenimenti di questo tempo ci indicano che la sua apparizione è vicina. Nessun uomo sa quando ciò avrà luogo, ma proprio per questo la Bibbia ci esorta: non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Nessuno ha il diritto di oziare dicendosi che tanto le cose devono andare in un certo modo. Il Signore ci ha salvati e ci ha strappati al potere di Satana perché diventiamo strumenti della sua giustizia ed araldi del suo Evangelo. Per questa ragione siamo esortati a rivestirci del Signore Gesù Cristo e non avere più cura della carne per soddisfarne i desideri. A volte la vita moderna, con le sue subdole attrazioni, ci addormenta e ci impedisce di vedere chiaramente. Ma se rivestiamo il Signore Gesù Cristo, tutto sarà completamente diverso. Impegniamoci quindi ad abbandonare tutto ciò che ci potrebbe ostacolare nell'esperienza di una vita di pienezza e di gioiosa attesa del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, benedetto in eterno, lasciando che lo Spirito Santo controlli la nostra vita. Adesso vogliamo proseguire leggendo ancora dal libro dell'Esodo. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate e procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prendete un mazzetto d'issopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino, e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte. Questo è il sacrificio del Signore, in onore di Lui, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò. Poi i figli di Israele andarono e fecero così, fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. Il Signore ha fatto conoscere chiaramente il suo pensiero e ora Mosè raduna gli anziani, presumibilmente i capi famiglia, perché si impegnino nell'attuazione degli ordini di Dio. Qui non abbiamo più tutte le istruzioni impartite dal Signore perché si trovano nella parte precedente, ma vengono ribaditi alcuni punti essenziali perché sono quelli che sottolineano le verità soggiacenti a quello che è avvenuto nell'Esodo e che prefigura la grande opera della redenzione. Vediamo così che si ribadisce la scelta degli agnelli. Essi dovevano essere senza difetto. Questo ci ricorda ancora una volta che così come siamo non possiamo redimerci da soli. Lo può soltanto chi è puro e senza difetto.
così l'agnello senza difetto né macchia doveva far guardare a Gesù Cristo, l'unico agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Così ancora oggi l'unico Salvatore e Redentore che possa essere indicato è il Signore Gesù Cristo. Poi vi era l'esigenza di spruzzare con il sangue architrave e stipiti delle porte e la necessità di rimanere sotto la protezione del sangue. Quante persone si illudono di poter essere salvate solo perché fanno delle buone opere, si comportano bene, cercano di meritare il paradiso. Niente di tutto questo ci assicura la salvezza, ma solo il sangue che Gesù Cristo ha versato per noi. Questo vuol dire che egli ha dovuto subire una morte cruenta, che è stato giudicato al nostro posto. Se si dimentica questo, si andrà incontro ad esperienze amare e deludenti. Poi, in terzo luogo, il Signore sarebbe passato ed avrebbe fatto una distinzione fra le case segnate dal sangue e le altre. Il testo non ci dice chi sia il distruttore di cui si parla qui. Alcuni pensano ad un angelo, altri all'angelo del Signore, cioè Gesù Cristo. Ancora, si stabilisce che questa sia un'istituzione perpetua, cioè sono dei fatti che operati da Dio stesso non devono essere mai più dimenticati per nessuna ragione. Infine, ricordiamo che i riti hanno uno scopo didattico. Devono suscitare domande nei figli e questa deve essere l'occasione per insegnare loro le verità spirituali che ricordano l'opera della redenzione. Questo ci mostra che i valori spirituali devono essere trasmessi ai figli in seno alla famiglia. Tutto quello che è stato detto è talmente solenne che crea negli israeliti sentimenti di adorazione e di ubbidienza. Queste sono appunto le risposte che devono essere date al Signore. Perciò ringraziamo Dio per il contenuto talmente profondo ed attuale di questo capitolo che deve essere oggetto di riflessione per i credenti di ogni epoca.

0: Avete ascoltato il programma A tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti degli Apostoli, capitolo 9. Or Saulo, tuttora spirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini o donne, li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitrar contro gli stimoli». Ed egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi tu che io faccia?» E il Signore gli disse: «Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Or gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti, udendo ben la voce ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla, e quelli, menandolo per la mano, lo condussero a Damasco. E rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né bevve. Ora in Damasco v'era un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione: «Anania!» Ed egli rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Levati, vattene nella strada detta giusta e cerca, in casa di Giuda, un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco egli è in preghiera, e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista». Ma Anania rispose: «Signore, io ho udito dir da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha podestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è uno strumento che io ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e ai re e ai figlioli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome». E Anania se ne andò ed entrò in quella casa, e avendogli imposte le mani disse: «Fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo». e in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista. Poi, levatosi, fu battezzato e, avendo preso cibo, riacquistò le forze. E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco, e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliuolo di Dio. E tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: «Non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome, ed è venuto fino qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti?» Ma Saulo vieppiù si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, ma il loro complotto venne a notizia di Saulo, essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli presero di notte, lo calarono a basso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore e discorreva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo e i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di lì lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicava. Ora venne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda. E qui vi trovò un uomo chiamato Enea, che già da 8 anni giaceva in un lettuccio, essendo paralitico. E Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo ti sana, levati e rifatti il letto». Ed egli subito si levò, e tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ora in Ioppe v'era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costui abbondava in buone opere e faceva molte elemosine, e avvenne in quei giorni che la si infermò e morì, e dopo averla lavata la posero in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono 2 uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro, e come fu giunto lo menarono nella casa di sopra, e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò, e levatosi verso il corpo disse: «Tabita, levati!» Ed ella aprì gli occhi, e veduto Pietro si mise a sedere, ed egli le diede la mano e la sollevò, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro dimorò molti giorni in Ioppe da un certo Simone cuoiaio.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Benvenuti, benvenuti, eccomi qua. Tempo fa vi avevo parlato della palma, se lo ricordate. Oggi avremo un'altra pagina di cultura biblica. Parleremo infatti dell'ulivo, della pianta dell'ulivo. Tante informazioni, tanti spunti di riflessione legati alla cultura ebraica e in modo particolare a questa pianta. Avremo come sempre anche tanta buona musica, musica cristiana contemporanea, la CCM, e anche un brano di musica gospel, un brano veramente classico. Per cominciare però ho scelto questa bella canzone di Annie Ehring che si intitola We Are Waiting, cioè stiamo aspettando. La mattina passa tanto velocemente quanto è rapido il suo arrivo e la luce del giorno passa fino al tramonto. Queste alcune parole della canzone. Poi prosegue: ma se ti fermi un po' e ascolti gli alberi, li sentirai cantare sottovoce nella brezza. Aspettiamo e desideriamo tanto che i figli di Dio siano conosciuti. Aspettiamo e desideriamo tanto quel giorno in cui saremo davanti al trono. Aspettiamo con ansia che arrivi quel giorno. Come la terra arida che aspetta la pioggia, come il sole aspetta che gli uccelli cantino, tutta la natura si chiede che cosa stia causando il grande ritardo e spera che la sua venuta avvenga oggi. Annie Ehring, allora. Amici, benvenuti di nuovo. Mi raccomando, restate con me.

Herring, We Are Waiting. Non è ancora finita, Ecco, adesso sì. E allora a questo punto voltiamo pagina, o meglio apriamo questa nuova pagina nel programma Contrappunti. Come ho detto prima, parleremo della pianta dell'ulivo. Se potessimo andare indietro nel tempo, fare una passeggiata in un angolo della terra promessa del popolo di Israele, di Gesù, dei suoi discepoli, in qualche parte del paesaggio potremmo senz'altro ammirare il boschetto, un boschetto degli ulivi. Ecco, vedremmo i tronchi contorti di quegli alberi centenari, le loro foglie verde-grigio, i loro fiori bianchi, o forse i frutti già neri o verdi, belli maturi. Ecco, come ai nostri giorni, ai tempi biblici, l'ulivo era infatti una pianta che cresceva rigogliosamente in Palestina, in tutto il Mediterraneo, infatti una pianta che si adatta bene alla terra rocciosa e anche ai tempi di siccità. Si sono trovate tracce della sua coltivazione che risalgono a ben 6.000 anni fa. E se c'è appunto una pianta che in particolar modo ha fatto parte della vita del popolo di Israele, sia nei suoi aspetti profani che religiosi, è proprio la pianta dell'ulivo. Il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrane, paese d'ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla. Ecco, questo che vi ho letto è scritto nel libro del Deuteronomio, al capitolo 8. L'ulivo era una delle piante che testimoniavano dell'abbondanza e della bontà della terra promessa ad Israele da parte del suo Dio. E Israele ha saputo usare questa pianta in mille modi: i frutti per mangiare, l'olio come cibo, carburante, unguento, profumo e anche come medicinale, la corteccia è anch'essa un medicinale, le foglie poi venivano trasformate in materiale per scrivere. Solo per il legno era difficile trovare uso, in quanto non era molto adatto per lavori di falegnameria, ma per il resto, ecco, nessuna parte di questa pianta veniva sprecata. Gli antichi israeliti erano un popolo con un grande senso pratico, molto concreto, molto realistico, e questa loro caratteristica si esprime anche nel fatto che usavano gli elementi e gli oggetti della vita quotidiana anche per esprimere concetti simbolici, concetti poetici, religiosi. E così è anche appunto dell'ulivo. Questa pianta che giocava un ruolo fondamentale nella vita materiale di Israele ha trovato un posto importante anche nelle espressioni di fede e di poesia di questo popolo. Qualche esempio: nel libro di Giobbe al capitolo 15 l'ulivo fa parte della descrizione della fine dell'empio, nel Salmo 128 invece rappresenta la benedizione di tanti figli, poi nel libro del profeta Geremia al capitolo 11 l'ulivo è simbolo del passato di Israele, mentre in Osea al capitolo 14 viene descritta la sua futura gloria. E in Giudici, capitolo 9, lo troviamo menzionato in un singolare racconto che vede come protagonisti gli alberi da frutto. Ecco, ma il valore simbolico dell'ulivo, meglio conosciuto da noi oggi, lo dobbiamo sicuramente a un versetto del libro della Genesi, e questo ve lo leggo, è riportato nel capitolo 8 ed è il versetto 11. E la colomba tornò da lui verso sera, ed ecco aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo, e così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Da questa
fogliolina che annunciava la fine del diluvio e dell'ira di Dio proviene il significato di pace, di amicizia, che oggi viene collegato appunto alla pianta dell'ulivo. Anche alcuni scrittori del Nuovo Testamento hanno poi ripreso questa immagine. Più conosciuto è forse il brano della lettera di Paolo ai Romani, in cui l'Apostolo usa l'ulivo selvatico e quello domestico per descrivere il posto dei cristiani, chiamati gentili, dentro il popolo di Dio. Ma anche in Apocalisse, capitolo 11, viene incluso l'ulivo nella sua vasta scelta di simboli. Ecco, non si può parlare dell'importanza dell'ulivo per il popolo di Israele, per la sua fede, senza menzionare l'uso che si faceva di uno dei prodotti che derivava dal suo frutto, e cioè l'olio. Antichi torchi per la produzione dell'olio d'oliva sono stati trovati in abbondanza in Palestina. Poi lo stesso nome, Getsemani, ecco, vuol dire in aramaico torchio dell'olio, e Gesù, come sappiamo, ha trascorso le sue ultime ore, le ore prima dell'arresto, in preghiera proprio nel giardino del Getsemani, che era un bosco, un boschetto di ulivi. L'ungere con olio d'oliva, aveva molteplici scopi e significati, come cosmetico, ad esempio, per evitare l'inaridirsi della pelle, oppure come gesto d'onore quando si ungeva il capo di un ospite a un banchetto, oppure come segno di gioia, e ancora per scopi medici, anche come rito funebre. Ecco, di una di unzione si parla anche nel Salmo 23, probabilmente il salmo più conosciuto, il Signore è il mio pastore. Solo alcune parole tratte da questo salmo, perché sicuramente lo conoscerete. Verso la fine si dice: egli imbandisce un tavolo per me davanti ai miei nemici, unge il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Ed ecco, volevo proprio farvi ascoltare adesso, per fare un intervallo musicale, questo salmo, la versione in musica di questo salmo, in un classico, che più classico non si può, un classico gospel. The Lord is my shepherd è il titolo in inglese del brano. Lo ascoltiamo da Cissy Houston, ed è appunto, come dicevo, la versione in musica del Salmo 23. E questo un brano, una canzone che fa parte della colonna sonora del film The Preacher's Wife con Whitney Houston. L'ascoltiamo adesso da Cissy Houston.

Ecco, c'è di tutto qui a Contrappunti, anche il gospel più classico. Il brano che abbiamo appena ascoltato si titolava The Lord is My Shepherd, il Signore è il mio pastore, la voce solista era quella di C.C. Houston, il coro era l'Ezekiah Walker Choir. E adesso ritorniamo a noi, stiamo parlando della pianta dell'ulivo, alcuni spunti riflessione, alcune notizie interessanti su questa pianta, non solo cultura ebraica, certamente. Ecco, stavamo parlando dell'unzione, come abbiamo visto se ne parlava anche nel Salmo 23 che abbiamo appena ascoltato. Ecco, ma l'unzione più significativa per la vita di fede degli israeliti era quella che segnava la consacrazione degli oggetti dedicati a Dio o di persone scelte da Dio per compiti specifici al suo servizio, come ad esempio re, profeti, sacerdoti. Ecco, leggiamo per esempio nel primo libro di Samuele, al capitolo 16. Isai dunque mandò a cercare Davide e lo fece venire. Egli era biondo, aveva dei bei occhi e un bel aspetto. Il Signore disse a Samuele: alzati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. Ecco, questo racconto della consacrazione di Davide come futuro re di Israele è emblematico di tutte le consacrazioni poi riportate nella scrittura. Una persona viene scelta da Dio per svolgere un compito specifico. Un profeta viene incaricato di consacrarla per questo compito, cioè di metterla da parte per il suo servizio, separandola dalla vita profana. La separazione coincide con il ricevere lo Spirito del Signore e il segno esteriore di questa dedicazione è appunto l'unzione con olio. Il re era l'unto del Signore che regnava al suo posto. Col tempo poi questo titolo fu abbreviato a l'unto, in ebraico aramaico Mashia, il Messia che doveva regnare alla fine dei tempi, un titolo che tradotto in greco diventa poi Christos, Cristo. Ecco, ed è con questo titolo che anche noi cristiani confessiamo

e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Ecco, davvero una pianta biblica, quella dell'ulivo, una pianta che fa parte della storia della nostra fede e di quella dei nostri predecessori, fin dai tempi dell'entrata nella terra promessa fino al ministero di Gesù, l'unto del Signore.

0: Rockefeller prendeva un assegno, ci metteva sopra la sua firma e quel rettangolo di carta poteva acquistare il valore di milioni di dollari. Ungaretti invece poteva scrivere su un pezzo di carta qualsiasi una poesia che poi sarebbe finita in antologie e raccolte di poesie famose e immortali. Monet poteva acquistare una tela da pochi franchi e dipingerci sopra un capolavoro che sarebbe finito in un museo. Michelangelo poteva prendere un blocco di marmo e tirarne fuori un Davide. Un bambino può scarabocchiare un pupazzetto su un foglio da nulla e regalarlo alla nonna. Ecco, non vale niente come disegno, ma la nonna molto probabilmente lo metterà in cornice. Tutto il valore di un foglio o di una tela oppure di un blocco di marmo dipende dalla mano che lo tocca, che lo usa. Anche il Signore è un artista straordinario, sa prendere delle persone quali siamo senza valore, tarate dalle colpe o dall'orgoglio, e farne per sua grazia dei capolavori senza prezzo. Col suo aiuto, senza di lui non possiamo fare nulla, come diceva la canzone dei Continentals che abbiamo appena ascoltato. Bene, allora direi che non mi resta altro da dire se non che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo nostro appuntamento con Contrappunti. Vi ringrazio intanto per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi invito come sempre a restare sulla nostra frequenza. Fra poco seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto presto. Buon proseguimento intanto.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che ancora una volta ci onorate con la vostra presenza, vi giunga il nostro ringraziamento e il nostro più caro saluto. Il brano alla nostra attenzione nella lettura meditata del Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 ed è contenuto dai versetti da 39 a 41.

0: Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che non vedono diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane».
1: È presumibile che alcuni farisei, vedendo Gesù che parlava con il cieco guarito, si siano avvicinati, udendo così le parole del Signore. Nella sua prima venuta sulla terra, Gesù non venne per giudicare, ma per salvare. Tuttavia, la sua presenza produsse un giudizio, una netta distinzione fra coloro che lo accolsero e quelli che invece lo rifiutarono. È chiaro che le parole di Gesù vanno intese spiritualmente. Egli parlò di cecità e di possibilità di vedere in senso mistico. Coloro che attendevano con il cuore il Messia, coloro che sentivano il peso del loro bisogno interiore, coloro che ambivano ad una liberazione dal peccato e brancolavano nel buio del dubbio, dell'incertezza, furono infatti coloro che lo accolsero, vedendo finalmente attraverso gli occhi della fede la realizzazione delle promesse divine. Al contrario, coloro che erano gonfi della loro conoscenza ed avevano fiducia in se stessi e nella loro religione, non avvertendo il bisogno spirituale causato dal peccato, divennero completamente ciechi, non vedendo neppure lo splendore della gloria di Dio manifestata in Cristo. Le parole di Gesù espressero una dura critica verso i farisei che si ritenevano guide dei ciechi e luce di quelli che sono nelle tenebre. Alla domanda dei farisei, Gesù rispose chiaramente: se fossero stati veramente ciechi e nella impossibilità intellettuale di comprendere la verità, se fosse mancata loro la possibilità di conoscere Gesù nella sua realtà, non sarebbe stato loro imputato alcun peccato. Ma poiché conoscevano le scritture sante e avevano cognizione delle promesse divine, tanto che si vantavano di essere i depositari esclusivi della verità, allora il loro peccato di incredulità appariva in tutta la sua profondità e in tutta la sua gravità. Ogni uomo sarà giudicato sulla base della sua conoscenza. Tutti coloro che hanno avuto conoscenza della legge di Dio saranno giudicati sulla base della legge di Dio, e coloro che non hanno ricevuto la legge saranno giudicati sulla base della loro coscienza, che è legge di Dio scritta nei loro cuori. La maggiore conoscenza della verità divina comporta una maggiore responsabilità, e questo dovrebbe far riflettere seriamente noi cristiani, che dovremmo vivere nel quotidiano riflettendo i preziosi insegnamenti della parola di Dio che ci è stata affidata. Cari ascoltatori, non siete ignari delle cose di Dio. Avete sentito parlare dell'amore di Dio, e tutto questo vi responsabilizza. Dio vi benedica.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia stato già reso perfetto, ma corro per afferrare quello per cui Cristo Gesù mi ha afferrato. Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 12.
6: Vi sono dei giorni in cui il desiderio di essere alla fine della lotta per guarire emozionalmente è tanto forte che quasi ci soffoca. Quella possibilità ci attrae. Suona bene, tutto fatto, finito. Ti prego, Signore, voglio avere finito tutto oggi. Ma vi sono alcuni lati nella nostra capacità di autoingannarci che abbiamo imparato a conoscere. Abbiamo imparato di non avere noi tutto il controllo del processo di guarigione e abbiamo imparato alcune cose sui pericoli dell'autocompiacimento. Esso può riportarci indietro fino a farci negare di avere qualche grosso problema e a condurci a una ricaduta. Non vi è momento più pericoloso per noi di quello in cui ci convinciamo di essere a posto. La crescita fino alla guarigione totale è una questione di continuare a correre. Non abbiamo già ottenuto, non siamo già stati resi perfetti. La crescita di domani non può essere fatta in anticipo e la crescita di ieri, anche se ci ha cambiati e arricchiti, non è la stessa cosa della crescita di oggi. La crescita di oggi può essere fatta appunto solo oggi. Questo processo ristruttura la nostra vita in modi del tutto fondamentali. Avevamo imparato il silenzio e crescendo verso la guarigione completa impariamo a dire la verità. Avevamo imparato a non essere sensibili e ora impariamo ad esserlo. Avevamo imparato sia a non avere bisogno degli altri sia ad essere eccessivamente dipendenti dagli altri e adesso impariamo ad avere bisogno degli altri nei modi giusti. Questi sono cambiamenti significativi, ma non sono irreversibili. Possiamo ritornare al silenzio, al torpore emozionale e alle relazioni malsane. Il processo per diventare maturi, per guarire completamente, è una corsa da farsi ogni giorno. È la pratica del giorno per giorno nella disciplina della crescita a renderci possibile di continuare a guarire, a crescere e a cambiare.
7: Signore, mi hai portata fino a questo punto, grazie. Ti sono grata per tutto quello che ho raggiunto, ma voglio correre.
5: aiutami a fare oggi quello che devo fare per crescere. Oggi. Aiutami a correre verso di te. Ti prego, afferrami col tuo amore.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Sì, cari amici, eccoci qua di nuovo con voi con questo nostro programma che ormai raggiunge tutte le parti del mondo. Infatti in queste settimane abbiamo ricevuto anche dal Portogallo e questa è la 30ª nazione da cui riceviamo posta per questo programma. Eh sì, gli italiani sono in tutte le parti del mondo e poche sono le famiglie in Italia che non hanno qualcuno che è espatriato. Certi sono andati in America, chi in Germania, chi in Francia, chi in Canada, chi in Argentina, insomma da tutte le parti, in cerca di cose nuove, lavoro, libertà, fortuna, in cerca insomma di un paese bello e buono in cui si può vivere felici. Certi l'hanno trovato e certi no, ma nel cuore di tutti gli uomini c'è sempre stato il desiderio di poter scoprire un paese o un luogo così dove c'è felicità e dove si può essere contenti. Dalla storia e più dalle pagine delle sacre scritture, quest'oggi noi vogliamo esaminare questo tema per sapere se tale luogo esiste e se si può trovare. Così state con noi, ma prima eccovi uno dei nostri inni.

Quest'oggi vogliamo cominciare una serie di messaggi sull'interessantissimo libro di Giobbe e penso darvi ora alcuni dati su tale libro affinché possiate apprezzarlo e considerarlo meglio. Questo libro è uno dei più misteriosi libri della Bibbia. Nessuno sa con esattezza quando è stato scritto né da chi sia stato scritto. Nessuno sa se il contenuto è una parabola o è la narrazione di eventi realmente avvenuti. Il libro cerca di rispondere all'universale domanda perché il giusto soffre e chi legge questo libro non solo troverà la risposta a questa domanda, ma lì scoprirà il perché della lotta fra il bene e il male, perché Dio permette la tentazione e l'esistenza di Satana e soprattutto la ragione della nostra esistenza su questa terra. Il libro di Giobbe è un libro molto molto interessante, ma è altresì un libro molto difficile, non essendo stato scritto nella lingua originale degli ebrei ed essendo parte prosa e parte poesia, e voi sapete che una poesia perde già tanto quando è ridotta in prosa e più perde ancora quando è tradotta in un'altra lingua. Lo stesso resta un libro affascinante, come affascinante si presenta Giobbe e il bel paese di Uz in cui lui abitava e dove si svolge questa vicenda. State in ascolto, dopo il prossimo inno cominceremo appunto a considerare il bel paese di Uz.

Ed ora vogliamo aprire la Bibbia al libro di Giobbe, capitolo primo. Leggeremo i primi sei versetti. Il libro di Giobbe si trova pressoché nel mezzo della vostra Bibbia, proprio prima dei Salmi. Libro di Giobbe, capitolo primo. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva il Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figlioli e 3 figliole e possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buovi, 500 asine e una servitù molto numerosa. E quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figlioli solevano andare gli uni dagli altri e darsi un convito ciascuno nel suo giorno e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. E quando la serie dei giorni di convito era finita, Giobbe li faceva venire per purificarli, si levava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: può darsi che i miei figlioli abbiano peccato ed abbiano rinnegato il Dio in cuor loro. Or Giobbe faceva sempre così. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della parola di Dio.

Quando ero ragazzo avevo, grazie all'ospitalità della mia buona nonna materna, la possibilità di trascorrere l'estate in campagna. Durante il pomeriggio, mentre come di consueto la gente del luogo se ne andava dalle 12 fino alle 3 a dormire, io da solo mi piaceva andare a passeggiare, a girovagare per i campi. Erano bei giorni quelli, tutto era verde, tutto era così pacifico, fiori erano da tutte le parti, le fosse ripiene di acqua limpida, ed io là fra quel bel verde me ne andavo fantasticando con la mia fantasia, intrattenendomi con l'idea che chissà, forse là fra quelle frasche avrei scoperto un passaggio segreto di un luogo mai scoperto da nessuno. Naturalmente solo la fantasia di un ragazzo poteva credere all'esistenza di un luogo simile in un paese colonizzato da 5.000 anni, ma non è esattamente così. Tutti, giovani e vecchi, hanno il desiderio di poter trovare l'esistenza di un luogo tutto particolare dove loro possano entrare e godere una vita pacifica e tranquilla e nello stesso tempo eccitante. Forse io credo che questa ricerca è innata nell'uomo dai primordi della creazione, quando dopo essere stato scacciato via dal paradiso terrestre, l'uomo si diede alla sua incessante ricerca. Il presidente americano Roosevelt parlava di un posto fantastico che egli chiamava la sua Shangri-La. Prima di lui gli antichi pure ne cercavano uno, i greci parlavano di Atlantide, e quante storie hanno eccitato la mente degli uomini come quella di Thomas More, che scrisse la sua utopia, o come le vicende di Peter Pan e la Never Never Land, o il paese dei balocchi. E vedete, dal punto di vista teologico pure abbiamo Sant'Agostino e la sua città di Dio, ed ecco che anche nella Bibbia noi troviamo menzionato un paese misterioso e nascosto, e lo troviamo menzionato sì, ma in una maniera apocalittica nel vero senso del termine, il paese di Uz. E questo paese, noi abbiamo qui letto l'esistenza, ha sempre disturbato gli studiosi biblici. Dov'era? Dalla descrizione per certo in Oriente, ma dove? Hanno spinto tante ricerche e la maggior parte ha concluso che il paese di Uz è un paese fittizio e immaginario, e così tanti hanno pur detto che il personaggio di Giobbe e il libro che porta il suo nome è pure un libro fittizio, una parabola gigantesca dateci appunto per illustrarci verità teologiche assai importanti e probabilmente incomprensibili senza di esso. Ora, noi non siamo qui oggi a dibattere questi sottili punti teologici, non ne abbiamo la capacità né il desiderio e quantomeno l'interesse. Quello che però vogliamo fare è spendere alcuni momenti nell'esaminare questo strano paese di Uz. E cominciando, ve l'ho presentato come un paese bello, buono, un paese fantastico da paragonare alla Shangri-La di Roosevelt. Ora, dove sono scritte queste cose? Ebbene, sono scritte qui nel passaggio che vi ho appena letto. Il paese era buono, bello, desiderabile, perché era un paese fruttifero. C'erano migliaia e migliaia di animali, e buoi, e asini, e cammelli, e pecore, il che dà a dire che c'era tanto grano, abbondanza di pascoli, il che di conseguenza ci dice che c'era pure abbondanza di acqua, e questo logicamente ci fa capire che pure c'era esistenza di alberi, di un paesaggio piacevole e ameno. Ma più io penso che era un paese desiderabile, perché là ci troviamo un uomo che era integro e retto, che temeva Dio, che fuggiva il male.
il vecchio filosofo Diogene che andava di giorno con una lucerna accesa in giro cercando l'uomo onesto. Se avesse saputo della terra di Uz, le sue ricerche sarebbero state terminate, perché l'uomo retto, come qui l'abbiamo trovato descritto, è a sufficienza per far apparire il paese che lo ospita desiderabile, poiché noi sappiamo che anche se Giobbe fosse stato nel paese di Uz un caso isolato, la sua rettitudine, la sua integrità non mancò di far scendere su quelle contrade le copiose benedizioni con le quali il Dio sempre copiosamente inonda gli uomini che lo temono e che seguono i suoi statuti. Bella la terra di Oz, paese beato dove le vedove e i poveri avevano un difensore e un sostegno, bel paese dove i servi lavoravano ed erano compensati onestamente, bel paese dove i criminali e gli innocenti trovavano equa giustizia amministrata da uomini che temevano il giusto ed eterno giudice. Dite amici, non sarebbe bello trovare un paese così? Ma dove cercarlo? Ecco che ricerche archeologiche hanno mancato di trovarne tracce. Se esso non era, come detto, un paese immaginario, per certo è scomparso dalla faccia della terra come è scomparso il giardino terrestre. Ma amici, ricordiamoci quello che abbiamo detto. Uz era un bel paese primariamente perché c'era un uomo integro e retto. Uz era un paese benedetto perché Dio, tenendo fede alle promesse fatte per il profeta Malachia, aveva aperto le finestre del cielo e aveva benedetto Giobbe e chi gli era vicino. Così, se il paese di Uz non si riesce a trovarlo, non è che esso sia scomparso, ma è piuttosto scomparso l'uomo retto e onesto che di qualsiasi paese può farne venire una terra d'incanto. Per tanti e tanti anni i popoli del mondo guardavano all'America come alla Shangri-La, al paese meraviglioso, il paese dove si legavano le vigne con le salsicce, ed era un paese beato, libertà, opportunità c'era per tutti, ed abbiamo visto uomini oppressi trovare libertà di oppressione che li ha resi geni come Einstein, come Fermi, come Giannini. Altri hanno trovato in America l'opportunità di lavorare nella libertà, l'incentivo di cui avevano bisogno, e hanno ammassato fortune, gente che non aveva un soldo né istruzione ma che sono divenuti milionari, le guide del mondo libero. E noi tutti agognavamo un tempo di andare in America, e noi tutti siamo rimasti meravigliati, quelli che ci sono potuti andare, quando in quei tempi hanno trovato che i poliziotti, che invece di gridare le persone e maltrattarle come fanno in Europa, parlavano loro con gentilezza. Si sono meravigliati quando hanno visto bottiglie del latte lasciate la sera con i soldi dentro alla porta, fuori per il lattaio, e meravigliati quando potevate lasciare una bicicletta, un'automobile, qualsiasi cosa fuori nella strada e nessuno ve la toccava e là l'avreste ritrovata. Paese benedetto era l'America, ma perché? Perché il Vangelo predicato con dedicazione e praticato con scrupolo aveva attirato su di esso le benedizioni di Dio, perché il Vangelo, avendo cambiato non tutti, ma una piccola parte della popolazione, aveva sparso la sua buona influenza. Ma ecco che il materialismo, l'egoismo, le false religioni sono penetrate anche là, e il bel paese di Uz è scomparso anche da quel continente. Non vorremmo trovarlo per noi, per i nostri figli, affinché in esso godino del benessere e delle benedizioni divine. Ebbene, non occorre ricercare per mare e terra, né fra i cespugli delle foreste, per trovare la sua entrata nascosta. Va cercato qui fra noi, perché Gesù, riferendosi a questo bel paese di Uz, ma chiamandolo col suo vero nome, ci ha ammonito dicendoci che è il regno di Dio e che non è trovato al
al di là delle barriere geografiche, ma è dentro di noi. Oh, vogliamo trovarlo, ricerchiamolo allora dentro di noi, ricerchiamo integrità, rettitudine, timore di Dio e aborrizione verso il male, e noi lo troveremo. Ma allora si dirà: è impossibile trovarlo, perché chi di noi può imitare Giobbe? È lui che aveva queste qualifiche, sì, ma ricordiamoci che Giobbe era umano come noi. La Bibbia ce lo presenta come un uomo come noi, non era affatto perfetto e neppure paziente come noi assumiamo che fosse. E così lo vediamo maledire il giorno della sua nascita, lo vediamo nel dubbio, lo vediamo contendere persino con Dio. Ma la Bibbia ci dice che Giobbe aveva queste quattro virtù, e queste quattro virtù che noi dobbiamo ricercare, ed ecco, allora se le otteniamo, noi possiamo ottenere e vivere nel bel paese di Uz. Infatti, amici, la differenza fra il cristianesimo e le altre religioni è trovata nella sua enfasi. Mentre tutte le altre religioni hanno un'enfasi negativa e ci dicono quello che non si deve fare, ecco che invece la cristianità enfatizza il positivo e ci spinge costantemente alla conquista e alla ricerca delle cose di cui noi abbiamo bisogno. Integrità ne abbiamo noi. Integrità è il contrario di segregare, cioè di dividere. Integro è colui che è formato solo di un pezzo, di una qualità, è uno che è solido e che non è mezzo caldo o mezzo freddo, che non è mezzo spirituale e mezzo carnale, non è che è con Dio la domenica e con il mondo il resto della settimana, è uno che è tutt'uno con Lui, con Dio. E così era Giobbe, e così siamo noi. Integrità è una virtù interiore. Poi, continuando, noi troviamo che Giobbe era pure un uomo retto, e la rettitudine è una virtù che si vede anche di fuori. Retto vuol dire dritto, è l'opposto di colui che è storto. Il suo opposto ha sempre avuto in ogni lingua connotazioni detrimentali: essere storti, cadenti, pendenti. E voi sapete cosa succede se si comincia a pendere: eventualmente cadremo. In Giobbe il centro di gravità era perpendicolare nel mezzo di lui e non pendeva né da una parte né dall'altra. E avendo in sé queste due virtù, ecco che Giobbe temeva il Dio. Perché il Dio può temersi nel vero senso della parola solo quando si ha integrità e rettitudine. Se non ne abbiamo, se siamo indifferenti verso di Lui, se ecco che allora non abbiamo timore, ma abbiamo addirittura paura, e questo denota mancanza di amore. Ma se siamo integri e retti, ecco che noi temiamo. Temiamo cosa? Temiamo di offendere Dio. Il timore nostro è generato non dal castigo che Dio può mandarci a una nostra eventuale mancanza, ma dal disappunto che noi possiamo recargli quando manchiamo. Questo è il timore che si deve avere, ed è questo tipo di timore che ci induce alla contrizione, al ravvedimento e al perdono, ed eventualmente, se non l'abbiamo ancora ricevuta, alla salvezza. E se noi abbiamo questo timore, questo santo timore di non offendere Dio, di non farlo soffrire, allora ecco che il male, e notate qui non dice che Giobbe fuggiva il peccato, ma fuggiva il male, e c'è una differenza. Ecco che allora il male ci fa orrore e noi non solo non lo vogliamo fare, ma vogliamo fuggire lontani da dove il male esiste. E così viveva quest'uomo Giobbe, e questa sua vita l'aveva fatto divenire prospero, ricco, felice, contento. Ma le virtù
di Giobbe non finiscono qui. Leggiamo che Giobbe era ormai un uomo di mezza età e aveva dei figli sposati, figli che evidentemente non vivevano esattamente come lui voleva. Facevano feste, mangiavano e bevevano, e qui non c'è niente di male, almeno troviamo che come fratelli si amavano, andavano d'accordo, erano assieme, facevano festa fra loro, cosa che purtroppo oggigiorno non si trova così facilmente. Ma ecco che Giobbe, temendo che fra il mangiare, fra il bere, loro si dimenticassero di Dio, egli pregava a pro dei propri figli, intercedeva per loro. Giobbe era pure un uomo di preghiera, ed ecco che sentendo la sua preghiera il Dio si compiaceva, ed Uza era un paese benedetto, un paese di delizie, un paese dove si poteva stare tranquilli e contenti. Oh, come trovarlo? Come trovare questo paese? Come ottenerlo? Ebbene, ognuno di noi si dovrebbe da oggi in poi dedicarsi alla ricerca del bel paese di Uz, ma non girovagando fra i campi come facevo io da ragazzo, non usando la fantasia, non ricercandolo nemmeno con la filosofia, con l'umanismo, ma ricercandolo nell'ambito della nostra personalità, nel cerchio delle nostre azioni, ricercando integrità, rettitudine, timore di Dio e odio per il male. E se noi seguiamo queste direzioni, il bel paese di Uz ci verrà davanti e noi potremo godere in esso pace e tranquillità per noi e per i nostri figli e per i nostri vicini e per tutti quelli che ci sono accanto. Ricerchiamolo, ricerchiamolo, amici, per i nostri figli, per i nostri nipoti, ricerchiamolo con zelo e lo troveremo, perché non è troppo lontano da ognuno di noi. O buon Padre Celeste, ti chiediamo ora che tu parli al cuore di questi nostri cari amici, che tu dia loro il fervore e lo zelo di ricercare il bel paese di Uz, di trovarlo e di trovare in esso le virtù che troviamo qui descritte in questo tuo servitore Giobbe. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, un altro appuntamento, un'altra opportunità di camminare, di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia e, come sempre, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Come sempre in apertura di programma, o perlomeno come quasi sempre facciamo, desidero ringraziare ancora una volta chi si mette in contatto con noi regolarmente per corrispondenza, oppure chi l'ha fatto magari per la primissima volta di recente. Ti siamo molto grati.

Mi sembra quasi ieri che abbiamo iniziato le considerazioni, i commenti sul capitolo, anzi sul libro del Levitico, cominciando ovviamente dal primo capitolo. E invece, sono trascorsi un bel po' di giorni, anzi direi delle settimane. Siamo arrivati al 27° capitolo, cioè l'ultimo capitolo di questo libro così pieno zeppo di principi, di lezioni, di insegnamenti, di eventi così straordinari per molti versi, cose che magari apparentemente potevano sembrare rimosse dalla nostra realtà, si sono invece rivelate qualcosa di presente, di attuale, di reale, di concreto e di incredibilmente moderno.

Chi comincia a leggere questo 27° capitolo del Levitico può chiedersi perché questo capitolo si trova qui. Sembra infatti una specie di appendice, un PS del libro. Tutti i commentatori lo fanno notare e alcuni pensano che questo sia il più grave problema posto dal Levitico. In altre parole, alcuni denigrano l'intero capitolo a causa di questa ultima presunta appendice. Sebbene l'argomento qui trattato sembri a prima vista estraneo, quindi per nulla connesso al resto del libro, a mio avviso non vi sono motivi sufficienti per trattare questo capitolo come un insignificante appendice o addirittura come un'aggiunta posteriore non appartenente al testo originale. E ancor meno questo discredita il resto del libro. Anzi, io direi il contrario, cioè direi che vi sia stata una buona ragione per mettere questo capitolo alla fine del libro. Cosa intendo? Beh, se pensi per un attimo alle varie leggi menzionate nel corso delle nostre conversazioni, ricorderai che erano leggi obbligatorie. Erano prescrizioni che Dio dava, che Dio ha dato, e è vero, c'era sempre la libertà di osservarle o meno, ma come sappiamo, non osservandole c'erano poi delle conseguenze molto serie, molto gravi, e su questo abbiamo trascorso tutto il nostro programma precedente. Il 27° capitolo invece parla di voti, cioè di promesse volontarie fatte a Dio. E questo argomento credo costituisca una degna corona per un libro che si occupa interamente di adorazione, perché non dimentichiamo mai che il nocciolo, il messaggio per eccellenza, per antonomasia del Levitico qual è? L'abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo. Dio che si presenta come il Santo e desidera, esige che chi si avvicina a Lui per adorarlo, per offrire offerte e sacrifici vari, deve avvicinarsi in uno stato di purezza interiore, in uno stato di integrità, una persona che è contraddistinta da un cammino di luce. Quindi si parla di adorazione, si parla di ringraziamento, di offerte volontarie o richieste. Ma il sunto, la corona, appunto, come dicevo prima, è proprio questa dell'adorazione, del prostrarsi davanti all'Iddio tre volte santo, l'Iddio che merita, che è degno della nostra adorazione, del nostro ringraziamento. Quindi le offerte volontarie, questi voti volontari, queste promesse che egli non richiede, ma che il singolo fa in segno di gratitudine, ripeto, credo sia una degna fine dell'intero libro.

un problema analogo, cioè problema, per me non è un problema, ma mi rendo conto che per alcuni può esserlo, una situazione analoga la troviamo nel Vangelo di Giovanni, proprio alla fine del Vangelo di Giovanni. L'ultimo capitolo, il 21esimo di questo Vangelo, secondo alcuni è un po' fuori posto, fuori luogo, eppure in quel capitolo troviamo il bellissimo incontro, il bellissimo dialogo, conversazione fra Gesù, il Signore risorto, e Pietro, il nostro grande apostolo. In quell'occasione Gesù chiede a Pietro: Pietro, mi ami tu? Come ricorderai, questa domanda Gesù gliela pone 3 volte, e 3 volte Pietro risponde: sì, Gesù, ti amo, lo sai che ti amo. E ogni volta Gesù gli dice:

come dire, la riabilitazione del grande apostolo Pietro. Ecco, nel libro del Levitico non abbiamo la riabilitazione di nessuno, nel senso privato ed intimo, ma dopo quel capitolo 26, dove si parla delle gravi conseguenze che sarebbero ricadute sul popolo di Israele se egli non avesse osservato le leggi dell'Eterno, in un certo senso c'è anche una forma di riabilitazione per il popolo. Perché? Perché Dio dà la possibilità di offrire, di fare voti, di offrire offerte volontarie, spontanee. È interessante notare che nel libro del Levitico i voti, le promesse spontanee, vengano dopo i comandamenti, le cerimonie, le leggi. Si tratta insomma di fare un passo in più, dopo che Dio ha chiesto di fare il primo passo. I voti, le promesse, sono la risposta all'amore di Dio da parte di un cuore grato, da parte di un cuore riconoscente. Nota però che una volta fatta questa promessa, questo voto, vanno mantenuti. Ora, è naturale che una persona salvata dalla grazia di Dio si chieda che cosa possa fare per il Signore che ha fatto tanto per lui o per lei. Il salmista stesso si chiede che potrò dare in cambio all'Eterno per tutto il bene che mi ha fatto. E credo che questa espressione del Salmo 116 rispecchi il grido del cuore di tanti di noi. Cosa posso dare in cambio all'Eterno per tutto il bene che ho ricevuto? Innanzitutto per la salvezza, per il perdono dei miei peccati, per quell'armonia interiore che è frutto di un rinnovato rapporto e di una giusta relazione con Lui. La risposta più ovvia è nulla, io non posso fare assolutamente nulla, nel senso che ciò che Dio ha fatto per me è talmente grande, talmente smisurato, che nulla di quello che io possa fare o dire per un'intera eternità sarà mai sufficiente per, sicuramente non per ripagare, ma neanche per dire grazie. Paolo però, l'apostolo, ci indica o ci punta nella direzione giusta. Dice: io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Ecco, vedi, questa non è una legge come quella che troviamo nel Pentateuco, nei primi cinque libri della Bibbia, non è un comandamento, non fa parte dei 10 comandamenti che Dio ha dato a Mosè. Paolo ci dà un'esortazione. Ora, ovviamente, noi crediamo che le parole di Paolo siano più che le parole di Paolo. In altri termini, sono sì i suoi sentimenti, ma sentimenti ispirati da Dio Spirito Santo. Ecco cosa li rende unici. È un'esortazione, però, non è un comandamento, non è una richiesta dello stesso livello, dello stesso tipo dei 10 comandamenti. Vi esorto a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. In altre parole, a presentare noi stessi, a dare noi stessi. Giorno per giorno, momento dopo momento, è una scelta, una libera scelta che ciascuno di noi può compiere, se così desidera, per dire grazie a Dio. Non per meritare il suo favore, non per meritare il suo sorriso, non per meritare la salvezza, perché nulla di questo meriterà nulla, ma per dire grazie per ciò che egli ha già fatto, in Gesù, attraverso Gesù. Io vi esorto. È la logica conseguenza dell'aver ricevuto, dell'aver appropriato la grazia di Dio. E la grazia di Dio, come ben sappiamo, insomma, basta pensare al termine grazia. Quando il Presidente della Repubblica fa la grazia a qualcuno, cosa significa? Significa che quel qualcuno viene liberato. Meriterebbe di rimanere in prigione, meriterebbe di scontare la pena, ma riceve grazia. Riceve un favore immeritato. Ecco cosa significa grazia. E la grazia di Dio significa ricevere il favore immeritato.

invitato di Dio, le attenzioni di Dio, attenzioni che vengono incarnate in Gesù Cristo, suo figlio. Quindi la mia risposta, la mia logica conseguenza a questo trattamento di Dio nei miei confronti sono promesse volontarie, voti che io faccio. È quel scegliere giorno per giorno di seguire le orme di colui che ha portato sulle proprie spalle la condanna che spettava portare a me, la pena e il dolore che avrei dovuto soffrire io, e invece ha sofferto lui al posto mio, al posto tuo.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso l'ultimo capitolo del libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Il profeta Michea probabilmente aveva in mente proprio questo capitolo del Levitico quando scrisse: «O uomo, egli, cioè Dio, ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» È normale, spontaneo, che ogni vero cristiano desideri fare qualcosa per Dio. Ma il problema più grosso, come abbiamo già visto, è trovare qualcosa degna di essere consacrata a Dio. Infatti, cosa può mai offrire a Dio un peccatore salvato? Beh, il capitolo 27 risponde a tale quesito. Attenzione, una volta che il voto era fatto, diventava vincolante. Questo è confermato, per esempio, nel libro dei Proverbi, dove leggiamo: «È pericoloso per l'uomo prendere leggermente un impegno sacro e non riflettere che dopo aver fatto un voto». Quindi è bene sapere prima a che cosa si va incontro. E sempre a tale proposito, un altro libro della Bibbia, il libro dell'Ecclesiaste, dice: «Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, poiché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non fare voti che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di rendere colpevole la tua persona e non dire davanti al messaggero di Dio: è stato uno sbaglio. Perché Dio si adirerebbe egli per le tue parole e distruggerebbe l'opera delle tue mani». L'ultima frase è anche, può anche essere posta in un quesito: perché Dio si adirerebbe egli per le tue parole e distruggerebbe egli le opere delle tue mani? Perciò, gentile amica e caro amico, soprattutto se in un momento particolare della tua vita tu hai fatto delle promesse a Dio, un voto, come stanno le cose adesso? Hai mantenuto questo voto? Hai mantenuto questa promessa? Hai mantenuto l'impegno? La parola? Può darsi che sia stata una scelta dettata dalle emozioni del momento. Ma vedi, questa però, davanti a Dio, è solo una scusa. Egli ha preso per buono il tuo impegno. Preso per buona la tua promessa. Ed ora, se vuoi conoscere il favore di Dio, le sue benedizioni, una continua armonia con il tuo Padre Celeste, è bene che mantieni il tuo impegno. Probabilmente dovrai inginocchiarti e chiedere perdono per il tempo che è trascorso, tempo durante il quale ti sei rimangiata la parola, magari, tempo durante il quale non hai mantenuto il tuo impegno, tempo durante il quale hai messo da parte il tuo voto per essere occupato in altre cose. Sappi che Dio non dimentica, ma allo stesso tempo lo stesso Dio che non dimentica è anche l'Iddio che perdona. Quindi, se in questo momento, magari attraverso questo nostro incontro, ti è venuto alla mente un voto, una promessa che avevi fatta ma non avevi mantenuto, bene, adesso è il momento di chiedere perdono. È il momento di prendere l'impegno di ricominciare tutto da capo, chiedendo a Dio di darti la forza attraverso il suo spirito di mantenere la promessa, di mantenere l'impegno, dimostrare che hai preso sul serio il cammino con Dio. Vedi, non possiamo abbeffarci di Dio, ci dice la Bibbia. Quello che abbiamo seminato, quello raccoglieremo. È una legge normale, accettata e scontata nell'ambiente dell'agricoltura. È una legge ugualmente scontata nella sfera spirituale.
le cose non cambiano. Ciò che avremo seminato, raccoglieremo. Se abbiamo seminato compromesso, se abbiamo seminato mezze misure, se abbiamo seminato promesse infrante, beh, prima o poi mieteremo i frutti di quella semina. Se abbiamo seminato integrità, onestà, se abbiamo seminato serio impegno, se abbiamo seminato onore alle parole che abbiamo dato, alle promesse fatte, mieteremo di conseguenza. Pensaci.

Anche per oggi, purtroppo, devo fermarmi qui. Questo è tutto. Un abbraccio, come sempre, sincero e caloroso e forte forte dal tuo Maurizio. Un grazie per la tua sempre piacevole compagnia, per il tuo cortese ascolto, e a risentirci per la prossima passeggiata. Continueremo ad esaminare insieme l'ultimo capitolo del libro del Levitico. Un abbraccio, ciao. Scrivi, mi raccomando.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, eccoci in linea allora a questo punto con il sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e bentrovati anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora stiamo parlando ultimamente, Gianfranco, di come essere di aiuto a famiglie che hanno problemi di dipendenze varie, di vario genere, al proprio interno. Ecco, una breve annotazione, se possibile, un approfondimento insomma da parte tua, se puoi, sulla condizione dei bambini, ecco, in famiglie che hanno problemi di dipendenza. Cioè, molto spesso questi bambini sono poi in qualche maniera già predisposti a ricalcare le orme dei genitori o dei fratelli maggiori o non so, qualcuno in famiglia che ha delle dipendenze. Anche questi bimbi poi dopo si ritroveranno a fare lo stesso percorso, oppure non è così automatico?
2: Non è così automatico, ma il pericolo c'è. Per una ragione molto semplice, i bambini prendono a modello i genitori per la loro crescita, la loro formazione, sono i modelli di riferimento che li influenzano, come è giusto che sia, nel loro sviluppo, nella loro formazione, nell'immagine che si faranno dei ruoli parentali, su come deve comportarsi un uomo, una donna, un padre, una madre, eccetera. Quindi restano dei modelli. Purtroppo i modelli, come sappiamo, possono essere positivi o negativi. In questo caso che stiamo trattando, quando ci sono delle grosse dipendenze in famiglia, i figli ne risentono e vedono uno dei genitori o entrambi con dei comportamenti di un certo tipo. I bambini vedono questo e possono reagire in due modi diametralmente opposti in genere. Uno assumendo praticamente come loro il modello del genitore, quindi potrebbero sviluppare gli stessi tipi di problemi perché vedono che il genitore si comporta in quel modo. Semplificando molto la cosa, papà è un adulto, papà ha ragione, papà si comporta in quel modo, vuol dire che quello è il modo in cui bisogna comportarsi, il modo in cui gli adulti si comportano, quindi potrebbe ricalcare le stesse orme del genitore che ha grosse dipendenze, oppure potrebbe sviluppare un comportamento diametralmente opposto. Siccome papà si comporta in quel modo, io non voglio comportarmi in quel modo nella mia vita, quando sarò grande, nel rapporto con i miei figli e quant'altro, e quindi rifiutare completamente il comportamento del genitore che lui vede come comportamento che crea sofferenza e che crea problemi. In ogni caso però il comportamento del genitore diventa un modello, o un modello da seguire o un modello da rifiutare.
0: Infatti, abbiamo, questo è molto interessante, poi magari ci torniamo un attimo su, però dico, anche l'ultima volta tu hai citato l'argomento molto interessante della codipendenza, cioè le codipendenze sono quelle relazioni, in sostanza, se ho capito bene, all'interno di una famiglia in cui è presente un individuo, un elemento che ha una qualche dipendenza più o meno grossa, e gli altri membri della famiglia in qualche maniera con il passare del tempo piano piano manifestano una tolleranza maggiore nei confronti suoi, un rifiuto di voler prendere atto e coscienza dell'effettiva pericolosità del problema, della gravità del problema che hanno di fronte, e quindi si tende un po' ad ammorbidire le vere difese o il vero tipo di aiuto che si possa dare a chi sta soffrendo. Allora, tu dicevi, anche da un punto di vista biblico, l'alternativa alla codipendenza, che è abbastanza pericolosa e dannosa, è invece l'interdipendenza. Potresti dire ancora un paio di parole su questo confronto di termini?
2: Sì, la codipendenza significa, riprendiamo il concetto, che noi dipendiamo per il nostro benessere, per il nostro, la nostra sensazione di benessere, molto importante, non tanto per il nostro benessere effettivo, ma per la nostra sensazione di benessere, da qualcuno che ha delle dipendenze. Quindi viviamo in funzione delle dipendenze di qualcun altro, siamo dipendenti con, quindi dipendenti dalla dipendenza di qualcuno. Questo ovviamente ci porta a avere come riferimento nella nostra vita un'altra persona. Nel rapporto biblico troviamo che dobbiamo vivere una vita di dipendenza da Dio, ma nei riguardi degli altre persone la Bibbia insegna un rapporto di sottomissione reciproca, quindi di dipendenza, se vogliamo, reciproca. Nel nostro rapporto noi dobbiamo sviluppare una relazione nel quale noi diamo qualcosa all'altro e l'altro dà qualcosa a noi. C'è un rapporto di scambio e non unidirezionale. C'è una sottomissione reciproca e non semplicemente una dipendenza totale dall'altra persona. Questo ovviamente si può sviluppare solamente quando c'è la collaborazione di entrambe le parti. Per sganciarsi dalla codipendenza dobbiamo prima di tutto renderci conto che il nostro punto di riferimento non è più Dio, ma l'altra persona. Noi ci stiamo concentrando sull'altro e non su Dio, o anche soltanto su quello che è giusto fare per noi, per la nostra vita, ma abbiamo cambiato completamente l'obiettivo e l'enfasi che diamo alle nostre priorità.
0: Infatti, e quindi in qualche modo questo aspetto positivo, che è quello del coinvolgersi, dell'essere coinvolti anche nella vita dell'altro, può avere quindi può prendere o una deriva completamente negativa, che è quella della codipendenza, o un aspetto e uno sviluppo positivo, che è quello della dipendenza reciproca, dell'interdipendenza in sostanza.
2: Sì, con l'idea che la nostra vita non deve essere vissuta in funzione dell'altro. Facciamo un esempio molto semplice per farci capire. Prendiamo una relazione di dipendenza da persone, come a volte succede con delle mamme che vedono i loro bambini crescere, vivono in funzione dei loro figli, perché i figli sono molto importanti nella loro vita, ma se diventano lo scopo ultimo della vita della mamma, quando questi ragazzi incominciano a crescere, incominciano a volere la loro indipendenza, a voler vivere senza più la mamma chioccia intorno a loro, e quindi si staccano dalla famiglia, alla mamma sembra che crolli il mondo addosso, perché si sente inutile, non ha più uno scopo di vita, perché tutta la sua vita era dipendente da una persona.
0: Certo.
2: Questo ovviamente crea poi dei grossi problemi, perché il genitore, in questo caso la mamma, deve imparare a vivere facendo del suo meglio per il figlio, ma tenendo presente che la sua vita non può essere centrata sul figlio, che prima o poi lascerà la casa, avrà dei suoi interessi, avrà una sua autonomia.
0: Leggevo proprio ultimamente un articolo su un quotidiano che parlava del fatto che sembrano in aumento i divorzi o comunque le separazioni tra coppie di 50enni, 60enni, e questo accade molto spesso in concomitanza con il fatto che i loro figli vanno via di casa sposandosi oppure andando a lavorare altrove o che ne so, e quindi evidentemente questi mariti e mogli, questi genitori in qualche maniera avevano sviluppato la loro vita attorno ai figli, alla presenza dei figli, senza più interagire o interdipendere tra di loro in maniera opportuna e buona, diciamo positiva, così che alla fine, venendo meno la persona che faceva da collante, in qualche maniera si sono ritrovati a non avere più una base per continuare un rapporto. Quindi anche questo è un aspetto negativo di un dipendere da qualcuno.
2: Esattamente. Spesso succede proprio perché con l'allontanamento dei figli viene a cessare lo scopo per il quale si era insieme. La concentrazione sui bisogni dei figli ha portato la coppia a perdere il rapporto fra di loro. Mm-hmm. Tutto era vissuto in funzione dei figli. Nel momento in cui il figlio non c'è, si crea un vuoto all'interno della coppia. Potremmo dare come immagine la padre e madre che tengono il bambino per mano fra di loro. Quindi chi tiene uniti i genitori è il bambino. Nel momento in cui il bambino se ne va, le mani dei genitori non sono più unite, mm-hmm. perché c'era il bambino che li teneva.
0: Ecco.
2: Teoricamente dovrebbe essere il bambino che viene tenuto per mano, ma i genitori continuano a tenersi per mano con l'altra mano, quindi una specie di piccolo cerchio, in modo che anche con l'allontanamento del figlio i genitori continuano ad avere un rapporto fra di loro, fra loro due, non sempre solo mediato dalla presenza del figlio.
0: Sì, è un'immagine molto bella, molto vivida questa che ci hai appena dato. Ma torniamo un attimo al discorso dei bambini, dei figli, di genitori che, oppure uno dei quali, comunque soffre di una qualche dipendenza particolare. Forse più spesso che per quanto riguarda altri tipi di dipendenze, si pensa molto spesso a una dipendenza dall'alcol o forse in qualche caso anche dipendenza da sostanze stupefacenti, ma le conseguenze che questi bambini, questi figli subiscono appunto avendo in casa un genitore o entrambi i genitori che soffrono di queste dipendenze, sono le medesime conseguenze che soffrono anche figli di famiglie in cui ci sono genitori che hanno una dipendenza dal gioco d'azzardo o che hanno altri tipi di dipendenze?
2: Di base sì, anche se possono esserci le piccole variazioni riguardo al comportamento in casa. È chiaro che un comportamento di dipendenza, giochi d'azzardo, non porterà il genitore ad arrivare a casa ubriaco e a vomitare magari in giro per la casa, come può succedere con alcolismo. Però il comportamenti magari di tipo violento, di nervosismo, di insofferenza, di frustrazione, di mancanza di soldi, di disattenzione ai figli perché tutto è concentrato sul gioco e sulle preoccupazioni dovute alle perdite che ci sono state, un'imprevedibilità dell'umore a seconda che la serata sia andata bene o male, che il genitore abbia vinto o perso, questi sono ovviamente comuni a vari tipi di dipendenze e i figli di questo ne risentono, perché in questa situazione è chiaro che una delle caratteristiche che si sviluppa nei figli è una sorta di ansia, di paura dell'imprevedibile, non sanno che cosa succederà la sera, non sanno come papà tornerà a casa. Sì, solitamente si prende l'esempio del papà che ha questi problemi, ma la stessa cosa per quanto riguarda la madre. Perché non sanno come è andata la giornata, quindi crescono sviluppando dei comportamenti un po' difensivi, delle strategie per non essere troppo coinvolti nella situazione, cercano di proteggersi per non soffrire troppo, perché è brutto soffrire e veder soffrire. A volte, se sono molto piccoli, incominciano a sentirsi anche in colpa per quello che succede, ovviamente inutilmente in colpa, perché loro non c'entrano niente, ma i bambini tendono a sentirsi il centro del mondo e quindi se papà e mamma stanno male, litigano, sono arrabbiati, gli sembra che sia colpa loro, che loro hanno fatto qualcosa di sbagliato per cui papà e mamma sono arrabbiati, e tutto questo li porta a sviluppare degli stili di vita che sono anomali, e questo a seconda di altri tipi altre tipologie del carattere possono diventare molto chiusi in loro stessi, oppure non prendere mai niente sul serio, buttare tutto sul gioco, perché questo è un modo per evitare di affrontare problemi e cose di questo genere.
0: Quindi è anche un modo per nascondere la sofferenza interiore che si prova.
2: Esattamente.
0: E quindi c'è anche poi magari un senso di vergogna nel mostrarsi per quelli che si è realmente.
2: E questo può portare porta solitamente a una recita. Il ragazzo tende a mostrare una facciata che non è reale, e a volte mantenere quella facciata può essere molto costoso dal punto di vista emotivo, e quindi il ragazzo può sviluppare problemi in altri settori. Può diventare ad esempio una persona maniaca della perfezione, perché non l'ha vista e quindi la vuole quasi per compensare quello che non c'era in casa. Può assumere a volte un ruolo lui da genitore per compensare, specialmente se magari è più grande, per compensare quello che manca ai fratellini più piccoli. Quindi ci sono vari comportamenti che i ragazzi, i figli in famiglie del genere possono sviluppare, e se noi abbiamo delle conoscenze di famiglie con problemi di questo genere, magari di alcolismo, se guardiamo i loro figli, o se questo caso ci ha riguardato personalmente, guardiamo i nostri figli, o noi siamo figli di famiglie di questo tipo, potremo vedere alcune di queste caratteristiche in loro. Ci potrà essere magari un figlio molto chiuso, molto silenzioso, ci potrà essere un figlio invece molto giocherellone, un figlio che è sempre quello che sa tutto, che è un po' il primo della classe, ci potrebbe essere invece il piantagrane, quello che è un po' ribelle, quello che crea sempre problemi. E se noi stiamo attenti, alcune caratteristiche di questo tipo possiamo trovarle proprio in questi ragazzi.
0: E questi ragazzi di solito fanno fatica ad ammettere le loro reali sofferenze, i loro reali sentimenti, le loro reali emozioni quando si cerca di aiutarli. Insomma, il fatto che vogliano o che tendano a nascondere la propria sofferenza, che tendano in qualche modo a vergognarsi di affrontare certi discorsi, rendono un po' la vita difficile a chi vuole veramente aiutarli, a dei sociologhi oppure insomma ad altre persone che prendono a cuore la loro situazione.
2: Sì, perché hanno imparato a dover fuggire, nascondere i loro sentimenti, perché volerli esprimere o volerli vivere è doloroso. Quindi ci può essere quello che per difesa butta tutto a sorridere, c'è quello che magari ammette che il problema c'è, ma pretende che questo problema non lo tocchi. È qualcosa, sì, non è un problema mio, è un problema di mio padre, mia madre, io non c'entro niente in quella storia. Ne risente, ma nega di risentirne. Possono negare semplicemente il problema, dire che non è vero, ma in ogni caso cercheranno di far vedere che loro non ne risentono in un modo o nell'altro, negano l'influenza che questo problema ha avuto nella loro vita, anche perché è vergognoso vivere in una situazione del genere, vergognoso nel senso che si prova vergogna, non si è fieri della propria famiglia, dei propri genitori, quindi si tende anche a nascondere quello che si vive in famiglia, non se ne parla volentieri in giro.
0: Bene, allora io direi a questo punto di fermarci qua, poi magari la prossima volta cercheremo anche di capire, visto che tante volte abbiamo parlato di come aiutare direttamente le persone coinvolte in una qualche dipendenza a venirne fuori, ma forse è anche il caso di ribadire un po' in quale modo si può aiutare appunto queste persone che sono satelliti delle persone che soffrono di dipendenza a venire fuori dal problema che cercano in qualche modo di nascondere. E qual è la, diciamo, non dico la soluzione unica, ma quali sono i passi che si possono fare per venire fuori da questa impasse. Grazie intanto allora Gianfranco per le considerazioni odierne, ci risentiamo.
2: D'accordo, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme. Con tutti i mezzi che avrai a disposizione, che ti daremo a disposizione, contattaci per avere le risposte che tu vuoi. Ti garantiamo che siamo felici di poterti sentire e ascoltare. Rimani con noi fino alla fine, così potrai prendere nota. E siccome Dio regola qualsiasi rapporto, veramente qualsiasi, voi lo vedrete man mano che si va avanti con la Bibbia, con la lettura, con la spiegazione, non c'è un rapporto che lasci in sospeso. In questo caso c'è proprio il rapporto schiavo-padrone. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E ancora una volta è il vostro Enzo che vi saluta affettuosamente e quindi possiamo andare avanti nelle nostre riflessioni. Abbiamo visto i primi 6 comandamenti tratti dal capitolo 20 dell'Esodo, ossia, primo comandamento, non avere altri dei oltre a me. Il secondo, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Il terzo, non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano. Il quarto, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Il quinto era onora tuo padre e tua madre. E infine abbiamo visto il sesto, non uccidere. Il settimo comandamento dice non commettere adulterio. Lo troviamo al versetto 14 di Esodo capitolo 20. Stiamo vivendo oggi nel mezzo di una cosiddetta rivoluzione sessuale. Il sesso certamente non è una cosa nuova, ma è ancora adulterio quando esercitato al di fuori del matrimonio. La purezza dello stato matrimoniale è un altro fondamento della vita sociale e come tale va preservata. Dio rende questo molto chiaro. L'uomo può pensare di avere cambiato questo comandamento, ma non lo ha fatto. Questo comandamento rimane ancora saldo. L'ottavo comandamento dice non rubare. Il diritto alla proprietà privata deve essere rispettato e vedremo nei capitoli successivi che verranno date delle pene per il furto. Quello che vorrei sottolineare inoltre è il fatto che se sei autorizzato a commettere adulterio, allora dovresti sentirti autorizzato a rubare, uccidere. Questo pacchetto va tutto insieme. Se va bene indulgere in uno di essi, allora va bene indulgere in tutti. Se uno è sbagliato, allora lo sono tutti.

Il nono comandamento dice: non testimoniare il falso contro il tuo prossimo. Questo comandamento proibisce la falsa testimonianza, in modo particolare in tribunale, ma non solo lì. Viene anche proibita la diffamazione. Vedremo nel libro del Deuteronomio le pene previste per questo tipo di peccato. Il decimo e ultimo comandamento dice: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. La concupiscenza, secondo l'apostolo Paolo in Colossesi 3:5, è idolatria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Questo è uno dei grandi peccati del tempo presente. Dio condanna l'omicidio, l'adulterio, il furto, la falsa testimonianza e la concupiscenza. Ognuno di questi peccati però nasce dallo stato interiore dell'uomo, dai suoi pensieri, dai suoi desideri, dalla sua natura di peccato. E Dio, che ci conosce, ci mette davanti a questa nostra condizione, ricordandoci che essi sono sottoposti e condannati dalla sua legge.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il popolo era accampato ai piedi del monte dal quale Dio stava parlando. Non poteva avvicinarsi al monte né cercare di salire verso il luogo dove si era manifestata la presenza di Dio, pena la morte. Credo comunque che nessuno del popolo avesse, dopo gli sconvolgimenti naturali ai quali stava assistendo, avesse, dicevo, la voglia di avvicinarsi troppo. Infatti, nei versetti che andremo a leggere, ci viene detto: «Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano. E disse a Mosè: "Parla tu con noi, e noi ti ascolteremo, ma non ci parli, Dio, altrimenti moriremo." Mosè disse al popolo: "Non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate." Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dove era Dio. L'osservanza della legge doveva certamente scaturire dall'amore per Dio e per la sua volontà, ma anche il timore, la consapevolezza, cioè, di avere a che fare con un Dio grande e tremendo, creatore dell'universo e signore di tutte le cose, sarebbe servita al popolo per non peccare. È importante capire perché Dio apparve proprio in questo modo ai figli di Israele. Io penso che sia evidente che Dio voleva imprimere in loro il fatto che Lui è il Dio vivente. Ricorderete che essi erano circondati in Egitto da idoli di ogni tipo e che essi erano immagine della creatura piuttosto che il creatore. Per questo Dio si manifestò in modo così diretto, in modo così palese.

capitolo prosegue con le prime istruzioni per la costruzione di un altare, un luogo dove il popolo poteva iniziare ad adorare e a servire Dio in modo accettabile da Lui. Leggiamo i versetti dal 22 al 26. Il Signore disse a Mosè: «Parlerai così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fatevi altri dei accanto a me, non vi fate dei d'argento né dei d'oro. Fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi. In qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. E non salire al mio altare per dei gradini, affinché la tua nudità non si scopra su di esso». A cosa doveva servire l'altare? Un altare è usato per il sacrificio. L'altare parla della croce di Cristo e del sangue che Lui ha versato. Questo altare fu l'unico che essi fecero prima della costruzione del tabernacolo. Apparentemente essi ne fecero uno simile ovunque li condusse il viaggio verso la terra promessa. Solo quando il tabernacolo fu eretto, essi costruirono un altare che potesse essere trasportato. C'è un'importante lezione in questi versetti. Dio voleva che costruissero un altare piatto di pietra senza decorazioni. Forse un'incisione avrebbe reso l'altare piacevole, esteticamente attraente e davvero bellissimo. Nel momento che un attrezzo tocca una pietra, l'altare ne è contaminato. Dio lo rifiuta. La semplicità del culto e la possibilità che aveva ogni israelita di accostarsi a Dio era messa in rilievo proprio dalla semplicità dell'altare. Oggi siamo andati molto oltre nel decorare le nostre chiese. Siamo giunti al punto che ogni cosa connessa all'adorazione debba essere bellissima. Non c'è nulla di sbagliato in un posto attraente per l'adorazione, ma nel momento in cui queste cose oscurano il messaggio della croce e distolgono l'attenzione dal Signore Gesù Cristo, che morì su quella croce, allora Dio viene offeso. Dio non vuole che questo accada.

Quando Paolo si recò nella città di Corinto, come ricorderete, trovò che i corinzi erano piuttosto filosofici. Molti dei preti pagani legati alla religione pagana cercarono di identificarsi con tutti i peccati di Corinto. Quando Paolo arrivò, questi filosofi da strapazzo volevano questionare, discutere e apparire intellettuali. Questi corinzi stavano andando in tutte le direzioni. Egli disse a questi corinzi: «Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso». Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 2. Amici, se Gesù Cristo e Lui crocifisso viene lasciato fuori dal messaggio, non importa quanto alto sia il pulpito, quanto sonora sia la campana della chiesa, quanto meraviglioso sia il santuario, quanto piacevole sia la musica o quanto istruito sia il predicatore, quella non è una chiesa e per quanto riguarda Dio, essa è contaminata. Può sembrare strana l'indicazione a non costruire dei gradini per arrivare all'altare in modo da non scoprire le nudità sopra di esso, ma dobbiamo tenere presente che in quei giorni un uomo indossava una specie di tunica e che nel salire gli scalini la sua nudità sarebbe stata scoperta. Più avanti, nel libro dell'Esodo, vedremo come ai sacerdoti, tra gli altri paramenti da indossare, vennero date delle mutande di lino. Essi dovevano indossarle quando entravano nel tabernacolo o quando si avvicinavano all'altare.

E passiamo al capitolo 21. Dopo la promulgazione dei 10 comandamenti, Dio diede al popolo, per mezzo di Mosè, tutta una serie di statuti che non sono mai in opposizione al Decalogo, ma sono piuttosto la sua applicazione alla vita quotidiana. La loro elencazione, ordinata e suddivisa per argomenti, occupa alcuni capitoli formando di fatto un codice civile che può essere diviso in 5 sezioni principali. La prima sezione riguarda le leggi relative all'altare o al culto e va da Esodo capitolo 20 dal versetto 23 al 26. Poi troveremo la seconda, leggi salvaguardanti i diritti dell'uomo. Poi la terza, statuti riguardanti la condotta individuale. La quarta, ordinanze riguardanti l'anno sabbatico e il sabato, le feste, i sacrifici. E infine la quinta sezione contiene delle promesse e potremo trovare queste promesse dal versetto 20 al 33 di Esodo capitolo 23. Il popolo di Israele divenne così nazione, una nazione governata direttamente da Dio. Egli deteneva infatti il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. In Esodo capitolo 21, come abbiamo visto nella suddivisione precedente, vengono date al popolo le leggi relative alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e più precisamente ciò che riguarda la libertà, l'omicidio volontario o accidentale e i danni causati alla proprietà.

0: andiamo a concludere con i primi 11 versetti di questo capitolo 21. Queste sono le leggi che tu esporrai davanti a loro. Se compri uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il settimo se ne andrà libero, senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmene libero, allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o allo stipite, poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Se uno vende la propria figlia come schiava, questa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. Se lei non piace al suo padrone, che si era proposto di prenderla in moglie, deve permettere che sia riscattata, ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera dopo esserle stato infedele. Se la dà in sposa a suo figlio, dovrà trattarla secondo il diritto delle figlie. Se prende un'altra moglie, non toglierà alla prima né il vitto, né il vestire, né la coabitazione. Se non le fa queste 3 cose, lei se ne andrà senza pagare nessun prezzo. Domani vi darò un commento per quanto riguarda questo testo relativo alla schiavitù. Bene, ci fermiamo quindi proprio qui. Io vi saluto e a risentirci a domani. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra abbiamo usato l'ora del pasto come un tempo per stare insieme come famiglia e chiacchierare di tante cose. A volte, lo confesso, io l'ho usato molto male, cominciando a fare qualche tirata contro i cassetti lasciati in disordine e i calzini scompagnati, abbandonati sotto il letto, proseguendo poi in altre aree delicate. Risultato? Cattiva digestione per i genitori e cassetti più o meno nello stesso stato lasciati dai figli. Mio marito invece era molto più savio e cercava di portare la conversazione su argomenti seri e di aiutare i figli a pensare alle materie studiate a scuola, alla politica. Nostri figli sono andati a scuola proprio nel periodo del 68, che non era un periodo facile, c'era molto da discutere. Alla fine del pasto abbiamo anche letto un passo della Bibbia e pregato, però a volte per cambiare un po' abbiamo letto un buon libro e commentato qualche pagina. Alcuni figli erano più interessati e altri molto meno. In un certo periodo, per esempio, abbiamo seguito le avventure di una coppia di criceti che partorivano e contropartorivano per dare un po' di rudimenti di educazione sessuale. Ma il figlio più piccolo si metteva felicemente con la testa sulla tavola e si faceva un pisolino pomeridiano che per lui era sacro. Se è vero che si impara anche quando si dorme,

È tutta roba importante che vi servirà da grandi. Un giorno l'apprezzerete di più e farete lo stesso coi vostri figli. Boh, sarà, era la risposta. Allora non ci credevano molto, ma oggi si sono ricreduti. Ricordo che uno dei figli, quando era in America all'università, ha assistito alla presentazione di un film ideato dal dottor Schaefer in America, e poi aveva ascoltato il dottor Schaefer che rispondeva a delle domande che gli venivano fatte in un uditorio di circa 1200 persone. E il figlio ci ha detto: non faccio per dire, lui sarà stato un filosofo, ma le risposte che ha dato erano molto simili a quelle che avevamo sentite già attorno alla nostra tavola a casa nostra. Morale? Sempre la stessa. Quello che noi insegniamo ai nostri figli non sempre è apprezzato sul momento, però da grandi lo trovano utile. Perciò è importante non cercare necessariamente di farli sempre divertire o di essere sempre approvati da loro. Siccome siamo stati in circolazione almeno 25-30 anni più di loro, sappiamo che cosa può essere loro utile anche dal punto di vista intellettuale. Esattamente come quando li esortiamo a mangiare i famosi spinaci che aiutano a sviluppare i muscoli, ma che al momento sono sempre molto meno apprezzati del gelato.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 103, versetto 2. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 18. In ogni cosa rendete grazie. Il titolo del commento di oggi è Contenti di quello che Dio ci dà. La scena si svolge nel 2007. In un villaggio della giungla africana, un missionario ha appena terminato di sistemare un pannello solare sul tetto di una capanna. Passa il pomeriggio, poi viene la notte. Nell'interno tutta la famiglia si riunisce intorno ai visitatori per assistere a quel miracolo. Una semplice lampadina all'estremità di un filo illumina tutta la stanza. Allora il padre si alza e si mette a pregare. Grazie, Padre Celeste, per averci dato questa luce. E ti preghiamo, aiutaci a non inorgoglirci perché siamo gli unici del villaggio ad avere l'elettricità. Io che vi racconto questa storia, udita dalla bocca stessa del missionario che l'ha vissuta, ho avuto la settimana scorsa un'interruzione di linea telefonica durata 3 giorni. Più nessuna comunicazione. Ne sono stato molto disturbato, ma quando la linea è stata riattivata, non ricordo di aver pensato di ringraziare Dio. Ripensandoci e paragonando la mia situazione con quella dei miei fratelli lontani, mi sento colpevole. Sono talmente abituato alle comodità che le ritengo scontate e la minima privazione assume proporzioni smisurate. Così non apprezzo più le benedizioni di Dio nel loro giusto valore. Con tante comodità corro il rischio di dimenticare colui che me le concede. È necessario che gli chieda di preservarmi da ogni forma di assuefazione i suoi benefici giornalieri e che mi insegni ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. In riferimento a quanto è riportato nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti 11 e 12.

Marco 6. Allora, nel capitolo 5 abbiamo visto la storia di tre persone, come Gesù interviene potentemente nella vita dell'endemoniato, di Jairo con sua figlia, della donna con il flusso di sangue. Oggi riprendiamo dal capitolo 6, sarà un capitolo molto denso di cose, quindi iniziamo subito. Poi uscì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga, e molti udendolo stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è data? Come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Quindi a questo punto sappiamo che Gesù è con i suoi discepoli in giro per la Galilea. Qui dice che vengono nella sua patria, cioè la sua città, da dove Gesù è cresciuto, e sarebbe Nazareth. Quindi va nella sinagoga e insegna nella sinagoga. E qui vediamo la reazione di queste persone che lo sentono. Quindi significa che Gesù non aveva mai insegnato nella sinagoga, lo fa per la prima volta nella sinagoga della sua città. E queste persone rimangono stupite dal suo insegnamento. Dice: molti udendolo stupivano. Si rendono conto che c'è qualcosa di straordinario, qualcosa di fuori dal comune. Ha una sapienza straordinaria, un'autorità nell'insegnamento, una potenza. Dice: da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? Non avevano mai sentito una cosa del genere nella sinagoga. E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Sembrerebbe un riconoscimento molto bello. Purtroppo non è così, perché se continuiamo dice: non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati, offesi a causa di lui. Non è costui il falegname, dicono. Lo conoscevano così, lo conoscevano come il carpentiere, il falegname. Probabilmente è stato addestrato dal suo patrigno Giuseppe, quello era il mestiere di Giuseppe, il falegname, no? E probabilmente Gesù è stato cresciuto come il figlio di un falegname, addestrato a lavorare con le proprie mani. Probabilmente ha fatto il garzone di Giuseppe da ragazzo, no? Ed è stato formato in quello. Quindi le persone sono stupite. Noi lo conoscevamo come il falegname, non come l'insegnante, il rabbino. Non è costui il falegname. Poi dice: il figlio di Maria, fratello, e cita il nome dei suoi fratelli. E poi dice: le sue sorelle non sono qui fra noi. Conoscevano la sua famiglia. Ed era gente modesta, gente umile, non venivano da una grande famiglia di rabbini, di sacerdoti, di uomini dottori della legge o di nobili. Era gente umile, gente modesta. Qualcuno vede in questa espressione figlio di Maria un'offesa, perché generalmente un uomo veniva identificato dal nome del padre. Anche quando il padre moriva era sempre il figlio di Giuseppe. Chiamare Gesù figlio di Maria significava che lui non aveva un padre, o che quel padre non era Giuseppe. Quindi, secondo alcuni, questo è un modo per offendere, per discriminare Gesù. Non sappiamo chi è tuo padre, sei un figlio illegittimo, sei il figlio di Maria. E infatti dice: erano scandalizzati a causa sua. Quindi all'inizio sembrava che stavano riconoscendo in Gesù qualcosa di straordinario, e in realtà lo stavano riconoscendo, però quello che ne è uscito non è stato la conseguenza ovvia. Riconosci qualcosa di straordinario in una persona, che fai? Lo accetti, ti sottometti. Invece loro hanno riconosciuta questa cosa, ma qualcosa non quadrava. Qualcosa li offendeva, li disturbava, non era giusto, non era bello, non era corretto. Quindi il conoscerlo, il conoscere le sue origini, il conoscere la sua famiglia modesta, è stato per loro come un pregiudizio per non arrendersi a lui, è stato un ostacolo per loro, ed è molto molto triste. Perché spesso sono i pregiudizi, le tradizioni umane, le cose che le persone
non riescono a riconciliare nella loro mente, perché si fissano su certi concetti che impediscono una resa totale al Signore, una conversione genuina. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi, imponendo loro le mani. E si meravigliava della loro incredulità, e andava in giro per i villaggi, insegnando. Quindi nessun profeta è disonorato se non nella sua patria. Gesù non viene accettato né dai suoi concittadini e né dalla sua famiglia. Abbiamo visto in precedenza come la madre e i figli erano andati là per riportarlo a casa, perché insomma ci stai mettendo un po' in imbarazzo, stai facendo cose strane. In questo momento i suoi fratelli non credevano in lui. E dice che non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi. In qualche modo Gesù è bloccato. Gesù è bloccato, sembra un paradosso, ma non può operare, è bloccato dalla loro durezza, dalla loro incredulità, dai loro pregiudizi, dai loro cuori chiusi rispetto all'opera di Dio. E dice si meraviglia della loro incredulità. Anche io mi meraviglio come abbiano potuto essere increduli davanti a tutta quella manifestazione. Anche noi ci meravigliamo, miracoli, liberazioni, risurrezioni, una saggezza straordinaria. Tutto ciò non basta per arrendersi? Le persone sono sempre alla ricerca di segni, miracoli, no? Tutto ciò non basta per arrendersi? Io penso che noi ci meravigliamo che loro siano rimasti increduli perché siamo spettatori, che siamo distanti. Ma se fossimo stati lì, sarebbe stata una sfida anche per noi. Poi egli chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro autorità sugli spiriti immondi. Quindi Gesù adesso si rivolge ai dodici che ha scelto tra tutti i discepoli, ha scelto i dodici apostoli, ed è la prima volta che li manda a fare quello che lui fino a quel momento aveva fatto. Era lui che fino a quel momento aveva insegnato, liberato i posseduti e compiuto miracoli. Adesso manda loro, e come li manda? Li manda due a due. È importante, non è un dettaglio da poco. Dico sempre che il servizio del Signore non si fa mai da soli, si fa sempre in team con qualcun altro, almeno un'altra persona, due a due. Perché? Perché due persone si incoraggiano, due persone si consigliano, quindi trasmettono saggezza l'uno all'altro, si danno protezione e anche quella che chiamiamo in inglese accountability, cioè uno rende conto all'altro di qualcosa, no? Non c'è una totale libertà di fare tutto quello che mi pare, perché sto insieme a un'altra persona, quindi ed è un bene, voglio dire, è una protezione. Li manda due a due, una piccola squadra, un piccolo team. Quindi abbiamo sei squadre, giusto? 12 persone in tutto. Comandò loro che non prendessero nulla per il viaggio, eccetto un bastone soltanto, né sacca, né pane, né denaro nella cintura, e che fossero calzati di sandali e non indossassero due tuniche. Disse loro ancora: dovunque entrate in una casa, fermatevi lì, finché non partiate da quel luogo. E se alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano, andando via di là, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. Io vi dico in verità che nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quelle città. Quindi dà loro delle istruzioni molto precise e sono il contrario di quello che direbbe una mamma premurosa. Quando una mamma premurosa prepara lo zaino: tieni, questa è la merenda, questa è da bere, questi sono i fazzoletti, questo è il cambio. E no, se ti deve fare la valigia, non basta mai. Invece Gesù dice: non portate nulla con voi, portate un bastone e poi portate l'essenziale. A parte gli scherzi, qual è il punto? Il punto è che per servire il Signore non abbiamo bisogno di grandi mezzi e di grandi risorse. Ci sono persone che pensano che bisogna avere tanti soldi, tante risorse, necessariamente quelle cose, perché altrimenti non possiamo servire il Signore. In realtà basta pochissimo per servire il Signore, basti tu.
Basta che vai senza niente, magari con una Bibbia in mano, ma se l'hai memorizzata nella tua testa neanche hai bisogno di averla in mano perché puoi citarla, e quindi puoi andare con l'essenziale. E un'altra cosa che ci insegna è che tutto il necessario sarebbe venuto dal ministero, cioè Dio lo avrebbe provveduto. E questa è una cosa importante. Se Dio ha stabilito che dobbiamo avere un locale, sarà Dio a provvedere un locale. Se Dio ha stabilito che dobbiamo avere una chitarra, sarà Dio a provvedere una chitarra. Se Dio ha stabilito che deve aprire quella porta sarà aperta al momento opportuno, capite? Noi ci facciamo spesso la testa, diciamo devo avere questo, devo fare questo per essere pronto, prima devo e poi non succedono mai quelle cose e quindi non andiamo mai, non partiamo mai. Gesù voleva insegnare loro che tutto quello di cui avrebbero avuto bisogno l'avrebbero trovato lungo la strada. Vi ho detto più volte che Gesù chiedeva sempre in prestito le cose. Ci avete fatto caso? Chiedeva anche in prestito la barca, chiedeva anche in prestito l'asino. Una volta ha detto a Pietro: vai e pesca un pesce, aprilo e troverai un talento, uno per te, uno per me, e con quello ci pagherai la tassa del tempio, no? Gesù trovava le cose lì per lì, lungo la strada, e questo ci deve incoraggiare. Un'altra cosa interessante di queste istruzioni è che loro dovevano andare in una casa e rimanere lì, e se quelle persone li ascoltavano, li ricevevano, se quella città era ben disposta, bene, altrimenti se li cacciavano, se non li ospitavano, se non volevano sentire il loro messaggio. Loro dovevano scuotersi la polvere dai piedi e quella sarebbe stata una testimonianza contro quelle città. Che cosa significava? Significava che non erano responsabili del sangue di quelle persone. Vi ricordate il messaggio di Dio ad Ezechiele quando gli dice: tu sei come una sentinella che deve avvertire di un pericolo. Tu fai bene il tuo dovere e avverti le persone e quelle si pentono? Bene, tu hai fatto il tuo dovere e loro hanno avuto l'opportunità. Hanno avuto salva la loro vita. Se tu invece fai il tuo dovere e loro non si pentono, tu hai fatto il tuo, non sei responsabile del loro sangue, saranno giudicati per le loro colpe. Se invece tu non fai il tuo dovere, saranno giudicati loro, ma in parte tu ne sei responsabile. Quindi Gesù dice: voi dovete andare, predicare, fare quello che vi chiedo e poi vediamo se le persone rispondono o se non rispondono. E a quelli che non rispondono, dice: nel giorno del giudizio, Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quelle città. Hanno avuto, se non accettano, hanno avuto la loro opportunità, ma pagheranno per aver rifiutato il Vangelo. Saranno loro responsabili del loro proprio sangue. Questa espressione che dice qua quando parla di Sodoma e Gomorra sembra riferirsi, secondo alcuni, al fatto che ci saranno diversi gradi di giudizio, perché dice il giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza. È possibile che ci siano vari gradi di giudizio, però purtroppo si tratta sempre di giudizio e non è qualcosa di positivo. Un'altra cosa che sottolineo è che Sodoma e Gomorra sono state già giudicate, vero? Ma qui parla di un giudizio che ancora devono affrontare, perché sono state giudicate in terra, ma c'è ancora un giudizio che le aspetta ed è quando tutti saranno davanti al trono bianco di Dio e saranno giudicati secondo le loro opere. Così partiti predicavano che la gente si doveva ravvedere. Quindi questo è il loro messaggio. Il messaggio della loro predicazione è cosa? Il ravvedimento. Cos'è il ravvedimento? Cambiare vestito? Cambiare modo di parlare? Smettere di fumare? Smettere di rubare? Il ravvedimento è riconoscere di essere peccatori e abbandonare il proprio peccato. È qualcosa che tocca il profondo della coscienza di ogni persona. Chi si ravvede veramente è perché è cosciente di essere peccatore, di essere perduto nel profondo del proprio cuore e riconosce, e chiede perdono a Dio, riconosce in Gesù colui che può perdonare il suo peccato. Quindi predicavano che la gente si doveva ravvedere. Il ravvedimento è necessario. Evangelizzazione senza ravvedimento non è evangelizzazione. Quando si parla a quella persona, noi spesso usiamo espressioni diverse per esprimere la conversione, cioè ha fatto un'esperienza, però se non c'è stato il ravvedimento, chiamiamolo come vi pare, ma non è conversione.
se non c'è stato un genuino pentimento dei propri peccati, non è una reale conversione. E non c'è evangelizzazione, ripeto, se non si predica il peccato, se non si predica la necessità del pentimento, del ravvedimento, del cambiare. Non solo, questo era il loro messaggio, ma scacciavano anche molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Questo è molto interessante, perché è la prima volta che si parla della preghiera della guarigione insieme con l'unzione dell'olio, che è una pratica di cui parla Giovanni capitolo 5, no? Che noi facciamo nelle nostre chiese. Ho detto? Giacomo capitolo 5, che noi facciamo nelle nostre chiese, se ne parla qui, non ci viene detto da nessun'altra parte che Gesù ungesse con olio, eccetera, però dà questa istruzione ed è molto precisa, e quindi è biblico pregare per la guarigione con l'unzione dell'olio. Ora il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato celebre, e diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, e perciò le potenze miracolose operano in lui. Altri dicevano: è Elia, ed altri dicevano: è un profeta, o come uno dei profeti. Ma Erode, udito questo, diceva: egli è quel Giovanni che io ho fatto decapitare, egli è risorto dai morti. Qui ci parla di questo Erode che sente parlare di Gesù, quindi evidentemente la fama di Gesù sta raggiungendo tutti, anche i palazzi importanti della politica, del governo. Infatti dice che il suo nome era diventato celebre. E, però cosa pensa? Gesù in questo momento sta facendo qualcosa di molto simile a quello che faceva Giovanni. Predicava il ravvedimento, predicava il ritorno al cuore di Dio, insomma, e tante persone andavano da lui e battezzava. Quindi era molto simile a quello che aveva fatto in precedenza Giovanni. E questo Erode si preoccupa un po', e questo è Erode, figlio di Erode il Grande. Vi ricordate Erode il Grande, che era quello che nella circostanza della nascita di Gesù aveva interrogato i magi, poi quelli erano andati via per un'altra strada, e quindi aveva fatto uccidere tutti i bambini da 2 anni in giù nella zona di Betlemme. Quello era Erode il Grande, che era un bel po' pazzo e psicopatico, però era un genio delle costruzioni, ha costruito cose enormi, ed era anche quello che ha iniziato la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Questo è il suo figlio, Antipa. Quando Erode il Grande è morto, ha diviso il suo regno in 4 parti, e questo è uno dei figli che hanno preso ognuno una porzione. Non era molto più normale di suo padre. Una famiglia molto particolare, quella di Erode. Chi pensa che sia Gesù? Pensa che sia la reincarnazione di Giovanni Battista. Quindi a questo punto possiamo vedere quante opinioni di Gesù diverse, tutte o limitative o completamente sbagliate. Prima abbiamo visto che c'erano quelli che dicevano: è il falegname, è molto limitativo di chi è Gesù. Poi ci stavano questi che dicevano è Elia, perché Elia, c'era una profezia che diceva che sarebbe dovuto tornare. Altri dicevano è un profeta, Mosè ha parlato del fatto che sarebbe venuto un altro profeta come lui, e c'era l'attesa di questo profeta. Quindi tante opinioni, tutte sbagliate su Gesù, ma Erode è quello che ha quella un po' più strampalata. È la reincarnazione di Giovanni Battista. Da dove viene la sua idea? Probabilmente viene dal suo senso di colpa. E adesso Marco ci dice perché. E adesso c'è un flashback nella storia che ci riporta a qualche periodo prima. Versetto 17. Erode stesso, infatti, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva tenuto legato in carcere a causa di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, perché egli l'aveva presa per moglie. Giovanni infatti diceva ad Erode: non ti è lecito di avere la moglie di tuo fratello. Ed Erodiade gli portava rancore e volentieri l'avrebbe fatto uccidere, ma non poteva. Erode infatti temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. E dopo averlo udito faceva molte cose
e lo ascoltava volentieri. Ora, venuto un giorno propizio, Erode per il suo compleanno offrì un banchetto ai suoi grandi, ai comandanti e ai notabili della Galilea. La figlia di Erodiade stessa entrò e danzò, e piacque ad Erode e a coloro che erano a tavola con lui. Allora il re disse alla fanciulla: «Domandami tutto ciò che vuoi e io te lo darò, e le giurò: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fino alla metà del mio regno». Ed ella uscì e disse a sua madre: «Che cosa devo chiedere?». E quella rispose: «La testa di Giovanni Battista». Ed ella, ritornata subito in fretta dal re, gli fece la richiesta dicendo: «Io desidero che tu mi dia immediatamente su un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re, sebbene ne fosse molto rattristato, a motivo del giuramento e per rispetto dei convitati, non volle opporle un rifiuto. Così il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni, e quegli andò, lo decapitò in prigione e portò la sua testa su un piatto e la diede alla fanciulla, e la fanciulla la diede a sua madre. E quando i suoi discepoli udirono ciò, vennero, presero il suo corpo e lo posero in un sepolcro. Questa è la storia dell'uccisione di Giovanni Battista. Vediamo diverse persone in questa storia, la conosciamo tutti. Voglio solo sottolineare solo brevemente alcune cose. Qui c'è Erode, prima di tutto, che è un uomo in autorità, ma è un uomo combattuto. Da un lato sa che Giovanni è giusto, è un uomo di Dio, e probabilmente sa che ha ragione, però dall'altro è combattuto perché lui ha questa donna, questa relazione. Quindi è un uomo sicuramente debole. Crede di essere forte, crede di avere il potere, e lo dimostra con quello che dice, no? Chiedimi tutto, io posso farlo. Crede di avere il potere, pensa di poter giocare con Giovanni. Ti libero, non ti libero, sì, no, ma in realtà è un uomo facile da manipolare, non è tanto in gamba, non è tanto brillante, e quindi fa questo impegno, semplicemente perché gli piace come ha ballato questa ragazza, probabilmente ha anche un po' bevuto, dice: chiedimi quello che vuoi, anche la metà del mio regno io te lo darò. È un'affermazione spavalda, no? Che mostra proprio: ma io posso fare quello che... Però in realtà si lega, si impegna, perché poi gli chiedono di fare quello che lui non vorrebbe. Questo ci dice che dobbiamo fare molta attenzione a come ci impegniamo, alle cose che dichiariamo. Non dobbiamo fare le cose e impegnarci per spavalderia, per far vedere chissà che siamo, perché poi c'è sempre qualcuno più furbo di noi. Questo era Erode. Poi c'era Erodiade. Chi era Erodiade? Che nomi? Erode, Erodiade, tanta fantasia. Era in realtà la moglie di uno dei suoi fratelli, Filippo. Semplicemente era sposata con suo fratello, ma viveva con lui, con Erode e Antipa. Aveva lasciato suo fratello, adesso stava con lui. Ed era una donna spregevole, una donna egoista, e lei era veramente furiosa con Giovanni, perché Giovanni sottolineava la sua reale condizione, che era sbagliato e orribile quello che avevano fatto. Poi c'è la ragazza che sappiamo che si chiama Salomè, sicuramente una ragazza cresciuta con dei pessimi esempi davanti, con quel tipo di madre, con quell'uomo con cui stava adesso, dei pessimi esempi, e infatti la vediamo già molto brava ad abbindolare, a sedurre e manipolare. Ma credo che anche lei è un pochettino una vittima di questa storia, perché viene usata dalla madre. Lei fa questo ballo seducente e poi va dalla madre e dice: che cosa devo chiedere? Che consiglio mi dai, mamma? Mi ha chiesto addirittura la metà del regno. Che mi faccio comprare? Una macchina nuova, una borsa nuova, una casa, un palazzo, una cosa... Cosa può desiderare una ragazza? Non lo so. Tante cose. Dammi un buon consiglio. Invece la madre aveva solo un'idea nella sua testa, che quella era un'opportunità. E pensava a se stessa, non pensava ovviamente alla figlia. Era un'ottima opportunità. Quindi usa questa occasione per se stessa.
e non si interessa proprio dei desideri della figlia, dice: chiedi la testa di Giovanni Battista. E la figlia: ok, ovviamente. E purtroppo Erode è costretto, perché si è legato le mani da solo, a sottomettersi a questa cosa. L'ultimo personaggio di questa storia è Giovanni, che sembra la vittima, però in realtà è l'unica persona pulita, fa una bella figura perché muore con onore. Ha servito il Signore con dignità, con onestà, con zelo. È stato un uomo di Dio. Infatti Gesù lo riconosce che è stato il più grande dei profeti. Ovviamente un ministero breve, intenso. Dio ha una chiamata per ciascuno che può essere molto diversa. Ci sono persone che sviluppano il loro ministero, il loro servizio a Dio in 30, 40, 50 anni. Ci sono persone che sviluppano il loro ministero in un anno. Ci sono persone che sviluppano il loro ministero per Dio in un giorno. Vi ricordate Esther, quando c'era la minaccia dell'uccisione di tutti quei giudei, e Mardocheo le dice: chissà che non sei venuta al regno per un momento come questo, per un giorno così, per essere. Che per fare la differenza oggi è salvare il tuo popolo. E è la chiamata di Dio, è la volontà di Dio. E almeno Giovanni muore con onore, come un uomo di Dio irreprensibile, che ha saputo dire la verità, che ha avuto il coraggio di non compromettersi. E ovviamente era un uomo scomodo, perché vai a dire a due persone del genere: non è lecito che fate quello che Dio vi punirà, eccetera. Non lo metteva in una posizione sicura. Giusto per la cronaca, Erode ed Erodiade verranno in futuro esiliati perché accusati di tradimento contro Roma, e moriranno suicidi in un posto sperduto dell'impero. Quindi faranno una brutta fine, sicuramente. Hanno avuto la loro occasione, però. Dio è stato così buono che ha dato loro un'occasione. Non l'hanno saputa sfruttare. Ora torniamo al tempo della nostra storia, al versetto 30. Ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro: venitevene in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po', poiché era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. E partirono in barca verso un luogo solitario e appartato. Quindi gli apostoli tornano dalla missione, non sappiamo quanto sia durata, forse qualche giorno, e sono tutti entusiasti perché hanno visto cose straordinarie, ed è bello servire il Signore in questa maniera. E Gesù dice: è un periodo, avete lavorato tanto, siete affaticati, è un periodo molto intenso, e riconosce il loro bisogno di staccare un attimo. Quindi hanno bisogno di stare un po' da soli, riposare. E penso che questo vale anche per noi. Abbiamo bisogno, tutti quanti noi, di momenti in cui possiamo appartarci e stare un po' da soli con il Signore e riposare un po', riprenderci spiritualmente. E quello dipende da noi, perché la vita è talmente piena di cose che possiamo fare. Oggi, se non abbiamo niente da fare, ci sono i nostri cellulari, i nostri tablet, i nostri computer, che ci trovano sempre cose da fare. Quindi è un po' una disciplina che dobbiamo applicare a noi stessi, trovare dei momenti per pregare, per riflettere, un po' lontani da tutto. E quindi partirono in barca. È tempo per una mini vacanza, una gita fuori porta. Quindi immagino i discepoli tutti entusiasti, tutti contenti. Ah, una vacanza meritata. E la folla li vide partire. La folla li vide partire e molti lo riconobbero, e da tutte le città corsero là a piedi ed arrivarono prima di loro e si strinsero intorno a lui. E Gesù sbarcato vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese a insegnare loro molte cose. Ed essendo già tardi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenzia questa gente perché se ne vada nelle campagne e nei villaggi all'intorno a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare. Quindi Gesù ha organizzato una bella mini vacanza, una gita fuori porta. Partono, quando arrivano scoprono invece che non c'è questa vacanza. Già c'è il lavoro che li aspetta, le persone li hanno anticipati.
e li stanno aspettando così. Ah, dove pensavate di andare? Qui capiamo quanto era faticoso il ministero terreno di Gesù, quanto era consumante. Perché la gente, quando ha bisogno, quando c'è qualcuno che può ascoltarli, risolvere i loro problemi, guarigione, liberazione, eccetera, accorre, ed è qualcosa di forte, tante persone. È un ministero molto faticoso, quello di Gesù e dei suoi, dove poi dover dar retta alla gente, anche quando sono due o tre, è una sfida, ma quando sono centinaia e migliaia, potete immaginare. Quindi immaginate i discepoli, addio mini vacanza. Quindi quando c'è l'opportunità, dice adesso però tutta questa gente si sta facendo un po' tardi e il luogo è deserto, qual è la soluzione? Gesù, ti prego, mandali via, no? È per loro, Signore, è per loro, mandali via. Devono pensare a tornare a casa sani e salvi. I discepoli sono esausti, sono esasperati, non vedono l'ora che tutti se ne vadano a casa. Vi è mai capitato di sentirvi così? Quando avete degli ospiti a casa, magari che si intrattengono, voi volete andare a dormire e quelli continuano a tirare fuori nuovi discorsi, nuovi argomenti e voi non sapete. Mia madre era molto brava a mandare via la gente, ci vuole un talento particolare, delle frasi particolari con cui te ne scappi, no? Si è fatta una certa, no? E la maggior parte della gente capisce. Ma questo è quello che dicono i discepoli: in questo luogo è deserto ed è già tardi, licenza questa, mandali via, ti prego, Gesù, basta. In realtà erano stanchi, erano esauriti. A me è capitato di sentirmi così anche nel servizio al Signore. Mi è capitato quando ero un giovane responsabile di sentirmi appesantito, inaridito, stanco, perché le persone hanno ognuno la loro vita, ognuno i loro problemi, hanno le loro aspettative, e certe volte è difficile questo ruolo. E c'è stato un momento nella mia vita che pensavo veramente che il bene delle persone fosse che io me ne andassi e che se ne occupasse qualcun altro, ma in realtà era perché io ero in qualche modo secco, inaridito, appesantito. Quindi capisco un pochettino i discepoli in questo. Ma Gesù la pensa in maniera molto, molto diversa. Per i discepoli è un problema, ma Gesù invece che cosa prova per queste persone? Compassione. Gesù è toccato, non solo perché li ama, ma perché vede anche la loro condizione, come la definisce, di pecore senza pastore. C'è un filo di tristezza in questa espressione, pecore senza pastore. Sono persone deboli, sono persone fragili, sì, magari un po' testarde, un po' dure, un po' superficiali per certi aspetti, poi vedremo più avanti che continuano a seguire Gesù perché avrà dato loro da mangiare. Però Gesù li vede nella loro condizione di persone bisognose di cura, di cibo, di protezione. Ma anche il problema che esprime questa frase è che i leader religiosi non sono stati dei pastori per queste persone fino a questo tempo. I leader religiosi avevano pensato a loro stessi e non al popolo. Avevano pensato ad arricchirsi, avevano pensato a mantenere la loro posizione di potere, avevano pensato a questioni poco importanti e la gente era semplicemente affamata di cibo, di cura e di protezione. Erano pecore senza pastore. Quindi Gesù ha compassione di loro. Voglio dire che questa condizione si ripete continuamente nella storia. Pecore senza pastore. Ci sono tantissime pecore senza pastore. Persone bisognose che vanno di qua, vanno di là, vanno alla ricerca, ma non trovano perché non hanno trovato Gesù. E Gesù vorrebbe molto che queste persone si arrendessero a Lui. Ma Egli rispondendo disse loro, ai discepoli che dicevano di mandarli via, date voi a loro da mangiare. Ed essi gli dissero, dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? Ed egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi accertati si dissero, 5 e 2 pesci. Allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti per gruppi sull'erba. Così essi si sedettero in gruppi di 100 e di 50.
Poi egli prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, li benedisse. Quindi spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li mettessero davanti a loro e divise pure i due pesci fra tutti. E mangiarono tutti a sazietà. E raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti di pesce. Or coloro che avevano mangiato di quei pani erano circa 5.000 uomini. Quindi i discepoli sono stanchi, i discepoli vogliono solo che tutta questa gente se ne vada via, ma Gesù la pensa diversamente e dà loro un'istruzione molto strana. Dice: date voi loro da mangiare. Perché Gesù stai complicando tutto? Era più facile fare a modo nostro, mandarli tutti via, ci pensassero loro. Che cosa vuol dire date voi loro da mangiare? Non siamo già abbastanza stressati? Non abbiamo già fatto abbastanza per tutta questa gente? E poi dove troviamo il cibo? Dove troviamo i soldi? E penso che ognuno di loro, di questi 12, questi discepoli, si siano messi ognuno a ragionare nella sua testa come si può risolvere il problema. Gesù dice: date voi loro da mangiare. Probabilmente Matteo, che era esattore delle tasse, avrà tirato fuori la calcolatrice e ha cominciato a dire i pescatori avranno pensato: ma forse possiamo andare sul lago a pescare un po' di pesci, ma certo un sacco di gente. Gesù li ha messi in crisi e dopo un po' si rendono conto che tutti questi ragionamenti non servono, è impossibile dare da mangiare a questa gente. E Gesù fa loro questa domanda: quanti pani avete? Adesso, quanti pani avete? Che differenza fa? Gesù, ma che differenza fa quanti pani avete? Quanti ne possiamo avere noi che siamo 12? Questo è un miracolo particolare, dobbiamo ammetterlo, come tutti i miracoli sono particolari. Ma è indicativo il fatto che tutto sia partito da quel poco che loro avevano. Cosa avevano? Pochissimo. 5 pani e 2 pesci. Gesù avrebbe potuto sfamare queste persone facendo comparire questo cibo dal nulla. Giusto? E in effetti o da 5 pani o dal nulla non cambia tanto, perché sta per sfamare circa 15-20.000 persone. Vi rendete conto? Quindi che differenza c'è se abbiamo 5 pani o 100 pani o 1.000 pani? O se ce ne abbiamo uno? Non fa nessuna differenza, è comunque impossibile. Perché Gesù dice allora quanti pani avete? Probabilmente perché Gesù vuole insegnare loro che tutto può partire da quel poco che hai. Quel poco che hai, anche se ti sembra nulla, che non può fare nessuna differenza, mettilo a disposizione del Signore e Lui sarà in grado di moltiplicarlo, se sei disposto a donarlo, a cederlo. Ad ogni modo, il versetto 52, se scorriamo velocemente, ci dice che non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Quindi non sono stati molto attenti in occasione di questo miracolo. O erano troppo stanchi, o erano troppo stressati, o arrabbiati, agitati, non lo so. Fatto sta che per qualche ragione inspiegabile non ci hanno fatto molto caso. Tant'è che c'è una seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, lo sapete? E in quel caso ancora il discepolo dice: dove lo prendiamo il cibo? Come se non fosse successo nulla in questa circostanza. E il versetto 42 ce lo spiega, perché stavano pensando ad altro, i loro cuori erano induriti, non hanno badato molto a questo miracolo. Fatto sta che tutti hanno mangiato a sazietà, cosa molto rara per l'epoca, e hanno raccolto delle ceste in avanzo, sia di pane che di pesci. E subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva verso Betsaida, mentre egli licenziava la folla. Appena l'ebbe congedata, salì sul monte a pregare. E fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era a terra tutto solo. E vedendo i discepoli affaticarsi a remare, perché avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte, egli andò verso loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensavano che fosse un fantasma e si misero a gridare, perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati. Ma egli subito parlò a loro e disse: fatevi animo, sono io, non temete. Poi salì con loro sulla barca e il vento si calmò. Ed essi erano grandemente stupiti in se stessi e si meravigliavano, perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore

miracolo della moltiplicazione dei, pasi, dei pani e dei pesci, si è fatta sera, si è fatto tardi, e Gesù dà loro questa istruzione di salire di nuovo in barca e andare dall'altra parte, verso Betsaida, mentre lui rimaneva da quest'altra parte. Poi scopriamo che in realtà lui va sulla collina per stare in comunione con il Padre, per pregare, e loro si avviano in barca. E dice verso la quarta vigilia della notte, sarebbero circa le tre di notte, loro si ritrovano in barca a remare, ma vanno controvento, vento, quindi fanno una grande fatica, non si muovono neanche di pochissimo. Quindi ve li immaginate? Alla fine di una settimana stressante, alla fine di una giornata super stressante, adesso di nuovo in barca a remare, stai remando e non ti muovi neanche di mezzo metro, deve essere la situazione più frustrante possibile e immaginabile. Vai di male in peggio proprio, vuoi solo piangere, vuoi solo mollare. E a questo punto Gesù, che li stava sorvegliando da sopra, decide di intervenire. È bella questa immagine di Gesù che dice andate, però li controlla. È un po' una figura, una metafora della nostra vita. Gesù dice andate, il Padre, ma è lui è lì che controlla, e se nel caso serve, pronto a intervenire. E Gesù li raggiunge camminando sulle acque. Ma Marco non ce ne parla, perché sapete che il Vangelo di Marco viene probabilmente, molto probabilmente, dai racconti di Pietro. E quindi Marco non ci parla, ma in questa circostanza anche Pietro cammina sull'acqua, perché dice, se sei tu, comandami di venire. Non ce ne parla affatto di questo. Ci dice che tutti sono rimasti spaventati e pensavano che Gesù fosse un fantasma. Ma lo vedi tu? Sì, sì, io lo vedo. Ah, lo vedi pure tu? Sì, sì, io lo vedo. E poi Gesù si avvicina. Calma, state calmi, sono io. Sale sulla barca, il vento si calma. Ma stavo dicendo, perché Pietro non parla della sua esperienza? Non lo so, però forse non voleva parlare di se stesso, forse non era una cosa secondo lui importante, forse non voleva esaltare se stesso perché ha camminato nell'acqua, o forse non voleva dire agli altri che era andato giù. Per qualche ragione Pietro decide di non parlarlo, di non parlarne. Comunque, fatto sta, la cosa che volevo sottolineare è che arrivano dall'altra parte, finalmente, e chi trovano dall'altra parte? Un sacco di gente con le mani così. Ah, finalmente siete arrivati! Noi abbiamo dormito, ci siamo riposati, siamo pronti per tutto quello che volete fare per voi. E i discepoli stanno così, ancora loro! Scesi dalla barca, subito la gente lo riconobbe. E percorrendo tutta quella regione all'intorno, incominciò a portare i malati sui lettucci ovunque sentiva che si trovasse. E dovunque egli giungeva, in villaggi o in città o borgate, la gente metteva gli infermi sulle piazze e lo pregava di poter toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Penso che, chiudo con questo, è chiaro che Gesù sta addestrando i suoi discepoli ad essere leader servitori. Il vero servo di Dio, il vero ministro di Dio, non è colui che viene servito, ma colui che serve. Non è colui che va in giro con il jet privato, che dorme nella suite, che cammina con il tappeto rosso, che ha le guardie del corpo e mangia al ristorante e si arricchisce del ministero. È l'uomo pronto a spogliarsi, ad essere disponibile, paziente, altruista, a spendersi completamente. È un leader servitore. Gesù li sta preparando a questo. È una lezione dura, è una scuola dura, ma è quello che ha fatto Gesù. Ed è quello che questi uomini poi dovranno fare, e che faranno. Si spenderanno completamente per la Chiesa. Ci fermiamo qui, la prossima volta, se Dio vuole, vedremo il capitolo 7. Preghiamo. Grazie Signore per questo studio, grazie per la Tua parola, grazie per l'amore che hai sempre dimostrato per tutti gli uomini. Il Tuo desiderio non è condannare, giudicare, il Tuo desiderio è la salvezza, il perdono, la redenzione. E Tu vedi le persone come sono realmente, come pecore senza pastore, e Tu sai che sei

l'unico pastore, e quindi per questo vuoi che ti riconosciamo. E noi l'abbiamo fatto e ti ringraziamo, ma ti preghiamo anche per tutti gli altri, Signore, ancora quelle anime agitate, quei cuori turbati, quelle persone senza riposo che ancora non si danno pace perché non sono arrivati all'ovile, non fanno parte della tua famiglia, non hanno la certezza della vita eterna, non hanno la tua presenza e non hanno i loro peccati perdonati. Aiutaci a predicare il Vangelo a queste persone, Signore. Aiutaci a non stancarci con le persone, continuare ad amare le persone anche quando diventa difficile, e a deporre ogni peso, ogni stanchezza a te, Signore, a servirti con gioia e con entusiasmo. Rinnovalo in noi, Padre, nel nome di Gesù. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Sono molto lieto, miei cari amici, di essere nuovamente qua con voi e riprendere così lo studio della Bibbia. Oggi diamo inizio a questa serie di studi con un'affermazione. L'arca del patto è simbolo di Cristo quale profeta, sacerdote e re. Come afferma l'apostolo Giovanni nel prologo del suo Vangelo, la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Il propiziatorio, come ho già detto nello studio precedente, stava sull'arca, serviva da coperchio, ma era considerato come un elemento a sé. Era fatto tutto d'oro e aveva due cherubini, uno a destra e l'altro a sinistra, con le ali spiegate. Questi cherubini lo sovrastavano ed erano orientati verso la parte superiore, dove veniva messo il sangue. Infatti era lì che il sommo sacerdote spruzzava il sangue delle vittime. Per questa ragione il coperchio dell'arca veniva chiamato propiziatorio, perché era lì che Dio veniva propiziato mediante il sangue affinché manifestasse la sua misericordia. Naturalmente tutto questo è simbolo dell'opera salvifica di Gesù Cristo. Egli infatti, dopo la sua morte in croce, presentò il suo prezioso sangue in cielo, come ha scritto l'apostolo Pietro nella sua prima lettera al capitolo 1 versetto 18 e 19, dove così diceva: voi non siete stati riscattati con cose corruttibili, con argento o con oro, dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto né macchia. Anche nei cieli la cosa più preziosa è il sangue che Gesù versò sulla terra per l'umanità, ed è per questo che oggi il trono di Dio è il nostro propiziatorio. Infatti oggi noi siamo invitati a presentarci dinanzi a Dio in base al fatto che Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, ha offerto il suo sangue per i nostri peccati. La lettera agli Ebrei, al capitolo 4, versetto 14 a 16, così esprime questo concetto: avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliuolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno.

Noi e Dio, amici, possiamo accostarci a Dio solo mediante il nostro sommo sacerdote che sta in cielo. Egli è il Cristo vivente, assiso alla destra di Dio Padre. Tramite Lui noi godiamo della misericordia di Dio e del suo aiuto. Notiamo a questo proposito che molti credenti cercano di affrontare le difficoltà della vita e di combattere su questa terra da soli, ma nessuno di noi può fare questo, perché non siamo abbastanza forti. Abbiamo bisogno di aiuto, ma non approfittiamo a dovere dell'aiuto che Cristo ci offre. L'Apostolo Paolo, invece, come leggiamo nella lettera agli Efesini al capitolo 1, versetto 19 e 20, pregava affinché quei credenti si rendessero conto sempre più dell'immensità della potenza di Dio, da Lui rivelata particolarmente in Cristo quando Dio lo risuscitò dai morti. Eppure, oggi vediamo ben poco di quella potenza operare nei credenti. Dobbiamo però appropriarcene mediante la nostra fede, perché il sommo sacerdote, Cristo Gesù, siede alla destra di Dio. Il sommo sacerdote entrava una volta l'anno nel luogo santo dei santi, dove spruzzava il sangue delle vittime sul propiziatorio ed usciva poi subito dal tabernacolo. Cristo, invece, dopo aver offerto il suo sangue, si è seduto alla destra di Dio e sta ancora lì per noi. Egli morì sulla terra per salvarci, ma ora vive in cielo per fare sì che la nostra salvezza sia eterna. Dobbiamo quindi mantenerci sempre in contatto con Lui. Oggi, ad esempio, gli avete parlato? Tornando al tabernacolo, finora abbiamo visto ciò che era nel Santo dei Santi, l'arca ed il propiziatorio. Vediamo ora quello che si trovava nel luogo santo. Come abbiamo già detto, nel luogo santo, c'erano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare per l'incenso. Quanto al candelabro d'oro, penso che sia una delle migliori prefigurazioni di Cristo. La tavola per i pani della presentazione, poi, ci parlano di Lui quale pane della vita. L'altare per l'incenso, invece, ci parla della preghiera, in particolare del fatto che oggi il Signore è il nostro grande intercessore e che noi preghiamo il Padre nel suo nome. Sulla tavola vi erano 12 pezzi di pane. Varie spiegazioni sono state proposte per quanto riguarda la disposizione di tali pani, ma la cosa importante è che ogni pane rappresentava una tribù di Israele. Ciò significa che Dio si prendeva cura di tutte le tribù senza alcuna discriminazione. Ed ecco come doveva essere questa tavola, secondo quanto leggiamo in Esodo capitolo 25, versetto 23. Dio disse: «Farai anche una tavola di legno di acacia, la sua lunghezza sarà di 2 cubiti, la sua larghezza di 1 cubito e la sua altezza di 1 cubito e mezzo». Notate che la tavola per i pani della presentazione era lunga circa 1 metro, larga 0,5 metro ed alta circa 75 centimetri, cioè era alta quanto l'arca del patto. «La rivestirai di oro puro», disse Dio, «e le farai una ghirlanda d'oro che le giri attorno». Questo è scritto in Esodo capitolo 25, versetto 24. La ghirlanda d'oro è il bordo della tavola per evitare che i pani cadessero per terra. Poi Dio disse ancora: «Le farai all'intorno una cornice alta 4 dita, e a questa cornice farai tutto intorno una ghirlanda d'oro. Le farai pure 4 anelli d'oro e metterai gli anelli ai 4 canti, ai 4 piedi della tavola». Questo è riportato in Esodo capitolo 25, versetto 25 e 26.

Ancora una volta ci viene detto che si dovevano fare delle stanghe da mettersi poi negli anelli, affinché la tavola potesse essere trasportata dagli israeliti durante i loro viaggi nel deserto. Farai pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi calici e le sue tazze da servire per le libazioni, li farai d'oro puro, e metterai sulla tavola il pane della presentazione che starà sempre nel mio cospetto. Queste parole del Signore di Dio sono riportate in Esodo capitolo 25, versetto 29 e 30. Il pane è simbolo di Cristo e quindi anche questa tavola ci parla di Lui. Essa, d'altra parte, rappresenta anche il sostentamento, la provvidenza. Possiamo quindi dire che essa è la tavola della salvezza. A questo proposito, c'è una parabola di Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 22 attorno al matrimonio del figlio di un re. Gli invitati si rifiutarono di venire e questo costrinse il re a punirli. Poi il re estese l'invito a tutti, ovunque fossero e qualunque fosse la loro condizione sociale. Tutti furono invitati ad entrare nella sala della festa e a banchettare. Lo stesso invito è rivolto anche oggi da Dio a tutti gli uomini e a tutte le donne della terra affinché vengano e partecipino alla salvezza che si ottiene mediante il Signore Gesù Cristo. La tavola ci parla anche di provvidenza, come ho detto prima. Dio, infatti, quale creatore, provvede alle necessità degli esseri umani e degli animali. Volendo o nolendo, tutti noi mangiamo ogni giorno alla tavola di Dio. Eppure, solo pochi riconoscono tale verità e ringraziano Dio della sua infinita bontà. Questa tavola ci parla anche della cena del Signore, da Lui stesso istituita prima della sua morte in croce. È una tavola riservata ai credenti. Di conseguenza, la tavola dei pani della presentazione prefigura Cristo Gesù in quanto alimenta la vita spirituale dei credenti, delle persone nate a vita nuova. Questa tavola doveva essere fatta di legno di acacia e ricoperta di oro. Ora, il legno di acacia, come ho detto in un altro studio, era quasi indistruttibile, quindi ci parla dell'umanità di Gesù Cristo. Questo legno, infatti, era un prodotto della terra, ma non era soggetto a corruzione. In modo analogo, il Signore Gesù aveva un corpo terreno, terrestre, concepito nel seno di una vergine. L'oro, invece, ci parla della divinità, ma l'oro non è, in un certo senso, come il legno, un prodotto della terra e ha un valore suo intrinseco. Così Cristo non era un prodotto della terra quanto alla sua divinità. Egli, infatti, era anche Dio e proveniva dalla gloria celeste. Sulla tavola erano posti 12 pezzi di pane. La tavola e il pane però erano considerati tutt'uno. Anche oggi noi parliamo della tavola del Signore, ma certamente non mangiamo la tavola. Il pane veniva cambiato ogni sabato ed era mangiato con del vino dalla famiglia sacerdotale nel luogo santo. A questo punto, miei cari amici, mi devo però fermare, perché il tempo a mia disposizione è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Nel lasciare la corte di Artaserse, Neemia aveva promesso al re che dopo un periodo di tempo fissato di comune accordo sarebbe tornato, e Artaserse lo aveva nominato governatore di Gerusalemme per tutta la durata del suo soggiorno in quella città. Neemia vi rimase 12 anni. Dopo avere ultimato la costruzione delle mura, utilizzò il rimanente del tempo a sua disposizione aiutando Esdra a riorganizzare le strutture civili e religiose dal governo della città all'adorazione nel Tempio. Esdra e Neemia esaminarono le genealogie per scoprire tutti i discendenti di Aaron e Levi e ristabilirli nel sacerdozio e nel servizio del Tempio. Le genealogie si rivelarono pure di importanza fondamentale quando si dovette procedere ad una nuova ripartizione delle terre, che per disposizione divina doveva essere conforme a quella fatta da Giosuè quando gli israeliti erano entrati nella terra promessa. In seguito invitarono tutti i giudei rimpatriati a radunarsi per un certo giorno in un dato luogo, perché Esdra, sacerdote e scriba, avrebbe letto davanti a tutti la parola di Dio che egli stesso aveva custodito e ricopiato. Nel giorno prestabilito, Esdra salì sopra una tribuna di legno appositamente preparato. Quando svolse il rotolo di pergamena, tutto il popolo si alzò in piedi lodando il Signore, poi si prostrò con la faccia a terra e lo adorò. Esdra lesse ad alta voce affinché tutti potessero udire, ma poiché la lingua ebraica aveva subito dei mutamenti durante i lunghi anni di deportazione, accanto al sacerdote scriba vi erano degli uomini, con ogni probabilità da lui precedentemente istruiti, che traducevano in linguaggio popolare e comprensibile a tutti le cose che Esdra leggeva. Il popolo, che non conosceva la parola di Dio, nell'udirla si commosse e pianse. Esdra e Neemia esortarono gli astanti a riprendersi, a non essere tristi e a ringraziare invece il Signore perché stavano vivendo un giorno santo e gioioso. Li esortarono anzi a festeggiarlo con buoni cibi e bevande dolci e incoraggiarono chi viveva nell'abbondanza a mandare doni a chi viveva in ristrettezze. Il secondo giorno il popolo si radunò di nuovo per ascoltare ancora la lettura della legge di Dio. Vi si trovarono scritte le norme relative alla festa dei tabernacoli che Dio aveva dettate a Mosè. Durante questa festa il popolo doveva lasciare le consuete abitazioni e dimorare in capanne di rami e fronde di albero per commemorare le lunghe peregrinazioni nel deserto dopo la fuga dall'Egitto. Ma da tempo ormai, come era avvenuto di molte altre prescrizioni divine, la celebrazione della festa era stata trascurata e dimenticata. Durante la lettura di Esdra, il popolo rimase profondamente colpito a questo riguardo. Così la festa dei tabernacoli fu ristabilita e i giudei la celebrarono solennemente. La lettura pubblica della legge si protrasse per diversi giorni e provocò un generale risveglio tra i giudei, i quali presero a digiunare, a confessare i loro peccati e a lodare il Signore per tutto ciò che aveva fatto per il suo popolo. Ricordarono il miracoloso passaggio del Mar Rosso, il modo in cui li aveva guidati nel deserto con la nuvola e col fuoco, la legge che aveva dato a Mosè sul Sinai, i suoi prodigiosi interventi nel provvedere la manna e l'acqua in zone aride e altre benedizioni, come la sua costante protezione ed assistenza nei 40 anni di vagabondaggio, durante i quali le loro vesti non si erano logorate e i loro piedi non si erano gonfiati per il lungo cammino. Lodarono il Signore per averli condotti nella terra promessa e riconobbero di avere meritato tutte le punizioni che aveva loro inflitto per i gravi e persistenti peccati commessi. Stabilirono poi un patto con lui, impegnandosi a non contrarre matrimonio coi pagani, a osservare la sua legge, a rispettare il sabato e a portare la decima e altre offerte alla casa del Signore. Quando tutto quello che concerneva l'adorazione nel Tempio e l'assegnazione delle proprietà fu organizzato con ordine, Neemia fece ritorno alla corte di Persia come aveva promesso al re Artaserse. La sua assenza era durata 12 anni, durante i quali era stato governatore di Gerusalemme. Dopo un certo periodo di permanenza al palazzo reale, Neemia ottenne un nuovo permesso di recarsi a Gerusalemme e quando vi giunse trovò che purtroppo il popolo non si era mantenuto fedele al patto che aveva stabilito con l'Eterno. Uno dei sacerdoti del Tempio si era persino imparentato con Tobia, vecchio nemico di Giuda, e gli aveva permesso di stabilire la propria dimora nel Tempio del Signore.
Neemia si affrettò a farlo scacciare e constatò poi che il popolo praticava abitualmente il commercio e altri lavori in giorno di sabato e che era tornato a mischiarsi coi pagani dei dintorni mediante matrimoni misti. Neemia arrestò con fermezza questo modo di procedere e costrinse il popolo a tornare all'osservanza della legge di Mosè e a onorare l'Iddio di Israele. Durante i giorni della restaurazione di Gerusalemme, il Signore suscitò il profeta Malachia affinché affiancasse col suo ministero l'opera di riforma e di moralizzazione di Esdra e di Neemia. Malachia parlò con forza contro i peccati che anche Neemia aveva severamente combattuto, riprese i sacerdoti e il popolo per la loro trascuratezza nell'adorazione dell'Eterno e la freddezza dei loro cuori, e li rimproverò per aver sottratto a Dio le decime e le offerte che gli erano dovute. Concluse il suo messaggio di riprensione con una promessa meravigliosa, che però era condizionata alla loro fedeltà. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le caterate del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Il libro che Malachia ci ha lasciato contiene anche una chiarissima profezia della venuta di Cristo e del suo precursore Giovanni Battista, che egli avrebbe preparato la via nello spirito e nella potenza di Elia.

Nella narrazione biblica esiste un grande vuoto storico di circa 400 anni che si estende dalla conclusione dell'Antico Testamento fino al principio del Nuovo. Durante questo periodo il Signore non suscitò alcun profeta o scrittore ispirato tra il suo popolo, e la nostra conoscenza degli avvenimenti la dobbiamo ad altre fonti, particolarmente agli storici del periodo greco e latino. Non di meno questi 4 secoli sono di fondamentale importanza per la storia generale della popolazione giudaica. Il lettore non può passare da Malachia, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, alle prime pagine dell'Evangelo di Matteo, senza rendersi conto che l'ambiente è totalmente diverso. Nel periodo intermedio si verificarono profondi cambiamenti nella struttura religiosa e politica della Palestina, e risalgono a quest'epoca l'origine e il significato di molti nuovi termini in cui ci si imbatte tutto ad un tratto nel Nuovo Testamento, come farisei, sadducei, sinedrio, festa della dedicazione e così via. La storia di Israele è strettamente legata a quella dei grandi imperi mondiali che si succedettero in quel periodo, il Medo-Persiano, il Greco e infine il Romano. I giudei si trovarono sempre in stato di sottomissione più o meno rigorosa rispetto a queste potenze e ne subirono inevitabilmente l'influenza. Il dominio persiano ebbe inizio ancora nelle pagine dell'Antico Testamento e fu appunto il re Ciro di Persia che invitò coloro che erano stati deportati in Babilonia da Nebuchadnezzar a fare ritorno in patria sotto la guida di Zorobabel e Gesua. Più tardi, quando sul trono di Persia sedeva Artaserse, anche Esdra e un altro gruppo di esuli tornarono in Giuda, seguiti poco dopo da Neemia, che organizzò e diresse la ricostruzione di Gerusalemme. Il periodo persiano coprì uno dei 4 secoli soprannominati silenziosi. La dominazione persiana fu nel complesso tollerante e i giudei beneficiarono di una certa autonomia. Sul piano politico fu in questo periodo che il sommo sacerdote cominciò ad avere nelle proprie mani la cura degli interessi civili, oltre a quelli religiosi, sempre in subordinazione, si intende, ai rappresentanti dell'impero. Ancora in questo periodo i rivali samaritani spinsero il loro antagonismo religioso fino alla costruzione di un tempio sul monte Gerizim. Il nome Giudei venne attribuito a tutti i figliuoli di Israele, indistintamente e non più ai soli discendenti della tribù di Giuda. Il popolo, rientrato in patria dopo la deportazione, era completamente guarito dall'idolatria e non vi ricadde più. Venne posto l'accento sul fatto che il sangue giudeo doveva rimanere separato e venne esaltata al massimo grado la legge, che costituiva la gloria che ancora rimaneva ad Israele. Il termine scriba, che in origine stava a indicare ogni specie di scrittore o copista, dai tempi di Esdra in poi passò a designare coloro che, oltre a copiarla, custodivano, studiavano ed esponevano la legge. Gli scribi ponevano meticolosa attenzione nell'osservare la legge alla lettera, ma ne trascuravano lo spirito. Tutto ciò venne a costituire il fondamento di un esagerato senso di superiorità razziale che sfociò nelle più estreme forme di farisaismo che incontriamo sovente nel Nuovo Testamento. In questo periodo subirono un importante sviluppo le sinagoghe, luoghi di riunione e di preghiera in cui si leggeva e si meditava la legge. Esse avevano avuto origine, sembra, ai tempi dell'esilio, quando i giudei, lontani dal Tempio di Gerusalemme, avevano sentito il bisogno di riunirsi per pregare insieme al Signore e offrirgli una forma sia pur semplice di adorazione. Ne vennero costruite un po' dovunque, nei villaggi e nelle città. I centri più importanti ne avevano anche più di una. È importante rilevare che le sinagoghe non sorsero soltanto in Palestina, ma ovunque si trovasse una comunità giudaica, dove rappresentavano, in mezzo a popolazioni pagane, una specie di testimonianza missionaria dell'adorazione del vero Dio. Con le sinagoghe si sviluppò anche tutto un sistema di tradizioni trasmesse oralmente, in cui mancava il vero spirito della legge e dei profeti. Questo complesso di tradizioni venne più tardi raccolto in scritti che andarono a formare il Talmud ebraico, cioè l'insieme delle dottrine che regolano la vita morale, civile, giuridica e religiosa dei giudei. Anche il Sinedrio, di cui sentiamo parlare in occasione del processo al Signore Gesù, ebbe la sua origine in questo periodo. Era una specie di assemblea nazionale o consiglio governativo composto di anziani
che rappresentava la nazione giudaica nel trattare affari di governo o di giustizia. Sempre in questo periodo, l'influenza dei dominatori determinò un radicale cambiamento della lingua. Si cominciò a parlare comunemente l'aramaico, mentre l'ebraico si limitava a rimanere la lingua dell'adorazione e della rivelazione. Lo stesso Signore Gesù parlò in aramaico e alcune sue espressioni in questa lingua sono riportate nei quattro Evangeli.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Riprenderemo dal versetto 13 del capitolo 1. Una parola di preghiera prima. Grazie, Signore, perché possiamo essere davanti alla Tua parola, davanti a Te, e essere istruiti, illuminati, incoraggiati, esortati, disciplinati dalla Tua parola. Riempici di Spirito Santo in questo momento per poterla comunicare per me e per poterla ricevere per i miei fratelli e le mie sorelle. Nel nome di Gesù. Amen. Dice, perciò, avendo cinto i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Abbiamo già commentato questo versetto. Ovviamente un discorso non inizia con la parola perciò, giusto? Perciò significa che c'è qualcosa che è stato detto prima, che ha una certa rilevanza, e alla luce di quello che viene detto prima c'è un collegamento con quello che sta per seguire. Di cosa abbiamo parlato prima nei versetti precedenti? Abbiamo detto che Pietro scrive a una chiesa che già sta conoscendo la persecuzione, la sofferenza che viene dalla persecuzione. E che cosa dice Pietro a questa chiesa? Ricorda loro che c'è un futuro in cielo che li aspetta, e praticamente il senso è che il nostro futuro in cielo deve in qualche modo determinare, influenzare, ispirare il nostro modo di vivere sulla terra. E infatti è così, se tu inizi a pensare che non vivi per questa terra soltanto, ma stai vivendo per il cielo. E questo aiuta ad avere la giusta prospettiva, non solo riguardo alla sofferenza, le persecuzioni, ma anche a qualsiasi altro tipo di sfida, o anche la sola ansia del futuro. Una delle ansie dei giovani è il futuro. Perché la scuola, per quanto odiata sia, bene o male dà una certa stabilità, una certa sicurezza, non ti dà pensieri, vai a scuola, poi fai l'università, ma poi finisci l'università e poi dici, adesso? Adesso? E c'è quell'ansia per il futuro. E pensare al cielo ci aiuta anche a combattere le ansie, il lavoro, la famiglia. Stiamo andando in cielo, ci andiamo sicuramente, perché è qualcosa che è una responsabilità del Signore, e il Signore è capace, sa assumersi le sue responsabilità. Ci ha promesso che ci avrebbe portato, ci ha promesso che avrebbe compiuto un'opera nella nostra vita, e per quanto possa essere difficile a credere, infatti ci vuole fede, la sta compiendo. Quanti di voi credono che il Signore sta compiendo un'opera nella loro vita in questo momento? Bravi. Quindi, alla luce di questo, avendo i cinti i lombi della vostra mente, siate sobri. Cioè, pensando a questo, proteggete la vostra mente, non date spazio a ogni tipo di pensiero nella vostra mente. Ma uno dice, io non posso controllare i miei pensieri. Mi è venuto da pensare e l'ho pensato. Qualcuno va avanti e dice, non posso controllare quello che dico, l'ho pensato e l'ho detto. Tu puoi controllare quello che dici, e possiamo imparare anche a controllare quello che pensiamo. Tenere disciplinata, sotto controllo la mente. Abbiamo parlato di questo nel passato, ma non permettere alla tua mente di scorrazzare per le praterie infinite verso l'orizzonte. Poi perdi completamente il contatto con la realtà e ti ritrovi in un mondo inesistente, e la maggior parte delle volte poi ti vengono delle paure e delle ansie basate sul nulla, solo sui tuoi pensieri, sulle tue preoccupazioni. Quindi tenete sotto controllo la vostra mente, siate sobri. E infatti abbiamo detto l'altra volta, la sobrietà significa autocontrollo. Non cedere agli estremismi. Abbiamo parlato del panico l'altra volta, e come il panico ci porta a fare le cose sbagliate, sempre, quasi sempre, le cose sbagliate. Ma c'è anche un altro estremo, che può essere l'opposto, e potrebbe essere
il menefreghismo, non mi importa nulla, non c'è nulla di importante per me. Essere sobri significa invece essere un po' equilibrati, essere svegli, essere attenti, essere pronti. E questo è molto importante. E continuiamo da qui. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quindi, avendo dato prima Pietro tutte le istruzioni circa dove deve essere la nostra mente, il nostro cuore, la nostra attitudine spirituale e il fondamento dell'opera di Gesù nella nostra vita, il nostro futuro in cielo, adesso ci dice anche come dobbiamo camminare. E questo è conseguente a tutto questo. Come dobbiamo camminare? Come figli ubbidienti. Non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato. In altre parole sta dicendo: non tornate alla vecchia vita, non tornate alle vecchie pratiche, non tornate alle cose che avete lasciato. Ora riflettiamo un attimo: se il Signore ci guida a lasciare una determinata cosa, può essere il Signore che ci guida a riprenderla? Se lo Spirito Santo ti fa sentire che un determinato atteggiamento, una determinata azione, un determinato modo di parlare è sbagliato e tu lo abbandoni, può essere lo Spirito che ti riporta a ritirarlo fuori? Credo di no. Generalmente è la nostra carne che ci riporta nel lago delle cose abbandonate a pescare e a ricercare le cose che un giorno abbiamo lasciato. Non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, è passato. Non sarebbe coerente. Perché? Perché nel passato, che dice qui? Qual era la vostra condizione? Quando eravate nell'ignoranza. Non sarebbe coerente. Quando uno agisce per ignoranza e sbaglia per ignoranza, non è giustificato nel suo sbagliare. Però è sicuramente meno grave di chi sbaglia con coscienza, sapendo, giusto? E non sarebbe coerente che noi ci comportiamo come quando eravamo ignoranti e facciamo un cancellare tutto. Adesso vi è mai capitato di pensare era meglio che non la sapevo, era meglio quando non sapevo, perché almeno non avevo la responsabilità, però adesso lo so, non posso far finta di non sapere. L'ignoranza non è l'ideale che Dio vuole per la nostra vita, e anche se può sembrare più comoda l'ignoranza, no? Perché ti porta a meno responsabilità. Dobbiamo crescere. Tutti ricordiamo quando eravamo bambini e non avevamo responsabilità, non avevamo pesi, non conoscevamo il mondo, tutto era bello, tutto era piacevole. Noi ci ricordiamo solo queste cose. Però quando eravamo bambini volevamo crescere. È un modo incantato di vedere la realtà, che non è la realtà. Dio ci ha portato fuori dall'ignoranza, perché l'ignoranza è male. Magari può andare bene per un momento nella vita, ma è male. E quindi non possiamo tornare a vivere come se non sapessimo certe cose, come se il Signore non ci avesse detto le cose. È interessante nell'educazione dei bambini, quando dici a tuo figlio: ehi, smettila di fare quella cosa, e lui fa finta che non ti ha sentito, e tu lo fermi e dici: mi hai sentito? No? Per accertarti, ma sai benissimo che ti ha sentito. Però lui ci prova, tenta di vivere come se non avesse sentito. Quante cose abbiamo sentito dal Signore, quante cose il Signore ci ha detto. Abbiamo studiato recentemente, tante volte è tornato questo passo: chi sa fare il bene non lo fa. Sapete continuare? lo so, commette peccato. Ma c'è anche un'altra realtà per cui non dobbiamo conformarci alle concupiscenze del tempo passato, perché non ce le godremmo come ce le godevamo prima. Da bambino giocavo con i giocattoli, e magari da grande ci sono i giocattoli dei grandi. Potrei essere tentato a giocare con i giocattoli di quando ero bambino, ma se ci provo
durerebbe poco quel piacere, perché sono cambiato, sono maturato, e questo in senso positivo. Ma quando eravamo immersi nel peccato e vivevamo nel peccato, magari quella vita ci portava un qualche tipo di momentaneo piacere, ma tutti i credenti che io ho visto che cercano di tornare a quelle cose e magari vivere, abbandonarsi a quelle cose, poi io vedo sempre che non sono felici, non riescono neanche più a peccare e a godersela, perché vivono in mezzo a due mondi e in qualche modo sono stati illuminati, hanno conosciuto, hanno gustato, non sono più nell'ignoranza e quindi non riescono neanche più a godersi il peccato. E ovviamente c'è anche una terza ragione per cui non dobbiamo conformarci alle concupiscenze del tempo passato, perché non rispecchia il carattere di Dio. Perché cosa abbiamo detto del carattere di Dio? Che Dio è santo, cioè appartato, separato. E anche noi dobbiamo essere santi in che cosa? Qui parlo in particolare nella vostra condotta, in tutta la vostra condotta. Come colui che vi ha chiamati è santo, pure voi siate santi in tutta la vostra condotta. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Dio è imparziale, siete d'accordo? Il fatto che sia nostro padre non lo rende meno imparziale. Dio non ha figli viziati, Dio non ha figli preferiti, va bene? Se tu pensi di essere uno dei cocchi del padre, che ti puoi permettere di fare diversamente, ti stai sbagliando. Dio non fa parzialità, ok? E questo vale, è qualcosa che dobbiamo ricordare in tutti gli ambiti, anche nei rapporti tra fratelli e sorelle. Io dico sempre, se tu fai un dispetto a tuo fratello o a tua sorella, il padre è padre anche suo. Capite quello che voglio dire? Non è che puoi dire, ah, il Signore mi protegge, mi guarda, e avere il permesso di picchiare un tuo fratello o una tua sorella, perché in famiglia, se un fratello o una sorella picchia un altro, poi si incontra la correzione di papà, giusto? È giusto? Noi in qualche modo pensiamo sempre che abbiamo una certa immunità nei confronti del Signore, perché lo possiamo pagare. Chiamare papà, anche mio fratello lo chiama papà, è papà suo e è papà mio, ed è un papà che corregge senza parzialità, senza favoritismi di persona, giudica. Questo è il primo argomento a sostegno della non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, perché c'è papà che corregge e non fa parzialità. C'è un secondo argomento a sostegno di questo: sapendo che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati riscattati dal vostro modo vano di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchie. Questo è il secondo argomento che usa Pietro per incoraggiare i fratelli a non tornare indietro. E qui, se ci avete fatto caso, tornano alcune parole, alcuni concetti che abbiamo già visto la volta scorsa, quali ad esempio il concetto di corruttibilità. Vi ricordate quando abbiamo parlato domenica del fatto che a noi è riservata un'eredità come? Incorruttibile. E qui torna questo concetto della corruttibilità e incorruttibilità. E c'è anche un altro concetto che torna, ed è quello dell'oro prezioso, perché parlando delle prove si è parlato di come l'oro viene raffinato, anche essendo prezioso, ma viene comunque raffinato per essere ancora più prezioso, e qui torna il concetto dell'oro, della preziosità. E ora, come viene usato in questo contesto? Per fare un raffronto, un confronto. Perché l'oro rappresenta il materiale prezioso per eccellenza, che ha
tanto valore agli occhi del mondo, però in realtà non dura, è soggetto ad essere rubato e non ha nessun valore in sé. Ci sono tante cose più importanti dell'oro e delle cose preziose. Non ha valore in sé. Che ci fai? Lo mangi? Immagina di stare nel deserto, ti stai morendo di fame e hai uno zaino pieno di oro. Ha valore in quel momento? A quel punto hai bisogno di una bottiglia di acqua. Ci sono tante cose che hanno più valore dell'oro. E anche ovviamente le cose spirituali hanno un maggiore valore delle cose fisiche, materiali, hanno un valore eterno. Ci sono cose più preziose, come ad esempio la vita umana. Si sente spesso dire, no? Ma la vita è più preziosa, chi se ne importa di tutte queste cose? Generalmente la gente ci arriva quando è arrivata, quando stanno per morire, no? Quando una persona ricca che ha vissuto tutto il tempo per accumulare ricche, poi gli dicono stai per morire, allora si ricordano e valutano che ci sono cose più preziose delle ricchezze. Sarebbe meglio pensarci prima. Ma qual è la cosa preziosa invece di cui si parla qui? Sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro modo di vivere, tramandatovi da padri, ma col prezioso sangue di Cristo. Ora, il sangue, non credo che ci sia nessuno nel mondo che è impassibile davanti al sangue. Il sangue impressiona sempre un pochettino, il sangue spaventa, il sangue fa riflettere. Ci sono persone che svengono perché vedono un po' di sangue, ci sono persone che sono invece abituate a vedere il sangue, ma comunque il sangue parla e parla forte. Stavamo vedendo una partita con i miei nipoti settimana fa, e sapete questi scontri che vengono spesso tra giocatori, no? E tante volte c'è l'idea che sia una simulazione, sia una finta, perché si buttano per terra, rotolano, cose drammatiche, e poi spesso si rialzano come se niente fosse, no? Allora c'è sempre questa idea, ma è una simulazione, è vero, non è vero, e c'è stato questo scontro, sono caduti a terra e mio nipote fa, ma è tutto inventato, tutto falso, sta fingendo. Poi la telecamera si è avvicinata e questa persona ci aveva il sangue in faccia. Allora lui si è subito ricreduto, ah no, si è fatto male veramente, perché il sangue testimonia della realtà, ci porta a riflettere, è vero, e anche i bambini, no? Io c'era Matteo che quando era piccolo, lui si faceva male spesso, potete immaginare perché. Però ricordo questo atteggiamento, magari si faceva male, cadeva, sì, posso andare a giocare, però quando vedeva il sangue cominciava, il dolore aumentava, la scena, no? Perché ha visto il sangue, che cos'è? Il sangue impressiona, no? Ti porta a riflettere, no? C'è qualcosa di serio qui, c'è qualcosa di importante. Il sangue di Cristo è un sangue prezioso, qui lo chiama così, lo definisce così Pietro. Per chi è prezioso? È prezioso per il padre, per l'amore che ha per il figlio. Nessun genitore vorrebbe vedere il sangue dei propri figli scorrere. Qualsiasi genitore preferirebbe che fosse da lui che scorresse sangue e non dai propri figli. Ma ovviamente quando c'è l'amore, e il padre ama il figlio, e quindi è un sangue prezioso per l'amore che ha il padre per il figlio, perché il sangue significa che sta soffrendo, sta morendo nel caso di Gesù. È un sangue prezioso per chi ha conosciuto e ama il Signore. Pietro era uno degli apostoli, uno di quelli che hanno visto Gesù fisicamente, e sicuramente non erano felici quando l'hanno visto prima imprigionato e poi crocifisso, perché loro amavano il Signore. E ogni credente che ha imparato ad amare il Signore ha
all'idea che Gesù abbia sofferto, abbia versato il suo sangue, c'è quella sofferenza, e quindi quel sangue è prezioso. Ma è anche un sangue prezioso perché, essendo il sangue innocente dell'agnello senza difetto e senza macchia, è il sangue che ha permesso il perdono dei peccati, la remissione, la nostra libertà, la nostra salvezza. È un sangue prezioso il sangue di Gesù, in tutti i sensi. E per cosa è stato usato questo prezioso sangue? Quando tu hai qualcosa di prezioso, stai molto attento a come lo usi. Vi ricordate Maria quando è andata ai piedi di Gesù e ha spezzato quella boccetta di olio odorifero di gran prezzo?

quei piedi erano molto preziosi. E per cosa è stato usato questo sangue così prezioso? Per lavarci, certo, per purificarci, certo, per salvarci, certo. Ma qui dice per riscattarci dal vano modo di vivere. Torniamo al ragionamento del passato. C'era un motivo per cui siamo stati liberati dal nostro passato. Ed era un motivo così importante che Gesù è morto e ha versato il suo sangue perché noi fossimo liberati da quel passato. Va bene? Il vivere vano, tramandato dai padri, può essere in termini religiosi, ma in termini anche non religiosi. Noi vivevamo un modo vano, una vita vana. Ed era così importante che fossimo riscattati da quella vita che è stato versato il sangue innocente di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ecco, ti rendi conto quanto è importante che tu non ritorni al passato, che non ritorni a quel modo di vivere, ma che continui andando avanti. Sicuramente a me lascia senza parole quando qualcuno fa un sacrificio per te. Quando qualcuno ti compra qualcosa costoso, di costoso, non vi lascia un pochettino spiazzati? Ma solo a me? No. Quando magari qualcuno fa una cosa normale, ah grazie carino, bello il pensiero. Ma quando qualcuno esagera proprio, no? E arriva quella cosa proprio, wow, che ti fa riflettere, che sai che era di grande valore, non sto parlando semplicemente di qualcosa di costoso da un punto di vista materiale, no? Ma sto parlando di qualcosa che e ti lascia quel senso di che posso fare, come posso ripagare, no? Vi capita questa quando valuti alla preziosità di un dono, valuti sulla preziosità di un dono, io credo che ti porta anche un certo timore. Che cosa voglio dire? Stai attento, dici, oh, questo gli è costato, oh, questo è di grande valore. Non è che arriva questo regalo, questa cosa, e tu dici, vabbè, tuo regalo. C'hai un certo timore, ma non paura, ma è coscienza, è consapevolezza della preziosità di quella cosa, quanto è costato, a chi te l'ha dato. E quindi ci stai attento, c'è un'attenzione diversa, un pensiero diverso, e penso che c'è questo valore in questa espressione: conducetevi con timore, al versetto 17, per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio. Ho sempre pensato, leggendo questo versetto, che stesse parlando del timor di Dio, no? Conducetevi, comportatevi e vivetevi secondo il timor di Dio nella vostra vita, e ovviamente c'è questo elemento, perché il timore di Dio è qualcosa di importante, ma io qui penso che stia parlando del timore del sangue, tra virgolette, come il riguardo al sangue, la coscienza del prezzo del riscatto. Certe volte noi ci svendiamo per poco, certe volte pensiamo di essere troppo importanti, ma certe volte al contrario ci svendiamo per poco, come se non valessimo nulla. È strano questo mix. Per il Signore valiamo, per il Signore vali tanto. Penso che questa sarà una frase che aggiungerò al mio motto: ricordati che Gesù ti ama. Ricorda a te stesso di quando ci sono sofferenze, problemi, persecuzioni, incertezze, eccetera, Dio mi ama, mi dico questo io, no? Penso che aggiungerò quest'altra frase: io valgo per lui, sono prezioso per lui. È incoraggiante, spero che riusciate a coglierlo, questo elemento. Per il Signore tu sei più prezioso di quanto sei per te stesso, e quindi di conseguenza, come abbiamo detto prima, anche i tuoi fratelli e le tue sorelle sono preziose. Ora, andiamo avanti. Questo è sempre stato il piano di Dio. Il sacrificio di Gesù, il dare questo riscatto, non è che a un certo punto nella storia dell'umanità l'uomo si è ritrovato schiavo del peccato e Dio ha detto, oh, adesso devo pagare il riscatto dell'uomo che ho perduto, cosa darò? Darò al mio figlio. E ha modificato il suo piano della redenzione a seconda delle circostanze.

0: classe. Pietro ci dice che tutto questo era già conosciuto nella mente di Dio prima della fondazione del mondo.
1: Grazie.
0: Abbiamo detto l'altra volta, al versetto 2 è scritto che noi siamo eletti secondo la prescienza di Dio. Quindi non è un caso che tu sei eletto e non è un caso che Gesù è morto per te. E sei stato conosciuto da Dio, salvato nella sua mente già prima che creasse il mondo. E già nella sua mente c'era questa l'idea di dare il suo figlio come riscatto per te, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Questo è un altro elemento che ritorna spesso nell'epistola di Pietro, l'enfasi su quanto voi siete privilegiati. Noi tendiamo sempre a dire quanto gli altri siano privilegiati, e invece Pietro dice voi siete privilegiati. Perché? Qual è il privilegio che viene? Se ricordiamo il versetto 10, vi ricordate quando parla dei profeti che ricercarono, investigarono di questa salvezza, ma di chi è? A chi era riservata? Destinata a voi. E poi parla anche degli angeli che cercano di guardare dentro a queste cose, le cose riguardanti la salvezza di chi? Vostra, nostra. C'è un'enfasi particolare di Pietro su quanto noi siamo privilegiati. Qual è il privilegio di queste persone qui, in questo tempo, dei destinatari di questa lettera? Qual è il loro vantaggio? Qual è questa distinzione loro-voi? I profeti, l'Antico Testamento, tutti quelli che hanno vissuto prima. Prima di chi? Prima di Gesù. E ora lui sta parlando a quelli che invece hanno conosciuto e sono stati toccati da Gesù. Il vantaggio è quello di avere avuto una rivelazione piena di Dio in Gesù, ok? I profeti nell'Antico Testamento non hanno avuto una rivelazione piena di Gesù o della salvezza o della grazia. Era qualcosa di vedo non vedo, un po' oscuro, un po' ombra, ma adesso è chiaro. I santi dell'Antico Testamento, eppure, anche se non avevano questa posizione di vantaggio, pensate a Abramo, alla sua fede, pensate a chi so, Giuseppe, la sua costanza, la sua pazienza, pensate a Samuele, il suo amore per la verità, la purezza, a Davide, a Daniele. Pensate ai profeti dell'Antico Testamento, dovrebbero essere più deboli di noi, perché hanno conosciuto di meno, hanno capito di meno. Eppure la loro forza, il loro coraggio, la loro fede sono di insegnamento per noi, o no? Vi ricordate Ebrei 11, il capitolo che descrive la fede dei santi dell'Antico Testamento? Si parla di Abele, si parla di Mosè, si parla di Abramo. Andiamo a Ebrei 11, non è tanto lontano da prima Pietro, dai. Basta qualche pagina prima. Vi lascio l'opportunità di leggere il capitolo da solo a casa. Noi leggiamo la 33, dice: i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga degli eserciti stranieri. Le donne riebbero per resurrezione i loro morti, altri invece furono torturati non accettando la liberazione per ottenere una migliore risurrezione. Altri ancora subirono scherni e flagelli e anche catene e prigionia, furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Il mondo non era degno di loro. Erranti per deserti e monti, in spelonche e in grotti della terra. Adesso vi dovrebbero venire in mente tutte le scene di questi personaggi. Eppure tutti costoro, pur avendo buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Cos'è questo qualcosa di meglio? Loro non hanno visto Gesù. Loro non sono stati testimoni della resurrezione di Gesù. Anche noi, capitolo 12, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci sta davanti. Facendo cosa? Tenendo gli occhi su Gesù. Noi possiamo tenere gli occhi su Gesù, in qualche modo, no? Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra di Dio. Tenendo gli occhi su Gesù, questo è qualcosa che puoi fare. Questo è qualcosa che puoi fare, che ti aiuterà, ti darà forza in questo cammino. Quindi noi abbiamo una posizione privilegiata, come i fratelli a cui scrive Pietro. Dicevamo, non mi ricordo mai quando dico le cose, ma l'ho detto, che quando Pietro è presente, perché Gesù si rivela ai dodici, particolarmente per Tommaso, cosa dice a Tommaso? Dice: tu hai visto e hai creduto, ma beati quelli che non hanno visto e credono. E quando dice beati, che cosa significa? Significa che c'è una benedizione in quello, c'è un vantaggio, se no non direbbe beati. Noi pensiamo sempre che i beati erano gli apostoli perché l'hanno visto Gesù, vero? Oh, magari avessi potuto vedere Gesù, la mia fede sarebbe più forte. Magari avessi potuto sentire Gesù, mi ricorderei più facilmente le sue parole. E tutte queste varie cose sul beati, quelli, ma Gesù la pensa diversamente da te, da me. Perché per Gesù sono beati quelli che non hanno visto e credono. E quindi siamo beati noi. Preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di Lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Di nuovo siamo chiamati a vivere nell'ubbidienza. Al versetto 14 aveva detto: come figli ubbidienti non conformatevi. Adesso dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito. Siamo chiamati a vivere nell'ubbidienza, non nella disubbidienza. Siamo eletti, scelti, chiamati per vivere nell'ubbidienza, non nella disubbidienza. L'ubbidienza alla verità della parola. Questa è la tua chiamata. E non puoi vivere questa chiamata nella tua vita se non leggi, mediti, studi e vivi la parola ogni giorno. Non puoi dire: io non riesco ad ubbidire il Signore, se non sei nella parola. E noi tutti abbiamo mille ragioni per cui non ubbidire al Signore, ma nessuna valida. È possibile. E questo è grazie allo Spirito. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito. Non stiamo parlando del vivere nella parola in maniera farisaica, ipocrita, no? Oh, io conosco la parola. Stiamo parlando di vivere nella parola secondo la guida dello Spirito. Per avere un amore fraterno senza simulazione, oppure non finto. Non poteva mancare l'enfasi sull'amore, eh? Vero? Non manca mai. Per avere un amore fraterno senza simulazione. Non sta parlando dell'amore in generale. Sta parlando di un amore particolare, che è l'amore fraterno. Noi ci piace sempre parlare delle cose in generale, no? Siamo tutti poeti, siamo tutti artisti, siamo gli italiani che sappiamo astrarre su tutto. Poi in concreto quando vai a stringere, sì, amore, ma che cosa è? Come si concretizza? Come si dimostra, no? E là ci perdiamo. Perché le nostre teorie, le nostre astrazioni, il nostro romanticismo, no? Viene, si sgonfia come un pallone che lo buchi, no? È una cosa gigantesca, poi alla fine lo metti in una borsetta, non c'è niente. Qui sta parlando in particolare dell'amore fraterno. L'ubbidienza alla parola mediante lo spirito porta all'amore fraterno. Lo ripeto?
1: Sì.
0: Ok. L'ubbidienza alla parola mediante lo spirito porta all'amore fraterno. Così come la finta ubbidienza alla parola porta ad un finto amore fraterno. Giusto? È questo il legame che il nesso? Lui parte dall'ubbidienza, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per avere un amore fraterno senza simulazione, oppure non finto. Quando io non seguo in obbedienza la parola mediante lo spirito, non ci saranno neanche i frutti di questo, e posso tentare di simularli. Siete mai passati davanti a un ristorante giapponese dove ci stanno i cibi di plastica davanti? Avete mai visto i cibi finti che usano per pubblicità? Ve lo mangereste un cibo finto? No. Tu quando vedi un cibo bello, preparato, ne pregusti il sapore, godi del profumo, tutte le benedizioni che ci sono dietro a quello, sapere che è finto, è schifo, no? Beh, si può fingere di portare frutto, ma non è che sia un frutto, e non ti puoi neanche aspettare che produca il profumo del frutto, o il piacere del frutto, o la gioia del frutto. Se è finto, è finto, e non produce nulla. Amatevi intensamente di puro cuore. Abbiamo detto più volte che l'amore di Dio, l'amore agape, non è semplicemente un sentimento, ma qualcosa di più che un sentimento. E comunque è un frutto, non è una radice, è un effetto, non è una causa. Se tu vuoi crescere nell'amore e avere un amore puro, non devi lavorare sull'amore, ma devi lavorare sulla causa e sulla radice che porta al frutto amore. Capito quello che voglio dire? Capite quello che voglio dire? Perché se tu lavori sul frutto, tu tenderai a simularlo. Tu dici, vabbè, come dovrebbe essere una persona che ama? Com'è lui? Ah, lui ama. Ok. Parla in questa maniera, saluta in questa maniera, risponde in questa maniera, non fa questo, non fa quest'altro, lo farò pure io. E questo è un simulare. È un simulare. Ma non ti aspettare che ci sia anche il dentro. E qual è il dentro? È il cuore. Puoi farlo bene. Ci sono tante persone che simulano la religione, simulano la fede, simulano l'amore, simulano la gioia. E magari stanno lì e adorano e alzano le mani ringraziando il Signore, poi ci parli un attimo e c'hanno solo motivi per cui lamentarsi. Hai visto che bella giornata? Sì, però fa troppo caldo. Hai visto? Ha piovuto? Sì, però fa troppo freddo. Hai visto? Però è successo? Sì, però. E poi non sapessi quello che mi è successo questa settimana? Sì, ma il Signore è buono? Sì, però io sono un peccatore. Capito? Ho capito. Pure io. Però se tu simuli, il tuo cuore sarà da un'altra parte. Puoi simulare, ma non ti conviene, non ci guadagna nessuno. Ci perdono tutti. Amatemi intensamente di puro cuore. L'amore è un frutto. Se vuoi l'amore di Dio nella tua vita, devi ricercare le cose che lo producono. Se vuoi più amore nella tua vita, devi ricercare le cose che lo producono e anche allontanare le cose che lo soffocano. È molto semplice. Eh? Avete mai visto uno che coltiva? Le persone che coltivano, quanto amano le loro, soprattutto noi cittadini noi della città, no? Non siamo abituati alle pianticine. Quando qualcuno della città ti porta a vedere il suo orticello, è una cosa sacra.
1: visto il mio orticello? Una cosa piccola, c'è quell'erbetta, quella pianticella, un pomodorino, tutto quanto acquista un valore diverso perché è il tuo orticello.
0: E perché sei uno di città? Il contadino è abituato a queste cose. Vabbè, perché sono arrivato qua? Per dire che se vuoi il frutto devi ricercare le cose, devi amare, seminare, annaffiare, togliere le erbacce, i sassi, devi lavorarci dietro. Prima di andare di tornare a Osta e poi dopo a Cilia, vivevamo qui sulle montagne, sui castelli, a Grotta Ferrata, in una casa di campagna, e tutti i giorni veniva il proprietario, tutti i santi giorni veniva il proprietario a zappare, a scavare, a pulire. Si inventava anche le cose non necessarie. E io ho detto, oh, era così bella l'idea del giardino e dell'orto, ma dopo tutto questo non lo farò mai. Troppo lavoro, troppo lavoro. Non ti distrai un attimo, non ti fermi un attimo. Prima, che ne so, ti prepari l'attrezzo per poi devi usare l'attrezzo, e poi devi pulire l'attrezzo, poi devi sistemare l'attrezzo, poi lo devi ripreparare per usare. Per piacere, l'agricoltura richiede lavoro, però è l'unico modo per portare frutto. Se tu vuoi l'amore di Dio nella tua vita, devi lavorare sulle cose che lo fanno nascere, crescere, sbocciare, anche in grande quantità. E qui ce ne dice una: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, l'ubbidienza alla verità della parola, mediante lo Spirito. Quindi che cosa dobbiamo fare? Sottometterci alla parola, arrenderci alla parola. Noi spesso lottiamo con la parola, questa è un'altra caratteristica nostra di italiani, no? Ci abbiamo sempre un modo di rispondere quando qualcuno ci dice una cosa, perché siamo polemici, lo posso dire? Siamo un popolo di polemici. Quando qualcuno ti chiede una cosa, sì, però no, ma sempre la nostra idea in qualche modo, non lo so, la parola dice una cosa, la scrittura dice una cosa, falla, basta. Perché polemizzare? Perché dire ma io penso che forse, no, ubbidisci. È il frutto dell'ubbidienza. Solo essendo arresi alla parola permette allo Spirito Santo di purificare. Solo un cuore purificato può portare un amore puro. Solo, e adesso voglio spendere un minuto sulla guida dello Spirito Santo, perché certe volte noi mettiamo l'enfasi sbagliata sulla guida dello Spirito Santo e noi pensiamo che lo Spirito Santo ci vuole portare a saltare, a danzare, a lodare e tutte queste manifestazioni un po' fuori dal normale. Forse, ma prima e soprattutto lo Spirito Santo vuole portarti alle basi del cammino con il Signore. Il frutto dello Spirito è amore, pace, bontà, fede. Queste cose stanno ritornando spesso in queste settimane a tanti livelli, sicuramente per me, ma penso anche per qualcuno di noi in particolare. Questo è il frutto dello Spirito, questo è il risultato di una vita arresa allo Spirito. Qualcuno ha detto, puoi saltare quanto ti pare, ma la differenza è quando atterri. Come vivi quando atterri? Quando stai con i piedi per terra, va bene? Solo un cuore purificato può portare un amore puro. Noi vogliamo tutti le cose pure, a noi non piacciono le cose finte, ma solo un cuore purificato può portare un amore puro. Pietro scrive ad una chiesa perseguitata, una chiesa che ha tutti contro, e è una chiesa che è sotto pressione, ed è anche la nostra chiesa, perché sempre la chiesa ha tutti contro ed è sotto la pressione del mondo. E lui dice che è bello potersi stringere tra fratelli quando c'è forte la pressione del mondo. Lui dice: amatevi intensamente gli uni gli altri. Non sottovalutare il corpo, non sottovalutare l'importanza del corpo. Ognuno dovrebbe avere la sua chiesa, la sua famiglia, un gruppo di persone dove si sente a casa. Poi ne puoi avere anche due, tre se vuoi, Ma non sottovalutare, non dire io, vabbè, non ci posso andare, me lo seguo online. O a distanza. È uguale tanto. Non è uguale. Io sono il primo. A me piace ascoltare gli insegnamenti online. E noi li mettiamo online. La lode online. Tutto quello che vi pare online. Però nello stesso tempo non voglio anche perdermi l'occasione di far parte di una famiglia in cui posso amare e vivere offline. Ritornava su Facebook questa locandina in questi giorni, no? Se sei senza connessione internet, magari scopri, la sto dicendo in maniera brutale, loro la mettono in maniera carina, ma se ti trovi momentaneamente offline, magari scopri che ci sono persone a casa tua, esseri viventi. Avete visto oggi in pizzeria, fuori, all'autobus, persone a tavola insieme, uno che dice ciao come stai e l'altro sto bene, grazie. Oppure ognuno sul suo mondo, sulla sua realtà, e non ci si incontra più neanche a tavola per parlare. Cerchiamo di essere più offline in questo, no? E ritrovare l'amore intenso della fratellanza. E se siamo stati feriti dalla fratellanza? Non trovo, mi spiace, nella Bibbia un versetto che dice se sei stato ferito da un fratello sei giustificato da non amarlo più. Non trovo un versetto che dice allora tutti devono far parte di una famiglia, ma se tu sei stato ferito sei giustificato e c'hai il pass, ok? Non lo trovo questo versetto, mi spiace. Se tu sei stato ferito dai fratelli, certo, mi dispiace, certo, lo so. Anch'io sono stato ferito dai fratelli e probabilmente anch'io ho ferito qualcuno, anzi, mi ricordo più di una circostanza in cui ho ferito qualcuno e forse anche tu hai ferito qualcuno. E succede, fa parte di tutte le famiglie. Se tu vai in una famiglia che non è la tua famiglia, certe volte rimani impressionato da come si trattano. Magari ci sono i fratelli che si lanciano i coltelli così, le sedie, cioè, tu pensi che si odiano, invece si amano. E tu dici, vabbè, ti aiuto io a picchiarlo, tu non toccare mio fratello, se no sono affari tuoi. E ci avete fatto caso? Ci si può scontrare, ci si può ferire, ci si può litigare, non dico che sia un bene, ma succede, bisogna essere realisti. Non è che puoi dire adesso io non sono più tuo fratello. Scusi signore, posso cancellare dalla carta d'identità la mia appartenenza alla mia famiglia? Non lo puoi fare nella tua testa, ma non succede. Non è che perché dici tu non sei più mia madre, quella non è più tua madre. Non è che se dici tu non sei più mio fratello, quello non è più tuo fratello, perché c'è il sangue, c'è la carne che ha creato questo legame. Lo puoi dire nel senso non ti considero più così. Cioè lo puoi dire, spero che non succeda. Così è la famiglia, la devi accettare, è così, è il piano di Dio, anzi la devi amare. La puoi amare. Amatevi intensamente, gli uni gli altri. Io ho imparato a non dare più tanto peso. Forse questo potrebbe essere un suggerimento per voi. So che abbiamo caratteri diversi, personalità diverse, ho imparato a non dare tanto peso a quello che le persone mi dicono di brutto o che io interpreto come qualcosa, anzi certe volte faccio finta che non l'ho sentito e magari me lo dimentico. Oppure magari tornando a casa ci ripenso un po', però ho esercitato negli anni questa, tranne che se mi dite che sono male. Allora no, non lo so se vi posso perdonare, scherzo. Ovviamente non sto dicendo che ho vinto quest'area della mia vita, nessuno lo può vincere, però possiamo imparare a dare meno peso. Certe volte le persone, i fratelli, hanno un pessimo senso dell'umorismo. O magari certe volte hanno un bellissimo senso dell'umorismo, ma gli scappa la battuta pungente. Succede. Succede a tutti. Di dire la barzelletta che non fa ridere. Giusto? E che te la prendi, allora quello non... Cerchiamo di essere più tolleranti con la famiglia. Ci guadagniamo tutti. Ci guadagniamo tutti. Non sto dicendo che fingo e che voglio sviluppare il seme della falsità nella mia vita. Sto dicendo che non do peso, che do al mio fratello, alla mia sorella la libertà di dire non ho dato peso alla tua freccia. Non mi ha colpito, non mi ha fatto male. Può stare sereno. Pensa che è una benedizione, no? Anche questa è libertà, vero? La libertà di poter liberare. Perché quando tuo fratello ti manda una freccia e poi se ne rende conto, si sentirà in colpa. E tu, se gli tieni il muso, lo terrai imprigionato nel suo senso di colpa. Ma quando gli dirai: ehi, ti voglio bene, pensavo che non mi volevi più bene, pensavo che non mi avresti più parlato, pensavo che le cose tra di noi sarebbero cambiate perché ho sbagliato. Quindi tu hai la possibilità di liberare tuo fratello, liberare tua sorella, dicendo: non ci ho fatto caso, oppure sì, vabbè, non gli ho dato peso, vabbè, quella è stata una mossa terribile, lo riconosco, però non è cambiato niente tra di noi. E quello farà. Possiamo imparare queste cose. Amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, essendo rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria dell'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunciata. Quindi dice: essendo rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile. Ritorna per la terza volta il concetto di corruttibile e incorruttibile. Non può essere un caso. Evidentemente nel cuore e nella testa di Pietro mentre scriveva c'era questo tema. Ma qui c'è un legame, qui ci porta a perché abbiamo un'eredità incorruttibile. Perché abbiamo un'eredità incorruttibile? Perché siamo nati da un seme incorruttibile. È la nuova nascita, è la rigenerazione che ci porta ad avere un'eredità incorruttibile. Per chi non avesse ricollegato, sto parlando del versetto 4 del capitolo 1. Siamo rinati a vita eterna. E quindi, in un certo senso, se questo è vero, già stiamo vivendo la vita eterna, vero? Perché già il seme della vita eterna è nei nostri cuori, perché c'è la parola di Dio, perché siamo stati rigenerati dalla parola di Dio. Quindi non aspettiamo di andare a gustare la vita eterna, la stiamo vivendo. Ecco perché la morte non è chissà che cosa, è semplicemente un trasloco, no? Traslochi da dove stai vivendo la tua vita eterna, che ne so, a Cilia, a Torbella Monaca, a casa tua, a Milano, eccetera, è lì che stai vivendo la vita eterna, ti traslochi e la vai a vivere dove è un po' meglio, dove è molto più meglio, in questo caso si può dire. Quindi stiamo già vivendo in un certo senso la vita eterna. Vi sembra che state vivendo la vita eterna? Sicuri? Certe volte non sembra. Certe volte non sembra che stiamo vivendo la vita eterna. Per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Quindi siamo nati da seme incorruttibile per mezzo della parola che è vivente e rimane in eterno. Quindi la parola di Dio rimane in eterna, è vivente. Noi siamo nati dal seme attraverso di Dio, attraverso la parola eterna, quindi c'è qualcosa di eterno dentro di noi, questa parola vivente che rimane in eterno. Dice: ogni carne è come l'erba e ogni gloria dell'uomo come il fiore dell'erba. Quindi la carne in se stessa dura poco, come l'erba, e il fiore dura ancora di meno. Io adesso ho un po' di fiori a casa, sono bellissime, ma durano poco, te li devi godere in quel breve momento, no? Le spine durano tanto magari, ma i fiori durano poco. E qui dice: già la vita dell'uomo è poca cosa, dura poco, ma la gloria dell'uomo dura ancora di meno. Quindi non cercate la gloria dell'uomo, non aspettate la gloria dell'uomo, non ambite alla gloria dell'uomo e non cibatevi, non fortificatevi della gloria dell'uomo. Tutti quanti siamo in una certa maniera uguali. Quando ci criticano ci smosciamo, quando ci lodano ma qui dice: la gloria dell'uomo è qualcosa di temporaneo, non dobbiamo vivere per quello o basare tutto su quello. La parola del Signore rimane in eterno. Dicevo, c'è qualcosa di eterno in noi, un seme incorruttibile. Cerchiamo di vivere con questa consapevolezza e camminare in modo coerente. Eh?

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Un'altra puntata di Favole alla radio, amici, benvenuti. Un contadino e un serpente sono gli interpreti della favola che vi propongo oggi. Vi invito ad ascoltarla assieme a me, poi come sempre faremo assieme qualche considerazione.
4: Il contadino e il serpente. Un serpente, strisciando, uccise il figlio di un agricoltore. Costui, profondamente addolorato, prese la scure e andò a porsi accanto alla tana del serpente per tenerlo d'occhio ed ucciderlo quando ne fosse uscito. Non appena comparve il serpente, quello calò la scure ma lo mancò, spezzando invece una pietra che era lì accanto. Temendo poi la vendetta del serpente, gli propose di far la pace, ma quello gli rispose: «Né io posso essere benevolo nei tuoi confronti quando guardo quella pietra spezzata, né puoi esserlo tu nei miei, volgendo lo sguardo alla tomba di tuo figlio». La favola insegna che le grandi inimicizie non possono essere facilmente composte.
3: Esopo indubbiamente ha ragione quando asserisce, portandoci l'esempio del contadino e del serpente, che le inimicizie non possono essere facilmente composte. Il contadino non avrebbe potuto provare dei buoni sentimenti nei confronti del serpente guardando alla tomba del figlio morto per colpa sua. Né il serpente, guardando alla pietra spezzata dal contadino nel tentativo di ucciderlo, poteva provare amore verso di lui. Ecco, le offese, i dolori subiti lasciano spesso un segno che non è facile cancellare ed è così naturale per l'uomo il pensiero di vendicarsi, di far pagare in qualche modo chi gli ha fatto del male e in tal modo ristabilire quella che a lui sembra essere la giustizia. Eppure c'è stato un padre capace di comportarsi diversamente nei confronti dei responsabili della morte di suo figlio. Dio ha mandato Gesù, il suo unico figlio, sulla terra, ma gli uomini lo hanno inchiodato sulla croce. Ecco, non si rendevano conto che Gesù stava portando su quella croce i loro peccati. Eppure Dio è in grado di perdonare coloro che si riconoscono peccatori e bisognosi della misericordia divina, proprio perché suo figlio è morto al loro posto. L'uomo della favola di Esopo, guardando alla tomba del figlio, provava odio per chi l'aveva ucciso. Dio, guardando al sacrificio del figlio, vede che Gesù ha pagato al posto dell'uomo, e Dio non può chiedere due volte il prezzo della colpa, come dice la canzone, un classico evangelico: prima dalla mano sanguinante del mio garante e poi ancora da me. Ricordiamo il prezzo che Dio ha pagato per poterci liberare dalla schiavitù del peccato e non trascuriamo la grande salvezza che Egli ci offre. La salvezza infatti non è un qualcosa di automatico. Chi rifiuta di riconoscersi peccatore e non tiene in alcun conto l'opera compiuta da Gesù conserva interamente il peso dei suoi peccati e un giorno dovrà renderne conto al giudice supremo, quel Cristo di cui non ha accettato l'offerta di amore e di perdono. Come sempre, vale la pena di pensarci.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Benvenuti amici al Quesito Biblico, la nostra rubrica con la quale rispondiamo alle domande che voi ci avete proposto sulle Sacre Scritture. Le seguenti domande ci sono state inviate da persone assai vicine a noi, da gente che è venuta alla nostra chiesa, e ve le presento così come ci sono state fatte, e hanno a che fare con il paradiso terrestre e la sua località. Durante il conflitto del Golfo Persico ho sentito spesso nominare il fiume Eufrate, poi rileggendo la Genesi mi sono accorto che tale fiume serviva al principio come uno dei confini del paradiso terrestre o del giardino di Eden. Mi dica, si tratta dello stesso fiume? Sì, è lo stesso fiume. Il passaggio a cui lei si riferisce è trovato in Genesi 2, ma se leggiamo il passaggio attentamente notiamo che il fiume si è nominato, ma non serve affatto da confine, ma è uno dei quattro fiumi che Dio aveva provveduto per annaffiare il giardino di Eden. Io ho letto dalla traduzione del professor Luzzi dove troviamo che il terzo fiume è chiamato Idekel. Ma con una nota in calce ci dice pure che tale fiume è il Tigri. Anche questo fiume esiste oggi. Come saprà, sì, anche il fiume Tigri esiste oggi e non è troppo lontano dal fiume Eufrate. Ma se questi fiumi esistono, allora non vuol dire questo che il paradiso terrestre era situato dove ora si trova l'Iraq e su per giù vicino alla capitale Baghdad? Ebbene, dove esattamente si trovasse il giardino terrestre nessuno lo sa, ma sì, lei ha ragione, si trovava dove oggi si trova l'Iraq ed era situato probabilmente fra l'Eufrate e il Tigri. Questo suggerisce che questi due fiumi servissero da confine al giardino di Eden, benché la Bibbia non lo asserisca. Cosa è successo di tale giardino? Non ne sono rimaste tracce? Ebbene, la Bibbia ci dice che dopo la cacciata dei nostri progenitori il giardino rimase in esistenza, ma a loro o alla loro progenie fu impedito di rientrare, dapprima per mezzo di un cherubino, poi nessuno esattamente sa come. In quanto a tracce visibili, no, non ce ne sono, perché si trattava di un giardino e non di una città. Va però fatto notare che tutta quella zona evidentemente doveva essere sul principio formata da ricche e rigogliose foreste, ricche anche di animali, che un cataclisma ha fatto scomparire nel suo sottosuolo. Questo ci è confermato dall'enorme quantità di olio che si trova sotto quelle zone. Se quello che Genesi ci dice è vero, dove andò Adamo, Eva e i suoi discendenti dopo la cacciata del giardino? Diciamo subito che la Bibbia dice la verità, e infatti la geologia conferma questo resoconto. Adamo e i suoi eredi non andarono troppo lontani, rimasero in quei paraggi. Infatti è provato che le prime tracce del genere umano si trovano appunto in quella zona fra il fiume Tigre e il fiume Eufrate, zona che fu designata con il nome di Mesopotamia, che vuol dire appunto zona fra due fiumi. La Bibbia ci dice che Abramo nacque nella città di Ur, le cui rovine si trovano pure in quello che oggi si chiama Iraq. Ma allora anche Babilonia, la grande civilizzazione caldea, era là in quegli stessi luoghi? Sì. Infatti gli iracheni hanno speso prima del conflitto grandi somme di denaro per ristorare le rovine di quella grande città, per poi aprire al turismo l'intera zona che è così ricca di tanta storia. Ma se la Genesi ci dice la verità, come mai allora si insegna nelle scuole che l'uomo è evoluto dalle scimmie e che i primi uomini erano scimmie e che vivevano nelle caverne? Non è forse vero che gli uomini vivevano nelle caverne? Sì, certo, è vero che certi uomini vivevano nelle caverne. Questo non convalida però nella teoria dell'evoluzione, né scredita il resoconto della Genesi. Al principio l'uomo fu creato nell'immagine di Dio con intelligenza simile a quella odierna, anzi assai migliore.
Guardi che tutt'oggi con i mezzi moderni si riesce a malapena a erigere costruzioni della magnificenza dei Caldei, degli Egiziani e dei Greci. I primi uomini erano intelligenti e costruirono belle città e stabilirono sacre leggi come il codice di Hammurabi, il re sotto cui nacque Abramo. Nello stesso tempo, la parte del popolo che si ribellò all'Eterno, i discendenti di Caino, volendo vivere in ribellione, decaddero in intelligenza, si abbrutirono nei vizi e nel peccato, divennero dei barbari e vissero in caverne e in capanne. Ma guardi per esempio, se succedesse un cataclisma oggi nel Brasile, come successe nel mondo a quel tempo col diluvio universale, e il paese fosse distrutto, anni da ora chi andasse a studiare il territorio del Brasile troverebbe tracce di uomini che vivono in capanne, in caverne, nella giungla, andando in giro nudi. Poi troverebbero pure tracce di grandi metropoli come Rio de Janeiro e San Paolo. Si assumerebbe facilmente che era lo stesso popolo e che le metropoli furono costruite dopo, secoli dopo, dai posteri di coloro che vivevano nelle capanne, mentre invece vissero contemporaneamente. Il perché si insegni nelle scuole queste teorie, che noti, sono teorie e non verità, è perché gli uomini rifiutano di riconoscersi peccatori e ribelli e rifiutano di sottomettersi alla parola e alla volontà di Dio. I risultati, come vede, sono i soliti. Invece di progredire, si peggiora. Lo guardi nell'arte, nella musica, si sta ritornando nella giungla e nella decadenza. Le droghe bruciano il cervello della gioventù, le malattie sessuali la depravano e la decimano. Questo è nuovo per me e mi fa senso. Sì, mi creda, accetti la parola di Dio che, malgrado sia scritto secoli e secoli fa, essa non è mai stata provata in errore da nessuno. Anzi, ogni scoperta che l'uomo fa sempre più dimostra quanto quello che fu scritto nei primordi della storia sia esattamente vero. Un'ultima domanda. Se quanto mi dice è vero, come mai che il popolo che vive in quella zona e vede i ruderi di quelle città descritte nella Bibbia e vive proprio sulle sponde di quei fiumi che nella Bibbia sono nominati? Come mai, io dico, loro non credono nella Bibbia e sono maomettani? Di nuovo mi permetta di farle notare che lei, con le sue domande, sempre insinua se la parola di Dio è vera, se quello che le dico è vero. E mi permetta di dirgli che è vero, non può essere dubitato. In quanto al popolo dell'Iraq, è, come lei dice, maomettano, ma si ricordi che i maomettani credono nel Vecchio Testamento. Loro infatti credono di essere, e la Bibbia afferma che sono, i discendenti del primo figlio di Abramo, di Ismaele. Sì, che queste cose non hanno alcun effetto sulla loro religione o hanno lo stesso effetto che hanno anche per noi come cristiani. Questo è vero anche. Quello che fa la differenza non è quello che le scritture dicono del paradiso terrestre o delle civilizzazioni preistoriche, ma quello che le scritture dicono del peccato, della nostra dannazione e della redenzione che è trovata in Gesù Cristo, che anche il Vecchio Testamento annuncia e proclama come Salvatore del mondo. E con questo terminiamo per oggi, cari amici, con questo programma. Vi ricordiamo di leggere la vostra Bibbia attentamente e se trovate qualche cosa che non capite, scriveteci, mandateci anche voi la vostra domanda. Noi vi risponderemo per posta, poi useremo la vostra domanda qui sul quesito biblico. Questo arricchirà il nostro programma e gli altri ascoltatori beneficeranno dai vostri studi. Vi ringraziamo per ora per la vostra cortese attenzione e sintonia e nell'attesa di leggere o di sentire da voi vi salutiamo. Qui Eros Bacoccina, che Dio sia con voi e benedica voi, i vostri cari e le vostre famiglie. Ciao.

0: Un giovane ingegnere, indifferente alla verità divina, aveva appena terminato gli studi e stava per entrare nella vita attiva. E questo nostro amico credente, visitandolo un giorno, gli chiese: «Quanto tempo hai impiegato per ottenere la laurea?»
1: 10 anni di studio», rispose, «dopo la scuola dell'obbligo».
0: «E quanto tempo, secondo te, durerà la tua carriera?»
1: «Beh, penso all'incirca una 40 anni, forse meno se l'età del pensionamento verrà anticipata».
0: 10 anni di intensa preparazione per una 40 anni di servizio sulla terra. «Ma ti sembra che ne valga la pena?» concluse il credente. «E non consacreresti neppure un'ora alla preparazione del tuo avvenire eterno? Non hai esitato ad intraprendere studi lunghi e costosi, a superare esami al prezzo di molti sacrifici, e disprezzi una salvezza interamente gratuita? Hai studiato molti libri per istruirti nella tua specialità, libri che saranno superati molto prima della fine della tua carriera, e non provi alcun interesse per l'unico libro che non cambia, l'unico che istruisce nella verità e che è la Bibbia? Ti sei impegnato per arricchire la tua mente e hai lasciato vuota la tua anima eterna. La grande partenza ti può sorprendere molto prima dell'età del pensionamento. Quel giorno a che cosa ti servirà la tua laurea, la tua cultura, i tuoi certificati di servizio? Avrai fatto parte, forse, su questa terra di un'elite, ma il cielo ti sarà chiuso per sempre. Amici ascoltatori, se il nostro giovane studioso avesse trascurato i suoi studi, sciupato il denaro dei genitori e per mancanza di serietà fallito gli esami, non lo giudicheremmo colpevole e incoerente? E come qualificare allora questo completo disinteresse per il proprio avvenire eterno? Quest'ultimo non ha alcuna misura in comune con qualche anno di vita terrena. Ed ora che lo si prepara, e anche tu, amico o amica, qualunque sia la tua occupazione, qualunque sia il tuo interesse, hai pensato all'avvenire eterno? Sappi che la Bibbia dice che oggi è il giorno di salvezza, domani potrebbe essere troppo tardi, e il nostro invito è che tu possa riflettere e credere nel Signore Gesù Cristo, che è morto sulla croce per i tuoi peccati. Chiedi perdono a Lui e Lui te lo darà.

Un giorno un uomo, che godeva di una brillante situazione nel mondo, chiese ad un credente che gli parlava di Cristo: «Ma perché, voi gente religiosa, volete toglierci tutti i nostri piaceri?» «Ma lei si sbaglia. Noi non le chiediamo di abbandonare qualche cosa, ma le proponiamo al contrario di ricevere Cristo, di ricevere Gesù nel suo cuore», gli disse quel credente. Quell'uomo rientrò a casa sua tutto perplesso. Due parole gli tornavano in mente senza sosta: ricevere, abbandonare. Ma che cosa dovevo ricevere? Bisognava chiarire quella cosa, e decise perciò di avere un altro colloquio con la persona che lo aveva così turbato. «Vorrebbe, per cortesia, spiegarmi che cos'è che devo ricevere?» «Ma volentieri», disse quel nostro amico credente. Tutta la sua vita è stato un lungo sforzo nel cercare di soddisfare la sua anima per mezzo di oggetti che non hanno mai potuto far fronte ai suoi bisogni. Lei ha bevuto a tutte le sorgenti di gioia di questo mondo ed è ancora più assetato di prima. Mentre invece era sufficiente ricevere Gesù come colui che dà la felicità fin da oggi e per tutta l'eternità. Vede, soltanto Cristo può darle il riposo e la pace. Ascolti ciò che diceva a una donna che aveva come lei cercato appassionatamente il piacere di questo mondo. «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete. Bisogna che per la fede, caro amico, lei riceva Gesù come suo personale salvatore. Dopodiché vedrà chiaramente che cosa bisogna abbandonare e sarà una cosa del tutto naturale che lei farà senza nessuna fatica». Amici ascoltatori, il dialogo che questo credente ebbe con questa persona è una realtà ed è lo stesso che ancora oggi rivolgiamo a voi, rivolgiamo a te, amico.

Tre giovani credenti, che prestavano servizio militare nella stessa unità, facevano in modo di trascorrere insieme la maggior parte del loro tempo libero. Una domenica, terminato il culto, al quale potevano generalmente assistere nella vicina città, una giovane coppia li invitò a pranzo. E finito il pasto, la moglie si sedette al pianoforte e si cantarono vari cantici. Uno di questi giovani propose poi di leggere una porzione della Bibbia e aprì il suo Nuovo Testamento al primo capitolo dell'Evangelo secondo Giovanni, leggendo dal versetto 35 al 52. Terminata la lettura, fece osservare che in questi versetti era parlato di vari discepoli che venivano a Gesù, l'uno dopo l'altro, e ognuno in circostanze diverse. Così, aggiunse il giovane, ognuno è condotto a Cristo nel momento adatto e nel modo opportuno, e la storia dell'uno è differente da quella di un altro. Per quanto mi riguarda, ecco come ho incontrato il Signore. E raccontò la sua conversione. Quando finì, uno dei suoi due compagni rievocò anch'egli l'avvenimento più importante della sua vita, il suo incontro personale con Gesù. Poi fu la volta del terzo e anch'egli rese la sua testimonianza di come il Signore Gesù aveva perdonato tutta la sua vita. Ognuno era commosso. Seguì un lungo silenzio, interrotto infine dal primo interlocutore, che disse: «Non volete anche voi raccontare la vostra storia?» chiese ai padroni di casa. Ma a disagio, marito e moglie si guardarono l'un l'altro negli occhi. Uno di loro

E per rispondere, credo proprio che non abbiamo nessuna storia simile da raccontare. Ed era vero. Né lui né lei avevano conosciuto nella loro vita quel passaggio delle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. E questo nonostante avessero sempre frequentato le riunioni della loro chiesa. Ciò che avevano udito era nuovo per loro. E per la grazia di Dio compresero quello stesso giorno la necessità della vera conversione e furono condotti a Gesù e conobbero il perdono della loro anima. E anch'essi ora hanno la loro storia da raccontare, questa stessa che avete appena ascoltato. E voi, amici ascoltatori, avete la vostra storia? Potete raccontare dove, quando e come siete venuti a Gesù? Se non lo potete fare, lo potete fare in questo momento, chiedendo perdono a Gesù, chiedendo di entrare nella vostra vita, di portare pace, gioia e serenità. E Lui lo farà. E allora anche voi potrete raccontare come il Signore ha cambiato la vostra vita.

Nel momento in cui dava gli ultimi ritocchi alla sua grande opera, l'illustre astronomo tedesco Giovanni Klepero scrisse la seguente preghiera. Ascoltate. Prima di lasciare questo tavolo sul quale ho effettuato tutte le mie ricerche, non mi resta altro che levare gli occhi e le mani verso il cielo e rivolgere la mia umile preghiera all'autore di ogni luce. O tu, che con le luci sublimi che diffondi su tutta la natura elevi i nostri desideri fino alla luce divina della tua grazia, affinché siamo un giorno trasportati nella luce eterna della tua gloria, io ti ringrazio. Signore o Creatore, per tutte le gioie che ho sperimentato durante le estasi in cui mi mandava la contemplazione dell'opera delle tue mani. Ecco, ora ho terminato questo libro che contiene il frutto dei miei lavori e che per comporlo ho utilizzato tutta l'intelligenza di cui mi hai fatto dono. Ho proclamato tutta la grandezza delle tue opere. Ne ho spiegato le prove nella misura in cui il mio spirito finito mi ha permesso di abbracciare l'estensione infinita. Ma se è accaduto che io, misero verme, concepito e nutrito nel peccato, abbia potuto dire qualche cosa di indegno di te, fammelo conoscere, affinché possa cancellarlo. Accordami questa grazia, che l'opera che ho appena terminato possa essere sempre incapace di produrre del male, ma che al contrario contribuisca alla tua gloria e alla salvezza delle anime. Credo, amici ascoltatori, che molti scienziati onesti dovrebbero comporre una preghiera simile davanti alla grandezza dell'Iddio Creatore. Ma c'è un'opera ancora più grande e più magnifica di tutte le opere delle creazioni. Ascoltate, è quella della redenzione, per mezzo della quale Dio, colpendo il suo figliuolo, invece nostra ha riconciliato con sé, con se stesso, tutti quelli che credono in Lui. La creazione, amici ascoltatori, proclama la potenza e la sapienza di Dio, ma la redenzione ci rivela la grandezza e la profondità dell'amore del cuore di Dio. Tu, amico o amica, conosci questo grande amore, questa grande redenzione che il Signore Gesù ha compiuto per la tua anima? Se non puoi rispondere a questa domanda, sappi che Gesù ti sta cercando e vuole entrare nella tua vita, se tu lo vorrai. Chiedi perdono a Lui e Lui te lo darà.

Ecco ciò che avvenne ad un criminale esprimendo il suo ultimo desiderio prima della morte. Un povero criminale era stato portato davanti al re di un paese orientale. La sua colpa era stata provata. Erano stati chiamati testimoni che lo avevano identificato come l'esecutore del crimine. Erano stati esaminati tutti gli aspetti delle sue azioni e della sua vita passata, ed egli stesso aveva ammesso i suoi misfatti. Non mancava che la sentenza del re, il quale dichiarò che in base alle leggi del regno il criminale doveva morire per impiccagione. La sentenza doveva essere eseguita entro un'ora. E rivolgendosi al criminale, il re disse: «Hai tu un ultimo desiderio per qualche cosa di speciale prima che la sentenza venga eseguita e che tu paghi con la vita il tuo crimine?» Il criminale, spaventato a morte, poté appena parlare e dire: «Vorrei un bicchiere d'acqua». Glielo portarono subito, ma le sue mani tremavano tanto che non poté bere. Allora il re gli disse: «Perché sei così spaventato? Finché non avrai bevuto l'acqua, la tua vita sarà al sicuro. Fai con calma». Allora le sue mani tremanti fecero cadere la tazza, che andò in mille pezzi, e l'acqua si versò e scomparve nelle pieghe del ricco tappeto del re. Ora il criminale era impossibile bere quell'acqua. Il re era in collera, ma si era già pronunciato. «Hai vinto», disse il criminale. «Ho dato la mia parola e anche se tu sei colpevole, la vita ti sarà risparmiata. Amico, amica, noi abbiamo la divina promessa che nonostante le nostre colpe, il nostro peccato, il nostro continuo rifiuto di Dio e il nostro risentimento, se noi andiamo a Cristo, Egli non ci respingerà. Gesù dice nella Bibbia: chi viene a me, io non lo manderò via. C'è soltanto un requisito, ed è che noi dobbiamo iniziare questo rapporto con Dio. Dobbiamo dimostrare la nostra fede e la nostra fiducia nella Sua parola. Questa dimostrazione e il sincero pentimento sono tutto quello che Dio richiede per dare pace alla nostra vita. Egli ci perdonerà. Accetta, amico o amica, le sue parole e sii perdonato oggi. Fai questa decisione. Ne va della tua vita eterna.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. Ci troviamo nel deserto, ci troviamo nel cammino, è appena iniziato il cammino nel deserto, quindi non stiamo qui verso la fine, siamo al principio, siamo appena usciti dall'esperienza del Mar Rosso, non siamo arrivati neppure ancora al Sinai, quindi non c'è ancora una legge che regolamenta la nazione di Israele, però abbiamo quello che non manca mai, il nemico che combatte, quello c'è. E dobbiamo prendere seriamente in considerazione che questo Amalek ogni tanto si presenta nella nostra vita. Ma leggiamo così, non vi anticipo nulla prima della lettura. E una volta che si è presentato Amalek per combattere contro Israele, Mosè chiama Giosuè e gli dice: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, mentre Mosè, Aaronne e Ur salirono sulla vetta del colle. Ora avvenne che quando Mosè alzava la sua mano, teneva la sua mano alzata, Israele vinceva. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si erano fatte pesanti, così essi presero una pietra e gliela posero sotto, ed egli vi sedette sopra, mentre Aaronne e Ur sostenevano le sue mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altro. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek. Mosè costruì quindi un altare al quale pose nome, e su questo stasera vogliamo insieme meditare: Yahweh Adonai Nissi, l'Eterno è la nostra bandiera. E disse: la mano, sentite qua, la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno, e l'Eterno farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Un modo come per dire: non si doveva permettere a Amalek di alzare la mano verso il trono del Signore, e siccome io e voi siamo sempre davanti al trono del Signore, i salvati sono davanti al trono del Signore, questa mano che si è alzata anche contro di me, contro di te. E Dio se n'è accorto che si è alzata una mano contro di te, se n'è accorto che Amalek è venuto per infastidirti, per scoraggiarti. Il Signore invece stasera vuole incoraggiarti e vuole dirti che Lui ha ogni cosa sotto il suo controllo, e che se si è alzata la mano di Amalek contro di te, sappi che il Signore, le cui mani sono molto più potenti, sono molto più forti, sono molto più grandi, il Signore ha preso la tua causa nelle sue mani. E stasera ti vuole far vedere, intravedere una vittoria che Lui vuole compiere in tuo favore e in favore della tua causa. Partiamo già da questo dato di fatto, va bene? Quindi ascoltatemi bene, perché c'è un dato di fatto che non possiamo dimenticare. E il dato di fatto è questo qui: Dio è già all'opera. C'è scritto che quando Amalek ha alzato la mano contro il trono di Dio, il Signore ha promesso che avrebbe fatto guerra ad Amalek, cioè
a colui che infastidisce il popolo di Dio mentre nel cammino, che infastidisce i redenti che hanno il desiderio, dopo l'apertura del Mar Rosso, di vedere la Canaan, di arrivare a Canaan, a colui che ha il desiderio di vedere il ritorno del Signore, viene infastidito continuamente durante il cammino, il suo cammino. Dio ha detto che ci avrebbe pensato Lui a risolvere le nostre battaglie e i nostri problemi, anche quando questi problemi si sarebbero manifestati nella nostra vita al punto tale da toglierci anche la speranza, la forza e addirittura anche a volte la voglia anche di continuare a credere. Vi ricordate cosa dice Giobbe nel suo splendido libro? Quando non lo scorgi, quando non lo vedi, non ti preoccupare, non vuol dire che Dio non è all'opera. È la tua condizione che non ti permette di vederlo. Quindi sappi che se non lo stai vedendo, non vuol dire che Dio non c'è. Non lo stai vedendo perché forse sei appesantito, perché forse sei pressato, perché forse sei stanco, perché forse il deserto ti appare troppo lungo, perché forse il sole in questo deserto ti sta veramente abbattendo, non senti più le risorse. Anche quando ti dovessi trovare in una situazione spirituale di questo genere, non vuol dire che Dio non c'è. La fede ti deve portare a realizzare che la tua causa gli sta davanti. Aspettalo, aspettalo, aspettalo. Non rinunciare, non prendere decisioni così avventate soltanto perché non lo vedi e quindi devi vedere quello che devi fare. Non ti mettere a tavolino con chi non ti devi mettere. Non prendere decisioni frettolose mettendo da parte il Signore che devo fare nel momento dello scoraggiamento. Fermati, perché se la tua causa gli sta davanti, non è la tua causa in quanto causa che gli sta davanti. Lui non è interessato alla tua causa, lui è interessato a te, alla tua persona e di conseguenza alla causa che ti sta davanti. Se il Signore combatterà per te, combatterà perché ti ama, perché ti vuole bene, perché ha dato la sua vita per te, perché ha un programma che lui intende portare avanti nella tua vita. E io sono sicuro che in un modo o nell'altro il Signore riuscirà nel suo intento, se noi rimaniamo fedeli e rimaniamo in questa condizione di attesa e di fiducia verso colui che ci ha tirato fuori dall'Egitto. Questo nemico dobbiamo mettere in conto che ogni tanto qualche visita ce la farà. Quindi sappiate che il deserto che Mosè aveva giustamente soprannominato nel capitolo 9, se non ricordo male, del Deuteronomio, lungo, largo e spaventoso. Il cammino cristiano non è una cosa facile, il pellegrinaggio non è una cosa facile, non è assolutamente una passeggiata, ed è per questo che viene paragonato a un deserto. È per questo che il simbolo più bello, forse anche più forte e diciamo forse anche più teologico, che ci avvicina alla realtà è il deserto, perché il deserto ci dice tante cose. Ci parla di sofferenza, forse ci parla anche di stanchezza, però ci parla anche di dipendenza da Dio. Nel deserto noi impariamo a dipendere da Dio, proprio perché non abbiamo risorse su cui appoggiarci, proprio perché non abbiamo cose solide sulle quali possiamo appoggiarci e dire ma io ce la farò grazie a quello che mi sono fatto, a quello che mi sono costruito. Il deserto, il lungo e il largo, ci può spaventare, e l'unica chiave che ci permetterà di andare avanti sono le promesse che il Signore ci ha fatto. Che bello quella promessa, una delle più belle, delle più
incoraggianti, forse quelle che sostengono il nostro cammino, che è questa qui: colui che ha iniziato in voi un'opera buona, per certo la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E mi piace anche sottolineare un aspetto importante che stasera ci deve essere di incoraggiamento. Non voglio meditare su tutto quello che è successo durante la battaglia di Amalek, sarebbe interessante, ma l'abbiamo fatto già tante altre volte, l'abbiamo meditato proprio questo episodio. Voglio però meditare intorno al fatto che Mosè, alla fine di questa battaglia, alla fine, quando Amalek viene sconfitto da Giosuè, costruisce un altare. E io su questo stasera voglio meditare. Costruisce un altare Mosè, e a questo altare gli pone un nome. E gli pone un nome un po' strano, forse, diciamo, per quel tempo, forse strano anche per questo tempo, se vogliamo. Forse io e voi gli avremmo messo un altro nome a quest'altare, ma sicuramente non lo avremmo chiamato quest'altare bandiera. Non gli avremmo dato questo nome, bandiera. Dio è la nostra bandiera. Forse lo avremmo chiamato liberazione, forse l'avremmo chiamato provvidenza, forse qualcuno l'avrebbe chiamata guarigione, qualcun altro l'avrebbe chiamata benedizione, qualcun altro l'avrebbe chiamata semplicemente vittoria. Ma invece Mosè costruisce un altare e davanti a tutto il popolo dice: guardate che da questo momento sappiate che abbiamo una bandiera, e questa bandiera è Dio, questa bandiera è Dio stesso. Infatti il termine è Adonai Nissi, l'Eterno è la nostra bandiera. E permettetemi di correggere il termine in ebraico: non l'Eterno è la nostra bandiera, perché il verbo essere al presente è sempre difficile da usare in ebraico, ma è al futuro. L'Eterno sarà la nostra bandiera, per cui non è soltanto una vittoria storica, ma è una vittoria che si ripeterà nel tempo. Tu devi sapere e devi realizzare che Dio vincerà nella tua vita continuamente se avrai fiducia. Non è una vittoria statica che si ferma in un determinato momento della tua vita, la sua è una vittoria che produce nel tempo gli effetti di una benedizione dominante nella tua vita. Per esempio, la vittoria che Dio ha avuto nella nostra vita sul peccato, che effetti duraturi ha portato? Meravigliosi! Gloria a Dio per la sua vittoria. Tutte le sue vittorie non servono per ricordarci un determinato momento, ma sono in grado di riflettere nel tempo una benedizione maggiore. E man mano che passa il tempo, noi riconosciamo che quella vittoria che Dio ha conseguito nella nostra vita è in grado di produrre degli effetti meravigliosi anche nel tempo. Quindi sappi che quello che Dio sta per fare nella tua vita non è qualcosa che ti farà gustare soltanto la liberazione di un momento, di quel momento, ma è qualcosa che durerà nel tempo. È qualcosa che ti permetterà addirittura di costruire un altare e di ricordare un inizio, non qualcosa che è stato, ma un inizio. Da quel momento Mosè dirà al popolo di Israele: sappiate che l'Eterno sarà la nostra bandiera. Da questo momento in poi potremo gustare tante benedizioni, da questo momento in poi lo vedremo all'opera nella nostra vita, da questo momento in poi non si fermerà. Ci ha preso per mano, ci conduce con la mano destra, ci porterà al termine del nostro cammino, e lungo tutto il nostro cammino noi vedremo la sua mano all'opera. Non cerchiamo
benedizioni che durano poco. La nostra vita spirituale dipende molto da quello che cerchiamo, e a volte noi abbiamo una vista così corta che pensiamo che le migliori benedizioni siano quelle che ci possono soddisfare in determinati momenti. Quelle sono gocce, fratelli. Cerchiamo benedizioni che sono in grado di segnare tutta la nostra vita. Non cerchiamo benedizioni che ci segnano per 5 minuti, per 10 minuti, che ci segnano nella durata di un appello, che ci segnano durante un culto, che ci segnano durante, non me ne vogliono chi va al campeggio, che ci segnano durante il raduno o un incontro a campeggio. Chiediamo a Dio di costruire un altare nella nostra vita che duri, una benedizione che si propaga nel tempo, che cambia la mia vita, che cambia la tua vita, qualcosa che arriva dentro di noi, sopra di noi, e ci cambia e ci permette di vedere per tutto il tempo della nostra vita qualcosa che continuamente cresce dentro di noi e intorno a noi. Una bandiera. L'Eterno è la mia bandiera. L'Eterno sarà la mia bandiera. Innanzitutto il Signore ha voluto dire una cosa qui al suo popolo, al popolo di Israele. Ha voluto dichiarare a Israele che non è un popolo qualunque. Con questa bandiera, con questa dichiarazione, Dio sta dicendo a Israele: tu non sei un popolo qualunque. Non sei un gruppo di persone che è stato tirato fuori dall'Egitto e adesso si ritrova così e dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare. Con questa bandiera il Signore sta dicendo che il suo popolo è un esercito, è un esercito di combattenti, è un esercito di guerriglieri, è un esercito di gente valorosa. È un esercito non di persone che tremano, che hanno paura. È un esercito di soldati. Con questa manifestazione di Dio si mette in chiaro da questo momento che Israele è chiamato a combattere e non deve avere paura di combattere. Sentite bene cosa dice Paolo quando prega per gli Efesini, ascoltate bene: per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. Ascoltate bene che preghiera: perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, perché vi dia secondo le ricchezze della sua gloria. Non cerchiamo ricchezze che sono umane, cerchiamo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati, resi forti con potenza per mezzo del suo spirito dentro di noi, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. Sentite bene: affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Gloria a Dio. Gesù può fare al di là di quello che pensi e di quello che desideri. Lo sai? No! Può fare smisuratamente
mente al di là di quello che pensi e che puoi desiderare. Non supera soltanto il tuo pensiero, ma supera i tuoi limiti e i limiti della tua ragione umana. Lui può fare smisuratamente. Usciamo dalla povertà spirituale, perché il nostro Dio è ricco, smisuratamente ricco, alleluia. Nessuno può contenere le sue ricchezze, nessuno può misurarle, nessuno può contargli il conto in banca, diciamo così, perché le sue ricchezze sono smisurate. E la bellezza e la grandezza di questo Gesù è che lui ci apre i tesori del cielo e ci chiede di attingere a questi tesori. Noi gli vogliamo dare tutta la gloria. Amen. Tu non sei povero, mettitelo in testa, non sei povera. Non piangerti addosso, perché lui ti ha reso partecipe di queste ricchezze. Tu hai una bandiera che sventola, non è in perdita questa bandiera, non è chiusa questa bandiera, non è ammainata, non è in lutto. Diciamo che è stata in lutto per 3 giorni, va bene, ma poi il terzo giorno è risuscitato e queste bandiere sono scoppiate da sole, fratelli. Queste bandiere hanno iniziato a sventolare la vittoria del Figlio di Dio sulla morte, non solo sulla morte, ma su tutto ciò che apparteneva alla morte, al mondo spirituale. La bandiera che si è manifestata qui nel libro dell'Esodo durante il pellegrinaggio è la stessa bandiera che sventola nello spirito stasera in mezzo a noi. E questa bandiera ci fa prendere coscienza che io e te apparteniamo a un esercito. Forse non tutti di voi si rendono conto che il nemico trema davanti a voi. Lo sapete? Dipende da te farlo tremare o meno. Sai quando trema il nemico nella tua vita? Non sempre, ma c'è un modo per farlo tremare. E il modo per farlo tremare è quando il nemico vede nella tua vita la consapevolezza che tu in qualunque momento del giorno puoi accostarti ai suoi invincibili tesori. Se lui riesce a distrarti da questi tesori, allora lui non trema. Se ti riesce a distrarre con le preoccupazioni, se ti riesce a distrarre con le ansie, se ti riesce a distrarre con una brutta notizia, se ti riesce a distrarre con una paura, con quello che devi affrontare la settimana prossima, allora lui in qualche maniera riesce anche a gestirti. Fai una cosa stasera: tutto quello che dovrai affrontare, dalla cosa più spirituale che si può presentare anche alla cosa più materiale, affrontala e affrontale passando per i tesori invincibili della grazia di Dio. Fosse anche un incontro che devi avere domani, fosse anche un colloquio che devi avere domani, fosse anche, che ne so, una bolletta che devi pagare, visto che questo ci deprime a tutti, fosse anche una preoccupazione, qualcosa che devi affrontare, una causa, qualcuno che ti vuole fare del male, passa e affronta passando per i tesori della grazia di Dio, ricordandoti che tu hai una divisa, sei un soldato di un regno che ha già vinto, è in lotta ma ha già vinto, e molto presto Gesù ritornerà con potenza e gloria per farci realizzare anche questa grandezza della vittoria finale. Ma la bandiera indica anche un'altra cosa, indica l'appartenenza a un popolo. Noi qui abbiamo diversi fratelli che provengono, no, da diverse nazioni, quindi è inutile fare gli esempi, no, non si può fare più, la bandiera italiana non si può fare più. Adesso diversi fratelli provengono da tanti altri popoli, ma quella bandiera, la bandiera della nostra nazione da dove proveniamo, ci dà l'indicazione, no? Del nostro
essere del nostro Stato. Tu sei italiano, no? Tu sei, diciamo, albanese, tu sei rumeno. E chi vuole aggiungere, aggiunga. Io sono napoletano, ha una bandiera, anche. Ora, spesso queste bandiere umane ci rendono anche un po' orgogliosi, è vero o no? Non c'è niente di male, non è sbagliato amare la propria nazione, anzi il Signore ci invita a essere una benedizione nella nazione dove noi viviamo, e dobbiamo esserlo una benedizione. Ma questa bandiera ci dice che io e te abbiamo un'altra appartenenza che è superiore a quella umana. Quella umana finisce con la morte, e può finire anche l'appartenenza per diversi motivi, ma l'appartenenza a questo popolo è incredibilmente superlativa, perché questa appartenenza non finirà mai. Pensate un po', io e te abbiamo una famiglia sparsa ai quattro canti della terra, e questa appartenenza supera la razza, la cultura, il colore. Che meraviglia! Solo Gesù poteva fare una cosa del genere. Vi ricordate il libro dell'Apocalisse? Parla di gente di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni nazione. Certo, perché l'opera di Gesù dal Calvario ai giorni nostri ha corso per tutte le nazioni, ha raggiunto le isole più lontane, ha raggiunto addirittura le tribù degli Auca nell'Ecuador, forse i fratelli lo sanno, ha raggiunto gli indigeni. E quando è arrivata la parola, e come ha detto il piccolo giovanotto che è stato lavato dal sangue di Gesù, quando è arrivata questa parola e ha lavato gente di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni nazione, ha fatto in modo che questa gente venisse unita a un solo popolo. E vi dirò di più: non si tratta soltanto di essere una famiglia larga quanto la terra, ma abbiamo dei parenti che ci stanno aspettando nell'eternità, che hanno già finito la loro corsa, hanno già raggiunto il loro traguardo. I profeti, i patriarchi, gli apostoli, i martiri, questi sono i nostri familiari, sono i nostri parenti, sono parenti di sangue, hanno lo stesso cognome. Il cognome è Cristo Gesù, il Signore della gloria. Alleluia. E con questa bandiera il Signore dice: guardate che siete un popolo. L'opera che io ho fatto sulla croce non è un'opera denominazionale, è un'opera stupendamente universale. E al mio popolo appartengono tutti quelli che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Che meraviglia! Con questa bandiera Israele si rende conto di essere un popolo, non gente raccogliticcia. Bellissimo anche quello che dice nell'Evangelo di Giovanni. Sentite qua, questo sicuramente vi emozionerà moltissimo. Nella preghiera che Gesù ha fatto al Padre, Giovanni al capitolo 17 dice, il verso 16: essi, noi, non sono del mondo, come io non sono del mondo. Siamo la stessa cosa come Gesù. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così io ho mandato loro nel mondo, e per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Sentite bene, fratelli, ora io non prego solo per questi: Pietro, Giacomo, Giovanni, Filippo, Matteo. Io non prego solo per questi. Che bello scoprire come Gesù ha pregato, che cosa Gesù si è detto nel Getsemani con il Padre. Che meraviglia! Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno. E in quel Getsemani ci siamo passati tutti: anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché, sentite bene, siano tutti uno, il popolo,
come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi. Ora, guardatevi un attimo intorno, guardatevi, non vi preoccupate, guardatevi un attimo intorno, guardate che piccola parte del popolo di Dio. E riuscite a immaginare tutta questa folla, quanti ne siamo? 200, 220, va bene? Riuscite a immaginare questa piccola folla in Dio, tutti insieme in Dio, così ci vede Gesù, in Dio, siano uno in Dio. Per questo bisogna amare la Chiesa, perché è un miracolo della grazia di Dio. La Chiesa è il frutto della preghiera di Gesù. Gesù questa preghiera l'ha fatta piangendo nel Getsemani, ha sudato sangue, poteva fermarsi, è andato avanti. E se si fosse fermato, io e te non eravamo qua stasera, eravamo altrove, forse eravamo qua, ma senza lo Spirito di Dio. Nel Getsemani lui dice queste cose importanti al Padre, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato e io ho dato loro la gloria. Fratelli, avete la vittoria, state seguendo o no? Avete la vittoria, avete la vittoria. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Studiamoci di rimanere uniti. E a proposito di questo, voglio dirvi una cosa importante. L'unità non è quella che ci permette di essere una fotocopia una dell'altro. Questa non è unità, questa è mancanza di identità, cose che Dio non ha mai pensato per la sua Chiesa. L'unità, sapete qual è l'unità? L'unità è che io e te siamo diversi e in questa diversità scopriamo la strumentalità l'uno dell'altro. Questo è il miracolo, e in questa strumentalità riusciamo a rimanere uniti dal miracolo della presenza di Dio. Questo è il glorioso miracolo che il Signore ha fatto. Non uguali, guai. La Chiesa non deve essere la fotocopia del pastore. Poi fare questa fotocopia sarebbe proprio brutto. E non siamo chiamati a fare cose per assomigliarci. No! Quello che Dio vuole fare attraverso di te deve essere qualcosa di strumentale, di benedizione per la mia vita, e deve ovviamente dare gloria a Dio la tua vita. Una diversità, il corpo. Che cos'è il corpo? L'abbiamo detto proprio in una di queste sere, credo di giovedì, abbiamo parlato del corpo. Che cos'è il corpo? Guardate il corpo quanto è diverso, eppure è unito. Ogni organo, ogni membro, ogni cellula lavora per questa unità. L'occhio non può dire a me non mi va di camminare, e il piede non può dire a me non mi va di vedere. Il piede deve camminare, ma l'occhio può indicargli la strada. E la strumentalità di ognuno di noi qui in mezzo a tutta questa gente sopra e sotto, non ce n'è uno che non serve, non ce n'è uno che non serve. Forse sarai una piccola cellula, forse poco visibile, ma ricordati che se quella piccola cellula non funziona, rischia di mandare in blocco tutto il corpo. E forse non sei il capo, ma se ti può rallegrare, il capo qui è solo il Signore Gesù, che guida e agisce perché il corpo si muova in maniera tale da poter onorare la sua causa. E vado verso la conclusione. Siano, io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. In questa unità c'è un messaggio che il mondo legge, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. E sentite che preghiera accorata che fa Gesù. Io qua sento proprio tutta la grandezza d'animo di Gesù. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato. Ora ditemi una cosa, si può dire no a Gesù? Secondo voi Dio può dire no a Gesù?
come si fa a dire no a Gesù? Dove sono io la gloria? Perché Gesù sapeva che di lì a 3 giorni sarebbe entrato in gloria, e quindi glielo sta dicendo al Padre: dove sono io? Dove tra poco vengo a posizionarmi per regnare? Ricordati che devono venire anche loro. Io sto aspettando questo giorno, fratelli. Quanti di voi aspettano questo giorno? Una bandiera, gloria a Dio. Sappi che la tua bandiera non è ammainata, non è una bandiera sconfitta, no, assolutamente. E inoltre, e concludo, la bandiera, come vi dicevo prima, terrorizza il nemico e tutto il suo esercito. Cristo è la bandiera, è Cristo la bandiera, lui è il vessillo dei popoli che ha riportato al Calvario la più grande vittoria di tutti i tempi. Quella è la bandiera, Gesù sulla croce che sventolava tra virgolette la vittoria sul male e sul peccato. In lui tutti i credenti sono uniti in una persona sola e lo cercano, in lui si gloriano, in lui prendono forza, in lui vengono consolati, in lui vengono incoraggiati. Il suo amore è il vessillo loro, e nel suo nome e nella sua forza dichiarano guerra ai poteri delle tenebre, e sotto di lui la Chiesa diventa un esercito inarrestabile. Mai come in questi tempi la Chiesa, anzi in generale molte, stanno smettendo di essere la Chiesa di Cristo per essere la Chiesa di un uomo, per essere la Chiesa di un'organizzazione. Nel momento in cui avviene questo, assisteremo alla morte di un esercito. Finché Cristo dominerà la scena nella Chiesa e lo Spirito Santo sarà libero di muoversi, le bandiere continueranno a sventolare anche nelle nostre case, e nella nostra vita continueremo a vedere la sua gloria. La bandiera non è soltanto uno strumento di unione o segno di appartenenza a un popolo, ma anche di gloria. Infatti la nostra non è ammainata in segno di lutto, né bianca in segno di arresa. Che facciamo? Facciamo qualche compromesso, visto che i tempi sono difficili? A quanti di noi il nemico si è già affacciato in questi tempi chiedendo di alzare la bandiera bianca? Dai, no, adesso non esagerare. Insomma, i tempi sono quelli che sono. Per andare avanti dobbiamo anche vedere quello che dobbiamo fare. Non è così, non è così. Dio ci ha dato una vittoria trionfante. Grazie siano rese a Dio, che ci fa sempre trionfare in Cristo Gesù il Signore. La bandiera è issata in segno di trionfo, non l'abbiamo persa, grazie a Dio, ma abbiamo guadagnato noi le bandiere del nemico, perché molte anime, come le nostre, si sono arrese a Cristo e hanno cambiato la bandiera. Quella bandiera nera, di tenebre, di peccato, è stata distrutta ed è stata consegnata a quei nuovi credenti, a quelli che sono nati di nuovo, la bandiera della gloria di Dio, che promette benedizione in abbondanza e vittoria fino alla fine. Fratelli, io ho concluso. Di fronte all'opera reale della nostra fede, che ci permette di sperimentare non solo grandi benedizioni, ma di realizzare anche grandi promesse, per favore, non ci vergogniamo di alzare le bandiere in favore della verità, anche se ci dovesse costare qualcosa, e ci costerà qualcosa. Ma quello che ci può costare non valerà mai quanto quello che stiamo per ereditare. Tutto quello che il nemico ti può togliere, ascoltami bene in questo passaggio, tutto quello che il nemico te lo può togliere non è altro cosa che già tu dovrai lasciare alla fine di questo tempo. Lui ti può togliere le cose di questa vita,

0: a causa magari di qualche vizio, di qualche tentazione, di qualche caduta, qualcuno forse addirittura l'ha chiusa per non sventolare. La nostra testimonianza di salvezza, la potente esperienza del battesimo nello Spirito Santo, la gioia di appartenere a Cristo, la promessa del suo ritorno, queste cose vanno sventolate. Vanno sventolate. Non si tratta di umiltà, ma si tratta di proclamare la gloria di Dio. Molti cristiani dopo anni si sono ritrovati senza entusiasmo. Sì, forse perché delusi, forse perché hanno subito ingiustizie, forse perché si sono accorti che le cose non erano come li volevano. Hanno perso anche la forza. Ad alcuni è bastato davvero poco arrenderli alle circostanze per farli smettere di andare ai culti, per togliere loro il desiderio di servirlo come all'inizio della loro esperienza cristiana. Come dicevo prima, alcuni forse hanno alzato la bandiera bianca e hanno detto davanti al nemico delle loro anime: basta, io non ne voglio più sapere, sono deluso, sono scocciato, mi siedo, mi faccio il culto e non ne voglio più sapere di nulla, facendo felice il nemico delle nostre anime. Forse alcuni addirittura hanno consegnato i loro stendardi al presente secolo. Ma stasera ricostruiamo l'altare che Mosè aveva già costruito. Un altare che non parla di sconfitte. Per favore, adesso, mentre ti passano alcune sconfitte nella tua mente, dichiara che nel nome di Gesù tu ritornerai a vincere su queste sconfitte. Chiniamo il capo, per favore, insieme. Dichiara queste sconfitte che ti stanno attraversando nella mente, che tu stasera sei pronto a ricostruire l'altare che alcune delusioni hanno demolito, che forse alcuni cattivi esempi hanno abbattuto, alcuni problemi, tentazioni ti hanno aggredito e forse ti sei anche un po' arreso. Stasera torniamo a casa nostra celebrando il Signore, come scritto nel Salmo 20, noi canteremo di gioia per la tua vittoria, alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore ci risponda nel giorno in cui lo invochiamo. Alleluia.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Oggi ci occupiamo di una presunta contraddizione biblica che riguarda le tentazioni di Gesù. Matteo e Luca ci parlano entrambi di questo episodio nella vita di Gesù, ma riportano le cose in modo leggermente diverso. Come possiamo spiegarlo? Dopo il suo battesimo, Gesù andò nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Di questo episodio ci parlano sia Matteo che Luca. Però l'episodio viene raccontato in modo diverso per quanto riguarda l'ordine delle tentazioni. Per quanto riguarda la prima tentazione, i due evangelisti sono concordi. Leggendo i testi, le frasi, come accade usualmente, vengono riportate in modo leggermente diverso tra i vari Vangeli, ma questo è ciò che ci si aspetta quando si riporta una storia tramandata sostanzialmente in forma orale. Entrambi i brani ci dicono comunque che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Ed entrambe le versioni concordano nel dirci che nella prima tentazione Gesù ebbe fame e allora il diavolo lo tentò esortandolo a trasformare le pietre in pane. La vera presunta contraddizione sta nell'ordine della seconda e della terza tentazione. Infatti Matteo ci dice che nella seconda tentazione il diavolo portò Gesù sul

pinnacolo del tempio, invitandolo a buttarsi giù, mentre nella terza lo invitò ad adorarlo, promettendogli in cambio tutti i regni del mondo. In Luca, invece, abbiamo un ordine inverso per la seconda e la terza tentazione. Nella seconda il diavolo invita Gesù ad adorarlo, mentre nella terza lo invita a buttarsi giù dal tempio. Come possiamo spiegare questa differenza nell'ordine degli eventi? Questo tipo di discrepanze sono accettabili o fanno venire dei dubbi sul fatto che uno dei due autori dei Vangeli si sia sbagliato? Questo tipo di situazioni accadono in diversi brani dei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, che hanno molto materiale in comune, eppure in diversi punti presentano differenze simili a questa. Come possiamo spiegarlo? Allora, c'è un aspetto molto importante da tenere presente quando leggiamo i Vangeli, un aspetto spesso trascurato. Molti infatti si avvicinano ai Vangeli dando per scontato che tutti e quattro i Vangeli raccontino semplicemente gli eventi della vita di Gesù sempre in ordine cronologico. Ma non è così e non c'è alcuna ragione per cui dovrebbe essere così. Infatti ogni evangelista, Matteo, Marco, Luca e anche Giovanni, ha raccolto il materiale a sua disposizione in base agli scopi che si prefiggeva per attirare l'attenzione dei suoi lettori su un ritratto particolare di Gesù. Quindi, tutti i Vangeli hanno parte del materiale raccolto in ordine cronologico, ma anche parte del materiale riportato con un criterio più tematico. Mentre leggiamo i Vangeli, riconosciamo quali sono gli eventi raccontati in ordine cronologico, prestando attenzione a indicazioni di tempo precise come il giorno dopo oppure quando venne la sera o cose di questo genere. Ma in gran parte dei casi tali indicazioni di tempo precise non ci sono, perché il materiale è stato raccolto in modo tematico. Si pensi ad esempio ai discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo, in cui troviamo tutti i suoi insegnamenti e le sue parabole raccolte appunto in 5 discorsi principali. È abbastanza ovvio che Gesù durante i 3 anni del suo ministero pubblico abbia tenuto ben più di 5 discorsi, ripetendo anche più volte le medesime parabole, probabilmente con parole diverse in diverse circostanze. Ma l'evangelista Matteo le ha raggruppate tutte insieme in quelle 5 sezioni del Vangelo. Accade spesso di trovare materiale raccolto in modo tematico quando si leggono biografie antiche, ma accade anche in quelle moderne. Infatti ci sono diversi modi di raccontare la storia di una persona. Posso partire dalla sua nascita e raccontare in ordine tutte le tappe della sua vita. Oppure posso dedicare un capitolo al suo lavoro, uno alla sua famiglia, uno alla sua passione per lo sport, senza che ci sia un particolare ordine cronologico. Se ci pensiamo bene, lo facciamo anche noi continuamente nella nostra vita. Posso raccontarvi la mia giornata in ordine cronologico dal mattino alla sera. Oppure iniziare dicendovi le persone che ho incontrato durante la giornata, anche in ordine sparso, poi le varie attività svolte e infine concludere con ciò che ho mangiato, a colazione, pranzo e cena, anche se ovviamente la colazione l'ho fatta prima di incontrare qualcuno o di fare altre attività. La stessa cosa accade nei Vangeli ed accade nel testo in esame. Uno dei due testi può essere cronologico oppure tutti e due potrebbero essere scritti senza particolare attenzione all'ordine. Se è inteso un ordine cronologico, ce ne accorgiamo dal fatto che ci sono o meno indicazioni precise di tempo. Nel nostro caso in esame, anche se Luca normalmente riporta molte cose in ordine cronologico, in questo caso dai termini usati sembra che sia Matteo ad avere adottato un criterio più cronologico nella sua descrizione delle tentazioni. Gli studiosi del testo ci fanno notare che nel ricordare le 3 tentazioni Matteo utilizza degli avverbi piuttosto specifici. Nell'originale greco tote e palin, che fanno pensare alla sua intenzione di riportare i fatti in ordine cronologico. Nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, il dottor Gleason Archer, commentando il brano di Matteo 4, osserva che le parole usate da Matteo sono così specifiche che se la seconda e la terza tentazione non fossero avvenute in quell'ordine,
Allora Matteo sarebbe effettivamente in errore. Archer osserva che Luca invece introduce la seconda e la terza tentazione con parole più semplici, kai ed e, che non sono altrettanto enfatiche nel descrivere una sequenza precisa. In sostanza, per intenderci, è come se in italiano, descrivendo la mia vita, io dicessi «sono andato a Torino e poi sono andato a Milano», il che fornirebbe un'indicazione precisa su un prima e su un dopo. Mentre se dicessi che nella mia vita ho vissuto a Milano e a Torino, non necessariamente sto indicando un ordine preciso in cui ho vissuto nelle due città. Quindi sembra che in questo caso Matteo abbia preservato l'ordine preciso, mentre sembra che Luca abbia detto solo che Gesù era stato tentato in questo modo e in questo modo e in questo modo ancora, senza riportare l'ordine cronologico preciso. Perché Luca avrebbe riportato la seconda e la terza tentazione con un ordine diverso? Poteva avere un senso dal punto di vista tematico? Voleva mettere l'accento su qualcosa di particolare? Non lo sappiamo con certezza. Ci sono studiosi che hanno fatto notare che nel racconto di Luca le tre tentazioni sono riportate con un progressivo avvicinamento verso Gerusalemme, con la prima tentazione nel deserto, la seconda su un monte vicino a Gerusalemme e poi la terza in Gerusalemme stessa, sul Tempio. Insomma, anche nell'ordine delle tentazioni, Luca presenta un movimento verso Gerusalemme, dove ci sarebbe poi stato il drammatico culmine del ministero di Gesù, dove Satana avrebbe affondato l'ultimo attacco e sarebbe poi stato definitivamente sconfitto alla croce. Queste però sono solo supposizioni. Ciò che conta è che non abbiamo comunque una vera contraddizione, perché, come abbiamo spiegato, mentre l'ordine di Matteo sembra essere più temporale, quello di Luca, anche nelle parole usate per raccontare le tentazioni, suggerisce un approccio più tematico. Spero che questa breve spiegazione vi sia stata utile per comprendere questo episodio, ma anche per acquisire un modo di avvicinarsi ai Vangeli che non dia per scontato che i fatti siano sempre raccontati in ordine cronologico. Grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 9. Or Saulo, tuttora spirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini o donne, li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro ricalcitrar contro gli stimoli». Ed egli tutto tremante e spaventato disse: «Signore, che vuoi tu che io faccia?» E il Signore gli disse: «Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Or gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti udendo ben la voce ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla, e quelli menandolo per la mano lo condussero a Damasco, e rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né bevve. Ora in Damasco v'era un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione: «Anania!» Ed egli rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Levati, vattene nella strada detta giusta e cerca, in casa di Giuda, un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista». Ma Anania rispose: «Signore, io ho udito dir da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha podestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è uno strumento che io ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e ai re e ai figliuoli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome». E Anania se ne andò ed entrò in quella casa, e avendogli imposte le mani disse: «Fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo». E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista. Poi, levatosi, fu battezzato e, avendo preso cibo, riacquestò le forze. E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco, e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliuolo di Dio. E tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: Non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome, ed è venuto fino qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti? Ma Saulo vieppiù si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, ma il loro complotto venne a notizia di Saulo, essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli presero di notte, lo calarono a basso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore e discorreva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo e i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di lì lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicava. Ora venne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda. E qui vi trovò un uomo chiamato Enea, che già da 8 anni giaceva in un lettuccio, essendo paralitico. E Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo ti sana, levati e rifatti il letto». Ed egli subito si levò, e tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ora in Ioppe v'era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costui abbondava in buone opere e faceva molte elemosine, e avvenne in quei giorni che la si infermò e morì, e dopo averla lavata la posero in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono 2 uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro, e come fu giunto lo menarono nella casa di sopra, e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò, e levatosi verso il corpo disse: «Tabita, levati!» Ed ella aprì gli occhi, e veduto Pietro si mise a sedere, ed egli le diede la mano e la sollevò, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro dimorò molti giorni in Ioppe da un certo Simone cuoiaio.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme, Maurizio al microfono di questa emittente, di questa frequenza a quest'ora. Felicissimo di essere in tua compagnia e grato che ancora una volta tu ci abbia scelti. Come va? Spero bene per te, perché io invece sto proprio male, c'ho un mal di gola che mi sembra quasi non lo so cosa. E tra l'altro anche un mal di testa, cioè non è che le cose vengono un pochino alla volta, no, tutto insieme, vabbè, pazienza, stagione o non stagione, queste cose capitano ai migliori di noi, quindi figurati se non capitano a me.

Ancora una volta, come ho detto poco fa, grazie per averci scelti. Lo ripeto, lo ridico a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto magari per la prima, primissima volta. Forse è stata una scelta casuale, però a dir la verità, noi qui Hai letto il libro più letto, al caso e alle scelte casuali non ci crediamo.

E ancora una volta voglio dire un sincero grazie, voglio esprimere un sincero grazie a tutti coloro che hanno scritto, che continuano a scrivere. Continuiamo a ricevere bellissime lettere, anche delle belle cartoline fra l'altro, e tutto questo ovviamente ci fa tanto, tanto piacere. Quindi grazie a tutti coloro che hanno scritto anche due righe, o che hanno richiesto questa o quella cosa.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai e ricorderai che siamo alle prese con l'ultimo capitolo del libro del Levitico, il capitolo 27. Abbiamo fatto un discorso introduttivo nell'incontro precedente, quindi oggi non possiamo fare altro che andare avanti, che procedere e concludere questo capitolo. Ovviamente ciò non significa che gli appuntamenti con Hai letto il libro più letto siano terminati. No. Significa che nei prossimi incontri, nelle prossime passeggiate, esploreremo un altro libro. Vedremo di avventurarci su una strada diversa, un cammino diverso. Un libro diverso, un nuovo libro.

Abbiamo detto la volta scorsa che diversi che leggono questo capitolo si chiedono come mai si trovi proprio lì dove si trova. Infatti sembra una specie di appendice, un PS, un post scriptum. Abbiamo detto ampiamente la volta scorsa che non è così. Abbiamo fatto il paragone con il 21esimo capitolo del Vangelo di Giovanni, per esempio. Capitolo posto dopo il 20, ovviamente. Capitolo 20 che sembra concludere il Vangelo. E invece nel capitolo 21 incontriamo quella bellissima conversazione fra Gesù e Pietro. Pietro, mi ami tu? E Gesù fa questa domanda tre volte e tre volte Pietro risponde affermativamente. Bene, nel 27esimo capitolo del libro del Levitico troviamo principi importanti che sono in un certo senso parte integrante di tutto il resto del libro, che non sono un appendice, un ripensamento da parte di Mosè che ha stilato il documento. Il capitolo 27, come ricorderai, ha a che fare con le promesse, con dei voti che il popolo di Israele poteva fare a Dio. Promesse volontarie. Un voto è sempre tale, Dio non lo richiede espressamente. Il voto è una promessa spontanea, libera, che la persona fa come atto di riconoscenza, di gratitudine. Ora, ciò che si vuole sottolineare in questo 27esimo capitolo è l'importanza di queste promesse volontarie, di questi voti. Ricordi, abbiamo anche brevemente fatto cenno ad altri passi paralleli della Bibbia, dove abbiamo letto, per esempio, è pericoloso per l'uomo prendere leggermente un impegno sacro e non riflettere che dopo aver fatto un voto. Quindi abbiamo concluso dicendo che è meglio sapere prima a che cosa si va incontro. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Ecco, da questo abbiamo apprendiamo che la persona che fa una promessa, soprattutto una promessa a Dio e poi non la mantiene, è definito dalla Bibbia uno stolto, una persona per niente saggia. Meglio per te non fare voti che farne e poi non adempierli. Quindi, quando facciamo una promessa a Dio, egli ci prende in parola. Continuando nell'esame di questo capitolo e di altri passi paralleli nella Bibbia, vediamo che c'erano voti particolari, per esempio come quello dei Nazirei, di cui si parla dettagliatamente nel libro dei Numeri. Ma il voto più famoso, quello che molte persone conoscono, è quello fatto da Jefte. Di questo voto si legge nel libro dei Giudici. Jefte fece un voto all'Eterno e disse: se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, la persona che uscirà dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vittorioso dai figli di Ammon sarà dell'Eterno ed io l'offrirò in olocausto. Ricorderai che la prima persona che Jefte incontrò fu sua figlia. Sua figlia che corse incontro al papà per salutarlo. Jefte però non sacrificò sua figlia, ma l'offrì al Signore. E questo fatto è sempre chiarito nello stesso libro. Alla fine dei due mesi, ella tornò da suo padre, ed egli fece di lei quello che aveva promesso con il voto. Ella non aveva conosciuto uomo, e di qui venne in Israele l'usanza che le figlie di Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni. Cosa significa tutto questo? In altre parole, la ragazza non si sposò mai, e per una donna ebrea questa era una cosa terribile. Era consacrata interamente al Signore. Quindi Jefte non l'offrì nel senso letterale del termine su un altare e non la sacrificò uccidendola, ma la offrì al Signore. La mise da parte, per così dire. Ora, quello di Jefte fu in ogni caso un voto avventato, ma perlomeno non possiamo fare a meno appunto di ammirarlo. Mantenne il suo voto, mantenne la sua promessa.
Se un voto non veniva mantenuto, bisognava fare un sacrificio per la colpa e un sacrificio per il peccato. E questo l'abbiamo visto ampiamente quando abbiamo commentato insieme il quinto capitolo del Levitico. Qual è il principio che possiamo e che dobbiamo trarre da questo capitolo, da questa meditazione? Dio desidera che manteniamo le nostre promesse. Dio desidera che rimaniamo fedeli alla parola che diamo. Insomma, dobbiamo essere uomini e donne d'onore. Forse questo è un concetto un po' antiquato per alcuni. In una società dove la menzogna, dove il compromesso, le cosiddette bugie bianche o le mezze verità sono la norma, fare questo tipo di discorso può suonare anacronistico, fuori moda e strano. Eppure viene messo proprio l'accento su questo fatto. Se non intendiamo mantenere una promessa, non facciamola. Se non intendiamo mantenere la nostra parola, non la diamo. Prima di tutto risultiamo persone false, disoneste. E né possiamo coprirci, mascherarci o nasconderci dietro l'affermazione «Ah, ma lo fanno tutti!» Davanti a Dio, vedi, ciascuno di noi è responsabile, quindi il fatto che lo facciano tutti non ci scusa e non ci libera dalla responsabilità. Dio sa, quando io non mantengo una promessa o non faccio onore alla parola data. E per lui anche queste cose sono importanti. Può sembrarci strano. Eppure ogni promessa infranta, ogni parola non mantenuta, per Dio è importante. È un peccato, è un'infrazione della sua legge morale. Vedi, il principio alla base di tutto questo è quello che Gesù ha cercato di farci capire quando parlava di Satana come il padre della menzogna. Non per niente Gesù si è autodefinito come la verità e ha chiamato Satana padre della menzogna. Sono due realtà diametralmente opposte, irriconciliabili. Non possono vivere l'una alla presenza dell'altra. Quindi se io mi definisco cristiano, se desidero vivere come cristiano, non posso permettere alle mie labbra di pronunciare menzogne, bugie, mezze verità. Non posso permettere al mio cuore di non mantenere la parola data. Perché? Perché questo automaticamente mi identifica con colui che è l'arcinemico del mio Dio. Con la bocca dico di essere cristiano. Con le mie azioni mi schiero nel campo opposto.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo arrivati purtroppo all'ultimo capitolo, il capitolo 27. Ma non temere, non temere. Proseguiremo il nostro cammino attraverso la Bibbia. Sceglieremo un altro libro, un'altra strada, altri orizzonti, altre scoperte.

tornando al discorso delle promesse volontarie, delle offerte volontarie, dei voti, c'è un altro aspetto che bisogna considerare. Abbiamo detto, abbiamo sottolineato la libera decisione di fare una promessa o del voto, dell'offerta. Ma oltre alla libertà di fare o meno l'offerta, c'è anche il discorso della qualità dell'offerta. Vedi, quando Dio concede a noi qualcosa, dà a noi qualcosa, non dà mai qualcosa di secondo grado, di seconda scelta. Non dà mai degli scampoli, dei saldi. Dio dà sempre il meglio. L'ha dimostrato ampiamente nella persona di suo figlio. E gli ha dato l'unico figlio che aveva. Ha dato il meglio di ciò che disponeva. E in principio Dio si aspetta lo stesso dai suoi figli. C'è un bel episodio, sempre nell'Antico Testamento, ma non nel libro del Levitico, in un altro libro chiamato Secondo Samuele. Davide decide di erigere un altare a Dio e sceglie l'aia di un certo Arauna. Ora si avvicina all'aia di Arauna. Questo Arauna vede il re e i suoi ministri e dice: perché il re mio signore viene dal suo servo? E Davide risponde: per acquistare da te quest'aia e innalzarvi un altare al Signore. Arauna dice a Davide: il re mio signore prenda e offra quanto gli piacerà. Ecco, i buoi per l'olocausto, le trebbie, gli arnesi dei buoi serviranno da legna. Tutte queste cose Arauna te le regala, o re. Poi Arauna disse al re: il Signore tuo Dio ti sia propizio. Ma il re Davide risponde ad Arauna: no, io acquisterò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore mio Dio olocausti che non mi costino nulla. Ti rileggo quella frase. Il re Davide, che avrebbe potuto senz'altro accettare la generosa offerta di Arauna, dice invece: no, io acquisterò da te queste cose per il loro prezzo, quindi non chiede neanche uno sconto, e non offrirò al Signore mio Dio olocausti che non mi costino nulla. In altre parole, anche se il re Davide avrebbe potuto offrire tutte queste cose, anche se il re Davide avrebbe potuto ricevere senza pagare un soldo tutte queste cose che poi avrebbe offerto a Dio, ha invece preferito, ha scelto di pagare per quello che riceveva. Poi le ha offerte. Ora, qui non si discute tanto sul prezzo. Non si suggerisce che 50 sicli d'argento, quello che Davide ha pagato per tutto quello che ha ricevuto, sia un prezzo esorbitante o che so io. Il principio è che Davide non voleva offrire qualcosa che non gli costava nulla. E questo è un principio importante, valido per te e per me. Vedi, tornando a tutto il discorso del libro del Levitico, tornando al soggetto principale di tutto il libro, Dio è un Dio santo. È un Dio santo che va avvicinato in un certo modo. La mia vita interiore deve essere pulita, integra, se voglio avvicinarmi a Dio. È vero, le sue braccia sono sempre aperte e protese verso di me. Egli ha mandato suo figlio quando ancora io ero peccatore. Non ha aspettato che io potessi diventare migliore, che potessi diventare pulito, onesto, integro. Avrebbe aspettato tutta un'eternità. D'altro canto, una volta che io mi sono avvicinato a Dio attraverso Cristo, una volta che il mio peccato è stato perdonato, una volta che il mio peccato è coperto
dal sangue che Cristo ha sparso sulla croce. Da quel momento in poi io ho la responsabilità di avvicinarmi a Dio, puro, pulito, santo. Perché? Lo dice Dio stesso in tutto il libro del Levitico. Siate santi, perché io, il vostro Dio, sono santo. E abbiamo già spiegato tante volte cosa Dio intenda con questa parola santo. Non intende quello che noi spesso comprendiamo con questa parola. La persona santa è la persona che si è appartata, non che sfugge al mondo e dal mondo e si rinchiude in una cella segreta per il resto della sua esistenza, della sua vita terrena, ma la persona che ha preso la decisione di essere un seguace delle orme di Cristo. In mezzo al mondo segue le orme del Maestro. Lì dove si trova sceglie di essere identificato come discepolo di Cristo. Ecco cos'è il santo nel linguaggio biblico. La persona che giorno per giorno decide, sceglie di avvalersi del sacrificio di Cristo, del sangue di Cristo per essere mantenuto, pulito, integro. Camminando per le strade polverose di questo mondo, non possiamo fare a meno di sporcarci i piedi. La nostra natura è quella che è protesa verso la ribellione, verso il peccato, verso l'egoismo. Quindi giorno per giorno dobbiamo lavarci, per così dire, o meglio, dobbiamo essere lavati. E l'unico metodo che ci rende assolutamente puri, puliti, è il sangue di Cristo, è il nome di Cristo, il sacrificio di Cristo, la morte di Cristo e la sua resurrezione. Possiamo avere nuova vita perché egli è risorto a nuova vita.

Purtroppo mi rimane pochissimo tempo a disposizione. Un appuntamento alla nostra prossima passeggiata. Un abbraccio e ancora un grazie per la tua sempre piacevole compagnia, per il tuo cortese ascolto. Scrivi, mi raccomando. Un abbraccio forte e a risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Certuni hanno regni con castelli su questa terra, alcuni guadagnati con fatica, mentre altri per diritto di nascita. Il mio non è né semplice né grandioso come alcuni altri, ma quando Dio mi ha dato il mio regno, mi ha dato il meglio. Certuni cercano l'avventura e la gloria da poterle raccontare attraverso l'oceano in cerca di onore e d'oro, ma Dio mi ha dato un tesoro di cui io non sono degno e me lo ha dato in colui che amo. Abbiamo affrontato il fuoco e ce l'abbiamo sempre fatta. Tu, Signore, sei il desiderio del mio cuore e in tutto questo io ti amo ancora. Certuni hanno, altri non hanno. Io sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo. Ma se dovessero prendere tutti i nostri possessi, non potrebbero toccare ciò che è più meraviglioso per me. Ecco, queste sono le parole di Kingdoms di Michael Martian, il testo della canzone che stiamo per ascoltare, e sta anche per cominciare il programma Contrappunti, quindi dopo questo brano inizieremo. Mi raccomando, restate con me, buon ascolto.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed eccoci allora a Contrappunti. Molto bella la canzone di Michael O'Martian che abbiamo appena ascoltato, Kingdoms, Regni. Un programma un pochino diverso, quello di oggi, forse un pochino più leggero, però sicuramente varrà la pena ascoltarlo, almeno così penso e credo. Ho imparato, sono alcune frasi che iniziano tutte in questo modo, frasi che ho trovato nella scuola di mio figlio qualche tempo fa e le voglio condividere con voi. Dicono: ho imparato che ignorare i fatti non cambia i fatti. Ho imparato che l'amore, non il tempo, guarisce le ferite. Ho imparato che il modo più facile per crescere come persona è circondarmi di persone più intelligenti di me. Ho imparato che ogni persona che conosci merita di essere salutata con un sorriso. Ho imparato che nessuno è perfetto finché non ti innamori. Ho imparato poi che la vita è dura, ma io lo sono di più. Ho imparato che le opportunità non vanno mai perse. Quelle che lasci andare tu le prende qualcun altro. Ho imparato che quando serbi rancore e amarezza, la felicità va da un'altra parte. E ho imparato ancora che bisognerebbe usare sempre parole buone, perché domani forse si dovranno rimangiare. Ho imparato che un sorriso è il modo più economico per migliorare il tuo aspetto. Ho imparato anche che non posso scegliere come mi sento, ma posso sempre farci qualcosa. Ho imparato che meno tempo spreco, più cose faccio. E infine ho imparato che tutti vogliono vivere in cima alla montagna, ma tutta la felicità e la crescita avvengono mentre la scali. Ecco, frasi, come dicevo, detti che ho trovato in una scuola elementare, indirizzate ai bambini sicuramente, ma quando le ho lette mi sono reso conto che vanno bene, molto bene, anche per gli adulti, ed è per questo motivo che oggi ho voluto cominciare il nostro programma condividendo con voi questi detti, queste massime.

0: cosa, dicevano qualche cosa anche i detti che ho condiviso con voi prima. Ecco, questa storia la ascoltiamo adesso dalla voce di Filomena Calanchi.
1: Laura suonò il campanello. Signora Amalia, buongiorno. Scusi se la disturbo, ma ho pensato che questa torta le avrebbe fatto piacere. Ne ho fatta una anche per noi stamattina. Entri, mi dispiace che la mia casa non sia in ordine, ma sa, la mattina... E poi non aspettavo visite, si scusò Amalia, alla quale quasi cascavano tutti i denti dalla sorpresa. Anche Laura si sentiva un po' a disagio, ma era felice di essere lì davanti alla porta della vicina. Quella mattina si era alzata molto più presto del solito. «Ora mi faccio una bella tazza di caffè e poi attacco le mele», disse fra sé, chiudendo la porta della cucina, tutta eccitata all'idea di fare una sorpresa alla famiglia. Un contadino le aveva regalato una cassetta di mele, troppo brutte da vendere, ma buonissime da mangiare. Ne avrebbe fatto una torta per i suoi cari e le altre le avrebbe tagliate a fettine e congelate. Mentre lavorava, prese una grande decisione. Avrebbe fatto una torta anche per Amalia. Sì, proprio per Amalia, una donna con un sorriso beffardo che le faceva correre un brivido per la schiena ogni volta che la incontrava e che sembrava passarle in rivista tutti i bottoni per vedere se erano attaccati bene. Le avrebbe fatto una torta e mentre preparava le mele ripensò a come erano andate le cose. Qualche giorno prima aveva letto alcune parole nella prima lettera di Giovanni che le avevano dato molto da pensare. «Noi amiamo perché Egli, cioè Dio, ci ha amati per primo. Se uno dice amo Dio e poi odia suo fratello è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto». Così aveva cominciato a passare in rivista le sue conoscenze e ne era rimasta soddisfatta. Sì, voleva bene a tutti e non ce l'aveva con nessuno. Proprio nessuno, o meglio nessuna, sembrò sussurrarle una piccola voce tranquilla. «Certamente, nessuna», rispose Laura. «Nessuna?» continuò la piccola voce dentro di lei, che non era altro che la voce della coscienza. «La signora Amalia non mi piace, ma non le do nessuna noia. Io vado per la mia strada e lei per la sua e viviamo in pace». «E questo è amore?» continuò la voce. «Se un giorno Dio avesse detto Laura mi è antipatica, ma fa lo stesso, io vado per la mia strada e lei per la sua, cosa sarebbe successo? Credi che avrebbe mandato Gesù a salvarti e a morire per te?» «Ma signore, io non posso amarla», replicò Laura. «Non mi piace come mi guarda, la sua voce mi urta i nervi, insomma, che cosa posso farci se mi è antipatica?» La voce continuò. «E la tua voce è sempre simpatica? E il tuo sguardo è sempre attraente?» Laura era stata infelice tutto il giorno. Ora detestava ancora di più Amalia perché le faceva venire anche le crisi di coscienza. Uffa, meglio non pensarci. Ma intanto ci pensava. «Ma come faccio, signore? È più forte di me, non la posso amare». Ormai quasi piangeva. «Ma io la amo e posso amarla per mezzo di te», continuò la voce tranquilla. «Ascolta, Amalia ha avuto una vita triste e dura, ha perso due figli, ha lavorato notte e giorno per tirare avanti la famiglia. Il suo sorriso è soprattutto amaro, non è necessariamente beffardo. E poi, cosa ti aspetta? Non mi conosce e non sa che cosa sia l'amore vero. E poi tu sai benissimo che l'amore biblico e vero non è fatto di sentimenti, ma di azioni. E se non ami Amalia che hai visto, come fai ad amare me che non hai visto?» Laura sentì come se qualcosa di duro le si sciogliesse dentro. «Basta, signore, ho capito», disse. «Io ti amo e tu mi aiuterai anche ad amare la signora Amalia, ci proverò». Perciò aveva deciso di farle una torta di mele e di portargliela come un segno di un amore da praticare e da coltivare in futuro. Qualche giorno più tardi, Laura incontrò Amalia in un negozio. Si salutarono sorridendo e Amalia le disse: «Me la dà la ricetta di quella torta? Io ci metterei un po' meno zucchero per via del diabete, ma era la migliore che abbia mai mangiato». «Gliela porto appena possibile», rispose Laura, e col cuore disse: «Grazie, signore».

0: altri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Benché siano passati 2000 anni, gli uomini e i loro problemi possiamo dire che sono quelli di sempre. Si piange, si ride, si truffa, si vivacchia, si ama, si odia, si uccide, ci si annoia e così via. Ma tutti hanno trovato e trovano il punto di incontro in Gesù, quel Gesù che è sempre pronto a ricevere chi si accosta a lui con sincerità, qualunque sia il problema, il peccato, lo stato sociale oppure la posizione. Ecco, parliamo adesso in questo piccolo spazio di questo incontro, un incontro un po' diverso, in quanto i protagonisti non hanno problemi per cui chiedere aiuto, ne provano particolare gioia nell'incontrare il Signore. Forse molti di loro non capiscono neanche il perché di tanto chiasso e affollamento. Ecco, sicuramente ricorderete questo passaggio che vado a leggervi. Si trova nel Vangelo di Marco, capitolo 10, là dove si parla dell'incontro di Gesù con i bambini quando li benedice. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi assomiglia loro. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto». E presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro. Ecco, vediamo spesso uomini famosi, presidenti o regine che toccano o abbracciano i bambini durante qualche sfilata. I bimbi possono essere una vera gioia oppure anche una grande scocciatura. Ecco, come abbiamo sentito da questo passaggio che vi ho appena letto, c'erano questi genitori che portavano a Gesù i loro figlioletti perché li toccasse. Ecco, immaginiamo un po' la scena. Gesù sta insegnando e fanciulli di ogni età, bimbi piccoli anche, vengono, ecco, una grande confusione, il che fa perdere la pazienza, possiamo dire, ai discepoli. Ma Gesù non fu affatto contento di questo atteggiamento, dell'atteggiamento dei discepoli. Questo è uno dei pochi casi in cui ci viene detto che Gesù si indignò, si arrabbiò. Una lezione dura per i discepoli. Gesù continua a chiamare i bambini a sé, al contrario di quanto forse molti immaginano. Gesù deve essere stata una persona vivace, probabilmente piacevole da incontrare. Certo, i bambini di solito non corrono verso qualcuno che ha la faccia triste, un po' musone. E Gesù chiama con amore a sé i bambini. Ci è detto di non vietare loro di andare a lui. In verità io vi dico, se non cambiate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ecco, queste sono parole solenni a cui prestare attenzione, in cui vediamo l'invito di Gesù. Non andare a lui allora con la tua intelligenza, la tua ricchezza, la tua forza, la tua bellezza, la sicurezza. Vai a lui, andiamo a lui invece come dei bambini, con le nostre monellerie, possiamo dire, con il nostro viso rosso di vergogna, con nulla in mano, ma pronti a ricevere tutto da lui. Ed egli sicuramente ci prenderà in braccio, ci toccherà con la sua potente mano e ci libererà. E la musica certo non si fermerà qui sulla nostra emittente, però questo è l'ultimo brano che abbiamo in programma oggi per quanto riguarda Contrappunti. Even Now, anche ora, questo è Steve Campbell.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E anche se siamo veramente agli sgoccioli, c'è pochissimo tempo, volevo comunque lasciarvi le parole di questa canzone di Steve Camp, perché sono molto belle, molto significative. Even Now era il titolo della canzone. C'è qualcuno che ascolta la parola del Signore, dicono le parole, perché le sue vie sono state abbandonate e la sua verità ignorata. Noi abbiamo voltato i nostri cuori verso idoli fatti d'acciaio, di pietra. Viviamo come persone vuote, guarda come siamo diventati. Eppure il Signore dichiara: anche ora, se voi tornate a me con tutto il vostro cuore, anche ora sarete risanati. Benché i nostri peccati siano tanti, egli conosce ognuno di essi per nome, e anche se pensiamo che passino inosservati, hanno lasciato una macchia scarlatta. Noi abbiamo calpestato la sua misericordia, abbiamo abusato delle sue leggi di grazia, vivendo come se non esistesse nessun domani. Dobbiamo quindi affrontare il suo giudizio. Eppure il Signore dice: anche ora, quando vediamo quanto siamo caduti in basso e il nostro peccato ci fa piangere, quando decidiamo di pentirci, egli inclinerà il suo orecchio, e benché i nostri peccati siano come lo scarlatto, egli li laverà e diventeranno bianchi come la neve. E anche se ci siamo prostituiti, noi saremo la sua sposa ancora una volta, perché il Signore dichiara: anche ora, se voi tornate a me con tutto il vostro cuore, anche ora sarete risanati. Ecco, vi lascio, come dicevo, con queste belle parole sulle quali vale veramente la pena di riflettere, pensare un attimo. Non mi resta, amici, che ringraziarvi per aver seguito anche quest'oggi il programma Contrappunti. Vi invito ancora a restare in nostra compagnia, seguiranno altri interessanti programmi, altra musica fra poco, e per quanto mi riguarda vi do appuntamento al nuovo numero di questo programma, sempre in mia compagnia. Buon proseguimento, intanto noi ci risentiremo come sempre molto molto presto.
0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
6: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
1: E benvenuti a Favole alla radio. Allora, mandiamo subito in onda la favola di oggi, che vede come protagonista un apicoltore e i suoi cani. Poi dopo ci risentiremo per le consuete considerazioni sull'insegnamento che questa favola vuole dare.
7: L'apicoltore e i cani.
5: Un apicultore, sorpreso dall'inverno nella sua capanna, poiché non poteva uscire fuori e procurarsi il cibo, dapprima mangiò le pecore e dopo, perdurando l'inverno, finì col mangiarsi anche le capre. Allora i cani, vedendo ciò che stava accadendo, si dissero l'un l'altro: «Dobbiamo andarcene via di qui. Il padrone, infatti, non si è astenuto dall'uccidere i buoi, che pure sono i suoi collaboratori. Perché mai dovrebbe risparmiare proprio noi?» La favola insegna che bisogna stare in guardia, soprattutto da coloro che non esitano a commettere ingiustizie anche nei confronti dei loro stessi familiari.
7: Esopo, come ho già avuto modo di dire, era una persona umile, era infatti uno schiavo, quindi era particolarmente esposto al disprezzo della gente. Ma era anche un uomo saggio, dobbiamo riconoscerlo anche noi, anche se sono trascorsi tanti secoli da quando ha raccontato le sue favole. Ecco, la morale della favola dell'apicultore e dei cani che abbiamo appena ascoltato mi ha fatto pensare ad un episodio che la radio ha riferito qualche tempo fa. Mustafa, un bimbo di 8 anni con un braccio semiparalizzato, era stato ridotto in schiavitù da uno zio e da un complice. Era costretto con maltrattamenti a lavare i finestrini delle auto negli incroci. Nello stesso giorno, ecco, ho preso in mano un altro giornale ed ecco alcuni stralci di quello che era riportato a quel tempo. La figlia di 3 anni in auto e lei al ristorante, denunciata per abbandono di minore. E poi ancora, Fatima, 5 anni, abbandonata sull'autobus, ustionata, sporca, gli abiti stracciati, non mangiava da giorni. Adesso attende che qualcuno la adotti. E non è finito. Natasha, 3 mesi, è in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale del Niguarda. La madre, dopo una lite con il convivente, padre della bimba, l'ha lanciata giù dal 3° piano. Elisa è stata liberata dai carabinieri. I militari l'hanno trovata fra sporcizia e siringhe durante una perquisizione. I genitori in carcere, la piccola era stata adottata da alcuni tossicodipendenti che non la nutrivano e la maltrattavano. Ecco, davanti a certe cose, chi abbia conservato un po' di senso comune non può che inorridire. È vero, la fame e la miseria possono indurre a comportamenti che in tempi normali non sarebbero neppure pensabili. Nella parola di Dio si parla di periodi di carestia e di bisogno tali durante i quali la gente giungeva persino a mangiare i propri figli. Ma purtroppo molto spesso i maltrattamenti e gli abusi contro i minori non avvengono soltanto nelle famiglie povere, sono all'ordine del giorno anche nei ceti medio-alti. Il grande problema è dunque lo stato di degrado morale dell'uomo. Ma chi si meraviglia più nel sentire parlare di aborto? In una nazione come la nostra è legalizzato e viene ormai praticato come regola senza neppure pensare che in realtà si tratta di omicidio. Un omicidio ai danni di chi non ha alcuna possibilità di difendersi. Dio infatti non aspetta il momento in cui un bambino si muove o è completamente pronto per la vita fuori dal ventre materno per conoscerlo, amarlo e riconoscerlo come essere umano. Perché allora dovremmo aspettare noi? Molte donne, negli stati dove ancora non c'è questa libertà, lottano per ottenerla, la considerano un diritto. Ecco, ci si batte per avere il diritto di uccidere degli innocenti. Che cosa spinge l'essere umano a infierire sui propri figli, a torturare la propria carne, come è scritto nel libro dei Proverbi? L'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Roma quasi 2000 anni fa, diceva che sarebbe venuto un tempo in cui gli uomini sarebbero stati ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, d'omicidio, di contesa, di frode, di malignità, insolenti, superbi, vanagloriosi, senza affetti naturali, spietati. Ecco, non è forse questo il ritratto dei nostri tempi? In cui la trasgressione è ormai diventata una moda e non passa giorno in cui non si senta parlare di abusi ai minori, di omicidi, di guerre, di torture, di spaccio, di sequestri di persona, di abbandono di anziani e di figli, figli che uccidono i genitori e viceversa. Ecco, qual è, secondo la Bibbia, la causa di tutto questo sfacelo? La risposta la troviamo ancora una volta nella Bibbia stessa, in modo particolare nella lettera dell'Apostolo Paolo. Dice: pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato cuore loro si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono diventati stolti. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore. L'uomo pensa di sapersi gestire da solo, di poter fare a meno del suo creatore, ma la situazione di disordine morale, di caos in cui ci troviamo, ci dimostra che non si può escludere Dio dalla propria vita senza incorrere in tragiche conseguenze. Infatti Dio lascia che l'uomo raccolga quello che semina. E per dirla ancora una volta con la Bibbia, se si semina vento, non si può che raccogliere tempesta. In conclusione, allora, potrei chiederti: e tu cosa hai seminato finora? Hai dato posto a Dio nella tua vita o stai procedendo egoisticamente per la tua strada senza curarti di Lui? Ecco, se è così, ricordati che verrà anche per te il giorno della mietitura, perché Dio dice che l'uomo non può farsi beffe di Lui impunemente. Come sempre, vale la pena di pensarci.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica per la quale noi rispondiamo alle domande che ci sono pervenute da voi, cari amici, sulle Sacre Scritture. Quest'oggi continueremo a rispondere a una lunga lista di domande che ci sono pervenute da un nostro caro ascoltatore in Australia. Sì, il nostro programma arriva anche in Australia. Le abbiamo già risposte la volta scorsa, quest'oggi cercheremo di concludere. Questa domanda dice così: perché ci sono tutte queste malattie, disastri e carestie nelle quali vediamo bambini che muoiono di fame? Come mai che Dio permette queste cose? Bene, questa è un'eccellente domanda. Le attuali condizioni del mondo riflettono non la volontà di Dio, ma il risultato della ribellione umana alla legge di Dio. Odio, egoismo, cupidigia, insegnamenti di false religioni come l'islamismo, la propagazione di cattive idee, tutte queste cose hanno portato odio, fame, corruzione nel governo, cattiva amministrazione delle risorse mondiali, inquinazione dell'ambiente e da queste cose ecco che risultano le condizioni che noi vediamo intorno a noi. La prossima domanda dice: perché Dio creò l'uomo e poi lo fa morire? Ebbene, il Dio non creò l'uomo per farlo morire affatto. Il Dio creò l'uomo perché vivesse eternamente. Ma come abbiamo detto nelle precedenti risposte, il Dio non può permettere che l'uomo viva in eterno a causa del suo peccato. Poi domanda: perché Dio ci fa invecchiare? Ebbene, l'invecchiare è parte del morire, come abbiamo detto, causa la nostra ribellione a Dio. E Dio, quando creò la razza umana in Adamo ed Eva, lo fece al fine che vivessero eternamente, erano esseri eterni, ma quando si ribellarono a lui e peccarono, poteva allora un Dio perfetto e purissimo permettere che esseri che si erano provati più propensi ad obbedire a Satana invece che di rimanere fedeli all'Eterno rimanessero eterni? No, dovevano morire. L'invecchiamento è parte del morire. E di nuovo una domanda super giù simile a quella già precedentemente fatta: perché i bambini innocenti muoiono e soffrono? I bambini muoiono e soffrono non per volere di Dio, egli non ha alcun piacere della sofferenza umana, ma muoiono e soffrono per conseguenza del male che è venuto col peccato nel mondo. Poi si domanda: dove sono i morti? Si deve capire che noi abbiamo una doppia natura. Una natura spirituale che è eterna ed una fisica che perisce. Ora, la parte fisica, il corpo, alla nostra morte va nel sepolcro, al campo santo, e rimane lì. La parte spirituale, invece, lo spirito, se la persona ha accettato la salvezza offerta da Cristo Gesù, quando verrà la morte, ecco che andrà al cielo con Dio. La Bibbia dice assente dal corpo, presente col Signore. Però se la persona non si è mai riconciliata con Dio, se non ha mai accettato l'offerta del dono della salvezza, allora per tutta l'eternità resterà separata da Dio in una condizione di tormento che noi chiamiamo inferno, dove starà per tutta l'eternità sperimentando quella che la Bibbia chiama una morte eterna. La prossima domanda: è Dio rivendicato nella dannazione delle persone? Trova piacere nel vedere le persone cattive morire? No, no, affatto. La Bibbia infatti insegna l'opposto, dice che Dio non ha alcun piacere della morte dell'empio. La morte è la naturale conseguenza della nostra ribellione o dell'isolamento dell'uomo da Dio, sorgente di verità e di vita. Se però una persona durante la sua vita si dà alla ricerca di Dio e Dio ha promesso che chi lo cerca lo troverà e Dio pure offre salvezza a chi la vuole ottenere, allora ecco che alla nostra morte queste persone saranno liberate dal corpo e diventerà la loro morte preziosa agli occhi di Dio, come dice il salmista. Poi si domanda:
oltre che alla Bibbia, non si deve credere anche a tutte quelle belle cose che hanno lasciato scritto i santi? Bene, solo se queste cose che hanno scritto sono conforme con la Bibbia. Perché si deve capire che Dio è onnisciente e non fa sbagli e perciò non può contraddire se stesso. Ora, se una persona, sia pure santa come volete, dice una cosa e la Bibbia dice l'opposto, è ovvio che dei due Dio e la sua parola è verità e quello che è stato detto dall'uomo, sia pure buono e sincero, è errore ed eresia e allora deve essere assolutamente scartato. Ed è questa la ragione, cari amici, che noi insistiamo sull'insegnamento biblico. Voi dovete familiarizzarvi con la Sacra Scrittura di modo che potete discernere la verità dall'errore. Poi qui una buona domanda: come mai si legge che Gesù disse sulla croce al cosiddetto buon ladrone: oggi stesso tu sarai meco in paradiso? Mentre Gesù non andò in paradiso che 3 giorni dopo, quando risorse dalla tomba. Ora, è questa una contraddizione? Andò o non andò il ladrone convertito in cielo quello stesso giorno o non ci andò? Qual è la risposta? Sì, il ladrone buono andò in paradiso quel giorno stesso come Gesù aveva promesso. Gesù mantiene sempre le sue promesse. Infatti ci arrivò prima di lui perché morì prima di Gesù, se vi ricordate. Ma ricordiamoci che qui ci sono 2 cose assai importanti da considerare. Prima, Gesù era il Dio incarnato, ma mentre nella seconda persona della Divina Trinità egli come figlio venne qui sulla terra e morì sulla croce, questo non nega, non esclude che Dio Padre non fosse in cielo. La seconda è che noi diciamo oggi, domani, ieri, termini che esistono sì nel tempo, nel concetto del tempo, ma non esistono affatto nell'eternità. Quando uno muore non c'è più ieri, oggi e o domani, non esiste più né passato né futuro, solo eternità. La Bibbia fa chiaro una cosa che dice che assente dal corpo, presente col Signore. Non c'è aspettativa, non c'è di dire domani, fra un anno, fra 2, fra 100 anni io andrò in paradiso. La Sacra Scrittura fa chiaro che se uno è salvato va immediatamente col Signore, se è perduto per lui non c'è altro che condanna eterna. Cari amici, spero che queste domande vi abbiano aiutato. Se anche voi avete qualche domanda da farci, qualche cosa che non vi sembra chiaro, o se non vi sembra che noi abbiamo risposto giustamente alle domande proposteci, perché non ci scrivete? Noi saremmo ben lieti di comunicare con voi e di usare le vostre domande qui su Il Quesito Biblico. Ed ora, ringraziando questi ascoltatori che ci hanno scritto e ringraziando ognuno di voi per la vostra sintonia, qui Eros Bacoccina, e che invoca su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo decimo. Or v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta l'Italica, il quale era pio e temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio!» Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: «Che v'è, Signore?» E l'angelo gli disse: «Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone cuoiaio, che ha la casa presso al mare». E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenea del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Ora, il giorno seguente, mentre quelli che erano in viaggio si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. E avvenne che ebbe fame e desiderava prender cibo, e come gliene preparavano, fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere una certa cosa, simile a un gran lenzuolo, che, tenuto per i quattro capi, veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e ogni specie di uccelli del cielo. Ed una voce gli disse: «Levati, Pietro, ammazza e mangia». Ma Pietro rispose: «In niun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato». E una voce gli disse di nuovo la seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde». E questo avvenne per tre volte. E subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. E come Pietro stava perplesso in se stesso sul significato della visione avuta, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. E avendo chiamato, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, albergasse lì. E come Pietro stava pensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cercano. Levati dunque, scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché son io che li ho mandati». E Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: «Ecco, io sono quello che cercate. Qual è la cagione per la quale siete qui?» Ed essi risposero: «Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Dio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua ed ascoltare quello che avrai da dirgli. Allora fateli entrare», li albergò. E il giorno seguente andò con loro, e alcuni dei fratelli di Ioppe l'accompagnarono. E il giorno poi entrarono in Cesarea, e Cornelio li stava aspettando, e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. E come Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Levati, anch'io sono uomo». E discorrendo con lui entrò e trovò molti radunativi quivi, e disse loro: «Voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazione con uno straniero o d'entrare da lui. Ma Dio mi ha dimostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. È per questo che, essendo stato chiamato, venni innanzi senza fare obiezioni. Io vi domando dunque, per qual cagione m'avete mandato a chiamare?» E Cornelio disse: «Sono appunto adesso quattro giorni che io stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente, e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe a far chiamare Simone, soprannominato Pietro, e gli alberga in casa di Simone cuoiaio presso al mare. Perciò, in quell'istante io mandai da te, e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore». E allora Pietro, prendendo a parlare, disse: «In verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente egli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazare, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato intorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Ed essi l'hanno ucciso appendendolo a un legno. Esso ha Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare il Dio. Allora Pietro prese a dire: «Può alcuno vietar l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi?» E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Undicesima puntata.
3: Finalmente il missionario David Hill incontra il signor Si, il distinto e orgoglioso letterato confuciano, schiavo dell'oppio, ma vincitore del concorso sul tema il cristianesimo. Il signor Si non ha più dubbi sulla serietà e sulla veracità di quell'uomo, intorno al quale aveva udito solo delle chiacchiere calunniose. Si avvicina al momento della trasformazione di un misero schiavo della droga in un pastore di anime interamente consacrato a Dio. Passarono molti giorni, durante i quali David Hill passò la maggior parte del tempo in preghiera. Poi una mattina uno straniero giunse al villaggio di Chang Occidentale, chiedendo del signor Si. Andatogli incontro, lo studioso fu sorpreso di trovarsi di fronte Sung, con un messaggio da parte del missionario, che desiderava vederlo per degli affari importanti. Con la prontezza che lo caratterizzava, Si partì subito. L'invito gli faceva piacere e questa volta non aveva paura. Dopo avergli chiesto scusa per averlo disturbato, il signor Hill entrò subito in argomento, dicendo: «Ho un piacere da chiederle, signor Si. Ho bisogno dell'assistenza di uno studioso per un lavoro che sto facendo. Vorrei aiuto, insomma, per lo studio dei classici e di altri libri cinesi. In una parola, voglio che lei mi sia maestro. Potrebbe venire da me in questa veste?» «Certamente», rispose il confuciano lusingato. «Un lavoro così lo farei molto volentieri». Fin dall'inizio, la vita tranquilla di quella casa cristiana ebbe su di lui una impressione profonda. Egli notava tutto ciò che avveniva lì, senza nessun particolare che gli sfuggisse. La privacy è raramente possibile in una casa cinese, e la vita condotta dal signor Hill a Pingyang era del tutto cinese sotto questo aspetto. Sia che stesse pregando, sia che stesse predicando, quando conduceva il culto giornaliero o quando guidava le riunioni della domenica, mentre mangiava con i bastoncini cinesi e mentre curava i suoi pazienti intossicati dall'oppio, il missionario era costantemente osservato dal suo silenzioso, cortese, attento maestro, che non perse alcuna opportunità di trarre da ciò che vedeva le debite conclusioni. Sì, non si univa al resto della casa per le preghiere mattutine né per l'adorazione della sera. Non aveva alcun desiderio di identificarsi con quelle persone del villaggio che si univano a queste preghiere, per lo più povera gente senza istruzione, che aveva accettato il cristianesimo.

Cristianesimo magari senza capirlo. Quando non studiava con il missionario o non conversava con i gentiluomini che frequentavano la casa, passava la maggior parte del tempo nella sua stanza, fumando e leggendo, senza sospettare nemmeno che con ansia il suo amico missionario lo osservava. Ma benché pregasse molto, il signor Hill era abbastanza saggio da non dire quasi niente. Si affidava alla potenza di un'altra voce che stava parlando al cuore di quell'orgoglioso confuciano. Sul tavolo della piccola stanza dove alloggiava, sì, c'era una copia del Nuovo Testamento. E lui cominciò a leggerlo, quasi per caso, per curiosità. Lesse la vita di Gesù e quelle vicende gli si stampavano nella mente e nel cuore con grande potenza e realismo. Il suo interesse cresceva mano a mano che leggeva e cominciò a pensare che quella non poteva essere una semplice vita di uomo, ma che la potenza stessa di Dio aveva preso su di sé la carne mortale. Dubbi e difficoltà si dissiparono pian piano. Rinasceva in lui il vecchio, inestinguibile desiderio di una vita serena, libera dalla schiavitù del peccato e della morte, anche se il futuro gli appariva ancora poco chiaro e carico di mistero e di paura. Sentiva il peso della sua colpevolezza, il tormento di una coscienza che lo accusava, la nausea per la sua schiavitù all'oppio. Detestava tutte queste cose ed era sempre più intollerante verso se stesso, ma non sapeva come uscire dalla sua condizione. Infine, la coscienza della sua indegnità divenne tanto grande che egli non la poté più sopportare. Appoggiando la Bibbia, cadde in ginocchio e supplicò Dio di accogliere il dono della sua vita. Egli aveva finalmente imboccato la strada sacra. Cominciava nella sua anima l'alba di un giorno nuovo. Cristo, questo Dio sofferente che aveva provato la vergogna della croce, ora aveva a che fare personalmente con la sua vita, col suo peccato, col suo dolore, col suo bisogno. E così, in ginocchio, quel confuciano, una volta tanto orgoglioso e pieno di sé, riprese in mano la Bibbia e lesse di quando Gesù andò al Getsemani e si trovò da solo in quell'ora di suprema agonia, lui che era l'uomo Dio. Mentre egli leggeva quelle parole, il suo cuore proruppe in un pianto di liberazione. La presenza stessa di Dio lo avvolse nel silenzio e nel suo cuore in quel momento si realizzò la salvezza. Dio lo amava e aveva dato se stesso per lui. Lo Spirito Santo invase la sua anima e con lacrime irrefrenabili egli si inchinò e dette se stesso senza riserve al Redentore del mondo, riconoscendolo come suo Salvatore e suo Dio. Le parole non erano in grado di esprimere il grande miracolo che era avvenuto. Il Cristo vivente in persona era entrato in quella stanza silenziosa. Sì, aveva toccato l'orlo della sua veste ed era stato risanato. Con lacrime che non cessavano di scorrere, l'uomo perdonato, rinnovato, rallegrato, stava lì, inginocchiato, davanti al suo Signore. Il tempo, il luogo, le circostanze, tutto era dimenticato. Lui era lì, solo con Dio. Poi piano piano un'altra grande rivelazione si posò sulla sua anima. Come a Saulo di Tarso, tanto tempo fa, la salvezza fu rivelata dal cielo mediante una grande luce accecante. Così a quest'uomo, nella prima ora della sua nuova nascita, fu concessa la visione del Cristo risuscitato. Egli non vide la forma umana di Cristo, né udì realmente la sua voce, ma il Gesù vivente, presente, personale, gli fu tanto meravigliosamente rivelato che da quel giorno il Signor si definì uno che aveva visto il Signore. La presenza reale del Cristo aveva inondato la sua anima. Egli lo vide, da allora, non solo come suo Salvatore, ma come suo assoluto padrone, maestro e Signore. Dal primo momento di stupefatta coscienza di essere stato redento, egli passò ad un costante atteggiamento di adorazione e diceva: «Io sono suo per sempre». Fu tanto reale e meravigliosa l'esperienza vissuta dal signor Si che egli ne trasmise l'impressione fortissima anche alle persone che gli stavano vicine. Un amico scrisse di lui: «Più lo si vede, più uno avverte che Cristo si è impossessato della sua vita, il vero Cristo, il Cristo vivente». Niente altro, niente di meno, avrebbe potuto spiegare il cambiamento che si verificò in lui da quell'ora. Egli era prima il tipico confuciano orgoglioso e pieno di pregiudizi verso quello che non era frutto della cultura della sua razza. Del cristianesimo egli pensava che fosse una follia irrazionale e parlava con disprezzo della pazzia della croce. Ma poi gli si è rivelato il Cristo presente e personale nella potenza dello Spirito Santo e quando ciò accade il vecchio uomo si sgretola.
Questa è la radice del cambiamento che si è verificato nella vita di Sì. Nessuna educazione avrebbe potuto portare ad un simile cambiamento. Solo la visione del Cristo vivente ha potuto operare il miracolo. In un attimo, Sì è stato disfatto fino alla radice del suo essere e poi ricostituito in una forma nuova, la forma stessa di Cristo.